Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento,

soffiare, neanche ci accorgevamo che esisteva il mare, talmente piatto e senza alito di vento, che pure il guizzo del muletto fa spavento. Mi chiedi come ho fatto, ma ho fatto e ho potuto.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono le 6.
1: Good morning, Radio Lunga.
2: Questa mattina mi sono svegliata e appena arrivata in cucina ho aperto la finestra per annusare i fiori azzurri della salvia. Sono bellissimi, delicati, dondolano al vento, leggeri e fanno venire voglia di fare lo stesso, di godersi il vento e non pensare ad altro. Si chiama uliginosa, è originaria del Sud America. Cresce in altezza fino a 1,5 metri e difatti la mia si è lanciata in avventure aeree nonostante non l'abbia tolta dal vaso in cui era quando l'ho comperata. Ho notato che le sue radici si sono allungate dentro il vaso più grande e lungo su cui l'avevo appoggiata. Bene, si è messa comoda. Nell'unico angolo più esposto al sole del balcone, che altrimenti offre soprattutto mezz'ombra, c'è un po' di affollamento. Una decina di giorni fa ho visto un bombo passare da un fiore all'altro dell'uliginosa, quasi ubriaco. Il giorno dopo ero a fare commissioni e mio marito mi scrive: c'è di nuovo il bombo che si spacca di zuccheri. Che bella notizia, avevo pensato. E ieri ho visto un altro impollinatore, corpo stretto e lungo, pareva una vespa. Secondo una breve ricerca in rete poteva essere una vasaia. Quanti nuovi amici grazie a una piccola salvia.
3: Good morning, Radio 2, Weekend.
4: Salvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi mortale. Tuoi.
2: Preso
4: in prestito da Leopardi.
2: Hai fatto bene, Matteo. Certo.
4: Una piccola poesia. Buongiorno, Natascia Lusenti.
2: Buongiorno.
4: Sono le 6:02, tra un'ora e 28 possiamo andare a casa.
2: Ho capito, ma è appena
4: interessava sapere così. Facevo un conto alla rovescia veloce di quanto ci mancava per questa domenica insieme.
2: Sì.
4: Su Radio 2, state con noi, mi raccomandi.
3: Good morning, Radio 2, Weekend.

0: fantastica.
1: Grazie Samurai J di aver pensato quest'ultimo verso pensando a me e insieme a Jovanotti, le foglie di te.
2: Quanto è stupido.
1: Non sì. di te.
2: No, di te. È di tutto te. Un gioco sulla voglia di te, le foglie di te. Vabbè.
1: Ma a quest'ora del mattino.
2: Lo so, a volte ci confondiamo.
1: Non so neanche come mi chiamo di cognome.
2: Ho pensato tantissimo, vi dico come funziona il mio cervello. Ieri mi sono sentita tantissimo in colpa per aver confuso in montagna col mare, quando c'era lì la cosa pieve di Cadore, che io ho detto la nuotata. Però poi sono risalita all'errore madornale che ho fatto, perché la persona in questione, che non ricordo
1: aveva
2: più, ma era
1: traversata.
2: La traversata. Allora, amici, io ve lo dico, sono le 6 del mattino. Sì, ci svegliamo prima, naturalmente, 4, 4 e mezza, dipende dai casi, dipende dai giorni. Però è sempre presto. Cercate di venirci incontro.
1: Siamo
2: se parlate di montagna,
1: anziane,
2: sì, esatto. Ero qua che facevo
1: sulla via del declino cognitivo. No, abbiate pietà di noi.
2: Spero che quello mi sia risparmiato. Abbiate pietà di noi. Ogni tanto facciamo ovviamente degli errori, però voi cercate di non indurci in questi errori.
1: Ma nessuno ci aveva rimproverato. Per
2: no, lo so. Ma, no, è per dirti come funziona il mio cervello.
1: Per una volta che non c'era niente.
2: No, ma io invece ero lì che stavo. Vabbè.
1: Ma gioirei del fatto che funziona. Non era scontato.
2: Cervello, hai ragione, hai ragione.
1: No,
2: il cervello funziona, funziona, infatti.
1: Funziona.
2: Cerchiamo di tenerlo
1: almeno
2: da
1: uno
2: conto.
1: Qua dentro.
2: Dunque, amici, questa mattina non ci sono grandissime notizie. Vi do un brevissimo aggiornamento sulla questione del premio Nobel alla pace, perché dall'Unione Europea si alzano voci di protezione dell'azione della Corte Penale Internazionale, che invece è stata messa sotto accusa dagli Stati Uniti a partire dal suo presidente. Quindi c'è chi ovviamente media e quindi cerca di dialogare. Sono 6 mesi il tempo che gli Stati Uniti hanno dato prima di bloccare tutti i lavori della Corte Penale Internazionale, perché non è gradita agli Stati Uniti la scelta del Comitato Nobel per la Pace di Oslo, che ha indicato nella giurista sudafricana, ieri tra l'altro non vi dicevo, ma una signora di 85 anni che ha dedicato tutta la sua vita ai diritti umani,
1: che peraltro si porta anche
2: Navi
1: molto
2: Pillai,
1: bene.
2: Sì, e quindi staremo a vedere. Invece io vi volevo raccontare una cosa che mi ha fatto molto male questa settimana, è una delle notizie della settimana. Siccome noi non siamo qua tutti i giorni, volevo mettere un piccolo focus sulla storia di Mari Carmen, che è diventata il simbolo della lotta per il diritto alla casa in Spagna. Anche lei, una signora che aveva vissuto a lungo, 87 anni, è morta mercoledì pomeriggio nell'ospedale di Madrid. Era stata sfrattata il 23 settembre perché il fondo di investimento che possedeva il suo appartamento voleva guadagnare parecchio di più e quindi le aveva tipo quintuplicato, una cosa del genere, lo stipendio, l'affitto dopo lo scadere del contratto. L'avevano sfrattata e poi lei è diventata, appunto, vi dicevo, la considerano la nonna di Spagna. I ragazzi alla Puerta del Sol che combattevano ed erano lì, insomma, a dire diritto alla casa col mazzo di chiavi in mano, no? Li abbiamo visti. Lei mandava dei videomessaggi a loro per dire andate avanti a lottare. Stava per firmare il nuovo contratto di affitto perché alla fine il fondo di investimenti aveva deciso di darle l'ok per rientrare a casa sua. Aveva vissuto tutta la sua vita in quel quartiere e lei si è preoccupata degli altri, ha detto sì, però cosa succede a quelli che non hanno questa mia fortuna. Non ce l'ha fatta e in Spagna sicuramente tutto il movimento che lotta per il diritto alla casa, ma non soltanto loro considerano la morte di Mari Carmen, diciamo, un omicidio, nel senso che è una donna di 87 anni che ha avuto un grosso shock, certo. E probabilmente non ce l'ha fatta. È possibile.
1: Che ha avuto delle conseguenze.
2: Esatto,
1: diciamo.
2: Esatto. E, il País, il quotidiano spagnolo, ha scritto che lei ha cambiato la Spagna. Sicuramente si deve a lei il fatto che il paese andrà a elezioni anticipate il 29 novembre e si deve a lei lo sciopero generale del prossimo 11 novembre, il primo nella storia democratica spagnola, convocato non dai sindacati, bensì da un movimento dal basso. Quindi, insomma, Mari Carmen, che non ha avuto figli, qualcuno ha scritto, però ha ispirato migliaia e migliaia di giovani. Possiamo fare un applauso a questa donna che, poveretta, se n'è andata, è morta in ospedale, probabilmente con molto spavento, e comunque felice di vedere i giovani intorno a sé che si davano da fare, insomma, per difendere i loro diritti. Qui Madrid era il titolo di questo piccolo spazio di rassegna stampa. Radio 2, state con noi.

0: Boris Sizza su Radio 2 alle 6:13 minuti, domenica 11 ottobre. Siete con Matteo Osso e Natascia Lusenti, come ogni domenica a quest'ora. Che si fa?
1: Schiaffio all'ignoranza, sì. Signore e signori, impariamo cose
0: non
1: nuove.
0: Non potendo darli a, diciamo,
1: chi
0: persone
1: vorremmo.
0: Esatto, li possiamo dare almeno all'ignoranza.
1: L'alternativa è darceli tra di noi.
0: No, però
1: in
0: perché
1: onda
0: mi sei
1: non
0: simpatico poi, perché,
1: beh,
0: cioè,
1: appunto, poi.
0: A parte che sono
1: questo,
0: contro la violenza.
1: Questo rumore in onda non è piacevole.
0: Sono le nostre mani che battono una contro l'altra.
1: Natascia Lusenti,
0: siamo dei deficienti.
1: Tu non sai.
0: Fa anche rima, Lusenti e deficienti.
1: Anche rima, sì.
0: Sì.
1: Non so fare rima. No, vabbè, no, troveremo delle rime.
0: Sì.
1: Perché la fila accanto, quando sei in fila, sì,
0: sembra sempre
1: più
0: che vada
1: veloce.
0: Più bene, non lo so. Perché?
1: Abbiamo le risposte.
0: Ah, sei scientifiche?
1: Scientifiche. Allora, ci sono più piani di osservazione.
0: Sì.
1: Il piano scientifico ci dice che la sensazione che l'altra corsia sia più rapida non è del tutto illusoria. Cioè, se sono presenti tre o più file indipendenti,
0: sì,
1: la probabilità statistica che una qualsiasi delle corsie adiacenti proceda più speditamente della nostra è matematicamente superiore al 50%.
0: Ma perché?
1: Con tre file, la probabilità
0: sì,
1: su
0: che
1: tre
0: tu
1: file,
0: ti trovi in quella più lenta,
1: esatto,
0: diciamo,
1: è
0: sì,
1: del 67%.
0: Va bene.
1: Se aumentano le file, si arriva anche al 80%.
0: Quindi non è colpa mia che becco sempre quella sbagliata, è proprio che è così, cioè tendenzialmente va male.
1: La vita è come
0: è
1: la
0: così,
1: scaletta del pollaio.
0: Esattamente, è la vita che è così, va bene,
1: in
0: d'accordo.
1: Salita,
0: sì, sì, lo so,
1: corta,
0: lo so, sì, sì.
1: E decorata.
0: Sì, certo, sì.
1: Ma poi a questo si sovrappone un quadro, diciamo, clinico-psicologico che si chiama correlazione illusoria.
0: Sentiamo.
1: Gli psicologi Amos Tversky e Daniel Kahneman,
0: sì,
1: hanno stabilito che ci sia una tendenza a collegare la causa-effetto tra eventi indipendenti basandoci sull'impatto emotivo che provocano.
0: Sì.
1: Cioè, ci ricordiamo molto di quando ci hanno fatto girare le balle, non altrettanto dettagliatamente di quando le cose sono andate dritte e lisce.
0: Sì, sì.
1: E quindi, avendo questa sensazione che ci incombe, noi ovviamente la viviamo con maggiore sofferenza.
0: Sì.
1: In più vi è la dilatazione del tempo statico.
0: Sì.
1: Star lì in piedi senza far niente,
0: sì,
1: sembra che il tempo sia più lento che invece quando mangi panini,
0: sì,
1: farciti,
0: sì,
1: di crema al cioccolato.
0: Sì, certo.
1: Quindi, domande frequenti mi starai per dire tu, chiedere.
0: Come faccio a infilarmi nella fila più veloce? Come faccio a non arrabbiarmi perché sono in quella più lenta?
1: Cambiare fila conviene.
0: Come faccio? Ah, conviene cambiare fila?
1: No! La risposta è no. Il tempo perso per infilarsi nell'altra fila azzera qualunque potenziale beneficio. E comunque non è detto che quando tu sei lì non vada avanti quella in cui hai
0: aspettato.
1: Certo,
0: perché non è detto.
1: Perché avendo lungamente aspettato,
0: certo,
1: potrebbe essere,
0: certo,
1: il momento in cui si sblocca dall'altra parte. E poi vi è la sfiga, cara Natascia.
0: Esatto,
1: Lusenti,
0: esatto.
1: Che ci vede benissimo, a differenza della dea bendata, e
0: esatto,
1: sa perfettamente dove andare a colpire.
0: È come ti dicono nello yoga, impara a stare dove stai, quindi stai lì.
1: Sta
0: buono.
1: Giù qual è la cosa da fare?
0: Qual è la cosa da fare?
1: Osservare il numero di persone in coda.
0: Sì.
1: Anziché il volume dei carrelli, facendo l'esempio,
0: sì,
1: del supermercato.
0: Sì.
1: Perché?
0: Giusto, la
1: perché
0: cassa,
1: la maggior parte,
0: certo,
1: del tempo in,
0: certo,
1: cassa viene,
0: certo,
1: consumata nelle procedure fisse,
0: sì, sì,
1: il saluto, pagamento,
0: sì,
1: tutte queste robe
0: è
1: qua.
0: Vero.
1: E invece scansionare,
0: sì,
1: gli articoli,
0: sì,
1: veloci è più veloce che.
0: Questo l'ho verificato poco tempo fa. Grazie, grazie. No, perché è tutta la vita che sbaglio le file, sempre.
1: Tutti.
0: Però tutti, quindi tutti. Quindi, ma qualcuno sarà in quella più veloce, ma non se ne rende conto.
1: Ma magari è quella più veloce quando arrivi
0: volte
1: tu, ma è stata la più lenta prima.
0: Niente, non se ne esce. È la vita che è così. Perciò,
1: inferno,
0: niente. Siamo
1: niente
0: su Radio 2.

0: Questo è Luca Solosenti che fa il remix di Beloved.
1: Oh yeah, Sweet pezzone, Harmony. Cazzo, è un pezzone.
0: A punto dovrei fare i parafulmini di Giorgia, ma dovrei arrampicarmi sul tetto con un bastone in mano, cioè diventa complicato. Poi non piove neanche, quindi cosa sto lì a parare fulmini?
1: Sì, stamattina mio cellulare diceva smetterà di piovere tra poco, ma cosa? Non stava neanche piovendo. Vabbè, comunque. Amici
0: 3487 300 200, per cominciare a fare le robe fatte bene.
1: Sì, domandone del giorno. Dunque, dopo la riprendo, ma c'era un'intervista l'altro giorno, venerdì, sul Corriere della Sera a Claudio Baglioni, che ha raccontato, l'altra volta vi ho parlato di Roberto Vecchioni,
0: che anche lui
1: Vecchioni
0: fa rima, lo sai, vero?
1: Sì, lo so,
0: con Furbacchioni
1: anche con Milioni. L'altra volta vi parlavo di Vecchioni, che anche lui che fa rima, tra l'altro, che ha avuto i suoi problemi di salute ed è tornato a Roma.
0: A cantare dopo
1: a cantare.
0: Che ha avuto problemi.
1: Era a Roma, sì, era a Roma, perché aveva...
0: fa rima del suo sacco, sì.
1: Sì, perché aveva recuperato un concerto annullato. Dunque, Baglioni, anche lui ha confessato... ha avuto parecchia paura di non tornare più sul palco. Ha avuto problemi di salute seri.
0: Questo ci dispiace.
1: Sì, 3 mesi e mezzo fa un infortunio di salute, c'era scritto così, io riporto, perché infortunio di salute, ho detto, volevo mettere problema di salute, però infortunio di salute è un'espressione precisa, quindi sì, non sapendo di cosa si tratta, esatto, la ripeto tale quale.
0: Comunque, vabbè,
1: ha costretto Baglioni a fermare, ne avevamo parlato, del Grand Tour La Vita Adesso. Si è dovuto fermare, riprenderà l'estate prossima, però nel frattempo dal 24 ottobre a Roma terrà una serie di concerti e appunto in questa intervista diceva che bello, perché insomma ho temuto di non farcela più, e poi ha raccontato un po' di cose dei suoi esordi. Dice che quando vede adesso le copertine dei suoi vecchi dischi dice sì, me lo ricordo abbastanza bene quel signore lì con la camicia bianca, però boh, a dirvi cosa pensavo,
0: ma
1: cosa facevo.
0: La maglietta fina?
1: Quella era la ragazza. Comunque, siccome Claudio Baglioni è stato a lungo protagonista di grandissimo successo della nostra Sfida dei Ricordi,
0: la Sfida dei Ricordi se la batteva lui e Lucio Battisti,
1: esatto, ho pensato di recuperare un po' quello spirito che un po' mi manca, e quindi di chiedervi nel domandone di questa mattina di dirci con messaggi scritti o vocali e circostanziati, per favore non il titolo, perché qual è la vostra canzone preferita di Claudio Baglioni.
0: Io
1: mi raccomando, ce l'hai, non dirla adesso.
0: No, non la dica adesso.
1: Mi raccomando, una piccola storia legata a quella canzone. Radio 2.

0: Cari amici, cari amiche di Radio 2, siamo arrivati al momento in cui ascoltiamo le notizie del GR. A dopo.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 11 ottobre. Perturbazione ancora in atto al meridione. Piogge e rovesci sul versante adriatico, dall'Abruzzo meridionale verso sud ed il versante tirrenico di Calabria e Sicilia, con tendenza ad esaurimento dei fenomeni verso sera, tranne che per il Salento, la Calabria meridionale e la Sicilia tirrenica. Al centro-nord, tempo generalmente asciutto, ma con il passaggio in mattinata al nord di nubi alte, che nel corso della giornata attraverseranno anche le regioni centrali. Ventilazione sostenuta di maestrale su gran parte dei nostri mari, specie per quelli intorno alle due isole maggiori che saranno molto mossi. Generalmente mossi gli altri bacini. Temperature massime in aumento al centro, punte fino a 24-25 gradi su Sardegna e Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
5: Sono le 6:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: RAI GR2.
6: Buongiorno e buona domenica da Gabriella Lepre. Escalation in Medio Oriente, attacco degli Houthi yemeniti alleati dell'Iran al cuore dell'Arabia Saudita.
7: Almeno 12 morti e 300 feriti all'aeroporto King Khalid di Riyadh, centrato da un missile lanciato dagli Houthi. I ribelli yemeniti filo-iraniani, tra le vittime ci sono 4 sauditi, un americano e poi cittadini giordani, egiziani del Bangladesh. La stessa Arabia Saudita, la guida della coalizione a sostegno del governo dello Yemen, a puntare il dito contro i ribelli. Risponderemo con fermezza a questa aggressione terroristica, così il portavoce che ha parlato di crimine di guerra. L'attacco infatti è stato sferrato contro uno dei terminal passeggeri. Le vittime sono per lo più viaggiatori e personale, ha detto allo scalo. Sfiorato anche l'aeroporto di Dammam. Dagli Stati Uniti il presidente Trump condanna il raid e parla di un eventuale intervento al fianco di Riyadh. Per l'ONU si tratta di una grave escalation. Nello Yemen la guerra civile si è riaccesa a luglio dopo il fallimento della tregua mediata proprio dalle Nazioni Unite. Il governo saudita è a capo di una coalizione internazionale che dal 2015 sostiene il governo di Sana'a. Claudia Stamerra, GR2.
6: E dopo la telefonata con Putin e l'accordo sul gasolio russo, Donald Trump apre un nuovo fronte con l'Ucraina. Dovrebbe trovare un nuovo leader per raggiungere un'intesa che anche il Cremlino vuole, dichiara il presidente americano, dicendo di avere avvertito Zelensky non doveva colpire le raffinerie russe. Parole storiche, commenta Mosca, mentre il presidente ucraino incassa il sostegno europeo. E la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, guida irlandese, propone tagli per il prossimo bilancio, invariato invece lo stanziamento di circa 150 miliardi per il rimborso del debito del Next Generation EU.
8: E scontro sul prossimo bilancio dell'Unione Europea. La presidenza irlandese propone tagli per 140 miliardi di euro, ma per la Germania non bastano. Il cancelliere tedesco Merz boccia il compromesso. Siamo ancora lontani da un accordo. Il bilancio europeo, avverte, deve essere sostenibile soprattutto per i paesi che contribuiscono maggiormente. La proposta di Dublino ridimensiona il bilancio da 2.000 miliardi di euro, inizialmente previsto dalla Commissione per i prossimi 7 anni. Salvi i fondi per agricoltura e coesione, mentre tagli colpiscono soprattutto competitività, ricerca, sicurezza e finanziamenti destinati ai paesi extraeuropei. Per finanziare le spese, la presidenza irlandese punta anche su nuove entrate per circa 55 miliardi di euro all'anno attraverso imposte sulle grandi imprese e sul tabacco. Il vicepresidente della Commissione, Raffaele Fitto, insiste sulla necessità di un bilancio più flessibile. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR2.
6: La procura di Sion in Svizzera ha aperto un'inchiesta per una fuga di notizie secretate sulla strage di Capodanno al Consella Sion di Crans Montana, in cui morirono 41 persone e decine i feriti. Coinvolti avvocati e giornalisti, le difese dei coniugi Moretti potrebbero chiedere una riduzione della pena, vista l'intensa campagna giornalistica e l'odio popolare scatenatosi contro di loro. Manifestazioni in oltre 50 città italiane in favore della Palestina. A Torino momenti di tensione fra dimostranti e forze dell'ordine. Gli striscioni celebravano la strage del 7 ottobre come giornata della resistenza. Shock a Roma e Milano. Corteo anche a Bologna. L'inviato.
9: Gli slogan che almeno 5.000 manifestanti hanno scandito per le strade di Bologna hanno saldato la critica alla politica di Israele e Stati Uniti in Medio Oriente a quella per le scelte del governo italiano su difesa e istruzione.
10: Sono a manifestare qui perché sono contrario al genocidio che viene perpetrato in Palestina da ormai diversi anni e che nonostante la tregua sta andando avanti e continua a fare vittime tra i civili e anche tra i bambini, e questo secondo me è inaccettabile.
9: Per chi è sceso in piazza, comunque, antisionismo non equivale ad anti semitismo.
11: Non si può in nessun modo accomunare il legittimo e doveroso antisionismo con invece quella cosa orrenda che è l'antisemitismo.
9: Da Bologna, Giancarlo Rossi, GR2.
6: E ora lo sport, a partire dal campionato di calcio.
12: Volevano ripartire con una bella vittoria. Christian Kivu e Massimiliano Allegri sono stati ben accontentati. L'Inter, ora solo in testa, ha spazzato via il Parma di Gilardino con 3 gol in 31 minuti realizzati da Sucic, Çalhanoğlu sul rigore e Thuram. 3-0 casalingo anche del Napoli sul Frosinone. Equilibrio spezzato da un rigore trasformato da De Bruyne alla mezz'ora. Pochi minuti più tardi il raddoppio di Lang. Al 94esimo di nuovo a segno De Bruyne. Sorride anche De Rossi per la prima vittoria del suo Genoa. A Marassi 2-1 sulla Fiorentina. Tra le partite di oggi spiccano Como-Roma alle 12.30 e Cagliari-Juventus alle 20.45. Ma questa lunga domenica di sport verrà aperta alle 9 dal Gran Premio d'Indonesia di MotoGP. A Mandalika, il nuovo leader della classifica Marc Marquez proverà a concedere il bis dopo la vittoria nella sprint race. Stesso obiettivo di Max Verstappen a Singapore, il via alle 14. L'olandese prima si è aggiudicato la sprint race, poi la pole sempre davanti alle due Ferrari e a Kimi Antonelli 2 volte quarto. Sabato da ricordare anche per il giovane francese Sexas, vincitore del Giro di Lombardia di ciclismo, grazie a un attacco a 20 km dall'arrivo. Alessio Maldini, GR2.
6: GR2 che torna alle 7:30 alla linea Good Morning Radio 2 Weekend.
13: Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
0: 348-7300-200. Claudio Baglioni e le sue canzoni. Ce n'è una in particolare che vi è rimasta nel cuore? Se sì, quale? Ma soprattutto perché? Una bella storiella da raccontare con messaggi scritti, meglio ancora con quelli vocali, per piacere.
14: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: vita.
1: Che bella vita, Ariete e Angelina Mango insieme in questo brano che avete ascoltato su Radio 2. Matteo e Natascia Lusenti, il domandone al centro come protagonista Claudio Baglioni, che ha avuto dei problemi di salute, ha avuto paura di non poter più tornare sul palco, quindi a fare il suo lavoro. E, tra l'altro la domanda, Gualtieri gli ha offerto, il sindaco di Roma gli ha offerto di fare il sindaco di Roma per un giorno.
2: Sì.
1: Alla domanda torneresti a dirigere il Festival di Sanremo, lui ha detto no, preferisco fare il sindaco per un giorno di Roma, quindi ad essere
2: anche
1: un lavoro.
2: Anche perché il Festival di Sanremo sono più giorni.
1: E appunto ad essere un lavoro parecchi più giovani, che inizia molto prima appunto,
2: certo, sì,
1: deve essere vagamente diciamo faticoso, e ha detto no grazie, ho già dato. Abbiamo un messaggio vocale, sentiamo.
3: Sono Elena da Varese, non ho una canzone legata a Claudio Baglioni, ma era il cantante preferito della mia migliore amica quando eravamo giovani, 16-17 anni, poi abbiamo litigato, dopo 35 anni abbiamo fatto pace andando a vedere un concerto di Baglioni.
1: Ma è bellissimo questo messaggio.
2: Allora, signor Claudio Baglioni, per piacere, che ci ascolta di sicuro.
1: Probabilmente, magari sì.
2: Magari sì.
1: Ha fatto fare pace.
2: Se
1: cioè
2: lei ci ascolta, signor Claudio Baglioni, abbia la compiacenza di fare un commento a questa bella storia che lei ha suggellato con le sue canzoni.
1: 35, 36 anni di litigio.
2: 35 anni di separazione.
1: Poi fanno pace.
2: Poi fanno pace e si ritrovano nel nome di Claudio Baglioni.
1: Molto bello, devo dire. Abbiamo
2: se
1: dei messaggi.
2: Sì, scritti? Sì. Abbiamo,
1: sì.
2: Sto scrivendo la classifica già, perché sappiamo che qua dobbiamo tracciare delle statistiche.
4: Matteo,
2: allora,
4: sei un genio.
2: Lo so, così ha voluto la natura, che ci volete fare. allora, Marino di Belluno.
1: Sì.
2: Preferisco strada facendo, perché la vita è proprio così.
1: Sì, è vero.
2: Oppure strada facendo, Fulvio Ramon Falcone, un ricordo di una meravigliosa vacanza, ogni giorno mi sveglio ascoltando una canzone, anche oggi mi sono svegliato ascoltando strada facendo.
1: Ma dai, allora strada facendo per il momento,
2: per
1: in
2: il momento
1: testa.
2: Sì,
1: beh,
2: in testa.
1: Effettivamente sì, è
2: poi
1: una di quelle canzoni, sentiamo.
2: Piccolo grande amore, beh, noi giovanissimi, il tramonto sul mare, i primi baci, ora lui purtroppo non c'è più, ma il ricordo non svanisce. Questa è Antonella.
1: Beh sì, piccolo grande amore ci ha spezzato il cuore a tutti quanti. Questo è uno dei brani della mia vita. Perché? Perché sì, perché mi piaceva. Faccio il contrario di quello che si deve fare.
2: Ah, Wonderwall?
1: No, vi posso dire sì, perché ero giovane, era...
2: Io non ero ancora nato.
1: Sì, era a metà degli anni 90, il frontman era di una bellezza. E devo vedere il documentario, quello lì.
2: Degli Oasis.
1: Don't Look Back in Anger, sì. E questa invece è Wonderwall.

0: pezzone degli Oasis, Wonderwall. No, io mi ricordo di questa canzone perché all'epoca lavoravo nella redazione del Diario della Settimana ed ero molto amica di Gianni Barbacetto, un giornalista che salutiamo, che oggi lavora al Fatto Quotidiano, e lui polemizzava con me. Io dicevo quelle cose che uno dice quando è giovane: ah sì, sono i nuovi Beatles. E lui: ma cosa dici, Beatles un corno,
1: i nuovi Beatles sono i ricchi e poveri,
0: i Beatles erano tutto un'altra cosa. Poi a un certo punto gli ho detto:
2: ma
0: sì Gianni, avrei pure ragione te, adesso sto quasi, però secondo me tu sei affezionato ai Beatles soprattutto perché eri giovane tu. E lui mi guarda, fa: hai probabilmente ragione. Beh, quindi insomma, diciamo che mi ricordano i miei 20 e qualcosa.
1: Ma tu volevi essere un po' la Yoko Ono della situazione?
0: No, Matteo, no, non ho neanche il suo talento. E poi basta essere una persona divisiva. No, io adoro Yoko Ono, però poveretta, alla fine ha avuto quel destino lì, insomma.
1: Le piantava chiodi, gridava.
0: No, ha avuto il destino di essere vissuta come quella che gli ha fatti separare. Ma per favore, perché erano quattro ragazzi che non sapevano. Ma per favore, sempre colpa. Ma per favore.
1: Non parlare a me di queste cose, io sono un 2008.
0: Ah,
1: di
0: già,
1: nascita,
0: è vero, sì, certo,
1: non,
0: certo.
1: Non so.
0: Ma quindi non ti ascolto neanche, sei troppo giovane. 2008?
1: Sì.
0: Ah, no,
1: non 2000, si vede?
0: 2008, sì, dai, Rosso, vai avanti.
1: Mai più senza, spendiamo questi soldi,
0: Natascia
1: Rosetti. Con tutti i soldi che hai guadagnato in vita tua, avrai messo da parte qualcosa per comprare.
0: Qualcosa sì, ma poco.
1: I cubetti di ghiaccio di lusso.
0: Cubetti di ghiaccio ce la posso fare. Il di lusso, definisci di lusso?
1: Amica mia, non è che tu. La freschezza della bibita,
0: sì,
1: è una priorità assoluta.
0: Sì.
1: Non vogliamo mica metterli dei cubetti qualunque,
0: certo,
1: a forma di cubetto.
0: Mm-hmm.
1: Bisogna prendere i cubetti di ghiaccio di lusso perfettamente sferici.
0: Sì.
1: Sai perché?
0: No.
1: Perché il cubetto di ghiaccio si scioglie prima nei punti dove ci sono gli spigoli.
0: Ah.
1: Perché è una questione fisica.
0: Sì.
1: È più sottile in quelle,
0: sì,
1: parti lì e quindi tende ad arrotondarsi.
0: Sì.
1: Se tu lo metti dentro già
0: rotondo, lui non sa bene da dove cominciare.
1: Esatto.
0: E
1: nell'incertezza dura di più e non annacqua la bibita.
0: Sì.
1: E quindi uno.
0: Sì.
1: Ci sono questi cubetti di ghiaccio di lusso perfettamente sferici e purificati.
0: Di lusso? Perché sono sferici?
1: Aspetta, non è che puoi sapere tutto subito, anche tu. Frena la mula. Cubetti di ghiaccio di lusso,
0: sì,
1: perfettamente sferici, purificati a mano. Non chiedermi cosa consiste la purificazione. Venduti in confezioni speciali dedicate ad eventi d'élite.
0: Mm-hmm.
1: Il prezzo di una confezione da 50 pezzi.
0: Sì.
1: È di 300 euro.
0: No, ce li ho, ma non li spenderò. Cioè, per buttarli nell'acqua, sciogliersi nell'acqua.
1: 6 minuti.
0: Allora ci butto dentro una banconota direttamente. Ma siamo in un'epoca di demenza totale, cioè tutto deve essere lusso. Ma io mi prendo quelli lì vecchi.
1: E lo dici guardando me.
0: Ma no, Matteo, sei il mio interlocutore, e quindi lo dico guardando te. 300 euro. Vabbè, comunque, se uno vuole. Per quanti sono?
1: 50. 6 euro a cubetto. Un euro al minuto ti costa questo.
0: Ma no, ma siamo impazziti.
1: Mediamente ci mettono 6 minuti a sciogliersi, 6 euro a cubetto.
0: Però continuo ad avere. Quello che mi succede quando fai il Mai Più Senza è che io ho grande ammirazione per questi qua che si inventano.
1: Che
0: secondo,
1: se inventano.
0: Perché qualcuno li spenderà sicuramente, questi
1: se
0: soldi.
1: C'è qualcuno che li produce.
0: Qualche fesso secondo me c'è. Molto bene, grazie. Ah, questa è Malika Ayane, da Berlino, con furore. Detto fra noi.

0: Detto fra noi, Malika Yan, che è uscita con un nuovo disco, ne abbiamo parlato qualche settimana fa, ha raccontato svariate cose di lei e anche di come stia bene nella città di Berlino, dove vive da qualche anno con sua figlia. Amici, continuiamo a parlare di musica. Claudio Baglioni è il protagonista di questa mattina, perché sì, ha confessato di aver avuto qualche problema, di aver avuto veramente paura di non poter più cantare dal vivo. Sarebbe stato un peccato, perché gli vogliamo un gran bene e lo sa fare benissimo. Perciò ci ispiriamo a questa notizia per chiedervi la vostra canzone di Baglioni della vita e perché.
1: Maria Grazia, Avrai credo sia la canzone senza tempo, dedicata a suo figlio quando è nato. Io ero adolescente e la sentivo mia per i messaggi di speranza futura. L'ho sentita mia quando sono nati i miei figli, la sento ancora mia soprattutto nel pezzo in cui dice: avrai una radio per ascoltare che la guerra è finita. Però sono veramente tante, ad esempio anche quella dei vecchi mi commuove sempre, così come Strada facendo.
0: Potessimo venire qua a dirvi bellissimo che sono finite tutte le stramaledette guerre che ci sono.
2: Questa mattina
0: per il mondo,
2: mi sono svegliata e la guerra era finita.
0: E invece no, amici, le notizie dall'Ucraina sono pessime, ma va bene. Siamo su Claudio Baglioni, messaggio bellissimo. Applausi al nostro regista Enrico Maria Magli, che ci ha fatto una sorpresa.
2: Sì?
0: Non lo sapevamo, non ce l'ha detto. Grande.
2: Sapevamo che fosse bravo. Io lo scopriamo adesso.
0: Se sto sbaracchino stamattina non la smette di farmi passare il suono. Oh! Baracchino, ho due orecchie.
2: Baracchino,
0: passa da
2: l'equilibrio
0: sinistra
2: è fragile. Baracchino,
0: questi
2: signor Baracchino,
0: stai calmo.
2: Abbia la compiacenza di collaborare. Baracchino, per chi non lo sapesse, è un termine tecnico scientifico che è riconosciuto anche dall'Accademia della Crusca.
0: Credo che siano i filetti lì, come si chiama, i cavetti, i cosi, come
2: I
0: si chiama? Quelli lì che
2: I
0: fanno
2: cavo.
0: Contatto, sì. Quindi passa in continuazione dal padiglione destro al sinistro e divento scema. T'ho detto che sono le 6 del mattino, Baracchino, stamattina abbiamo chiesto pietà. No?
2: Niente.
0: Comunque Avrai è un grande pezzo,
2: sì,
0: ed è vero che ti può accompagnare per tutta la vita. E questa,
2: sì,
0: cosa della radio che ha detto mi ha commosso, lo sai, la signora.
2: Beh,
0: che
2: sì,
0: bello.
2: Grazie.
0: No, perché dà un senso al nostro essere qua a quest'ora, il sabato e la domenica.
2: Che
0: ci sono
2: senso
0: cose
2: non
0: belle.
2: Ce l'ha, che diceva.
0: No. Beh, nella
2: Vasco
0: vita
2: Rossi.
0: Cose che hanno un senso sono, secondo me, quasi niente. Però poi uno cerca di darselo.
2: Di marcia, per
0: certo.
2: Esempio.
0: Abbiamo degli altri messaggi scritti.
2: Abbiamo dei messaggi scritti, sì. Intanto Strada facendo e Il piccolo grande amore, alla luce dei nostri messaggi scritti e vocali, sono in pari merito. Allora, dove siamo? La vita è adesso. Devo dire che all'inizio Baglioni non mi piaceva, ma ero costretto ad ascoltarlo perché all'epoca, nell'80, corteggiavo tale Stefania che era una super fan. Alla lunga mi sono appassionato tantissimo alle sue canzoni. Stefania invece non mi ha mai dato una piccola soddisfazione.
3: Sa che le Stefanie sono fatte così.
2: Niente di niente, sottolinea. Bianco come la
0: niente, un bacetto sulla guancia.
2: E poi chiude dicendo, si firma Bruno Geremia di 63 anni, ciao, siete simpatici e bravi.
0: Oh, che bello. Stamattina avete deciso, amici, ieri ho passato il pomeriggio a cercare di non piangere. Non mi chiedete perché mi veniva da piangere, non lo so. Stamattina
2: non piange.
0: Non mi state non piange. Lavorando no. Sul tasto commozione, no. Che comunque va anche bene alla fine, no? Perché cioè uno piange, si libera un po' così e poi dopo sta meglio. State con noi, Radio 2.

0: Adele, Send My Love, e noi adesso sendiamo il nostro love a quelli dell'Onda Verde.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 6.58, apriamo sulla statale 11 Padana Superiore in Lombardia all'altezza di Treviglio, dove si registra un incidente che interessa entrambe le direzioni. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Montelupo Fiorentino ed Empoli, raccomandata prudenza alla guida per la presenza di fumo che potrebbe limitare la visibilità. Andiamo ora in A1 sul tratto Firenze-Roma, tra Chiusi e Valdichiana in direzione Firenze, attenzione per un veicolo fermo. Ancora in A1 allo svincolo di Frosinone, un incidente provoca disagi in uscita per chi proviene da Roma. Ora sulla tangenziale di Napoli tra Doganella e la barriera di Napoli Est in direzione Pozzuoli, presente una perdita di carico in terza corsia. Chiudiamo infine in Sicilia in A29 Palermo-Mazara del Vallo, dove il traffico è rallentato all'altezza di Mondello in direzione Palermo. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
3: Good morning Vietnam!
1: Good morning Radio 2 Weekend.

0: qualcosa per te, baracchino. Dopo io ti do qualcosa per te, per farti stare buono. Ligabue su Radio 2. Adesso vi sento solo a sinistra, adesso vi sento su tutte e due. Ma che cosa devo fare? Danilo Ambra mi dice: fai delle cose. Lo so, Danilo, ma devo pensare a parlare.
1: No, lui sta facendo un balletto di Lorena Cuccarini.
0: Abbiamo in onda la nostra ospite di questa mattina, lei e il suo cane Dana di 30 kg. Lei ha detto a Katia Donnini: io vengo in onda, ma non posso assicurare che il cane non abbai, ma noi ti vogliamo già bene solo per questo, cosa che hai detto. Elisa Faravelli, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
1: Buongiorno Elisa, allora se mi passi Dana al volo, perché io sono osso.
2: Allora guarda, Dana si è appena svegliata in questo momento,
1: ecco. Io sono...
0: Questi erano gli abbai della regia, li abbiamo aggiunti regia, noi, sì.
1: Dicevo, io sono osso di cognome, quindi infatti, tra di noi ci capiamo.
0: Siete già lì, okay.
1: Che essendo lei cane, se vuole può approfittare.
0: Aspetta che devo recuperare una cosa. Allora Elisa Faravelli, tu hai tradotto, sì, per Il Saggiatore un libro molto bello di Adam Nicholson, Il mare, sì, non è fatto d'acqua, una storia di natura, creature e maree. Sulla copertina c'è il disegno, credo che sia una canocchia, no? Sembrerebbe una canocchia. E dentro ci sono delle fotografie bellissime di posti, sì, meravigliosi, sì, siamo in Scozia, e sì, di creature che lui ha fotografato qua e là. Il libro è uscito qualche mese fa, credo, no? 2026, sì, Il Saggiatore.
2: Sì, sì.
0: Quindi io so che voi traduttori, tipo, nel secondo in cui consegnate il lavoro finito, approvato, ciao, non mi ricordo più niente.
2: No, beh, ovvio, sì, dipende dal libro, diciamo che dipende dal libro.
0: Quindi la domanda è, ecco, di questo libro cosa ti ricordi così a caldo, anzi
2: allora,
0: a freddo?
2: No, di questo libro ricordo molte cose in realtà, perché è stata un'impresa di traduzione anche notevole, ecco, che mi ha lasciato molti ricordi. È un libro molto particolare, io generalmente traduco saggi scientifici,
0: sì,
2: questo è un saggio scientifico sicuramente, ma è un libro che ha un respiro molto più grande e anche un approccio stilistico, narrativo molto particolare, e quindi innanzitutto ricordo questo, ricordo in particolare l'impronta dell'autore e la figura dell'autore, che è molto presente nel libro, è il protagonista, è il creatore di queste pozze di marea.
0: Che poi lui studia, sì, che poi lui osserva per capire chi ci vive, per in questo senso il mare non è fatto d'acqua, no? Perché con lo spostarsi, l'alzarsi e l'abbassarsi della marea, in realtà è pieno di creaturine.
1: E io speravo che fosse crema al cioccolato,
0: no,
1: niente. Mai una gioia.
2: No, sì, sì, lui intende esattamente questo. Di fatto lui è affascinato da questo mondo biologico che ospita quella che tecnicamente viene chiamata la zona interpidale, che,
0: sì,
2: è la zona che è compresa tra la linea dell'alta marea e quella della bassa marea. È una zona popolata da molte creature particolarissime che creano ecosistemi molto particolari e che lui ha deciso di studiare creando queste pozze di marea, che sono delle conche d'acqua che si vengono a formare fondamentalmente quando l'alta marea si ritira e l'acqua rimane intrappolata tra le rocce e forma appunto delle pozze d'acqua dove si possono creare appunto dei piccoli ecosistemi,
0: sì,
2: prima rimangono,
0: sì,
2: intrappolate delle alghe, poi arrivano le vittorine, che sono delle chioccioline di mare, che sono dei piccoli molluschi che poi vengono mangiati da crostacei che piano piano vanno a popolare la pozza, e quindi si forma proprio un ecosistema e un piccolo mondo biologico che si può appunto osservare direttamente. Lui, appunto affascinato da queste creature, ha deciso di costruire da solo queste pozze di marea. Prima ha dovuto chiedere il permesso al Crown State Scotland, perché la zona interpidale è proprietà della corona in Scozia, E poi
0: sì, costruisce dei muretti proprio, no? In modo che poi rimanga lì l'acqua a seconda dei flussi e reflussi. Tutto nel segno del meraviglioso. È questo il titoletto dell'introduzione. Quindi questo dà il segno di quello che dicevi tu. Che tipo di libro è? Sì, un saggio scientifico, ma anche molto poetico, e ti dice subito della meraviglia, dell'osservazione. Dice: non avrete bisogno di binocoli o di particolari abilità per vedere queste creature. Dice: andate verso le rocce e li trovate lì.
2: E troverete quello, sì, il meraviglioso, che è una componente di tutto il libro, cioè c'è questo suo atteggiamento proprio di un po' dell'esploratore, della persona comune anche, che osserva con stupore tutto quello che vede. Quindi diciamo questo suo approccio non tanto appunto da scienziato,
0: da fanciullo, direi.
2: Esatto, con gli occhi un po' appunto dello stupore, esamina tutto quello che vede.
0: Che mi ha ricordato Rachel Carson, perché lei faceva quella cosa lì, guardava con meraviglia, infatti si rivolgeva anche ai bambini e si portava dietro anche il nipotino quando andava lì. Eravamo sulla costa est degli Stati Uniti.
2: Sì,
0: stai con noi,
1: e
0: Elisa.
1: Anche Heidi.
0: Anche Heidi, bravo, bravo.
1: Dalla finestrella.
0: Heidi, è vero, Heidi, non mi toccare Heidi. Elisa Faravelli, stai con noi su Radio 2, sentiamo questo brano e poi torniamo in onda con te.
2: Va bene.

0: Pose and Pure Show su Radio 2 alle 7:12
1: minuti. Sì, Radio 2, confermo.
0: Sì. Stavo guardando l'ora. Abbiamo ancora in linea, non farmi perdere il
1: scusa,
0: che poi faccio brutta figura con l'ospite. Elisa Faravelli, che anche il suo cane Dana è lì, però non si è ancora fatto sentire.
1: Sì, veramente, volevo sentire
0: se
1: Dana.
0: Se ci dà soddisfazione.
2: No, meglio di no. Perché sta un boccione.
0: Ah, beh, vedi, un cane radiofonico. Senti, Elisa, la domanda che ti viene spontanea quando leggi un libro come questo è perché l'ha scritto l'autore? Cioè, da dove gli è venuta stava? Si è capito? Ti sei fatto un'idea del perché lui abbia avuto bisogno di fare queste pozze d'acqua per scoprire cosa succede?
2: Ma allora, dunque, questa è una domanda difficile, nel senso che lui si... Allora, sicuramente c'era appunto un tema appunto legato alla sua fascinazione per queste creature, quindi la semplice voglia appunto di osservarle e di raccontarle. Poi c'è sicuramente invece un'intenzione più ampia, infatti il libro poi si sposta da una prima parte dedicata proprio all'analisi di tutti questi organismi, si sposta su altri piani, quindi c'è una parte in cui appunto lui racconta la storia delle Highlands vista appunto attraverso gli occhi della tradizione che proprio riguarda la costa, e poi c'è una parte più filosofica, perché lui poi esplora in tutto il libro alcune domande che sono ai confini tra la scienza e la filosofia. Quindi una prima domanda riguarda il senso di identità che questi animali studiati possono avere, cioè su quanto i loro comportamenti, che possono essere di paura o al contrario di dominazione, eccetera, siano indizi di un loro senso di sé, cioè di senso di identità come qualcosa che appunto definisce i confini tra ciò che è sé e ciò che è altro da sé. E questa è un po' una riflessione filosofica che percorre tutto il libro, e che riguarda anche il concetto di confine, perché anche la stessa zona intrepidale è una zona per definizione di confine, una zona intermedia dove un po' il fluire e il rifluire della marea diventano metafore dell'impermanenza in senso più generale, quindi l'impermanenza anche nelle cose umane, nei sentimenti, delle emozioni, della vita tutta. Ecco, quindi diciamo che a partire da questo pretesto lui poi esplora domande anche filosofiche importanti. E,
1: lui è uno scrittore storico britannico, tra l'altro ha un rapporto con le Highlands molto particolare, perché lui ha ricevuto in eredità dal padre un piccolo arcipelago disabitato, giusto? Che aveva comprato il padre e lo vendevano a un certo punto per pochissimo, e lui se l'è preso. E poi la moglie invece andava con la famiglia in quel pezzo di costa che poi lui comincia a esplorare e a cui si affeziona, e tra l'altro si trova lì durante la pandemia nel 2020. Lui costruisce queste pozze e poi a un certo punto per molto tempo non ci può andare perché c'è il lockdown ed erano un po' disperati, e poi invece appena si può va, ci torna e racconta quello che è successo. C'è un grande amore per queste creature, per diciamo un'armonia del mondo che non ci appartiene, è un po' questa l'impronta del libro. C'è una creatura a cui ti sei affezionata particolarmente, Elisa, che ti è piaciuto tradurre, su cui ti è piaciuto lavorare, magari che conoscevi meno? Ci sono delle foto molto belle, anche dei disegni molto particolari.
2: Ma allora, mi sono affezionata un po' a tutte, perché poi lui le descrive con una tale dovizia di particolari in maniera così meticolosa che alla fine diventano dei personaggi a cui ti affezioni. Ricordo particolarmente, che ho trovato veramente straordinario, il capitolo sugli anemoni di mare, che sono quelli che conosciamo comunemente come pomodori di mare, che sono degli animali straordinari, animali molto antichi, secondi solo alle spugne per antichità in termini evolutivi. Diciamo, sono animali che neanche sembrano animali, perché sono fissi, fermi, attaccati al fondale con un piede con cui sono ancorati al fondo marino, e poi hanno questa bocca tentacolata con cui filtrano appunto le particelle di cibo che sono sospese nel mare.
1: Sono molto belle quelle pagine, e loro sono anche cattivi,
2: Sì, esatto. Beh, sono cattivissimi loro,
1: territoriali,
2: si fanno la guerra
1: sì,
2: loro,
1: sì.
2: E sono buffissimi perché loro si riproducono in modo asessuato, perché si clonano fondamentalmente,
0: sì. Ma hanno ragione loro, tutta sta fatica
2: sì.
0: Fatica tanta.
1: Sì, sì, diciamo colonizzano il territorio attraverso questi cloni, così. Sì, sì.
2: E lui descrive questa battaglia tra due.
1: Sì,
2: due,
1: è divertentissima. È divertentissima.
2: Quello che vince deposita un suo clone nel posto dove stava l'avversario.
1: Sì, sì. Per segnare il territorio. Alla fine siamo sempre,
2: esatto,
1: lì. Certo. Sì, ci sono delle fotografie molto belle anche. Grazie, Elisa Faravelli. È un libro abbastanza magico. Se amate queste cose, una storia di natura, creature e maree, si intitola Il mare non è fatto d'acqua. Autore Adam Nicholson, l'ha tradotto per il saggiatore Elisa Faravelli. Buona domenica, Elisa, grazie di essere stata con noi.
2: Grazie a voi.
1: Saluti a Dana. Ciao.
2: Ciao. Saluti, grazie. Ciao.
1: Sono le 7:18 minuti, state con noi. Matteo Osso, Natascia Losenti, Radio 2.
3: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai,

0: Giornate perse, Marco Mengoni su Radio 2. Eccola, la sigla.
1: La sigletta, l'allegro motivetto.
0: Che segnala?
1: Che segnala il pelandrone d'Italia, signore e signori. Per chi non ha voglia di fare una cicca frustrante la vita, si è finita la pacchia. Perché arrivo io che vi trovo dei lavori. Ho trovato la tassa sui denti. Sì. Devo darti una notizia che penso potrebbe rattristarti. Ho trovato il lavoro della mia vita.
0: Ah, pensavo
1: quindi
0: fosse questo.
1: La nostra strada si interromperà
0: qui. Ah sì, ma non ci credo, neanche se lo vedo.
1: Io sarò d'ora in avanti, come libero professionista, ufficialmente un sabotatore di matrimoni.
0: Ti vedo bene, eh? È veramente il lavoro della tua vita.
1: È un lavoro retribuito €500 a prestazione.
0: Sì?
1: C'è già stato un caso in Spagna.
0: Ah.
1: E di un signore che è stato pagato da uno dei due sposi per sabotare il matrimonio, facendo in modo che il matrimonio non si celebri.
0: Ah, perché non ha avuto
1: coraggio.
0: Fingiamo
1: che io e te siamo lì, che tu mi hai intrappolato.
0: Sì.
1: E travolta dalla cupidigia,
0: sì,
1: hai deciso che mi metti all'angolo e mi obblighi a sposarti.
0: Sì.
1: E io non so come uscirne. Pago uno che viene lì e dice qua sulla chi parli adesso taccio per sempre.
0: Mia. Io ho da dire la mia.
1: Mi scusi.
0: €500.
1: Avrei veramente.
0: Beh,
1: se non è troppo disturbo. €500 a prestazione più abbigliamento.
0: Sì.
1: Trasporto.
0: Sì, perché devi essere abbigliato consonamente. Consonamente non esiste, però.
1: Consonantemente.
0: Al matrimonio, cioè sei un invitato.
1: Sì,
0: da
1: sì,
0: quello
1: certo.
0: Che lo vuole sabotare.
1: Da quello che lo vuole sabotare.
0: Che menti, veramente.
1: Stupendo.
0: Eh?
1: E in più c'è anche una quota,
0: sì,
1: per eventuali colluttazioni.
0: Vabbè, certo, vero, può succedere.
1: Cioè, se da sabotatore mi prendete a schiaffi, pagate.
0: È meraviglioso. Vai, cosa fai ancora qua?
1: Ciao. Addio.
0: Ciao. Ciao, ciao Matteosso, grazie. Questo è un lavoro. Vabbè, può essere anche divertente.
1: Ma sì, secondo me è bellissimo. Che te frega, me lo
0: conosci. Comunque originale, molto bene, grazie.

0: A questo punto Natasha Lusenti, rimanendo in tema di Baglioni, che è stata la nostra la nostra colonna sonora, e io me ne andrei.
1: Ah, giusto.
0: Perché
1: hai ragione, Matteo.
0: Hai temuto
1: finita,
0: che mi levassi.
1: Sì, avevo paura.
0: E invece no. Torniamo sabato mattina alle 6. Ciao Natasha Lusenti.
2: Ciao Matteo.

0: 7:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Escalation in Medio Oriente, colpito l'aeroporto di Riyadh dagli Houthi yemeniti, almeno 12 vittime, oltre 300 feriti. Trump, valutiamo intervento al fianco dell'Arabia Saudita. E sull'Ucraina, la Casa Bianca liquida Zelensky, a Kiev serve un nuovo presidente. Parole storiche per il Cremlino. La cronaca, il sud conta i danni dei nubifragi a Roma e caccia alla banda della minicar, denunciato il furto di un'auto uguale a quella usata per le aggressioni. E per lo sport, calcio negli anticipi, larghe vittorie per Inter e Napoli, domenica anche di Motomondiale e Formula 1. Una buona giornata, una buona domenica da Enrica Belli. In Medio Oriente, attacco degli Houthi filo iraniani all'Arabia Saudita, centrato l'aeroporto della capitale Riyadh per la terza volta in una settimana, provocando vittime civili e centinaia di feriti.
3: Un attacco al cuore dell'Arabia Saudita, quello all'aeroporto King Khalid di Riyadh, colpito da un missile lanciato dagli Houthi, i ribelli filo iraniani, almeno 12 i morti e 300 i feriti. Tra loro ci sono sauditi, un americano e poi cittadini giordani, egiziani del Bangladesh. È la stessa Arabia Saudita, la guida della coalizione a sostegno del governo ufficiale dello Yemen, a puntare il dito contro i ribelli. È un attacco terroristico, risponderemo con fermezza, promette il portavoce che parla anche di crimine di guerra. Il missile è stato lanciato contro uno dei terminal passeggeri. Le vittime sono viaggiatori e personale, addetto allo scalo. Dagli Stati Uniti Trump condanna il raid e parla anche di un eventuale intervento al fianco di Riyadh. Anche l'ONU condanna l'aggressione. È una grave escalation, dice l'inviato delle Nazioni Unite per lo Yemen, esortando i ribelli a porre fine agli attacchi contro i civili in Arabia Saudita, che mettono a rischio gli sforzi di pace per il paese nel quale si è riacceso la guerra civile. Claudia Stamerra, GR2.
2: Donald Trump contro Zelensky all'Ucraina, dice il capo della Casa Bianca, serve un nuovo leader. A provocare lo scontro, l'accordo Trump-Putin sul gasolio, duramente criticato da Kiev, che incassa la solidarietà europea. Il Cremlino applaude l'intervento di Trump, parole storiche. Il corrispondente da New York.
4: Trump attacca Zelensky dopo che il presidente ucraino ha criticato la sospensione per 6 mesi delle sanzioni americane sulle forniture di gasolio russo ai mercati mondiali. È tempo che l'Ucraina si trovi un nuovo presidente, dice l'inquilino della Casa Bianca. Zelensky avrebbe potuto risolvere questa crisi molte volte e ha scelto di non farlo, insiste il presidente americano. Gli avevamo detto di non colpire le raffinerie russe perché avrebbe creato problemi a tutto il mondo, prosegue riferendosi al rincaro del diesel. Suggerisco, ribadisce Trump, che gli ucraini scelgano un altro leader per fare un accordo. Venerdì la telefonata con Putin, di cui Trump aveva sintetizzato il risultato sui suoi social. Mosca fornirà subito oltre 300.000 tonnellate di diesel al mercato americano e globale, poi altre 4 milioni e mezzo di tonnellate nei mesi successivi. Nel post nessun riferimento all'invasione russa dell'Ucraina. Trump vi spiegava invece che abbassare i prezzi dei carburanti per gli americani è per lui una priorità, specie con l'avvicinarsi delle elezioni di metà mandato, con il suo partito che è indietro nei sondaggi. New York, Marco Valerio Loprete, GR2.
2: E la linea sull'Ucraina continua a dividere il centro-sinistra. Ieri confronto pubblico tra i leader.
5: Sul palco del manifesto presenti tutti i leader del campo largo, tante le critiche al governo, in particolare su salari e sanità. Due nodi da sciogliere: la scelta del leader progressista per Schlein, chi prende più voti o chi vince le primarie, poi quello sulla politica estera e gli aiuti a Kiev, con Elly Schlein e Riccardo Maggi più Europa a favore dell'invio di armi, mentre il duo AVS Fratoianni Bonelli e 5 Stelle Conte per il no. La segretaria del PD è però sicura la sintesi a portata di mano.
6: Stiamo a discutere fin quando volete, siamo chiusi anche una notte intera, l'importante è che usciamo da lì uniti.
5: Arriveremo alla scadenza naturale della legislatura, concetto ribadito da tutto il centrodestra, con Fratelli d'Italia che sottolinea ora i cittadini torneranno a scegliere da chi essere governati. Galeazzo Bignami.
7: In 4 anni Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia hanno garantito un governo stabile all'Italia che ha tagliato le tasse e rimesso 21 miliardi nelle tasche degli italiani.
5: Sul contributo delle grandi banche insiste la Lega, con Matteo Salvini che poi sulla poltrona del sindaco di Milano chiede un nome condiviso, altrimenti primarie. Dagli azzurri lombardi l'invito alla Lega a considerare la corsa solitaria. Alessandra Allegra, GR2.
2: Pier Ferdinando Casini annuncia in un'intervista oggi al Corriere della Sera che non si candiderà alle prossime elezioni. Dopo 44 anni lascerà il Parlamento. 70 anni, ex presidente della Camera, fu eletto per la prima volta a Montecitorio nel 1983 con il gruppo della DC. Al giornalista che accenna una sua possibile corsa tra due anni alla presidenza della Repubblica risponde: al Quirinale non ci si candida, si viene eletti. L'ondata di maltempo che ha investito il sud Italia, decine le frane e gli smottamenti in Campania, Sicilia, Puglia, Calabria.
8: Io ho perso i furgoni, ho perso la macchina, due macchine ho perso.
9: Questa è la situazione in provincia di Reggio Calabria, dove la forza della pioggia, 195 mm caduti in 12 ore, ha provocato diverse voragini e trascinato sugli scogli alcune vetture. In Puglia, invece, molti danni a Bari, dove sono finiti sott'acqua la cripta della Basilica di San Nicola e diversi sottopassaggi cittadini, e a Lecce e nel Salentino, che anche oggi sono interessati dall'allerta arancione. Frane e allagamenti anche a Salerno e provincia e disagi a Napoli. La situazione più grave resta quella della Sicilia, dove sono ancora in codice rosso due dei 25 feriti provocati dalle trombe d'aria che si sono abbattute sul Trapanese, mentre 11 famiglie sono state sfollate. Sull'isola di Lipari, invece, riprenderà anche oggi il lavoro di rimozione dei detriti provocati dall'esondazione dei due torrenti Ponte e Valle. Daniele Lettig, GR2.
2: E ora il caso della banda della minicar a Roma, accertamenti in corso sulla denuncia di un'auto rubata.
10: Una minicar elettrica nera dello stesso modello e colore di quella utilizzata per le aggressioni e i danni dell'attore Davide Jacopini e di altre 5 persone, avvenute a Roma tra il 4 e il 5 ottobre scorsi. È il nuovo sviluppo investigativo legato alle indagini della cosiddetta banda della minicar. Un uomo il 9 ottobre si è recato spontaneamente dagli inquirenti per segnalare il furto della propria auto. Le verifiche potrebbero fornire elementi preziosi per risalire l'identità degli autori. Due minorenni. Uno dei due avrebbe capelli biondi a spazzola tra i 16 e i 18 anni. Da chiarire, oltre al giorno esatto del furto, se l'auto fosse nella sola disponibilità dell'uomo o fosse usata anche dai suoi familiari. Agli atti della procura, che ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, ci sono almeno 5 denunce. Intanto restano gravi ma stabili le condizioni di salute di Davide Jacopini, ricoverato e monitorato in terapia intensiva, con prognosi ancora riservata. Eleonora Fioretti, GR2.
2: Stretta sulle bike, in arrivo multe fino a 15.000 euro sulle biciclette a pedalata assistita modificate dopo l'acquisto. Diversi comuni infatti si stanno dotando di strumenti per verificarne la regolarità, cioè la potenza massima di 250 watt. In Italia circolano circa 1.800.000 e-bike, con una crescita del 50% negli ultimi 5 anni. Caro carburanti, in leggero calo il prezzo del diesel in Italia.
11: Il recente ribasso del gasolio riduce la pressione sul governo. Il ritorno dei prezzi consigliati dell'ENI per il diesel a 2,19 euro al litro rende dunque meno urgente un intervento sui carburanti, come quello delle accise mobili. Un'impellenza in meno in un'agenda già fitta in vista di una legge di bilancio che imporrà scelte non facili. Una delle prime è stata quella di usare per intero la clausola di salvaguardia concessa dall'Unione Europea per energia e solo in parte quella per la difesa. Lunedì il ministro dell'economia Giorgetti presenterà alla Camera il documento programmatico di finanza pubblica con il nuovo quadro dei conti pubblici. La crescita, che sale a circa l'1% nel 2026, e il deficit atteso sotto il 3% quest'anno, che consentirebbe l'uscita dalla procedura di infrazione e quindi di scomputare nei conteggi europei lo scostamento consentito per le spese in difesa ed energia. Gelsomina Testa, GR2.
2: Con la ripresa della scuola, unita al tempo instabile e alle temperature in calo, sono in crescita le infezioni respiratorie. I medici invitano bambini, anziani e fragili a vaccinarsi.
12: Tosse, febbre e raffreddore sono i sintomi comuni a diverse infezioni respiratorie che hanno ripreso a circolare da inizio ottobre, come ci spiega Fabrizio Pregliasco, virologo, Università

0: passato, confondibile con il resto delle manifestazioni, in genere non pesanti, ma non sottovalutiamole, soprattutto per i fragili.
1: Per i grandi numeri dell'influenza dovremmo attendere il freddo prolungato, ma la prevenzione scatta ora.
0: Siamo nel momento giusto per la vaccinazione per l'influenza, da metà ottobre fino alla metà di novembre, il periodo migliore. Suggerisco per le persone fragili anche il richiamo del Covid. La vaccinazione, a mio avviso, è un'opportunità per tutti.
1: Eleonora Bilviso, GR2.
2: Esce al cinema questa settimana Sotto Occhi Tocca di Giorgio Passotti, nel cast Rocco Papaleo, Giovanna Mezzogiorno e Stefano Fresi.
3: Quella che affronterete oggi non è una procedura consueta.
4: Sei persone a caccia di un prestigioso posto da manager. Ma qual è il ruolo di ciascuno? E fino a che punto si è disposti a gettare gli altri dalla proverbiale torre? Giorgio Passotti interpreta e dirige Sotto a chi tocca.
5: È un lente di ingrandimento di una situazione assolutamente diffusa. Come dire, l'asticella della competitività si è alzata di parecchio e di conseguenza anche il cinismo, la cattiveria per raggiungere l'obiettivo. Inevitabilmente, quando tu ti poni a un colloquio, subentra la paura di essere giudicato.
6: È con voi che faremo il colloquio?
7: No, noi siamo candidati.
4: Un tavolo, una stanza e con Passotti, Rocco Papaleo, Giovanna Mezzogiorno, Giacomo Giorgio e Stefano Fresi.
8: In generale nella vita, anche alla scuola, adesso ci sono i crediti, i punti. Già da adolescenti siamo abituati alla performance per raggiungere un obiettivo. Un film molto di dialogo, di parole, e questo è sempre interessante.
9: Un in meno.
4: Un gioco al massacro. Chi vincerà?
10: Uno di noi è un impostore.
4: Miriam Mauti, GR2.
2: Siamo alla pagina sportiva, accanto a me c'è Alessio Maldini, buongiorno.
11: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
2: E allora Alessio, dopo la lunga pausa per la Nations League è ripartito il campionato, 3 vittorie casalinghe.
11: Questa lunga pausa per la Nations League poteva nascondere alcune insidie, evitate però da Inter e Napoli che hanno nettamente battuto Parma e Frosinone, bene anche il Genoa. Andiamo con ordine, Almeazza 3-0 dei nerazzurri, momentaneamente sono in testa alla classifica. Partita chiusa a mezz'ora con le reti di Sucic, Çalhanoğlu sul rigore e Thuram. Nella ripresa facile gestione del triplo vantaggio. Amaro dunque l'esordio di Gilardino sulla panchina del Parma. Più che soddisfatto invece il tecnico dei nerazzurri Christian Chivu.
12: Siamo entrati in campo con l'atteggiamento giusto, col piglio giusto, siamo entrati a cercare di essere dominanti, a cercare di imporre anche quello che è il nostro gioco, a cercare di trovare soluzioni nell'agire un po' quello che era l'organizzazione difensiva dell'avversario.
11: 3-0 anche del Napoli sul Frosinone, agganciato in classifica a quota 10. Protagonista dell'incontro dei Bruinatore di una doppietta, il primo gol alla mezz'ora su calcio di rigore. La seconda rete al 94esimo, in mezzo, ma nel primo tempo la rete di Langa, l'analisi del tecnico Allegri.
13: I ragazzi sono molto bravi perché hanno fatto una buona partita, hanno avuto un buon approccio, ho chiesto questo, i ragazzi sono stati molto responsabili su questo. Tecnicamente è stata una buona partita, poi loro comunque ti fanno giocare delle partite molto dispendiose, infatti bisogna recuperare delle energie per martedì, perché poi non abbiamo chiuso l'azione 6-7 volte e abbiamo subito dei contropiedi.
11: E prima vittoria in campionato per il Genoa, 2-1 sulla Fiorentina, reti di Osmaic, Messias e autorete di Vasquez.
2: E oggi ci aspettano ben 5 partite con un bel anticipo a mezzogiorno.
11: Eh sì, alle 12.30 l'incontro clou Como-Roma, poi alle 15 Lazio-Monza, Lecce-Bologna, alle 18 Sassuolo-Milan e alle 20.45 Cagliari-Juventus.
2: Tanto calcio quindi, ma anche gli appassionati di motori non si annoieranno.
11: Anche oggi in doppio appuntamento alle 14 la partenza del Gran Premio di Singapore di Formula 1 con la Red Bull di Verstappen in pole, davanti alle due Ferrari di Leclerc e Hamilton e alle Mercedes di Antonelli. Più o meno lo stesso ordine d'arrivo della sprint race, vittoria dell'olandese e poi le Ferrari, ma con Hamilton davanti a Leclerc e quarto sempre Antonelli, che ha portato a 89 punti di vantaggio su Russell. E oggi il pilota della Mercedes può allungare ancora, poiché il suo compagno di squadra partirà in ultima fila. Alle 9 invece il Gran Premio d'Indonesia di MotoGP, in prima fila Mandalika, Fernandez, Bezzecchi e Di Gian Antonio, in seconda Marquez, nuovo leader della classifica grazie alla vittoria nella sprint race, e il suo rivale per il titolo Martin.
2: Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Gabriella Lepre, in regia Alessandro Rosi, Massimiliano Savino. Il prossimo giornale radio alle 8.30, la linea va a soggetti smarriti. Rende Cabelli, buon ascolto.
14: Dall'intelligenza artificiale che rivoluziona il presente, alle tecnologie pulite ed efficienti che trasformano il domani, fino alle biotecnologie che cambiano le nostre vite. L'innovazione fa un passo oltre con l'iniziativa europea STEP, che sostiene le imprese che investono nei settori chiave dello sviluppo tecnologico. Scopri di più su step.gov.it. STEP.

0: Con l'Europa e grazie anche alle politiche di coesione, diamo all'innovazione l'impulso per competere.
1: Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Soggetti smarriti con Marco Marzocca e Francesco Maria Vercillo.
3: È domenica, è bella la domenica, il giorno più bello della settimana.
4: Quizzellino, tornano gli uccellini qui.
3: Quando smettila, ancora la vostra storia degli uccellini, no? C'è un quizzellino nuovo quest'anno.
4: No, Vercillo.
3: Come no?
4: Abbiamo fatto un referendum online, è venuta fuori questa cosa. Il nostro pubblico vuole il quizzellino con gli uccellini, per favore.
3: Ma quando mai? Dica castronerie. Marzocca, buongiorno, benvenuti a Soggetti Smarriti. Marzocca, Vercillo e Banchi. Sino alle 9 questa mattina.
5: Buongiorno, è domenica e mattina non è colpa mia.
3: Ho detto che è più bello, è il giorno più bello della settimana, la domenica. Raimonda, mi spegni l'entusiasmo così.
5: Che qui è stato il primo errore di oggi.
4: È malinconica lei, la domenica.
3: Niente, se mi parte così già mi fa venire. Benvenuti amici, siamo insieme appunto sino alle 9 ed iniziamo con Annalisa e Madame.

0: Un'amica, buongiorno, è partita la campagna reclutamento membri.
1: Attenzione, è partita la campagna reclutamento adepti del gruppo Soggetti Smarriti Rai Radio 2 di Facebook. Iscrivetevi.
0: Siamo 40.221, vogliamo arrivare brevemente a 50.000. Iscrivetevi, ma è arrivato il momento. Che c'è?
2: Buongiorno, siamo la redazione smarrita nelle persone di Costantino,
3: Alex Daurano,
4: Marziale,
2: e vorremmo esporre al pubblico ludibrio,
4: alla pubblica gogna.
3: Sì, lo uccidiamo.
2: Lo uccidiamo, esattamente.
5: Sì, sì. Tutti insieme.
2: Il nostro ex schiavo stagista Cristian Magni.
3: No, è una vergogna.
2: È una vergogna.
3: Traditore.
2: Si è permesso di
3: entrare, scrivere, disegnare in altri programmi.
2: Che non siano i soggetti smarriti.
5: No.
2: Vergogna.
4: Si è smarrito.
5: Cosa ha fatto?
2: No. È ormai diventato il nostro nulla.
3: Allora ormai lui è il nostro ufficiale nulla.
0: Un saluto, amici.
2: Buongiorno. Siamo i rappresentanti della redazione.
5: Di nuovo, buongiorno, qui basta. Grazie.
0: Amici storici della trasmissione, siete meravigliosi.
6: 7:45, buongiorno, soggetti smarriti. Buongiorno, Francesco, buongiorno, Marco, buongiorno, Simona.
5: Buongiorno.
6: Oggi sono stato invitato da un'amica a uscire con lei e trascorrere tutta la giornata per fare una passeggiata anche tra i boschi, persino un picnic. Ma io non ho voglia di far nulla. Quindi, se dovessi chiamare, farò finta di non sentire il telefono.
5: Grazie.
6: Non perdiamo tempo e caffettiamo la sigla dei soggetti smarriti. Sigla,
5: no.
6: Gennaro.
5: È tornato Gennaro. Il nostro Gennaro. Sentivo la mancanza io di Gennaro. Meno male, è tornato tutto nella norma, vedi? Perfetto. Benissimo.
0: Adesso sì che è domenica. È arrivata anche la voce di Gennaro. Facciamo una breve pausa, torniamo tra poco, restate con noi.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it. 2-2.
8: Amore, quanto di anticipo?
7: 0.
8: E di interessi?
7: 0.
8: E quanto ci pensi ancora?
7: 0. La prendo!
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: 2-2. Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
12: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
13: 2-2. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: 2-2. Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.

0: Preoccupatevi, è soltanto domenica, domenica 11 di ottobre. Benvenuti a Soggetti Smarriti, da Bob Marley, Three Little Birds.
1: Com'è rilassante il reggae? Piano piano, ti culla, piano
0: sì,
1: piano.
0: Il reggae è rilassante.
1: Sì, sì.
0: Mentre, sì, no. È rilassante. L'unico è rilassante il reggae.
1: Molto. Sì. No, io la trovo una musica rilassante, mi... Piano piano entro in una specie di loop, no?
0: È la musica in battere che funziona, è così.
1: Senza levare, senza levare, bravo.
0: Allora, amici belli, è arrivato il momento del quizzellino, quello che tutti aspettate, perché alza il quoziente intellettivo dei nostri ascoltatori e anche della nostra Banchi. Allora, fai partire la sigla.
1: Vai con la sigla, Paoletto.
0: Il quizzellino di oggi si chiama A casa.
1: Di chi?
0: Una casa generica. Una casa a quattro stanze. In ogni stanza c'è una lampadina. Fuori dalla casa ci sono quattro interruttori. Ogni interruttore accende una sola lampadina. Ma non sai quale. Puoi entrare nella casa una sola volta. Domanda: come fai a capire quale interruttore corrisponde a ogni lampadina? Ma chi l'ha inventato?
1: No, lo so, guarda, adesso. Io rimango senza parole perché è veramente agghiacciante. Perché poi... E meno male che i nostri ascoltatori sono delle persone per bene.
2: Non ne ho assolutamente idea.
1: Sono persone per bene, che non ci insultano, è questa, ragazzi. Grazie amici, grazie.
0: Non si vince assolutamente nulla, ma se volete giocare con noi 348-7300-200, come fate a capire quale interruttore corrisponde ad ogni lampadina? Questa è la domanda.
1: È facile, dai, è facile.

0: Buongiorno smarriti.
1: Buongiorno.
0: È una domanda folle, per me folle. Io ancora non riesco a comprendere quelle di casa mia.
1: Neanche io.
0: Quindi questa vostra domanda, questo quiz mi ha veramente rovinato la giornata. Grazie,
1: ecco,
0: grazie.
1: Prego, prego, noi siamo qui per questo, figurati. Hai visto?
2: Queste sono storie di vita vissuta, ragazzi, perché ad esempio anche a casa mia, dove vivo oramai da tanti anni, io ancora non riesco ad accendere le luci nel bagno. In tre interruttori che accendono tre luci diverse.
1: Ecco. Ah, signore, eccomi chi la fa sempre fuori dopo tutte schizzate, eh? Bene, brava, destra a destra.
2: Ma i fatti tuoi, ma dico io, ma devi venirli a dire i fatti miei alla radio.
1: Io da come trovo bagno pensavo che la faceva attaccata al lampadario, invece no, eh? Bella, bella, perché non vede, no, la luce.
2: Non è vero.
3: Daniele dal Lago di Varese. Quindi, in due parole, vuol dire che costruendo questi muretti artificiali, questo signore modifica l'ecosistema. Complimenti.
1: Ecco. No, ma mi sa che
2: non era rivolto
1: un messaggio
2: a noi.
1: Cosa rivolta a una...
4: Io premo tutti e quattro gli interruttori, lascio le luci accese e poi faccio pagare la bolletta allo schiavo stagista Magni.
2: Ancora? Ma povero Christian.
1: Bene.
2: Ci scrive Gabriella.
1: No.
2: Ma che persone per bene, vi sto mandando gli accidenti per il quizzellino, con affetto. Grazie dell'affetto ricambiato, Gabriella.
5: Buona domenica, nella mia nullità nullificata vi rispondo che la risposta è facilissima, perché si indovina, si risponde a casaccio.
1: Oh.
5: In questo caso semplicemente a casaccio.
1: E perché casa?
5: Beh,
1: a
5: buona
1: casaccio.
5: Giornata.
1: Giusto. Grazie.
5: E tutto il resto è nulla.
1: Nulla, grande, grazie.
2: Bellissima risposta, direi che
1: a
2: si
1: casaccio.
2: Avvicina allo spirito.
1: Aspetta,
6: accendo un interruttore sì, uno no, così quelli accesi saranno accesi, quelli spenti saranno spenti, ma poi è giorno, perché devo sprecare la luce?
1: Beh, giusto, grazie. Sempre Alex da Urano, questo è...
7: Buongiorno smarriti.
1: Buongiorno.
7: Giulio da Taranto. Per risolvere questo quiz vi si dovrebbe accendere nel cervello una lampadina, appunto.
1: È quello il problema.
7: Ma non mi si è acceso nulla.
1: È da tanto, pure a noi, caro mio. Grazie, grazie, grazie. Percito.
2: Allora... Io lo ripeto, comunque, una casa a quattro stanze, in ogni stanza c'è una lampadina, fuori dalla casa ci sono quattro interruttori, ogni interruttore accende una sola lampadina, ma non sai quale, puoi entrare nella casa una sola volta, come fai a capire quale interruttore corrisponde a ogni lampadina? Rispondete al 348 7300 200.

0: Rai Radio 2, buongiorno dai soggetti smarriti. Che bella musica anche quest'oggi. Siamo nel bel mezzo del quizzellino e tra pochissimo però vi ricordiamo che essendo domenica, l'abbiamo già lanciato sul gruppo Facebook Soggetti Smarriti Rai Radio 2 a proposito.
1: Iscrivetevi.
0: C'è il jukebox del marito, dicevo, partirà nella seconda parte della trasmissione, cioè tra pochissimo. Abbiamo scelto quest'anno, c'è cioè una novità, un anno particolare.
1: Da un'idea di Ciccio Vercillo, fammelo dire, da un'idea di Ciccio Vercillo.
0: No, è un'idea di Marco Marzocca anche questo, mi piace che condividiamole queste. Allora, il 1999 è stato l'anno che abbiamo scelto perché è stato un anno particolare, poco prima del 2000 ci aspettavamo un disastro, no? Disastro che poi alla fine...
1: Sì, per anni avevano detto il 2000 finisce tutto, eccoci qua, siamo passati.
0: E invece sono passati altri 26 anni e finisce tutto, comunque adesso lo dico io, visto l'andazzo generale.
2: Ma non mi si è acceso nulla.
3: Facilissimo, Allora io entro in casa,
1: sì,
3: e dico a mia moglie di rimanere fuori. Mentre lei schiaccia gli interruttori, io controllo quale interruttore, io controllo quale lampadina si accende in base agli interruttori che lei pigia. Gianluca dalla provincia di Barletta.
0: Ciao Gianluca.
4: Giorgio da solo, buongiorno. Risposta seria. Sto fuori, accendo l'interruttore e guardo la luce che esce dalle finestre. E se non funziona, taglio i fili e me ne vado via.
1: Bravo, drastico. Aspetta che non è finita,
5: Allora, aspetto che fa buio.
1: Sì.
5: E guardo una per una le luci che si accendono da fuori della casa. Ciao, sono Roberto dalla provincia di Palermo.
1: Quanta fantasia.
0: Sono le tende, non si capisce. Ci sono le tende oscuranti, non si
1: capisce. Non mettere adesso paletti che non c'erano prima. Allora lo vuoi complicare per forza. Dai, grazie
0: Vito,
1: ragazzi, grazie.
0: Vito da Catania scrive: ma a quest'ora sti problemi, qui c'è gente che va a lavorare e non trova l'interruttore per accendere il cervello. Hai ragione Vito, scusa.
6: Puoi distinguere le quattro lampadine usando sia la luce sia il calore.
1: Puoi distinguere le quattro lampadine usando
0: il calore addirittura,
1: a meno che non siano LED, perché sai che LED è luce fredda.
0: Non si mettono limiti al numero di accensioni, quindi accendo tutto, ci scrive Piero, poi li spengo una per volta e annoto vicino all'interruttore quale lampadina spento.
6: Vi ho dato un bel aiutino.
0: Questa secondo me è buona come soluzione.
1: Allora, intanto voi state istigando al consumo di corrente elettrica, che non è una cosa bella fatta da un servizio pubblico, va bene?
0: Proprio noi, la radio di Mi Illumino di Meno, ma non ci permetteremo mai, è solo un gioco.
1: Lasciatele smorzate le luci, si usano solo quando è necessario. Questo deve essere, questo dovete divulgare alla gente, questo è servizio pubblico, non è che potete dire minchiate così a bambera, va bene?
0: Va bene, invece a noi ci piace dire minchiate come dice a lei e torniamo a dirle tra poco.
7: Rai Radio 2.
8: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
9: E a chi produce cose buone?
8: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: 2-2.
11: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
10: 2-2.
12: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
13: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
12: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
13: Grazie, mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
10: 2-2.
14: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
15: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora. Radio
16: 2. Oltre 500 varietà di olivo, ognuna con la sua storia. Domenica 25 ottobre torna la camminata tra gli olivi, dedicata alla biodiversità. Trova la tua città dell'olio su camminatatragliolivi.it.

0: casaccio anche la soluzione di vendere la casa, perché mi pare indemoniata, tipo la casa di Dario Argento.
1: Esatto.
0: È l'idea da Roma. Questa mi pare buona, questa soluzione.
1: La casa indemoniata. Bene. Aspetta che...
2: Senti Smariti, buongiorno. Sì. Allora, io lavoro al teatro. E per risolvere il quizzellino chiamerei il tecnico delle luci del teatro, così ogni cosa sarebbe appianata, ecco. E Sergio da Mestre.
1: Ciao, buongiorno. Sergio, grazie, grazie.
3: Ciao Sergio, buongiorno. Buongiorno. Allora, secondo me è arrivata una risposta che potrebbe essere plausibile, secondo me.
1: Ancora.
3: Allora, Andrea da Roma ci scrive, potrebbe essere una questione di calore? Accendi il primo e il secondo interruttore, li lasci accesi per circa 10 o 15 minuti in modo che la lampadina si riscaldi. Dopodiché spegni il secondo interruttore e accendi il terzo. Lascia il primo e il terzo accesi e tieni il quarto spento. A questo punto entri nella casa, la luce accesa con la lampadina calda corrisponde al primo interruttore, la luce spenta ma la lampadina calda al secondo, la luce accesa con la lampadina fredda al terzo, la luce spenta con la lampadina fredda al quarto. E così hai ragione, Andrea. Si è addormentato anche il notaio, eh?
4: Qualcuno che fa funzionare la testa, però c'è.
3: Sì, infatti abbiamo degli ascoltatori meravigliosi, ragazzi. Tanti messaggi ci sono arrivati. Anche Gianluca da Roma ci scrive: è facilissimo, accendo tutte e quattro le luci, poi ad intervalli regolari le spengo una ad una. Entro in casa e tocco le lampadine. Quella più calda sarà la lampadina che ho spento per ultima, e via via quelle più fredde saranno quelle che ho spento precedentemente.
1: Ma ragazzi, è domenica, ma non ci possiamo mettere a fare queste cose di domenica. È un giorno dove uno dovrebbe riposare anche il cervello, dai. Per favore, ti prego.
3: Una volta tanto devo dire che hai perfettamente ragione, Marco.
1: Sì, dai. Adesso andiamo.
3: Ma ci piace un po' complicarci la vita.
1: Il giubbotto smarrito ci vuole.
3: Tra

0: Radio 2, buongiorno, siamo in diretta come sempre le 8 e 19 minuti, anzi è 20 e 20 quasi, mancano 4, 3, 2, 1, ci sono, sono le 8 e 20. Buongiorno amici, siamo pronti per il jukebox smarrito. Smarrito,
1: io mi sento già nel 1999, l'anno dedicato appunto a questo jukebox smarrito. Perché te ridi? Perché ridi?
0: No, rido perché riguardo la foto che abbiamo pubblicato sul gruppo e io trovo se... che sempre voglio... con i capelli di
1: spazio 1999.
0: Della dottoressa Bain, tu sia fantastico. Allora partiamo subito con la prima richiesta di Anna. 1999 suonava e suonava tantissimo la canzone di Giorgia che si chiama Girasole. Tu non mi

0: per racchiudere in una trasmissione.
1: Vabbè,
0: questi pochi
1: facciamo
0: minuti.
1: Quello che possiamo, non ti giustificare a priori adesso, dai, non mettere le mani avanti, dai.
0: Ma nel 1999 sono uscito delle hit in Italia e in tutto il mondo che hanno fatto veramente il giro del globo terracqueo. Esatto. Come questa canzone italiana di Cesare Cremonini e dei Luna Pop che si chiama 50 Special, chiesta da Maurizio. Bye.

0: da allora, da quando è partita questa canzone, aveva avuto un successo incredibile, andavano tutti per i colli bolognesi a cercare queste strade per i colli bolognesi, ma quali sono i colli bolognesi? Giravano queste vespe, successe proprio un finimondo all'epoca.
1: Beh, è un posto bellissimo dove andare in Vespa, sicuramente con il clima giusto, ma ci sono tanti posti dove poter andare con le due ruote in Italia. Erano i Luna Pop con 50 Special e aggiungiamo la nostra speciale playlist smarrita 1999 anche Lubega Mambo Number 5.

0: Devi fare così, prima metti così, poi metti così, poi metti così, poi metti così.
1: Mi faccio male alla spalla così, non posso. Dammi un altro movimento da fare.
0: No, devi fare questa, così, parapà, le mani davanti.
1: Ma sei tu l'esperto di Zumba? Tu zumbi, tu
0: uno zumbatore.
1: Uno zumbatore professionista. Sì. Esatto. Sei meraviglioso. Volete aggiungere canzoni alla nostra speciale playlist smarrita del 1999? Fatelo scrivendo al 348-7300-200 e noi le aggiungeremo in playlist.
2: Che c'è?
0: No, questo si può

0: Voi fate il quiz a domenica mattina, poi vi lamentate che Andrea ve lo risolve. Io sono d'accordo con Andrea, la soluzione che ha detto è fantastica. Comunque, Gennaro, che bello risentirti. Vai, vai, falla sta passeggiata, falla, a prescindere, solo una passeggiata, è bellissimo. Passeggia nel bosco. Ciao Smarriti!
1: Amici, siete meravigliosi. Grazie
2: Alberto, grazie Alberto.
1: Senti, visto che tu sei in America, sei un perfetto conoscitore della lingua inglese, come si chiama la canzone di Shepherd che abbiamo appena ascoltato?
2: Non lo so, non lo so, dillo tu, Vercillo, tu sei il fine dicitore, se no scusa, io non posso, non
1: mi permetto.
2: Geronimo.
3: Guarda che Marco non è in America, è qui vicino a me.
2: Ecco, io sto qua.
1: Sì, lo so che è vicino a te, però c'è questa teoria.
2: Vabbè,
1: no,
2: diamo la linea al GR2 perché ci sono le notizie, poi ne parliamo poi con calma della. Dai, sì, dai, dopo.
1: Sì,
2: do.
1: A tra poco, GR2, poi jukebox.
4: Rai Radio 2. Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso. E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
5: 2-2.
6: Quando ci fa sentire così bene.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fatroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: 2-2.
3: Top Gun.
4: Tutti quanti puntano al massimo.
5: Scuola di danza, la terza stagione, dal 15 ottobre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: 2-2.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: 2-2.
7: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su Iliad.it.

0: Ora stasera toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Sono le 8:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Rai GR2.
4: Buongiorno e buona domenica da Simona Giacinti. Trump esprime forte condanna per l'attacco da parte dei ribelli filo-iraniani Houthi contro l'aeroporto di Riyadh e riapre alla possibilità di intervenire al fianco dell'Arabia Saudita, che parla di crimine di guerra. 12 morti, oltre 300 feriti, tutti civili di varie nazionalità.
5: Tra le vittime ci sono 4 sauditi, un americano e poi cittadini giordani, egiziani del Bangladesh. La stessa Arabia Saudita, la guida della coalizione a sostegno del governo dello Yemen, a puntare il dito contro i ribelli. Risponderemo con fermezza a questa aggressione terroristica, così il portavoce che ha parlato di crimine di guerra. L'attacco infatti è stato sferrato contro uno dei terminal passeggeri. Le vittime sono per lo più viaggiatori e personale, ha detto allo scalo. Sfiorato anche l'aeroporto di Dammam. Dagli Stati Uniti il presidente Trump condanna il raid e parla di un eventuale intervento al fianco di Riyadh. Per l'ONU si tratta di una grave escalation. Nello Yemen la guerra civile si è riaccesa a luglio dopo il fallimento della tregua mediata proprio dalle Nazioni Unite. Il governo saudita è a capo di una coalizione internazionale che dal 2015 sostiene il governo di Sanaa. Claudia Stamerra, GR2.
4: Negli Stati Uniti almeno 4 vittime al passaggio del ciclone Isaias, che ha lasciato danni e vittime dopo aver toccato Florida, Alabama e Georgia. Quasi 500.000 di case sono rimaste senza elettricità. E un altro uragano, Simon, si è abbattuto sulla costa occidentale del Messico con venti a 240 km orari. Il giallo della minicar nera che imperversa Roma ha ascoltato dai magistrati un automobilista che aveva denunciato il furto di un veicolo uguale a quello oggetto dell'inchiesta. Al momento sembra escluso un collegamento alla vicenda. Restano gravi le condizioni di salute di Davide Jacopini, ancora ricoverato dal 5 ottobre quando fu colpito da un calcio sferrato dal passeggero della minicar mentre l'attore era in monopattino. La protesta contro i data center, centinaia di persone che ieri a Milano in piazza si sono radunate per il no a nuove strutture che dovrebbero sorgere numerose in Lombardia. Troppo pesante, dice la rete dei comitati Stop Data Center, l'impatto ambientale ed energetico. È la giornata internazionale delle bambine e delle ragazze. Una su 5 nel mondo viene costretta a nozze forzate. Prima dei 18 anni, il tasso più elevato in Africa subsahariana.
6: Sono circa 650 milioni le donne in vita che hanno contratto matrimoni precoci e ogni anno più di 12 milioni di ragazze vengono date in sposa prima dei 18 anni. Questa situazione può avere conseguenze gravi sulla loro salute fisica e mentale, aumentare i rischi di isolamento sociale, ansia e stress emotivo. Lenti e significativi passi avanti tuttavia sono stati compiuti negli ultimi 25 anni grazie a investimenti nell'istruzione delle ragazze, a riforme legislative e alla protezione sociale. Sono stati evitati circa 68 milioni di matrimoni precoci. Paolo Rozera, direttore generale UNICEF Italia.
7: Andare sposa precocemente significa non poter andare a scuola. Non poter andare a scuola significa precludere la possibilità di scegliere il proprio futuro. Noi rilanciamo la campagna Non restare in silenzio, che è un modo per promuovere un'educazione che metta in discussione gli stereotipi, spesso nei confronti delle donne e delle ragazze, che portano poi alla violenza contro le donne e le ragazze.
6: Flaminia Gullo, GR2.
4: E siamo allo sport, tra Moto Mondiale, Formula 1 e la ripresa del campionato di calcio.
8: Anticipi in Serie A all'insegna del fattore campo. Vincono l'Inter, per il momento capolista solitaria, 3-0 al Parma del nuovo tecnico Gilardino, il Napoli 3-0 sul Frosinone e il Genoa 2-1 nei confronti della Fiorentina. Oggi si ricomincia con 5 sfide, programma aperto da Como-Roma alle 12.30 e anche il giorno dei Gran Premi. Alle 9 sulla pista di Mandalika, Indonesia, parte la gara regina del motomondiale. Pole per Raul Fernandez con l'Aprilia, poi Bezzecchi e Di Giannantonio. In seconda fila i duellanti per il mondiale, Marc Marquez che ha vinto la sprint e Jorge Martin. Alle 14 invece il via al Gran Premio di Singapore, Formula 1. Verstappen partirà davanti a tutti ed è la sua 50ª pole in carriera. Ferrari seconda e terza, con Leclerc e Hamilton quarta la Mercedes di Antonelli, mentre Russell parte dal fondo per penalità. Giorgio Germano, GR2.
4: GR2 che torna alle 10.30, la linea ora va a soggetti smarriti. Buon ascolto.

0: Business.
1: Ah, ma perché non c'è Mister Italia? Perché non esiste?
2: Io lo vorrei fare. Patron di Miss Italia.
1: Io lo vorrei fare, Mister Italia. Pure.
2: Perché? Vuoi partecipare a Mister Italia?
1: No, ormai per me è troppo tardi, però sarebbe una bella. Io lo farei, bella come cosa. Sì, fai, fai insieme, li fai. Tra l'altro, potrebbe fare.
2: Noi siamo
1: insieme.
2: I soggetti smarriti, ed è evidente, direi. Buongiorno, amici, grazie agli amici del
0: io
2: GR2.
0: Sono Divina e sono sempre qui, lo dico per gli ascoltatori preoccupati.
1: Sì, erano molto preoccupati, sì. Infatti, ci sono arrivati anche
2: parla
1: delle telefonate.
2: Poco.
1: Ma come
2: parla,
1: mai? Come
2: parla
1: mai?
2: Poco, poi è vero. Un
0: avrei
2: silenzioso.
0: Bisogno di un caffè.
1: No, sei stressata col quizzellino, ci ha avuto tutta una serie di calcoli da fare.
2: Senti, è Gabriele Zavaglia, il nostro redattore che risponde all'800-800-002, visto che non fa nulla.
1: No,
2: in
1: no, c'è il cervello che gli fuma, lui sta pensando ai prossimi quizzellini, l'ha messo Raimonda sotto.
2: Anche capito? Lui.
1: Sì, sì.
2: Ritorniamo al jukebox smarrito, stiamo ricordando il 1999 e Costantino sul gruppo ci scrive: ho appena scoperto che un buon 10% delle mie playlist provengono dal 1999. Avevo 22 anni, già lavoravo da un anno, passai 4 mesi estivi a lavorare negli Stati Uniti e mi sembrava tutto un po' più semplice, ma ancora non c'era stato l'11 settembre. La cosa tragica è che sono passati 27

0: po' malinconica questa canzone, eh?
1: Sì, vero. È vero. Che, dice, che diceva Raimond che
2: giusto
1: è
2: per abbiamo cominciare. Coperto.
0: È giusta per cominciare, c'è ragione.
1: Sì, è giusto, ci sta. Allora, grazie Costantino, un messaggio nostalgico che ci è anche piaciuto perché è un po' la sensazione comune. E poi c'è Alexia, richiesta da Francesco, un successone del 1999. Happy!

0: Io sono
1: It's so nice to be happy, dai, è facile, è anche domenica. C'è la musica di Rai Radio 2, ma che volete di più? Dai. Volete una vita loca? C'è anche quella. Vai con Ricky Martin.

0: lo sai che si sono incontrati lui con Vasco Rossi, la vita spericolata e la vita loca, e volevano fare un remix fondendo queste due, ma poi non si sono messi d'accordo.
1: E come sarebbe dovuta chiamare questa canzone, questo mix?
0: Non lo so. Però
2: bella sorpresa.
0: No, non è vero, l'ho inventato io adesso, però mi piacerebbe ascoltare una... un remix.
1: Avremmo potuto mettere tante canzoni, perché ce ne avete richieste tanti, ce ne avete richiesto ad esempio per te di Jovanotti, e ringrazio Francesca da Gorizia, per te perché di Jovanotti ce l'ha chiesta Maurizio, oppure dei Quindi, Vasco Rossi, insomma, ci sono tante canzoni, ma tante ancora le ascolteremo.
0: Ma questa che sta arrivando adesso è precedente al 1999, questa è Bonnie M, dai.
1: Degli anni 70.
0: Questa è Daddy Cool, no?
2: Bella,
0: ragazzi, questa ci porta indietro.
1: Raimonda, fai qualcosa di utile. Secondo me era il 1977. Vediamo se ci ho azzeccato. Sì. Dai, controlla. Sì.

0: Era stato una che entrava a un certo punto, mi piaceva proprio tanto,
1: tantissimo. Era, è stata la mia ispirazione, lo posso dire. No, non è vero. Era il 1976, comunque, ho sbagliato di un anno, eh.
2: Vabbè, bravo, bravo, però comunque non era facile, non era. Bravo. Andiamo avanti con il quizzellino. Dai.
1: Quizzellino.
2: No, il quizzellino, scusami. È un lapsus, ho avuto un lapsus. Ma talmente sconvolto sto quizzellino oggi. Io adesso tornerò in macchina a casa oggi e penserò: ma quale lampadina, quale interruttore? Vedi, vedi che danni che fa. Dai. Allora, jukebox smarrito.
1: Jukebox

0: Paolo Rebellato.
1: E
0: benvenuto,
1: dai.
0: Paolo.
1: Bravo.
0: Aggiungiamo al 1999 una canzone di grande successo che è stata l'esplosione in tutto il mondo di questa canzone, che si chiama Baby One More Time di Britney Spears.

0: Folletto di Britney Spears.
1: Come no?
0: Canzoni del 1999, richiesta da Michelle, c'è cioè Strong di Robbie Williams.

0: belle uscite in quegli anni. Bellissime canzoni sono uscite, eh?
1: Ma c'era grande emozione, io me lo ricordo, si passava il millennio, cioè non è una cosa comune, non è che normalmente tutti durante la loro vita possono dire io ho vissuto nel secondo e terzo millennio. Non è.
0: Guarda, io mi dicevo quando ero ragazzo, quando arriverà il 2000, pensa, sarò vecchio.
1: No, vabbè,
0: avevo 36 anni nel 2000, hai capito?
1: Tu
0: perché
1: sei proprio
0: questa cosa?
1: Sì, ma perché questi pensieri negativi? Pensi alla vecchiaia.
0: Ma non negativi, è che all'epoca pensavo che arrivando al 2000, arrivando a 36 anni, sarei stato vecchio.
1: Avevo un piede, capito? Il 31 dicembre, avevamo un piede nel secondo millennio e l'altro già nel passo verso il terzo millennio. Ma è una cosa simbolica bellissima questa, no?
0: Dai. Ma guarda, non ci avrei mai creduto. A distanza di anni, adesso se vedo la mia innocenza, penso alla mia ingenuità di
1: com'è
0: quegli anni.
1: Innocente, sì.
0: Innocente, perché chi avrebbe potuto dire che solo a distanza di 25 anni ci saremmo trovati in questo disastro mondiale?
1: Vabbè, dai, pensiamo positivo, dai, cerchiamo
0: pensiamo
1: di pensare
0: positivo.
1: Dai.
0: C'è una canzone di quegli anni che ha avuto un grande successo, giustamente, è uscita proprio nel 99, come dimenticare No Scrubs delle TLC, grazie a Paola per avercela richiesta.

0: attenzione, attenzione, ragazzi.
1: Ci sono dei momenti in cui veramente mi dispiace non essere sul canale 202 del Digitale Terrestre, perché avreste potuto godere anche voi di questo momento della Banchi che balla, va bene.
0: E mentre Raimonda balla, noi ci fermiamo un attimo e torniamo tra poco.
2: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
3: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
2: Ok.
3: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
2: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Voi che dite?
2: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai!
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Ah, una bomba!
2: Tranquilli, intendevo l'offerta!
4: Info su nissan.it.
5: 2-2. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
6: E a chi produce cose buone?
5: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: 2-2.
8: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti.
9: Tutti per Eurocash.
7: 2-2.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: 2-2.
11: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
7: 2-2.
12: Sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.

0: Rolling Stones qui su Radio 2. Com'era Mick Jagger nel 1999, che è l'anno che stiamo ricordando?
1: E come adesso, come adesso, stavo dicendo,
0: è uguale. E lui, non è cambiato. E noi a morire di invidia, diciamoci la verità. Beh, tutto no, il resto del mondo invecchia, lui no, non so
1: no,
0: come...
1: devo dire che ultimamente l'ho visto un pochino, qualche rughetta l'ha messa, dai, l'ha messa.
0: E niente Botox lì,
1: No.
0: Stiamo ricordando il 1999, grazie ai nostri ascoltatori, al nostro gruppo Facebook Soggetti Smarriti Radio 2. A proposito,
1: iscrivetevi.
0: Mi piace che arrivi sempre con quel 2 secondi di ritardo che proprio mi stanno simpaticissimi.
1: Lo faccio proprio apposta.
2: È per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. Francesca da Pisa.
1: Ciao Francesca,
0: ciao Pisa.
1: Ciao Pisa. Ciao Pisa, pure tu stai bene, Pisa. Vedi che qui Sellino ha sconvolto tutti, te l'ho detto, bisogna fare molta attenzione con queste cose, manipolano i neuroni, fai attenzione, veramente. Vai.
0: Aggiungiamo la richiesta di Francesca, che sul gruppo Facebook ci ha chiesto per 1999, Alex Britti, mi piaci.

Beh, stiamo per aggiungere alle richieste del 1999 un pezzone, cioè uno che proprio veramente identifica quel periodo, gli anni 90. È la canzone Blue di FL65, chiesta da Marcello.

0: c'era tutta la poesia, c'era, capito? È quella la bellezza, però vabbè.
1: Non sai leggere tra le righe di un
0: proprio perché so, proprio perché so che vuol dire quel davo di davo da, caro mio.
1: 1999, l'anno che stiamo ricordando con il jukebox smarrito di questa domenica, aggiungiamo anche Ligabue e Jovanotti, vedi che lo ritroviamo, con Il mio nome è mai più. Ligabue, Jovanotti e Piero Pelù.
2: Mai più.
1: Lo salutiamo lo zio Piero.
0: Ciao
1: Piero, grazie. È uno degli, come dire, soggetti smarriti. Lo ringraziamo anche perché è un pezzo, una canzone di Piero Pelù.
0: Storica.
1: Quindi. Allora andiamo avanti, vada, riprendiamo tra poco con il jukebox smarrito. Volete aggiungere qualcosa? 348 7300 200. Noi siamo qui, vi aspettiamo.

0: Empire of
1: bella
0: the Sun,
1: questa,
0: we bellezza. Are the people, bella bella. Allora andiamo avanti con il box.
1: Allora ci hanno appena fatto i complimenti, scusa, quando sono complimenti bisogna dirlo subito, è perché non abbiamo mai usato il termine iconico durante questa, appunto, questo jukebox smarrito, come pezzo,
2: no,
1: iconico.
2: Io sono iconica.
1: Solo,
0: no,
1: lei è iconica.
0: Detto,
1: no, tu non l'hai detto.
0: Detto.
1: Ma ha appena detto che ci ha fatto i complimenti, ma perché devi fare bastian
0: contrario?
1: Ma io
0: contrario? L'ho detto di Eiffel 65, che era un pezzo iconico. Va bene, ragazzi, grazie di essere stati con noi. È stato un piacerissimo.
2: Sento la
0: musichetta
2: di liberazione.
1: Sì. Piacere iconico, sì, devo dire, è stato quello di stare con voi.
0: La sigletta iconica,
1: ormai la conosco
0: smarriti,
1: e vi lasciamo ai programmi iconici di Rai Radio 2, naturalmente.
0: Vi lasciamo, ciao, ciao, a Radio 2 come noi, perché finisce la puntata. Ciao amici, alla settimana prossima.

0: Sono le 9.
1: Radio 2 come noi.
2: Siamo Marco Marzocca e Francesco Vercillo con soggetti smarriti per così averci annunciati. Io sono Mico Ronchi, accanto a me Edoardo Righini, accanto a me alla mia destra,
3: buongiorno,
2: come il migliore degli angioletti, Martina Di Florio. Noi siamo quelli di Radio 2 come noi. Vi faremo compagnia fino alle 10:30 qui su Radio 2. Allora, dopo questa presentazione, questo intro
3: molto,
2: veramente
3: molto istituzionale, molto da signorina buonasera.
4: Ma si è svegliata bene la Ronchi.
2: Ormai c'ho l'età delle signorine buonasera. Voglio sapere che cosa avete fatto di bello ieri sera, sabato sera.
3: Allora, io ho fatto una roba che proprio da ragazzo degli anni 90 sono andato al cinema e in questo senso voglio fare una marchettata, la faccio gratis, ma la faccio.
4: Ti prego.
2: Perché lui vuole essere sempre solo pagato,
3: certo,
2: no? Perché è avido.
3: Ovviamente,
2: allora, dica,
3: ovviamente.
2: Maestro.
3: E gratis non si sale neanche sulla croce, dice mia nonna. E la sono andato a vedere il film L'Estranea di Strippoli, che ha partecipato al Festival di Venezia e che tra l'altro è stato selezionato tra i film che proporremo per provare a partecipare agli Oscar. Un horror thriller psicologico all'italiana che tratta il tema del patto col diavolo. Bellissimo, andatelo a vedere.
2: Se non mi sbaglio è con Jasmine Trinca e la Bruni Tedeschi, vero?
3: Esatto, una Bruni Tedeschi che fa la cattiva, una cattiva come lei, tutta stralunata, tutta fuori dalle righe, dai registri.
4: Devo andare a recuperare anche perché ultimamente stanno uscendo bei titoli.
3: Totale.
4: Al cinema, diciamo che poi dagli strascichi di Venezia giustamente noi, certo, abbiamo adesso accesso a tutto.
2: Io ho una domanda, Martina.
4: Dimmi.
2: Ma tu quando scegli un film, visto che sei una grande esperta di musica, li scegli anche in base alla colonna sonora o è una cosa che non ti... cioè non è nel metodo di scelta?
4: Ma guarda, dipende. Di solito i film con la colonna sonora incredibile si conoscono già, per cui mi capita, mi faccio impressionare dalla colonna sonora.
2: Ah, secondo me una grande colonna sonora sarebbe Ruggine con Levante qui su Radio 2.

0: Ruggine Levante, canta e ci dà il buongiorno, e sì, l'altro buongiorno perfetto ve lo diamo noi, Radio 2 come noi, Nicole Ronchi, Martina Di Florio e Edo Righini. E vi stavo raccontando che ieri sono andato al cinema a godermi l'estranea, e tra l'altro devo dire, se ci pensate, è perfetto andare al cinema il sabato e la domenica, perché magari puoi conoscere qualcuno, o magari per un primo appuntamento ci vai e non devi neanche truccarti tanto, tanto stai al buio.
1: Ma il primo primo appuntamento al cinema non sono d'accordissimo, lo userei forse per secondo o terzo, però terzo. Il primo appuntamento ti devi conoscere, giusto?
2: Terzo. E ma se poi devi andare al cinema per potenzialmente baccagliare, secondo me sabato e domenica non sono i giorni ideali. Io punterei tutto
1: infrasettimanale,
2: sì, martedì e mercoledì,
1: sì.
2: Perché ci becchi gli appassionati di cinema e quelli che ci vanno da soli perché non vogliono avere troppo ronzio intorno.
1: Sì.
2: Vuol dire che quindi ti trovi, no?
0: Vedi,
1: puoi parlare di film di nicchia, capito? Puoi parlare del...
0: È vero, quindi ti dico, se ci piace il nerd,
2: puoi parlare di Pasolini.
0: Se ti piace il nerd, vai.
1: Stavo pensando a tre uomini e una gamba, lo scrittore morto sui
0: Gida, esatto, polacco, certo. No, effettivamente, però vedi, stanno un po' tornando queste idee di uscire nei luoghi per incontrare persone.
1: Meno male.
0: Fino a qualche anno fa era una roba incredibile, e tra l'altro non so se lo sapete, ma proprio la Gen Z ha iniziato a fare questa cosa. Infatti la Gen Z è qualcosa che non vuole l'app di dating, cioè è proprio una generazione che detesta l'app di dating perché preferisce tornare nei luoghi fisici.
1: Ma probabilmente siamo stanchi di scrollare, perché utilizzare utilizzare la piattaforma come un mero social sicuramente un po' alla fine ci sfianca.
2: Allora, la Gen Z, nonostante io ami prenderla in giro, è il mio hobby preferito,
1: certo,
2: la Gen Z mi dà questo, lo faccio anche vedere,
0: c'è scritto
2: anche
0: speranza,
2: vedere in video,
0: se non
2: faccio anche vedere
0: speranza,
2: in video.
0: Cioè.
2: Siamo sul canale 202 del digitale, se volete vedere questa scena. Ecco, la Gen Z a me dà speranza. Io personalmente ho sempre detestato con tutta l'anima l'approcciarsi online, perché lo trovo un modo di approcciarsi all'altro incredibilmente paragulo e anche un po' tanto codardo.
0: Però avendo qua una Gen Z, io gli chiederei, ma perché non usate più l'app di dating che noi ci abbiamo campato anni?
2: Perché non sono codardi.
1: No,
2: guarda
1: io,
2: lei che faccia coraggiosa.
1: Allora, io non le uso più perché sono fidanzata.
0: Vabbè,
1: ma comunque, come dicevo prima, secondo me c'è una stanchezza generale ed è molto più interessante e divertente conoscere qualcuno al bar la sera e approcciare parlando, che ne so, di cinema, di musica, di libri. Ci succede sempre più spesso, e soprattutto ho scoperto che molti della mia generazione si conosce non su le varie app di dating, ma su le app lavorative,
2: tipo le app del libro.
1: No, ma siamo performativi, secondo me. È proprio una questione di
2: questa
1: ansia
2: comunque,
1: del futuro.
2: Questa parola da performance loro ce l'hanno.
0: Sì, visto che quindi siamo tornati un po' all'antico, un po' al retro, come siamo io e Nicole, vi chiediamo a voi: dove avete conosciuto la vostra anima gemella? Fatecelo sapere al 348 7300 200. Anche perché ricordatevi che scrollare non vale così tanto.

0: Belong Together qui su Radio 2, come noi, con Mico Ronchi e Dorighini. Io sono Martina Di Florio. Stiamo parlando di app di dating, ma anche amore, perché no? Vi abbiamo chiesto di scriverci al 348 7300 200, come avete conosciuto la vostra anima gemella,
1: come, dove, perché è interessante, sì. Anche perché adesso le nuove generazioni vogliono il contatto reale, quindi bisogna dargli un po' di ispirazione.
0: Mandateci anche audio, perché vogliamo sentire le vostre voci, certo. E i racconti.
1: Ma allora, tu hai detto che sei fidanzata, scusa, mi faccio un po', sì, un attimo la zabetta, sì. E dove vi siete conosciuti? Se dici un'app di dating impazzisco.
0: No, ma che è? Lui è stato il mio migliore amico per un sacco di tempo e ci siamo conosciuti
2: ragazzi,
0: perché mi serviva un passaggio per andare al mare. Entro in macchina con questi miei amici e lui mette Paolo Nutini, che è un artista che tra i miei amici non si conosce di solito, quindi sono entrata in macchina: ah, Paolo Nutini, figo. E lui: ah, però questa, capito? Quindi si è creato subito un bel feeling che è durato anni.
2: Ragazzi, dimmi. Forse voi vi siete persi. Righini, ti sei perso cosa ha detto?
1: Io sono no.
2: Lei
1: no,
2: ha detto: è stato il mio migliore amico per anni. Quindi questo eroe, a cui vogliamo dare un nome, come si chiama, se possiamo
0: Alberto,
2: chiedere?
0: Alberto, lo salutiamo.
2: Alberto, ciao Alberto, è riuscito a uscire dalla friend zone. Cioè dalla zona amico.
0: No, ti dirò di più, ci ho provato io.
1: Cosa?
2: Perché lei è ragazza audace.
0: Certo.
1: Quindi è così, quindi da Nutini a Nudini è stato un attimo praticamente.
2: Mamma. Allora, fermi tutti, riportiamo un attimo l'attenzione sul programma e smettiamo di farci i fatti nostri come se fosse un pubblico pollaio. È arrivato uno dei miei momenti preferiti della settimana, ovvero la rassegna stampa di Radio 2 Come Noi. Oggi la tiene il sempreverde e sempre salutato Edoardo Righini.
1: Sempre.
2: Per favore, vorrei la sigla della rassegnata, sempre che abbiamo una sigla, sempre che siamo.
3: La rassegnata.
1: Quindi 60 secondi, io vi leggo le notizie, mi raccomando, tenete il conteggio, vediamo chi a quanto riesco a fare.
0: Vai,
1: pronta Martina,
0: vada.
1: Conta 3, 2, 1. San Francesco torna festa nazionale dopo quasi 50 anni, quest'anno cadeva di domenica, il primo giorno libero sarà quindi nel 27. Roma, 27 cani in canile sfilano a Villa Panfili, la festa dei nonni a Verona, sono andati al cinema gratis in diverse sale della città, si sono tutti addormentati. Il Vespucci chiude il tour a Trieste, visitabile fino a tarda sera dopo il pienone di Venezia. C'è la Barcolana, la regata più grande del mondo, con la nuova mascotte, il labrador Leilo, che galleggia anche effettivamente. Giornate fai d'autunno, e così quest'anno puoi chiedere che fai, facciamo un fatto alle fai d'autunno. Alba, al via al 96esimo, alla 96esima fiera del tartufo bianco, e mi trovate già lì. Tevere Day, fino a domani oltre 130 eventi lungo 80 km di sponde, da Nazzano a Fiumicino, spero si mangi solo. Parma, il verde in fiera, si è chiusa Green Italy, il salone dei fiori, piante e paesaggi, Nobel per la fisica, Francis Elsen ha saputo della vittoria mentre era in Italia per Bergamo Scienze, avrà festeggiato con la polenta probabilmente.
2: Vai avanti,
1: non
2: ce la
1: Planet
2: fai.
1: Premio all'Italia per il 2027, il Veneto sarà infatti Italia in miniatura e le olie da girare in barca vela. Ferrara, il weekend si conclude il fungo dei giornalisti di tutto il mondo che è andato in...
2: Che meraviglia. Beh,
1: proprio
2: scusate,
1: su Ferrara.
2: Dai, finisci di dirla.
1: Ferrara c'è stato appunto il festival dell'internazionale che ha raccolto un sacco di appassionati al giornalismo nazionale e non.
2: Che bravo che sei stato.
0: Bella questa rassegnata anche gastronomica,
2: certo.
0: Ovviamente.
2: Tra due settimane la fai tu.
0: Va bene.
2: Tra due settimane
0: mi preparo,
2: la fai tu.
0: Mi preparo bene.
2: Voglio la rassegnata migliore e più puntuale della storia.
0: Io sai che cosa voglio? La musica. Questa è Joy.

0: conosciuto Verena, la mia anima gemella, a un campo per lo studio della migrazione dei rapaci sullo stretto di Messina, dove in primavera si aspettano i rapaci migratori che passano. Ciao!
1: Ma secondo voi il rapace migratorio era lui o lei?
2: Non lo so, tra l'altro mi chiedo
1: chi è che ha predato chi?
2: Non so, fatto sta che quando si tratta di uccelli, di rapaci, l'amore è destinato a sbocciare. Ci stanno arrivando.
1: Ma perché? Ma per quale motivo? Perché questa è una battuta, è una battuta di cui non riesci a capire il senso neanche tu. Cioè, ma no, prima di parlare di pensa, ma poi io alla Ronchi come la spiego sta cosa?
2: Il problema è che la capiamo tutti e che è un po' da bar. Comunque ci stanno, abbiamo fatto esplodere l'amore al 348 7300 200.
1: Visto che si parla di bar, abbiamo una ascoltatrice che purtroppo non si è fermata, ma che ci racconta: ho conosciuto mio marito al bar dopo una sera in cui tutti e due abbiamo alzato il gomito. Il commento della nostra amica comune, la barista, è stato: bisogna bere meno. Stiamo insieme da 6 anni, abbiamo una bimba di 2 anni, ci siamo sposati 6 mesi fa. Finalmente, vorrei dire, una relazione con basi solide, il gin tonic.
2: Il gin tonic, esatto. Sì, si vede, uno comincia alzando il gomito, poi finisce alzando il dito, per l'anello.
3: Non il medio, e non il medio.
2: Si spera.
3: Antonietta ci scrive: ho conosciuto mio marito in gita di quinto a Barcellona nel 1994 e siamo sposati da 26 anni.
2: E lo possiamo dire.
1: Dillo, dai.
3: Ma avete anche una bella figlia di 25, per caso?
2: Che per caso è in diretta adesso su Radio 2. Signora Antonietta, l'abbiamo sgamata, poteva dirlo. Se no, Cristina ci scrive: all'oratorio 56 anni fa, e direi che si può parlare di miracolo in questo, in questo senso.
3: Possiamo dire, sì.
2: Vedi.
1: Scusate, ma il messaggio che a me crea più fascinazione è questo. Sulle pagine gialle dovevo cercare una ditta per risolvere problemi informatici. Ho aperto a caso e ho trovato lui. Era il 1982. 2 figli e una vita insieme. Ora, da impunita scapolona quale sono, ho capito adesso una cosa, che non dovrò mai per nessun motivo al mondo andare in un bar la sera a alzare troppo il gomito e a guardare le pagine gialle.
2: Ma la domanda è: ma alla fine lei ha risolto i suoi problemi digitali o no?
1: E chi lo sa?
4: Oltre 500 varietà di olivo, ognuna con la sua storia. Domenica 25 ottobre torna la Camminata tra gli Olivi, dedicata alla biodiversità. Trova la tua città dell'olio su camminatatragliolivi.it.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia. 2-2.
6: Quando ci fa sì.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
3: Con Samob, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
5: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
4: A testa, ok.
5: Va bene, dai. Comincia Paola, vai.
6: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Rai Radio 2 c'è il Ruggito del Coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
5: Che aggiunge? Ma...
4: Hai detto tutto,
5: hai detto tutto tu, ma scusa. Perché...
6: Potete dire che brava.
5: Che brava.
7: Il Ruggito del Coniglio con Marco Presta e Antonello Dose, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2.

0: Girls, Easy, vi danno il buongiorno, ma ve lo diamo soprattutto noi, Radio 2, come noi, due come noi romantici, perché siamo molto romantici oggi, Mico Ronchi, Edo Righini e Martina Di Florio.
1: Allora siamo tre.
0: Vabbè, però stai calmo, cioè io sto facendo una bella introduzione, delicata.
1: No, aspetta, adesso la metto di buon umore, sei pronto? Sei pronto?
2: Vai. Martina, tesorino, le vuoi dire due parole sui Commodores? Che eri qua che stavi ballando, eri tutta, eri in un mondo tutto tuo.
3: No, non ho niente da dichiarare di diverso da quello che hanno ascoltato i nostri ascoltatori.
0: Quindi
3: sulle note di Easy, un pezzo meraviglioso. Sì, volevo solo intervenire. Volevo solo darti fastidio.
0: Questa Gen Z sempre più simpatica. Comunque, stiamo parlando.
1: Non farla parlare a nome di un'intera generazione. È lei che come hobby nella vita ha quello di rompere le balle.
0: Vabbè,
1: cioè, non è che sono tutte così, cioè mia sorella non è così.
0: E le viene molto bene, devo dire. Comunque dicevo che invece siamo romantici, anche non se non si direbbe da questi ultimi scambi, perché oggi parliamo di come le persone hanno incontrato, dove, come, quando la loro anima gemella. Perché siamo partiti dicendo, no, che appunto la Gen Z ormai non usa più le app di dating, e abbiamo scoperto che i nostri ascoltatori hanno un sacco di modi per incontrare l'anima gemella. Ci mandano anche qualche messaggio audio, se mi pare.
4: Ciao ragazzi, Beppe da Bolgaretto. Ho conosciuto mia moglie al ristorante dove lavoravo in centro a Torino. Lei era in tournée con Holiday on Ice, faceva la pattinatrice sul ghiaccio, veniva a cena da me alla sera quando finiva lo spettacolo, che allora era fatto sotto un tendone da circo in Piazza d'Armi. Siamo insieme da 40 anni circa. Sempre. Ciao, buon lavoro.
1: Ragazzi, questo è romantico.
0: Si può dire che lui ha rotto il ghiaccio in tutti i sensi.
1: Sì,
0: molto,
1: non
0: molto
1: vedevi
0: bene.
1: L'ora di dirla, vero?
0: Sì, da parecchio tempo. Speravo qualcuno mi desse il fianco per dire questa battuta, quindi continuate a mandarci messaggi al 348 7 300 200.
1: Basta. Possiamo avere un momento di divulgazione. Vabbè, un momento che sia un po' meno demenziale. Fallo per
0: me. Ma io mi trovo bene con le mie demenzialità.
1: Io invece mi trovo molto bene nel Social for Dummies, per cortesia.
5: Social for Dummies.
1: Social for Dummies, ovvero quel momento in cui tendenzialmente la nostra Gen Z spiega al mondo qualche parola nuova, qualche neologismo di cui dovremmo
0: necessario
1: essere messi a conoscenza.
3: È sempre bene averne padronanza. Allora, avete presente quando guardate un film o una serie TV e passate più tempo a sperare che due personaggi si mettano insieme che a seguire la trama? Ecco, su internet questo fenomeno ha un nome: ship. Il termine shippare, detto SH, quindi da non confondere con lo
1: furto,
3: indica il desiderio di vedere due persone reali o immaginarie intraprendere una relazione sentimentale. Le origini del termine, cari miei, ho scoperto risalire almeno al 1996. Io avevo ben meno 5 anni, quando alcuni fan di X-Files, convinti che tra i protagonisti Mulder e Scully dovesse nascere qualcosa, iniziarono a chiamarsi Relation Shippers, quindi Shippers.
0: Quindi nasce da X-Files.
1: Che è una cosa che lei non può aver visto perché non c'è. Tu devi prendere, uscire dallo studio, andare alla macchinetta e prendere a me e all'altro anziano signore della cioccolata
0: chi
1: calda.
0: Chi è l'altro anziano signore?
1: Edoardo.
0: Chi c'è oltre
1: Edoardo? Non è il momento. Comunque, la parola ship, che non so, può essere applicata, che ne so, state guardando Ballando sotto le stelle, vedete una coppia, il ballerino e la concorrente che ballano insieme e pensate, ah che bello, li vedrei insieme, li vorrei vedere come coppia. Sì. Ecco, in questo caso salta fuori la questione dello ship,
3: che di solito si associa poi ai nomi dei partecipanti alla ship.
1: Tipo Ibrangelina, Brad Pitt, Angelina Jolie.
3: Brava. Ma come sul pezzo la Nicole Ronchi, eh?
1: Prima perché sono più romantica di quello che sembro.
3: Nonostante nel 96 fosse nata.
0: Ma quindi per fare il giovane, posso dire, tipo, non so, se incontro una Gen Z: ehi bella, mi hai veramente scippato il cuore.
1: No, Edoardo, non puoi.
6: Fammi sapere

0: Giro Mancino, Simona Molinari, Nuvole, Bossa in Blu qui su Radio 2. Io sono Mico Ronchi, accanto a me oggi abbiamo, come tutte giustamente domeniche, Edoardo Righini e Martina Di Florio. Vorrei rendere gli ascoltatori per un secondo partecipi di quello di cui stavamo parlando fuori onda, ovvero cartoni animati che io ed Edoardo abbiamo visto in diretta, perché stiamo parlando di cartoni animati degli anni 90, come, non so, Dragon Ball, giusto? Stampando di Dragon Ball. E che Martina ha visto solo in parte, dal vivo, cioè in onda.
1: Ho recuperato dopo, ma anche i Simpson, ma anche Futurama li ho recuperati tutti.
2: Beh, che
1: dopo.
2: Però è un ottimo modo, è un'ottima scusa per magari invitarla a casa e dire: dai, vieni a vederti la serie Dragon Ball con me, e poi magari scatta la ship.
1: Capito?
2: Vedi come tutto si tiene, tutto si tocca.
1: Stai
2: perché?
1: Imparando, bravo.
2: Perché infatti oggi,
0: onestamente, se mi accetta di salire a casa di uno perché si rifà il rewatch di Dragon Ball, io la blocco sul telefono, dopodiché la prendo per un'orecchia e le dico: basta, sei adulta, pensiamo a cose più importanti.
1: Ma che stai dicendo? Il date perfetto.
2: È perfetto.
1: Cioè, è il date perfetto.
2: Anzi, ti dico, se lei mi dice sì, vengo da casa tua a rivedere Dragon Ball, probabilmente è la donna da
1: la
2: sposare.
1: La donna della vita,
2: perché
1: certo.
2: Stiamo parlando...
0: Veramente meritiamo l'estinzione.
2: No, siamo dei romanticoni, e infatti al 348-7300-200 ci stanno arrivando tanti messaggi di persone che ci raccontano come, dove, quando hanno conosciuto la loro anima gemella. Ad esempio, ci scrive Stefano: la conoscevo da sempre in quanto sorella di uno dei miei migliori amici. Non ci siamo mai considerati finché Galeotto fu un film di Herzog e scoprimo la comune passione per il cinema. Stefano, ma dici che film di Herzog avete visto? Perché, cioè, sono troppo curioso.
0: Ma scusatemi, possiamo un attimino parlare della notizia che qualcuno ha disgraziatamente trovato ieri sera, non so quale pazzo, che evidentemente non aveva niente di meglio da fare, e sto parlando di voi e della redazione. Cioè, questa come minimo sarà una notizia di Katia, che ci ha raccontato che ci sono appuntamenti con il PowerPoint. E Righini,
2: sì,
0: lei che è una persona precisa.
2: Sostanzialmente l'idea, ma è molto carina in realtà, lo si fa in Inghilterra, ma adesso sta arrivando anche a Napoli, sta arrivando anche in Italia. Si organizzano delle serate in cui sostanzialmente ci si presenta, anzi i propri amici ti presentano.
1: Quindi zero sbatti. Non fa niente.
2: Quando dico
0: tu ti fidi dei tuoi amici, certo, di quello che possono raccontare di te.
1: Sì,
2: quando dico presentare poi è letterale, perché fanno una presentazione PowerPoint, cioè dicono, tipo, non so, questa è Martina, è alta 1,50 m, quindi la puoi mettere per la prendere dove vuoi, mangia poco, sa moltissimo, è come avere con te un jukebox vivente, è bionda,
0: Pokémon,
2: quindi
0: cioè
2: la puoi abbinare con questo tipo di colori. Se ti va, la puoi trovare il lunedì, il mercoledì, il venerdì.
1: La frutta al mercato,
2: così,
1: praticamente.
2: Così. Ma bellissimo.
0: Tu devi pregare, Edoardo, che questa cosa non prenda piede a Milano, perché se affidi la tua presentazione a me, Martina,
1: sei
0: tu, cioè, tu finisci entro i 40 in un monastero di clausura solo a piantare pomodori.
2: No, ma io
0: è una promessa che ti faccio.
2: No, ma io
0: questa
2: comunque non la affiderei mai, infatti, a voi due la mia presentazione, perché la affiderei a persone che mi vogliono bene, comunque, innanzitutto. No, la cosa che mi scoccerebbe è che sicuramente se arrivasse a Milano userebbero tipo parole come performing, c'è un engagement rate,
1: fa un sacco di call,
2: c'è una deadline, cioè userebbero
0: e
2: tutte frasi inglesi.
0: Nessuna citazione al tuo nei confronti del tuo grande amore per lasagne e tortellini.
2: Esatto, quindi meglio che la facciano in Emilia la presentazione, che se non altro poi alla fine si mangia, secondo me.
0: Tame Impala, loser.

0: quella velata psichedelica che ci piace molto, come ci piacciono molto i vostri messaggi al 3487 300 200. Vi abbiamo chiesto di scriverci come avete conosciuto la vostra anima gemella e in realtà ci risponde Stefano, il ragazzo di prima sul film di Herzog, e cioè che il film era Fitzcarraldo.
1: Bellissimo.
0: 1982 in un piccolo cinema di Modena, ma ci siamo messi insieme solo nell'85, quindi 3 anni dopo molti film e alcune vacanze insieme.
1: Tra l'altro un film assurdo, perché è la storia appunto di Brian Sweeney Fitzgerald, chiamato Fitzcarraldo, che vuole aprire in mezzo all'Amazzonia un teatro dell'opera, quindi una follia totale. E infatti il film è una follia anche proprio quando lo girano, al punto tale che Kinski, che è l'attore protagonista, e Herzog vanno cioè rischiano di andare alle mani. A un certo punto ci sono anche delle minacce di morte, di suicidio e di omicidio durante il film.
0: Devo fare un affetto per iniziare una storia d'amore.
1: Capito?
0: Perché no?
2: Devo fare una confessione.
0: Vai.
2: Mi capita ogni tanto di uscire con qualcuno, perché va bene, sono vecchia zitella, ma fino a un certo punto. Io ho sempre pensato di uscire con persone studiate, no? Cioè, con persone di cultura, eccetera, eccetera. Poi mi ritrovo di fianco Righini che mi cita così Fitzcarraldo 1982, riuscendo anche a raccontarmi di cosa parla il film, e credo che con lui nel primo appuntamento mi sentirei davvero proprio fuori posto.
1: Io vi
2: e
1: dico,
2: probabilmente scapperei.
1: Sta nascendo una scippa.
2: Ma non diciamo sciocchezze.
0: Non la vedo molto propensa. Vediamo a fine puntata un altro messaggio, quello di Francesco da Roma, che ci dice: alle lezioni di fisica teorica tenute da un futuro premio Nobel.
2: Allora, gli ascoltatori come me, come Martina, avevano ascoltato questo messaggio e pensato: ma che cosa bizzarra, ma chissà quale premio Nobel. Edoardo Righini, mentre leggiamo questo messaggio, ha commentato dando anche una spiegazione.
1: Deve essere Parisi sicuramente il futuro premio Nobel, perché è l'ultimo fisico teorico italiano che ha ricevuto il Nobel nel 2021, se non sbaglio.
2: Ma quante parole crociate fai per sapere tutte queste cose?
1: Molte, perché sono molto solo. E a proposito di solitudine,
0: come li risolviamo i problemi
1: dei nostri cuori solitari e non?
0: Con la nostra rubrica, la posta del cuore.
2: La posta del cuore. Martina, stai... Tu ti rendi conto che se veramente qualcuno si affidasse a noi per risolvere i problemi di cuore, in Italia avremmo un calo delle nascite che da dove siamo adesso allo zero assoluto.
0: Ma se con i segni ci azzecchi sempre, sicuramente lo farei anche con il cuore. Sentiamo.
2: Allora, ci scrive Marisa. Ciao ragazzi, ma secondo voi le anime gemelle esistono davvero? Io sto con una persona da anni e gli voglio bene, ma non ho mai avuto quella sensazione da sei tu la persona che dovevo incontrare. Poi qualche mese fa ho conosciuto qualcuno con cui ho sentito subito una connessione, come se ci conoscessimo da sempre. Non è successo nulla, ma da allora non riesco a non pensarci. L'amore vero è davvero il colpo di fulmine?
0: No
2: ragazza, allora ascolta zia, sai quella sensazione di farfalle nello stomaco? potrebbero essere farfalline, quindi una cosa dolce,
0: un verme solitario,
2: oppure potrebbero essere enormi condor che ti avvisano che te ne devi andare, perché quella cosa lì è adrenalina, e l'adrenalina ti può scattare anche per ansia. Quindi se tu senti dell'ansia nel pancino, non è cosa, non, cioè no, capisci
0: magari,
2: cuoricino,
0: sì,
2: guardami,
0: ma adrenalina d'abitudine probabilmente, perché dopo 6 anni scatta quel momento molto comodo in una relazione.
1: Posso dire? Secondo me è meglio fidarsi, più che del colpo di fulmine, del colpo di fornello. In base a come cucina lui o lei, puoi decidere se è la tua anima gemella. Fidatevi.

0: Abracadabra, Lady Gaga. E Abracadabra sembra un po' la formula che ogni tanto serve per trovare l'anima gemella. Sì. Serve un po' di magia, no? E infatti noi vi stiamo chiedendo al 348-7300-200 di dirci dove, come, quando avete incontrato la vostra anima gemella. Se per caso però vi capita di passare per Singapore, sappiate che potete utilizzare un'app che ha lanciato il governo, cioè ha lanciato proprio il governo per i dipendenti pubblici, perché si sono accorti che, insomma, un po' come in tanti altri paesi tipo l'Italia, i tassi di natalità si stanno molto abbassando e quindi il governo singaporegno spinge per l'utilizzo dell'app di dating. C'è però una cosa, un elementino inquietante in tutta la faccenda, ovvero che il sistema ti fa fare un match alla volta e ti chiede però prima di compilare un questionario per individuare, capito, quali possono essere i tuoi elementi di forza e i tuoi elementi di debolezza. E mi sono venute subito in mente le bio scritte nelle app di dating, che contengono una quantità di red flag di solito pazzesche. Cos'è la red flag? È tipo i segnali che dici.
1: I segnali di,
0: no,
1: sì, segnali di fumo, i via, segnali via.
0: Quindi, no, ragazze, quali
2: run,
0: sono le vostre
2: red flag? Qualcuno.
0: Di?
2: Run,
0: ecco.
2: Direbbe qualcuno.
1: Scappate.
0: Quali sono?
1: L'italiano ogni tanto di Florio, per favore.
0: Allora, quella è una bella red flag, il fatto che usi l'inglese.
1: Assolutamente. Però ha un faccino tanto carino.
0: Ti frega,
1: secondo me
0: face.
1: Vale la pena. Allora, secondo me i segnali da vedere, da attenzionare, la parola che va molto di moda adesso, no? Attenzionare. Per prendere e scappare sono tre. Quando la bio è vuota. La bio vuota, cioè non mi dici una po' di te, questa cosa mi inquieta, mi disturba tantissimo. Cioè sei così pigro che non hai neanche avuto tempo e voglia di scrivere ciao, mi chiamo Marco, mi piacciono i cani e le lunghe passeggiate. E dai. Il sono troppo sincero mi fa ululare dallo sdegno. E poi la peggiore e secondo me la più falsa e bugiarda: sono qui perché mi hanno obbligato gli amici.
0: Ecco qui.
2: No.
0: Allora potevi stare a casa.
2: Quindi scrivono: non uso mai quest'app, ma sei qui, ma l'hai scaricata.
1: Ma cosa stai dicendo?
2: Ma che stai dicendo?
1: Ma infatti,
2: terribile.
1: Ma infatti, secondo me, la soluzione migliore, sempre comunque per trovare la prima gemella, qua lo dico e non lo nego, sono gli incontri per gli appassionati di libri.
0: È interessante,
2: certo.
0: Perché
2: il
0: insomma
2: il book club
0: sì, non è male. Per me invece una red flag è, quindi una cosa che mi fa dire meglio non uscire con quella persona lì è se quella persona mette su queste app di incontri troppe foto di se stesso col cane o col gatto, perché ti sta fregando, perché vuole che ti
2: alla Nicole la freghi sicuro,
0: perché capito. Vabbè, ti vuole acchiappare col cane e col gatto che magari è manco suo, e quindi ti concentri più sull'animale che sull'animalo.
2: A me dà fastidio invece la lista della spesa sulle app di dating.
1: Cos'è?
2: Cerco
1: in
2: la ragazza
1: senso?
2: Seria che no perdi tempo alta, mora, bionda, lo fanno purtroppo, lo fanno.
1: Ma posso fare una specie di piccola confessione? Il mio cane, la Lola, barboncina di 11 anni molto ben portati, è stata messa sulle app di dating come foto profilo di alcuni miei amici. Quindi se all'ascolto c'è qualcuna che vede più ragazzi con la stessa barboncina bianca un po' sdentata, sappiate che è il mio cane e funziona perfettamente.
0: Ascolta, volevo chiederti, ma per caso questo fine settimana la Lola è impegnata, che dovrei fare 2-3 fotografie, così è per me.

0: Ciao ragazzi, beh, un po' di tempo fa lavoravo con una ragazza in un supermercato. Lei ha conosciuto la sua anima gemella, si è sposata e al suo matrimonio mi ha detto: dai, vieni con me, mi fai da testimone. Io non conoscevo nessuno perché abitavamo in due città diverse. Ha detto suo fratello: tieni compagnia a sta ragazza che non conosci nessuno. Insomma, sto ragazzo è 35 anni e mi tiene compagnia. Bello come il primo giorno. Ciao!
1: Ma che patata!
2: Avete sentito che ha detto bello come il primo giorno?
3: Mamma, che cuori!
4: Manifestiamo questo amore.
2: Se avessi io un cuore, probabilmente mi commuoverei.
4: C'è una mamma invece da Milano che ci scrive: io ho conosciuto mio marito sul posto di lavoro, mio figlio ha trovato la sua partner su un'app di incontri e sembra la più compatibile di tutti. Sono insieme da quasi 3 anni, convivono da 2, però a me il modo ha fatto tanta tristezza.
2: Però posso dire che se lo incontri sul lavoro almeno sai lui com'è sotto stress, se lo incontri su Tinder non so che ne sai.
4: Allora direi che da app di dating possiamo andare su strade e autostrade perché parte l'onda verde.

0: stare informati.
1: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 9.56, apriamo in A14 in Abruzzo tra Val di Sangro e Vasto Nord in direzione Bari, dove il tratto è stato chiuso per un camion in fiamme. I veicoli in direzione Bari devono uscire obbligatoriamente a Val di Sangro e possono rientrare in autostrada Vasto Nord dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Ci spostiamo in Liguria in A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano, si registrano 3 km di coda a causa di lavori. In A4 in Veneto, nei pressi di San Donà di Piave, il traffico è rallentato in entrambe le direzioni per i flussi intensi. Sulla 31 della Val d'Astico, all'altezza di Due Ville, in direzione Piovene e Rocchette, un incidente ha causato la chiusura dell'entrata dello svincolo. Andiamo ora in Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Ginestra Fiorentina e Lastra Signa, in direzione Firenze, si segnala 1 km di coda per un veicolo in avaria. Chiudiamo infine in A1 tra Valmontone e la diramazione di Roma Sud verso Firenze, dove è registrato un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: FastWeb presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia. 22
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Noi vogliamo vedere voi, la vostra personalità. Se uno molla, cominciamo dall'inizio.
5: Abituatevi a avere disciplina.
6: Tutti quanti puntano al massimo, ovvio, pure io.
7: Scuola di danza, la terza stagione, dal 15 ottobre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini. 22
8: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di Dierra Automobile Group.
9: 22 Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: Vabbè, ascoltate, io non vi dico neanche chi erano, non vi dico neanche che pezzo era, perché mi sento di fare un insulto ai Beatles, ovviamente. Questo era Help, e noi siamo più modestamente invece i ragazzacci di Radio 2 Come Noi. Mico Ronchi, Martina Di Florio e Dorighini con voi fino alle 10:30. Stiamo parlando di amore, di anima gemella, e soprattutto di come e dove avete incontrato la vostra anima gemella. Fatecelo sapere al 348 7300 200. Probabilmente io ho trovato l'anima gemella di Nicole.
1: Non è necessario, lo sai.
0: Però capita. È Stefano da Firenze che ci scrive: visto che prima abbiamo usato attenzionare come verbo, per favore, attenzionare no, e nemmeno narrazione, o ancora e finisco. Ogni anno viene fuori un'espressione nuova e tutti la scimmiottano. Comunque siete bravi. Potresti averlo scritto tu, e se non l'hai scritto tu, io uscirei con Stefano da Firenze, perché secondo me avete un sacco di cose da dire.
1: Troppe. E io non ci credo nella teoria del chi si somiglia si piglia. Okay. Secondo me è giusto che ci siano una serie di cose diverse per poter scoprire altre cose di sé nell'altro, ma soprattutto io non ho voglia di uscire con nessuno, non fare come mia madre che ogni due per tre mi propone i figli single degli amici.
2: Però a favore di Stefano posso dire che questa potrebbe essere una bio incredibile per un'app di dating.
0: Giusto.
1: Sì, è una bio polemica noiosa. Buona un attimo. Adesso è arrivato il momento di una rubrica che... Beh, solo il fatto che sia presente intorno a questo programma che ha dell'emozione, perché è un po' divulgazione, un po' altro, ed è Ok il pezzo giusto, che tiene la Martina Di Florio.
0: Sentiamo.
1: Vai.
3: Ok il pezzo è giusto.
1: Martina, piccolo cuore, allora, sappi che io ho aspettative altissime su questo momento.
2: Ok, spero di soddisfarle.
1: Almeno tu, non fare come tutti i miei ex, non deludermi, tesoro.
2: Vedremo, vai. Me lo direi alla fine, perché partiamo, abbiamo ascoltato Help dei Beatles, brano meraviglioso del 65, e sui Beatles non giochiamo facile, sono una di quelle band che a un certo punto smetti di ascoltare, perché neanche per tutto quello che hanno fatto inizi a ritrovarle praticamente ovunque, in tutte le classifiche, in tutte le canzoni. Sono un po' come quei parenti che saltano fuori a un certo punto in tutti gli album di famiglia. Quindi
1: magari i Beatles negli album di famiglia, però
2: diciamo che poi hanno avuto una finestra spazio-temporale molto molto alte, sono arrivati persino nel rap. Pensate che nel rap i Beatles sono citatissimi.
0: Dai,
2: un artista
0: davvero?
2: Che li cita molto è Drake.
1: Davvero?
0: Grande.
2: Giuro, in Champagne Poetry, che è il brano che apre Certified Lover Boy, ritroviamo proprio il campionamento di Michelle, canzone dei Beatles, anche questa del 65.
0: Fighissimo.
2: Assurdo come a volte basti proprio un pezzo per aprire una finestra del genere. Se dei Beatles però amate più che altro le armonie vocali, le chitarre, i ritornelli che vi ritrovate a canticchiare sempre, segnatevi questa band, Lemon Twigs. Sono due fratelli americani, Brian e Michael Daddario, palesemente cresciuti a pane e pop anni 60, però non è molto un esercizio di stile o di nostalgia, sono proprio un gruppo di ragazzi che recuperano un po', riesumano quelle sonorità e le riportano in chiave molto più moderna. Poi c'è l'ultima fase dei Beatles, cioè quella un po' più psichedelica. Per intenderci, se il vostro disco del cuore è Revolver, magari ogni tanto vi chiedete cosa ci fosse nell'acqua di Abbey Road, io proverei con loro i Tame Impala. Secondo me Kevin Parker è uno dei pochi che attualmente ha raccolto davvero quell'eredità stratificata ed è stato in grado di portarlo nel pop.
1: Di Florio, è con grande orgoglio che vorrei dichiarare che hai soddisfatto le mie great expectation. Ascoltiamole adesso, le great expectations.
2: Sono molto contenta, però sui Tame Impala secondo me ce l'abbiamo.
1: Senna Spyro.

0: Ho conosciuto Daniela, la mia anima gemella, a un corso di taiko, tamburi giapponesi, circa 8-9 anni fa. C'ero andato insieme a un'altra donna con cui mi frequentavo all'epoca e lei mi colpì molto. Però poi ci siamo rivisti dopo circa un anno, mi ha cercato lei per il mio lavoro, io ho una falegnameria, e la scusa era che il lavoro era per una sua amica. E invece poi non ci siamo più lasciati. Oggi è il suo compleanno e le auguro veramente tanta felicità di cuore insieme a me. Ciao da Aldo.
1: Ma io vorrei sapere, ma posso dire, ma perché le fortune, tutte queste fortune sempre agli altri? Scusa, io l'unico Aldo gentile che ho sconosciuto in vita mia era il mio vecchio portinaio.
2: Devo ma poi stavamo parlando di musica giapponese prima,
1: e noi stavamo incredibile.
3: Ma non so se hai notato, ma sul messaggio di Aldo lei ha commentato: "Oh, caldo, io sono impazzito,
2: mi sono emozionata, sì,
3: ci Aldo, quindi sono impazzi, oh Aldo, incredibile". Tra l'altro volevo sapere, ma conoscerla, conoscere il proprio partner, insomma, al corso di percussioni giapponesi, gli puoi dire tipo
1: non lo fare Edoardo, ma aspetta Martina, aspetta Edoardo, dai, dilla.
3: No, vuoi vedere come ti batto come un tamburo? Può essere molestia in quel caso lì, oppure no?
1: È molestia,
3: stai,
1: ma
3: proponendo di fare tipo un corso di recupero.
1: Ma più che altro non è un approccio di classe, cioè vorrei fare finta almeno al primo approccio di essere una persona giusto. Con dei valori,
2: diciamolo al quinto, magari, sai, quando è consensuale, magari
3: sempre mentire,
2: c'è un'altra parte,
1: ma anche il decimo, l'undicesimo, magari certe sciocchezze si possono proprio evitare, possiamo rivisitarle certe sciocchezze.
3: Vabbè, io credo fosse una buona idea, allora, quindi niente, anche questo approccio me lo scartate,
2: non lo scrivere mai su nessuna app di incontri,
3: promesso. Però volendo, se proprio non avete una classe di tamburi giapponesi da frequentare, c'è un altro posto dove potete andare questo fine settimana per beccare la vostra anima gemella, e ve lo consigliamo nei posti sinceri.
4: Posti sinceri.
1: Allora, è cosa nota che nella capitale della Lombardia, Milano, per trovare l'anima gemella tu devi iniziare a frequentare un determinato supermercato.
3: Possiamo dare la via?
1: Ma dobbiamo? Devi. Non lo so, va bene. Se non mi sbaglio, tanto è vicino al carcere.
3: Sì,
1: esatto. È in Viale Papignano c'è questo supermercato dove, se siete alla ricerca della futura madre dei vostri figli, voi dovete presentarvi, e a seconda di quello che mettete nel carrello le altre persone capiranno se siete o meno disponibili. Il segnale più famoso è la presenza di un ananas all'interno del vostro carrellino. Se ci sarà un ananas nel carrello, qualcuno si avvicinerà e si approccerà a voi. Mi mette sempre molto in imbarazzo.
3: È bellissimo, sì, tu praticamente giri per
1: raccontare sta storia.
3: Giri
2: ecco
3: per le
2: perché
3: corsie.
2: Mi guardano tutti mentre faccio la spesa ogni volta.
3: Capito, se vai lì a fare la spesa in Viale Papignano, probabilmente la gente è lì che butta l'occhio e dice: aspetta, ma questo ha messo due carciofi, poi ha messo una passata di carote, questa cosa sta cercando esattamente? È così, No, devi scegliere attentamente il frutto, perché a seconda del frutto vieni più o meno scelta per la Macedonia.
2: Incredibile, è diventato performativo persino fare la spesa.
1: Ma si può sapere da dove cavolo ti esce sta parola performativo?
2: È un termine Gen Z. Magari te lo spiego nel prossimo Social for Dummies.
1: So cosa vuol dire performativo, rilassatevi.
3: Però posso dire, questa notizia ci dimostra una cosa, che noi siamo sempre vissuti nell'errore, perché in realtà il vero frutto dell'amor non è la banana, ma è un bel ananasso.

0: cambiare il mondo.
1: Io ho incontrato il mio amore, che poi è diventato mio marito, sul treno, andando in vacanza. Lui andava a trovare la sua fidanzata. Io invece andavo dalla mia zia Zitella a trascorrere qualche giorno. Era agosto. È stato un colpo di fulmine, almeno da parte mia, perché io ho sempre sostenuto che mio marito era così bello. Ciao!
2: Ma che meraviglia!
3: E questo è anche un colpo di fortuna, perché mi capita spesso.
2: Secondo me il vero colpo di fortuna è che il futuro marito non stesse andando a trovare la zia Zitella, che colpo di scena in realtà è la fidanzata.
4: Questi sono i messaggi che ci arrivano al 348 730 200. La domanda è sempre quella: come e dove avete incontrato la vostra anima gemella?
2: Ma noi vogliamo sapere anche, insomma, altre cose, tipo ci arrivano anche messaggini scritti,
3: ci arrivano anche altri messaggi. Questa ascoltatrice è stata un po' meno, anzi è stata proprio meno fortunata rispetto, okay, rispetto al vocale, perché ci scrive: buongiorno a voi, pensavo di aver trovato la mia anima gemella durante una gita a Vicenza, era l'autista del mezzo, per poi capire che il bellimbusto era sposato con Prole.
4: No,
3: la fortuna, classicone, averlo scoperto dopo la terza uscita con domande a trabocchetto. Che spudorato in mascalzone costui.
2: Tesoro, guarda, è un grande classico, sola, talmente classico che è incommentabile. Io mi sono resa conto, io anni fa uscivo con una persona, siamo usciti insieme un paio di mesi, quindi non poco, dopo due mesi mi sono accorta che ero l'altra, e lui bravissimo, lui geniale.
3: Come l'hai scoperto?
2: L'ho scoperto perché un giorno nella sua macchina ho trovato un giocattolo che è chiaramente della bambina, e quando gli ho chiesto una spiegazione, la spiegazione era talmente claudicante, talmente poco credibile, che l'ho guardato e gli ho detto: dai, super cortesia, sposato con figli? Sì. Quanti? Due. Bene,
4: vedi,
2: complimenti.
4: Purtroppo, come ci insegna questa ascoltatrice, a volte l'anima gemella che trovi è trigemellare, quadrigemellare, pentagemellare, perché diciamo ha troppi gemelli in giro.
3: E quindi ananas.
4: Esatto, lì ananas ci vuole proprio un'intera piantagione, con ananas, banane, cocchi.
3: Morta, direi.
2: Ma hai detto, morta come le mie speranze dopo aver conosciuto questa persona.
4: No, dai, mai mollare, come si dice dalle mie parti, mai mollare. Mai mollare e continuare a crederci.
2: Crederci sempre.
4: Credici sempre, a rendersi mai, e se insomma Vicenza ogni tanto ti delude, farai senza.
2: Io lancerei il break, per cortesia.

0: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti.
1: Tutti per Eurocash.
2: 2-2. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: 2-2.
4: Ad ottobre ICHX K3. Il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICHX è un brand di DR Automobile Group.

0: Wanadu, pezzo del 94, molto autunnale, quindi direi che siamo anche proprio nella stagione perfetta. Noi siamo sempre noi, Radio 2 come noi, e con i vostri messaggi al 3487 300 200, a cui vi abbiamo chiesto di scriverci un po' come avete conosciuto la vostra anima gemella, non soltanto messaggi ma anche molti vocali come questo.
1: Ho conosciuto mia moglie al Lido degli Alberoni Venezia, dove io facevo il bagnino di mare nella colonia dell'Impas, e dove lei faceva l'inserviente. Una sera siamo andati al Festa del Cinema di Venezia, siamo entrati al cinema, gli ho messo una mano sulla sua e da quel momento siamo stati insieme. Sono 46 anni che stiamo insieme e abbiamo una figlia di 30 anni. Ciao.
0: Ma vedi che l'amore, ma che è meraviglia.
2: È molto semplice. Beh, però devo dire,
3: questo posso dire che sembra il copione di una fiction della Rai.
2: Sì, no, ma devo dire che poi se diciamo in tutto questo te lo racconta un bagnino con la sua chiaramente incredibile magnetismo che hanno solo i bagnini, sai che loro hanno una marcia in più.
3: L'incredibile magnetismo dei bagnini, e qua lo dico e non lo nego, è il fisico da nuotatore. Punto. Perché di solito quando decidi di parlarci alla ricerca di qualcosa che vada oltre le spalle da armadio, te lo dico io per esperienza, trovi relativamente poco. E vabbè, questo lo dico per esperienza, dico, però sono buoni, eh.
2: Ti dico
3: buoni.
2: Io comunque il fisico da nuotatore, da bagnino, lo ce vorrei, anche perché l'hai. io c'ho più fisico da ciambella, no? C'ho più il fisico così da gommone che da. Comunque.
3: Possiamo sentire un altro audio?
0: Sì,
3: mi fate felice.
2: Ah, certo.
3: Grazie.
4: Ciao, sono Daniela da Roma, vostra assidua ascoltatrice. Io ho incontrato la mia anima gemella una domenica, una mia amica Ornella. Daniela, viene a ballare con noi. Daniela, guarda, forse andiamo al cinema. Vabbè, andiamo al cinema, non mi andava, però andiamo al cinema. Lui, Maurizio, antipatico da morire. Prova ne sia, mi stava talmente antipatico che il 31 ottobre facciamo 50 anni di matrimonio.
0: Ma
4: ciao.
0: Che meraviglia. È però... best lover, direbbe,
3: guarda,
0: qualcuno. Qualche shippers.
3: Grazie. Ascoltatemi bene, le migliori relazioni partono tutte con un "è veramente antipatico".
0: Certo.
3: Partono tutte così, con un "è veramente antipatico". Poi vai a vedere, Galeotto, che cosa inciampi in una relazione che magari non volevi, non cercavi, e ti ritrovi anche a essere felice.
2: Ma guarda che adesso so che uno non dovrebbe fare la biografia di se stesso, però è proprio quello che è capitato ai miei genitori. Cioè, effettivamente, cioè? Mia mamma non sopportava mio papà, che era il classico primo della classe, al lavoro, tutto gni. E effettivamente lei, capito, non lo poteva sopportare. E poi niente, guardate qua che cosa è successo dopo.
0: I tratti del padre ha preso Edorighini.
2: Più che altro
3: cosa, per il carattere gnignini.
2: No, sì, pensavo probabile. Per la steppiatura, in realtà, che potete vedere anche se ci state guardando, perché io mando dei segnali praticamente luminosi per colpa delle luci e della mia steppiatura.
3: Comunque è incredibile come si veda dei difetti che non ha, eh. Cioè, quest'uomo è un totem all'insicurezza tricologica. San Giovanni, ok, buonanotte.
5: È un altro giorno e mi devo svegliare e parlare.

0: buonanotte.
1: Una voce molto particolare, quella di San Giovanni, che abbiamo appena sentito con Ok Buonanotte, il suo ultimo singolo, che fa parte di un progetto musicale che si intitola Tutto Bene Grazie.
2: Però lo devi leggere tutti o bieni, grazie. Perché no, fa un po' così, no? Un po' corsivio San Giovanni.
1: Sembra un po', devo dire, la Ferragni, eh? La Ferragni ha questo tono di voce.
2: Così,
1: no, San Giovanni, tu vai questo accento ferrarese mascherato, che tu cerchi di mascherare, ma che in realtà è potentissimo.
3: E poi lui non è milanese, ma è veneto.
2: Ecco, peraltro, vedi.
1: Ma sì, peraltro non mi risulta che nemmeno la Ferragni sia di Milano, credo che sia di Cremona,
2: sì,
1: no?
2: Sì, sì, sì, siamo nella zona comunque della profonda Lombardia.
1: Noi siamo praticamente arrivati alla fine di questa incredibile domenica. Non siete tristi? Avete dei programmi per oggi?
2: No, in realtà io devo dire, finisco questo programma con gli occhi a cuore, perché ci sono arrivati un sacco di bellissimi messaggi che raccontano di storie d'amore che in realtà nascono sui treni, nei banchi di scuola, tra persone che sono antipatiche,
3: al corso di percussioni
1: giapponesi. Percussioni giapponesi,
2: a dimostrazione che alla fine, vedi, l'amore, se uno lo cerca, magari ti capita.
1: Ma allora ti cito un tuo conterraneo, Stefano Benni.
2: Citamelo.
1: Te lo cito, che ha scritto una poesia anni fa, molto bella, di Florio. Io gliela consiglio.
3: Prego.
1: E tra l'altro la proponga anche a qualche artista di quelli che intervista per farne un pezzo musicale.
2: Ma che interroga la prossima settimana.
1: Che pezzo che si intitola Prima o poi l'amore arriva. Che io personalmente la vivo come una minaccia pericolosissima alla mia libertà e alla mia emancipazione.
2: No,
1: però
2: ma
1: dicono che prima o poi l'amore arriva. Ma non sei contento che ti ha citato Stefano
2: molto
1: Benni?
2: Molto contento, però
1: Martina,
2: capito.
1: Non sei contenta
3: però
1: che ti ha citato?
3: Certo,
2: sì,
3: certo,
2: però
3: certo.
2: Capito, fa la dura, ma poi in realtà è la più tenerona di tutte. Questa è come,
3: è
2: capito,
3: come il tortino col cuore caldo.
2: Brava,
3: certo.
2: Capito, è come quei gelati croccantini fuori che poi dentro hanno un cuore di panna.
1: Io cremina la nocciola.
2: Io cremina la nocciola.
1: Va bene, noi vi salutiamo, vi ringraziamo di essere stati con noi. Adesso linea al GR2 e poi arriva Era Ora con Martina Martorano. Ma prima di andare, ricordate che
2: l'amore è cieco, soprattutto se scrolli troppo. Ciao.

0: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
1: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
2: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Mercoledì alle 21.20 su Rai 3.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Sono le 10:30.
1: Rai GR2.
2: Buongiorno da Simona Giacinti. In apertura lo sport con la festa italiana in Indonesia grazie a Bezzecchi e Aprilia.
3: 133 giorni dopo, Marco Bezzecchi torna sul gradino più alto del podio. Dal Mugello a Mandalika, nel mezzo cadute, infortuni, errori che forse hanno pregiudicato il suo sogno iridato, ma ora è il momento solo della festa. Stavolta Bezzecchi è perfetto, come le altre Aprilia. Non prende rischi al via, segue Raul Fernandez e fin da subito scappano in coppia. Il riminese a metà gara si avvicina, poi quando decide di affondare non lascia scampo al madrileno, lo sorpassa e in un giro gli rifila un secondo e mezzo. Undicesima vittoria in carriera per il Bezz in 11 circuiti diversi, record di Fred Dispenza eguagliato. È il successo numero 300 per l'Italia in MotoGP. Giornata di gloria per l'Aprilia, per la prima volta con quattro moto davanti a tutti. Secondo Raul, terzo Martin che si riprende la testa del mondiale, quarto Gura con gran rimonta nel finale. Marc Marquez è sesto, ma grazie alla sprint limita comunque i danni in campionato, dove torna a meno 2 da Martinator. Bezz è a meno 46. La speranza iridata è flebile, ma ancora accesa. Luca Cesaretti, GR2.
2: Conflitto in corso, il più letale attacco degli Houthi finora, quello all'aeroporto di Riyadh, segna una pericolosa escalation, lo ha scritto la presidente della Commissione Europea von der Leyen, condannando il raid che ha causato la morte di 12 civili e il ferimento di oltre 300. Si dice profondamente scioccato il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres, ma i ribelli filo iraniani minacciano di agire ancora.
4: Non usate gli aeroporti sauditi, è l'inquietante avvertimento dei ribelli yemeniti e filo iraniani Houthi dopo l'attacco delle scorse ore contro l'aeroporto King Khalid di Riyadh, centrato da un missile che ha provocato 12 morti e 300 feriti. Prendeteci seriamente, hanno aggiunto i guerriglieri. Riyadh ha già promesso una reazione dura, intanto ha già condotto raid sullo Yemen, 3 i morti, tra loro un bambino. Per i sauditi l'aggressione dei ribelli yemeniti è terrorismo e anche un crimine di guerra. Il missile è stato lanciato contro uno dei terminal passeggeri e ha ucciso viaggiatori e personale, ha detto allo scalo. La Farnesina sconsiglia di mettersi in viaggio per il paese arabo. L'incursione aerea degli Houthi, condannata anche dalla Lega Araba, dall'ONU, dagli Stati Uniti, anche Trump ha condannato l'attacco degli Houthi e valuta un intervento a fianco di Riyadh. Claudia Stamerra, GR2.
2: Nel mirino di Mosca i responsabili della difesa europei e l'allarme lanciato dalle agenzie di intelligence occidentali che ha spinto le aziende ad aumentare le misure di sicurezza attorno ai propri dirigenti di alto livello che potrebbero essere assassinati dalle spie del Cremlino. La cronaca, è stata aperta un'inchiesta a Torre Annunziata sulla morte di una 33enne incinta al settimo mese e della sua bambina ieri all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Vicino a Napoli la paziente era stata dimessa dopo un primo ricovero per un malore accusato nella notte tra venerdì e sabato, quando la situazione è precipitata rapidamente. E dopo i nubifragi che hanno colpito il sud Italia, vediamo le previsioni per i prossimi giorni. Sentiamo il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
5: Ancora piogge temporali localmente intensi in Abruzzo e Marche e un po' tutte le regioni meridionali. Ancora domani molta pioggia al sud, attenzione nuovamente alla Campania, Calabria, Sicilia, Basilicata e parte della Puglia. Per un cambiamento bisognerà aspettare martedì, sembrerebbe esserci una seconda parte della settimana più mite, più stabile, con sole.
2: A Torino al via la festa di Portici di Carta dedicata a Dario Fo, 2 chilometri di librerie, oltre un centinaio gli appuntamenti.
6: Per me è un sogno, perché amo i libri, quindi più ce n'è meglio è.
7: La festa è iniziata, i portici di via Roma invasi dalle bancarelle, 71 librerie torinesi, 56 case editrici, 46 espositori del libro ritrovato. La 19esima edizione dedicata a Dario Fo nel centenario della nascita e a 10 anni dalla morte. Nel programma anche l'incontro Dario Fo, San Francesco e la rivoluzione della gentilezza con il figlio Jacopo.
8: Siamo in un momento direi tragico. Che cosa possiamo fare? Possiamo cambiare quello che abbiamo intorno. Ci sono delle ricerche scientifiche molto autorevoli che dicono che se io esco di casa e quando incontro lo sguardo di un'altra persona sorrido, mi fa bene.
7: Fitto il programma di appuntamenti, oltre un centinaio, in Piazza San Carlo, al centro della festa, con mini portici dedicati ai bambini e ai ragazzi, le iniziative delle istituzioni culturali della città.
9: È un qualcosa veramente di bello e che dà l'opportunità a tante librerie di farsi conoscere.
7: Torino, Maria Elena Spagnolo, GR2.
10: Camminerò a un passo da te e fermeremo il vento come
2: Mr. Rain approda questa sera sul palco del Teatro Brancaccio di Roma, inaugurando una nuova e intima dimensione live con il suo tour teatrale, proponendo uno spettacolo rinnovato e focalizzato sulle emozioni. L'artista bresciano ha conquistato il grande pubblico grazie al successo di Supereroi a Sanremo 2023, che gli valse il terzo posto.
10: Due gocce di pioggia che salvano il mondo.
2: Prossimo giornale radio alle 12.30, la linea che va a Era Ora. Buon ascolto.
11: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro, oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Era Ora con Martina Martorano.
13: Neanche 24 ore, già mi mancavate tantissimo. Benvenuti ad Era Ora, dalle 10.30 alle 12 qui su Radio 2, la nostra sigla. Fatemi ringraziare ancora una volta i Calibro 35. Fede, alziamo un po', facciamo sentire questo sound che vi accompagna ogni sabato e domenica, un'ora e mezza dedicata alla musica. Voglio sapere anche i vostri gusti al 348-7300-200, il numero di Radio 2, il numero di Era Ora. Quindi scrivete come state affrontando questa domenica mattina. Io farò del mio meglio per accompagnarvi in tutto quello che voi dovete fare con dell'ottima musica. Insieme a me quest'oggi, ma un po' sempre, Linda Gritelli e Lucia Mosca alla cura del programma. Buongiorno ragazze. In console Danilo Solidani. Ciao Danilo, sei pronto? Un'ora e mezza, non ti vedo ben sveglio, datevi un caffè ragazzo. In regia Federico Scoppio. Ciao Matteo Strada, ciao Lorenzo Lucidi, ciao Gustavo Pacifico e ciao a tutti voi. Benvenuti, Radio 2 Era Ora, cominciamo con Corner Shop.

PM. Pan Shop, Brimful of Asha, con il remix di Norman Cook. Anni che canto questa canzone con un inglese tutto mio, ovviamente, perché l'ho imparata quando ancora non sapevo neanche presentarmi in inglese. Solo oggi scopro che la Brimful of Asha, che vuol dire traboccante di ascia, la ascia che si prende appunto la dedica, il tributo The Corner Shop, è Asha Bhosle, cantante e attrice indiana. Nel cinema indiano è normale trovare scene in cui l'attore in campo muove le labbra e un cantante professionista canta davvero in sottofondo. Bene, Asha Bhosle è una delle più note e prolifiche cantanti in playback del cinema indiano. Si dice proprio che al momento di questa canzone avesse un repertorio di 12.000 brani e che faceva e fa di lei una delle più grandi star di Bollywood. Il tutto rigorosamente on the 45, come dice il ritornello, dove 45 sta per i giri del disco, il 7 pollici. Radio 2 Era Ora ci piace anche a recuperare grandi classici, ma anche scoprire nuovi artisti. E la prossima si chiama Anna Castiglia. Chi mi ha già ascoltato sa che sto parlando della giovane cantante siciliana. È passata anche a Radio 2 Social Club per presentare i brani del suo secondo album, uscito alla fine di settembre. Niente di me, Anna Castiglia su Radio 2.

meglio Oasis, meglio utilizziamo quel budget per supportare 5, 6, forse 7. Il mio costava 600 euro di concerto per gli Oasis, quindi forse anche 30, 40 artisti emergenti come lei. Anna Castiglia sarà in tour a partire dal 5 novembre Torino, Hiroshima Mamamoo, poi sarà a Firenze al Combo Social Club, il 13 novembre a Roma, leggo Bologna, Milano, Napoli, Lecce, Palermo, Catania, tantissime date per presentare questo nuovo album. Sosteniamo la musica degli artisti emergenti con gli ascolti, ma anche andando ai concerti, anche perché Anna Castiglia, io l'ho sentita live, è sicuramente una di quelle che merita la nostra attenzione dal vivo. Come meriterebbe l'attenzione dal vivo Moses Sumney se riuscissi ad andare a vedere uno dei suoi concerti? Ecco, lui non è tra i comuni mortali, Moses Sumney fluttua nell'aria, qualche metro sopra le nostre teste, scriveva ormai 6 anni fa di lui Damiano Pandolfini per iniziare la sua recensione per Onda Rock alla vigilia del disco Grey, vittima come tanti altri lavori della pandemia che lo aveva un po' derubricato. Ma il valore dell'artista non è rimasto, diciamo, invariato in quel periodo, il valore quello resta e anzi lo apprezziamo anche a distanza di tempo. Lui è un cantautore di San Bernardino, California, origini ghanesi. All'età di circa 20 anni, facendo ricerche su Google, inizia a temere di essere affetto da ADHD, che gli verrà poi in seguito diagnosticato ufficialmente dal suo psichiatra. Per quanto riguarda il suo orientamento sessuale, invece, ritiene che l'aggettivo più adatto a definirlo sia aromatico. E adesso ascoltiamolo con Cut Me, Moses Sumney su Radio 2.

Il nuovo singolo di Anna Castiglia dal titolo Niente di me su Radio 2 era ora. La paura in tasca, questo è il titolo del suo secondo album. Ragazzi, se non vi sono arrivati i codici

Come non amarlo Moses Sumney, soprattutto nella sua Cat Meal, singolo che avete appena ascoltato qui su Radio 2 Era Ora. Sono passati tanti anni da questo brano, vabbè, ma lui è rimasto sempre così, con questa meravigliosa voce. Ma nel frattempo è diventato anche modello, non so se lo seguite sui social o se conoscevate quest'artista. Si sposta tra la musica, la moda, l'intrattenimento, e recentemente ha fatto parte degli artisti che si sono avvicinati a Michel Degongello per l'album Synonym, un disco che spero di ascoltare insieme a voi. Album uscito per la Blue Note, dove Michel Degongello ha chiamato a rapporto alcuni artisti come Chaka Khan, come Robert Glasper, come Moses Sumney e Emily King, anche Lianda Avas, leggo. Interessante. Torniamo al 1977 adesso, per intercettare l'uscita di Best of My Love su Radio 2.

0: riuscito ad amare, a condividere sentimenti sinceri con Best of My Love delle The Emotions qui su Radio 2, un gruppo vocale femminile statunitense degli anni 60. Che voci armoniose, che eleganza, quanta energia, ecco, una band super riconoscibile in quegli anni, lo sappiamo, il soul, l'R&B e anche un po' la disco erano ricche di queste formazioni tutte al femminile. Noi oggi abbiamo voluto recuperarle con questo brano del 1977. Come state amici, come state amiche di Radio 2 all'ascolto di Era Ora? Lo sapete, Martina Martorano con voi ogni sabato e ogni domenica. Noi adesso facciamo una piccolissima pausa e poi torniamo qui su Radio 2 in diretta fino alle ore 12.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: 2-2. FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: 2-2. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: 2-2.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
2: 2-2.
4: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone?
4: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

Visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina di

solo lui riesce nell'impresa di prendere un tema così intimo, provocatorio, quotidiano come quello di Disperato Erotico Stomp e trasformarlo in poesia. Lucio Dalla su Radio 2, Era Ora, 1977, l'album era Come profondo il mare. Potremmo tranquillamente fare una puntata dedicata all'ascolto di questo album e ogni volta trovare un significato che non avevamo preso all'inizio la prima volta che si è ascoltato. Questo perlomeno è quello che mi accade a me. Ogni volta che sento Lucio Dalla capisco qualcosa di più. E magari succederà anche quando vedremo il biopic che ci sarà a breve su Lucio Dalla. Lucio Dalla diventa un film, riprese a Bologna. 13 Pietro sarà il giovane Gianni Morandi. Stavo leggendo questa notizia, è prevista in onda su Rai 1 dopo Sanremo 2027. Per le sere di Bologna si muove non solo il cast ma tutta la macchina del cinema. L'attore che interpreterà Lucio Dalla è Valentino Aquilano, un artista originario di Apricena e Foggia, cresciuto artisticamente a Pescara, e non è stato scelto a caso. Una straordinaria somiglianza fisica e vocale con Dalla, bella responsabilità. Infatti lui è dal 2014 e porta in giro lo spettacolo Ciao Lucio, e nel 2025 ha anche partecipato al talent show Like a Star, quello condotto da Amadeus, arrivando in finale proprio interpretando Lucio Dalla. Il film si intitolerà Lucio, di Rai Fiction, ed è diretto da Ambrogiolo Giudice e racconterà il percorso umano artistico di Dalla dall'infanzia con la madre fino alla maturità e a grandi successi. Ve l'ho detto, nel cast c'è anche 13 Pietro che interpreterà Gianni Morandi. Vabbè, io ho visto un pezzettino sui social, è lui, ci ha messo vestito come Gianni in quegli anni, fa veramente impressione. Ci sarà anche Giovanna Mezzogiorno, ci sarà anche Gabriele Falsetta che interpreterà Gino Paoli, Stefano Fregni che interpreterà lo storico produttore del primo Dalla, ovvero Renzo Cremonini, e poi Achille Bianchi nel ruolo di Lucio da bambino. Questo insomma poi il cast del film che è atteso su Rai 1 nei primi mesi del 2027. Staremo a vedere, non è mai facile secondo me poi portare sul grande schermo la storia di un artista del genere, ma siamo fiduciosi, non vediamo l'ora di vedere cosa e come verrà raccontato Lucio Dalla. Che ascoltiamo adesso, Fede? Scoppio. Arrivano i Temper City, completamente altro sound, completamente altra musica, con la loro Self Aware.

Flower, Temple City su Radio 2, sembra un po' quell'alternative rock indie degli anni 10, no? È proprio il territorio sonoro che negli ultimi anni ha trovato una seconda vita tra gli ascoltatori più giovani. Infatti i Temple City sono una band praticamente senza discografia che ha pubblicato una canzone nel giro di poche settimane. Questa canzone è invaso TikTok, accumula milioni di stream, è entrato nelle classifiche internazionali e ha spalancato al gruppo porte che normalmente richiedono anni di tentativi. La storia è più o meno questa, eh? Bisognerebbe anche raccontare che Self Aware è stato il loro debutto. Per anni hanno imparato a costruire canzoni, i Temple City restando al di là della parte del vetro, cioè nella produzione. Poi sono riusciti piano piano a farsi conoscere grazie a questo brano, però la verità è questa: in pochissimo tempo sono riusciti a conquistare il pubblico di mezzo mondo grazie proprio a questo brano qui. Nel 1979 invece usciva Making Plans for Nigel. Ma chi è Nigel?

Making Plans for Nigel, XTC, qui su Radio 2. Era ora, pubblicato nel 1979 all'interno del loro terzo album Drums and Wires. Ma chi era questo Nigel? Il brano è stato scritto da Colin Moulding e voleva affrontare un tema caldo di quegli anni, ma anche di questi, ma anche sempre per i giovani, cioè i genitori soffocanti e aspettative soffocanti che impongono ad un ragazzo un futuro lavorativo già scritto. Nel caso di Nigel, lui è un giovanissimo amico il cui futuro in un'industria chimica è già stato interamente pianificato dalla famiglia, senza tener conto dei suoi reali desideri, di quello che voleva fare questo povero Nigel, che è stato preso come simbolo appunto di tanti ragazzi dell'epoca, insomma, che avevano il pallino del posto fisso dei genitori. Vabbè, la storia non cambia, al massimo si ripete. Che ascoltiamo adesso? Nothing But Thieves, con un nuovo singolo uscito a settembre. Sono tornati, lo scorso anno avevano celebrato 10 anni di carriera, erano tutti felici, anche noi insieme a loro abbiamo festeggiato Stray Dogs, quest'album che è un po' per gli outsider, amici, un po' per noi, un po' per quei cani randagi, come hanno detto loro e come dice anche il nostro amico Neffa. Si saranno copiati? Non lo sappiamo. Nothing But Thieves, A Different Kind of Happiness, Radio 2.

Samba Thieves su Radio 2. Era ora, questa domenica mattina abbiamo dato spazio anche un po' alle rock band. Beh, loro, lo dicevo, sono tornati da poco con un nuovo album, Stray Dogs. Per tutti quelli che non hanno mai trovato un posto in cui sentirsi a casa, ma che forse non hanno mai smesso di cercarlo. Questo è il messaggio del nuovo album. Il titolo del singolo che abbiamo sentito invece è A Different Kind of Happiness, un altro modo di essere felice, un'altra idea di felicità. Ci spostiamo adesso a New York, un progetto che viene fuori dal sottobosco delle band newyorkesi all'inizio degli anni 2000. Da quel momento in poi i ragazzi hanno inanellato 5 dischi, messo da parte qualche milioncino di dollari, girato il mondo, suonato sui palchi dei principali festival rock e affermato la loro identità. Ci ascoltiamo insieme? MGMT, Time to Pretend, Radio 2.

to Pretend, MGMT, è arrivata all'album forse più gettonato, che è Oracular Spectacular del 2007, dove ci trovate pure la loro hit Kids, e della quale qualche tempo fa era girata un'esibizione di quando non erano famosi, solo loro due, una console davanti e possiamo dire 20-30 studenti davanti a loro, altro che platee di decine di migliaia di persone dei maggiori festival europei. Siamo alla Wesley University nel Connecticut, è la primavera del 2003 e è lo Zonker Harris Days, ovvero una ricorrenza tipica degli studenti del campus. Zonker Harris è il personaggio hippie del fumetto Donsbury. Vabbè, comunque, per fare un po' di festa e organizzare qualche concerto, i ragazzi, ovvero gli MGMT, si divertono, si mettono lì con la loro console, un po' goffi, un po' vestiti come due qualsiasi, iniziano a far sentire i loro brani, e dentro già c'era questa canzone qui, Time to Pretend, dentro già c'era Kids e tutti, più o meno tutti i brani di Oracular Spectacular della band del 2007. Andiamo adesso al singolo appena uscito del 2026, o qualche mese più, qualche mese meno, di Georgia Smith insieme a Wizkid, si intitola Alive, e l'ascoltate su Radio 2. Era ora.

0: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
1: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
0: A testa, ok.
1: Va bene, dai. Comincia Paola, vai.
2: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Rai Radio 2 c'è il Ruggito del Coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
1: Che aggiunge?
0: Hai detto tutto te.
1: Ma scusa.
2: Potete dire che brava.
0: Vabbè.
1: Che brava.
3: Il Ruggito del Coniglio con Marco Presta e Antonello Dose, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2.
4: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone.
4: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: 2-2. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: 2-2.
3: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: 2-2.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.

Bentornati, Radio 2 Era Ora, Martina Martorano con voi il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12 con musica meravigliosa, specialmente nel caso di Senza un Perché di Nada. Usciva nel 2004, contenuta all'interno del disco Tutto l'amore che mi manca, un po' l'album della consacrazione per Nada in veste di cantautrice, una meravigliosa donna che è riuscita a raccontarsi sempre in maniera diversa in questi anni. Qui parla di una lei che non conosciamo, ma che riusciamo bene a immaginarci, una persona persa nella propria solitudine, che ha paura di disturbare solo con la propria presenza e che rimane inglobata da questo niente che la insegue ossessivamente per tutto il brano, la condanna di un'esistenza che si ripete immutabile. Tante belle canzoni all'interno di Tutto l'amore che mi manca, oggi vi ho fatto sentire Senza un perché, magari nei prossimi giorni ascolteremo qualcos'altro. Adesso spazio a quella che possiamo definire essere la band simbolo di Era Ora su Radio 2, giusto Fede Scoppio? Li ve li ripresento, loro sono gli Ezra Collective, composti alla batteria da Femi Coleoso, dal fratello e bassista TJ Coleoso, dal trombettista James Mollison e dal trombonista Ethan Dayfoot e sassofonista Joe Armond Jones. Qualcuno si chiederà: ma prende dei soldi dagli Ezra Collective Martina Martorano? No, vi assicuro di no, è semplicemente una band che amiamo particolarmente. Poi adesso hanno pubblicato un nuovo album, Here Because of Hope, uscito il 18 settembre per Partisan Records, quindi è un nuovo modo di ascoltarli. Only Love, qui con Pa Salieu, poi vi dico chi è e come l'hanno conosciuto. Ezra Collective, Radio 2. Aia.

Yahya Ezra canta così, passa gli Ewin, Holy Love con gli Ezra Collective. Allora, la storia è questa: io ho cercato tantissimo di saperne di più, ma sappiamo solo che nel 2024 gli Ezra Collective erano alla Wembley Arena. Abbiamo vissuto un momento bellissimo, sono andata alla Wembley Arena, raccontano così, e a un certo punto probabilmente Femi Coleoso, il batterista e il leader della band, guardava la folla e ha visto Pasalieu, che è la voce che avete sentito, ballare e festeggiare con i suoi amici. E in quel momento, racconta, ho pensato proprio che dovevamo fare una canzone insieme per questo tipo di contesto. Ora, io solo questo sono riuscita a trovare in rete, e l'idea che loro stanno lì a suonare, vedono uno che canta e balla e gli dicano vieni a suonare con noi, mi sembra un po' strano, ma mi aspetto un po' di tutto. Pasalieu è un rapper, un artista

infiliamolo nel nostro nuovo album Here Because of Hope, uscito da pochissimo. E vabbè, vorrà dire che la prossima volta io e Federico Scoppio, quando andremo a sentire un concerto degli Ezra Collective, cercheremo di attirare la loro attenzione un po' come ha fatto Pasalieu in questa Only Love che avete ascoltato su Radio 2. Non ha bisogno di tante presentazioni la prossima canzone. Amici, stanno arrivando i Radiohead qui su Radio 2 con No Surprises.

No Surprises, i Radiohead su Radio 2. Era ora questa domenica mattina, accompagnata anche dalle note di una delle più importanti band del nostro secolo. Qualcuno di voi che è andato il 6 ottobre al Lirico Giorgio Gaber di Milano al concerto di Ed O'Brien, il percussionista, chitarrista e fondatore appunto dei Radiohead? C'è? Qui nessuno, eh? Vabbè, lui presentava il suo secondo lavoro fuori dalla band di Thom Yorke e per l'occasione l'ha intercettato il Corriere della Sera, che ovviamente gli ha fatto quella domanda lì. E quindi i Radiohead a che punto sono? Lui ha raccontato che tornare in tour lo scorso anno è stato bellissimo, emozionante e potente, ripeterlo l'anno prossimo sarà eccezionale. Di registrare nuova musica però, attenzione, non abbiamo proprio parlato e quindi non ho idea di che cosa succederà. Sappiamo che i fan di Radiohead vorrebbero un nuovo album, lo capisco, aggiunge sempre il nostro amico Ed, ma essere nei Radiohead per tanti anni è stato un po' come vivere a casa con la famiglia. Ad un certo punto devi andartene e tutti abbiamo dovuto fare così per trovare le nostre case. Ci fa benissimo fare ciascuno le proprie cose, così ritrovarci insieme ai concerti è stupendo. Fa riferimento a tutti i progetti alternativi che lui, Thom Yorke e gli altri componenti di Radiohead hanno fuori dal progetto che effettivamente avrebbe bisogno di un altro album. Che dici, Tom? Che dici, Ed? Riuscite a tornare in studio? Comunque

0: Poi noi già siamo molto contenti di vedervi live. Prossimo brano scelto da Federico Scoppio in regia per voi si intitola Dance Dance Dance e a cantarlo sono i Barry Can't Swim. Radio 2.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

Dance Dance Dance, Barry Can't Swim, ovvero il progetto di Joshua Spence, DJ super amato di Edimburgo, ormai è riuscito a guadagnarsi un po' lo status di super DJ. UK Garage viene definito il genere, no? Che per chi ha frequentato poi i club negli ultimi 30-35 anni, insomma, capisce quello di cui sto parlando. Vi avevo detto scelto dal nostro Fedescoppio, in realtà in parte, perché io preferisco andare a prendere i vostri suggerimenti che arrivano al 348 730 200. Oggi soddisfiamo la richiesta di un nostro amico Francesco, che mi aveva chiesto di recuperare un brano del 2017 di Billie Eilish dal titolo Ocean Eyes. Francesco, tu mi conosci bene, sei per caso un mio amico, un appassionato, perché ogni volta che devo andare a cercare un brano di quest'artista ricado su Ocean Eyes, che secondo me la rappresenta perfettamente. Tra l'altro questa cosa mi dà modo di parlare del suo Hit Me Hard and Soft World Tour di Billie Eilish, quando a un certo punto lei ha dichiarato: ragazzi, non basta esporsi soltanto, bisogna anche fare qualcosa. E lei ha sostenuto, insomma, un impegno molto concreto contro lo spreco, ha cercato di creare di rendere il suo tour totalmente sostenibile e con varie iniziative. Per esempio, il tour ha dichiarato di aver evitato oltre 135.000 bottigliette di plastica monouso grazie a stazioni gratuite per riempire l'acqua, borracce riutilizzabili. Inoltre nei backstage sono state usate stoviglie riutilizzabili o compostabili. Ha anche lavorato contro lo spreco alimentare, aiutando alcune delle più importanti cooperative a sostegno appunto di milioni di libbre di cibo destinate ad alimenti alla discarica. Insomma, il tour affronta temi come riduzione dei rifiuti, plastica monouso, spreco di cibo, alimentazione vegetale e trasporti più sostenibili. Siamo contenti di vedere come una ormai grandissima del pop sia riuscita a mettere in pratica le parole che accompagnavano, insomma, l'inizio del suo tour Hit Me Hard and Soft. Ragazzi, ve la faccio sentire adesso, promesso non parlo più. Ocean Eyes, Billie Eilish, Radio 2.

Billie Eilish, Radio 2, era ora, come ogni domenica a quest'ora io vi devo salutare, dare la linea a Radio 2 in forma che vi terrà compagnia qui su Radio 2. L'appuntamento però rimane invariato, sabato e domenica 10:30-12, era ora lo spazio dedicato alla musica e anche alle novità musicali. Infatti vi saluto con i Dovelli Ana, collettivo francese ormai da adozione palermitana, quindi mettetevi dei bei foulard in testa, occhiali da sole e fatevi trasportare dal sound del loro ultimo singolo dal titolo Zalib Garden. Grazie per essere stati con me, grazie a tutta la squadra di Radio 2 Era Ora. Eccoli arrivare i Dovelli Ana, l'appuntamento è a sabato prossimo 10:30-12, Era Ora, Radio 2, Martina Martorano. Ciao!

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Forse non è un caso che stiate ascoltando questo podcast. Se tutto fosse già scritto, come si spiegherebbe il caso? Vi racconto le storie di chi non sa se dire grazie al destino o grazie al caso.
0: Ascolta il podcast Grazie al caso su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: 2-2. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: 2-2.
5: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: 2-2.
6: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su Conad.it.
4: 2-2.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: 2-2.
9: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
4: 2-2.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Radio 2 informa.
12: Buongiorno, buongiorno, buona domenica 11 di ottobre, benvenuti al nostro appuntamento sul benessere e sulla salute, che sia sabato, che sia domenica. Ci troviamo qui a Radio 2 informa a partire dalle 12 con me Francesca Parisella e
13: Emanuele Castrucci, che come ogni puntata vi dà il numero di telefono 3487 300 200, perché vogliamo sapere da dove ci state ascoltando.
12: Mandate un breve messaggio vocale, dateci le vostre coordinate, poi se sono zone meno conosciute, diteci anche la provincia, così giriamo l'Italia insieme.
13: È una cosa di curiosità vera sapere.
12: Siamo due piccioni, lo sapete benissimo.
13: Come ci piace.
12: E sapete benissimo che ci sono sempre ottimi ospiti a darci suggerimenti e consigli per la nostra salute. Stiamo per parlare di cartilagine. Quanto ne sapete di cartilagine?
13: Io sento cri cri cri già mentre ne parlo. Mamma mia, ragazzi.
12: Sentiamo cosa ci dirà la nostra ospite. Intanto la musica, quella di Rai Radio 2, Annalisa e Madame Amica.

0: Annalisa e Madame che ci tengono compagnia in questa domenica mattina 11 ottobre. Ancora buongiorno a tutti da Francesca Parisella e Emanuele Castrucci, e ci ha raggiunto la nostra prima ospite. È un piacere ritrovare la dottoressa Elvira Di Cave, ortopedico consulente medico ortopedico dell'Istituto di Medicina e Scienze dello Sport CONI. Buongiorno e buona domenica.
1: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Stiamo per parlare di cartilagine, perché lo dobbiamo dire, avremo tutti voglia e desiderio di non avere problemi se ci alziamo da una sedia, se facciamo le scale, se portiamo dei pesi, insomma non vorremmo sentire quegli strani rumori. L'opla a me viene ogni tanto da dire.
2: L'opla è catastrofico, eh? Sull'opla non c'è più niente da fare.
0: Ma anche se lo dici così, giusto per il gusto,
2: no,
0: di dirlo?
2: No, perché quando è opla, è questo tono qua, è finita.
0: E allora, per non dire troppi opla, noi chiediamo alla dottoressa Elvira Di Cave cos'è esattamente la cartilagine e che funzione svolge la cartilagine nelle nostre articolazioni, perché è così importante.
1: È un bellissimo tessuto, la cartilagine, un bel tessuto connettivo che si distingue dagli altri perché è fluido, perché è un ammortizzatore, perché previene quelli che sono i sovraccarichi di peso, cioè come se l'osso stesse su un materasso ad acqua. Avete mai avuto l'idea?
2: Ah, come no?
1: Qualcosa di molto soffice.
2: No?
1: Il problema è quando comincia a perdersi.
0: E il materasso ad acqua si buca e c'è fuori l'acqua.
2: È ormai sul terreno. È
0: complicata.
2: Quali sono, dottoressa, le articolazioni che sono più soggette ad avere problemi alla cartilagine?
1: Tutte quelle che hanno articolazioni tipo l'anca, il ginocchio, la caviglia, la colonna.
2: Ah, ok.
1: Ma la cartilagine sta anche nel naso, nelle orecchie, nell'epiglottide, nelle costole, nello sterno.
0: Però quindi, quelle non scricchiolano.
1: Quelle scricchiolano poco.
0: Ah, poco, però anche
1: molto
0: quelle
1: meno,
0: scricchiolano.
1: Molto meno.
0: Ma quali sono i fattori che possono danneggiare la cartilagine o addirittura consumare? Cioè, si consuma la cartilagine? Molto spesso sento dire, la cartilagine consumata.
1: Si consuma più delle volte, per esempio, per i malallineamenti degli arti inferiori. Per esempio, prendiamo quello delle ginocchia, che è la cosa fondamentale.
2: Sì, sì.
1: Il consumo della cartilagine, un ginocchio valgo praticamente consuma un solo settore, un solo compartimento, e tutto ciò che non è biomeccanicamente molto corretto tende a fare un eccessivo consumo, e quindi poi scopre quello che in realtà è innervato, cioè che sarebbe l'osso, perché la cartilagine non ha nervi.
0: La cartilagine la potremmo definire una sorta di ammortizzatore.
1: È un ammortizzatore.
2: Sì. Ma che bella immagine.
1: È un protettore.
2: Mi piace questa cosa.
1: Sì, assolutamente. E noi possiamo trovare cartilagini presenti anche in persone che hanno una certa età.
2: Oltre
1: 70 anni, sì.
0: Quindi non è detto che se si è giovani si ha più cartilagine di una persona che magari è più grande.
1: Non è detto.
2: Beh, questo stiamo sfatando insomma una cosa importante, perché normalmente invece si dice che passando gli anni la cartilagine è deteriorata da sola.
1: Per esempio, nelle persone giovani, nelle malattie immunitarie, ad esempio, tipo l'artrite reumatoide, la cartilagine ha un consumo decisamente superiore.
0: Certo.
1: Quindi se noi diciamo paragoniamo un giovane malato, per esempio, di artrite reumatoide o fibromialgia oppure malattie reumatiche in genere, e poi mettiamo vicino invece un sano di 70 anni che ha fatto sempre attività fisica, che è magro, eccetera,
0: che ha un buon allineamento degli arti inferiori, come diceva lei,
1: esattamente.
0: A quel punto.
2: Bene.
0: Fa la differenza, e fa la differenza anche restare all'ascolto di Radio 2 Informa, perché l'avete sentito, tante informazioni utili per la nostra salute e per il nostro benessere.

0: Get Stupid. È con questo brano che continuiamo l'intervista alla nostra ospite, la dottoressa Elvira Di Cave. Stiamo parlando di cartilagine. Abbiamo scoperto che ci sono dei fattori che possono danneggiare la nostra cartilagine molto chiari, e poi però cerchiamo di capire anche come facciamo a sapere se abbiamo un problema con la cartilagine da qualche parte delle nostre articolazioni. Insomma, sentiamo quello scricchiolio, sentiamo
1: si fa
0: dolore. Cos'è questo, il tuo ginocchio?
2: Lo scricchiolo, si quindi fa... dobbiamo stare attenti.
1: È proprio quel gesto, quel grido che lei ha fatto quando si entra sale su un gradino, l'anca, il ginocchio, la caviglia. Si fa sentire la cartilagine.
2: Io sono cintura nera di dolore, quindi la so, li si faccio bene.
0: Non è un problema silente per niente, lo capiamo, chiaro.
2: Oh, dottoressa, e ci sono degli sport?
0: Lo sapevo.
2: Tanto li avrò fatti tutti. Sentiamo. Che hanno, insomma, maggiore attrito a livello di cartilagine.
1: Gli sport ad alto contatto, per esempio il taekwondo, per esempio.
2: Ah, ecco, vedi,
1: è una di quelle cose fondamentali, il padel.
2: Okay.
1: Perché no? Il calcio nelle sue variazioni, calcio, calcetto, calciotto, calcio 11, calcio 8, calcio 5.
2: Immagino che qui parliamo soprattutto di ginocchia.
0: Anche calcio da solo, ginocchia, secondo me fa male a quanto pare. Anche tu con un muro che lanci la palla è rischioso.
2: E sport da sollevamento pesi o cose simili?
1: È chiaro. Tutto ciò che sovraccarica.
2: Io ho appena detto fate lo squat.
0: Mi raccomando. Anche oggi ci vuole far fare lo squat. Si può fare lo squat per le cartilagini oppure
2: dipende dal carico.
1: Se uno è leggero e atleta eccetera, sì. Se lo fa 45-90 gradi, magari a una certa età che non ha fatto mai niente,
0: bisogna fare attenzione. Anche il peso, e allora il nostro peso è fondamentale per la salute della cartilagine?
1: Assolutamente fondamentale, perché in realtà c'è un sovraccarico eccessivo, ma poi questo, il peso che cosa fa? Riduce quello che è un'attività motoria, perché uno più pesa meno si muove.
0: Certo.
1: E quindi il problema diventa poi sempre più ingravescente.
2: E visto da un altro punto di vista, lo sport può aiutare la cartilagine?
1: Sì, assolutamente sì, ma se uno non ha mai fatto nulla è un problema cominciare tardi. Quindi la cosa importante è, come sport io intendo anche una camminata lunga, costante, quotidiana, però continua. Allora, okay, questo è anche uno sport. Però se poi mi invento di andare a fare o sollevamento pesi a una certa età e non ho fatto nulla,
0: una partita di beach volley,
1: una
0: così
1: partita
0: tablet
1: di beach volley, e poi arrivano e i guai sono
2: i problemi
1: fatti,
0: Quindi è buono fare attività fisica, certo, ma bisogna fare quella giusta e nel modo giusto, certo. Quindi sempre meglio chiedere qualche informazione in più, così come stiamo facendo con la dottoressa Elvira Di Cave, che resta tranquilli, non vi preoccupate, perché è lunga la lista delle domande che abbiamo da porle per capire la salute della nostra cartilagine. Io ho la domanda delle domande, gliel'anticipo, ma tra poco risponde. Si può recuperarla? Non ha risposto.
1: Parlo dopo.
2: Ha fatto un sì strano, eh?
0: Un sì strano? Speriamo.
2: Dai, vediamo.
0: Intanto
2: dai,
0: la musica, quella che ci accarezza veramente, quella che ci permette di avere un momento di relax. La musica di Rai Radio 2.

0: Anna delle domande, che torniamo qui a Radio 2 in forma. Francesca Parisella, Emanuele Castrucci, la dottoressa Elvira Di Cave, stiamo cercando di capire se si può recuperare in qualche modo la cartilagine danneggiata o magari usurata, consumata. C'è una possibilità, fa delle facce. Se siete al canale 202, qualche risposta già la sta dando.
1: Già l'ha data praticamente.
2: Si può recuperare la sintomatologia dolorosa se il grado non è molto avanzato. Questo è il problema. Non si rigenera la cartilagine, si recupera quella che è una sintomatologia.
0: Quindi okay. Il dolore, il fastidio possiamo gestirlo.
2: Lo possiamo gestire, lo possiamo tenere sotto controllo. Il rimettere cartilagine no, perché la cartilagine non si riforma, non si rigenera.
0: Quindi non bisogna perdere.
2: Noi però possiamo avere molti strumenti, diciamo, per tamponare quello che è un peggioramento nel tempo. Okay. Quindi questo lo possiamo fare sia con norme posturali, diciamo di comportamento eccetera, oppure anche con una serie di farmaci, una serie di integratori, una serie di interventi che si possono fare. Però noi dobbiamo sapere a che cosa andiamo incontro quando facciamo qualcosa che la cartilagine non mette a repentaglio.
0: Cominciamoli a capire questi strumenti, Emanuele, infatti, perché secondo me è fondamentale.
1: Abbiamo detto quindi che possiamo tamponare un po' il dolore, riusciamo. E cosa dobbiamo fare? Dobbiamo stare a riposo?
2: Diagnosi precoce. Una diagnosi precoce, un sintomo, quando comincia ad avvertire, quando comincia un paziente ad avvertire un sintomo, quel sintomo va valutato, va diagnosticato e quindi va poi affrontato con le terapie più adeguate. Se noi facciamo una perdita, abbiamo avuto una distorsione, non l'abbiamo curata, facciamo una distorsione di ginocchio o di caviglia.
1: A te interessa questa te interessa, Francesca. Per gli ascoltatori che non sanno, ha avuto una distorzione importante.
0: Una distorsione importante è una frattura.
2: Che ha lasciato nel tempo, no? Diciamo una paziente come Francesca che ha lasciato nel tempo. Noi non dico niente.
0: No, ormai.
1: No, che poi stava attentissima Francesca, saltava dagli sgabelli con la distorsione, calcoli.
2: Quindi quando non affrontiamo subito
1: giuro che l'ho fatto.
0: Vabbè, ma pure tu non le dire le cose.
2: O quando la diagnosi, ad esempio, non viene fatta in maniera istantanea, non viene fatta una diagnosi esatta, il trattamento poi ne risente. Quindi che cosa succede? Un'instabilità legamentosa di ginocchio e di caviglia crea un attrito maggiore, comincia ad usurarsi l'osso, ma la cartilagine non ha nervi. E quindi noi non sentiamo niente finché la cartilagine c'è. Il problema
0: finché
2: è quando,
1: e quando toccano,
2: quando l'osso che è ricamente innervato comincia a farsi scoprire, quindi si scopre, comincia a farsi sentire la sintomatologia dolorosa. Quello è un segno molto cattivello.
0: Io vorrei capire un po' questa cosa. Allora, abbiamo capito che è un tesoretto che abbiamo, quello della cartilagine vicino alle nostre articolazioni, non soltanto, ma adesso ci stiamo concentrando sulle articolazioni, ed è fondamentale tenerlo questo tesoretto, perché una volta andato, come nei videogiochi, se perdi una vita, insomma, non la recuperi.
3: Game over.
0: E prima che arrivi il game over, noi stiamo chiedendo appunto come possiamo fare per tutelare al meglio. La dottoressa parlava di integratori, facciamo così, ascoltiamo insieme un brano e poi torniamo a capire stili di vita e integratori come ci possono aiutare, se ci possono aiutare.

0: Stiamo ballando sul talisman qui e stiamo attenti alle cartilaginam, perché
1: è importante.
0: Stiamo parlando proprio di cartilagini con la dottoressa Elvira Di Cave. Ci sta dando tante idee, tante soluzioni per gestire questo tesoro, appunto, perché stiamo dicendo che è un tesoro, da lesinare, perché se no una volta perso l'abbiamo perso per sempre.
1: E lei diceva, per l'appunto, dottoressa, gli integratori. Quali sono gli integratori che ci possono aiutare a preservare la nostra cartilagine e magari anche a limitare quei fastidi se l'abbiamo un po' consumata?
2: La glucosamina è in realtà l'integratore che viene più usato al mondo, ma in realtà anche consideriamo integratori anche il PRP, per esempio, no, l'acido ialuronico.
1: Ma vengono fatte delle iniezioni?
2: Sì.
1: Ah, ok, io ho un po'
0: che
1: paura.
0: Bello.
1: No, che bello.
2: Non sono assolutamente, no, non sono
0: dolorose. Con un laghetto piccolino.
2: No, un laghetto non è piccolino, no, è, ma va fatto nel punto più giusto.
1: Bello lungo.
2: Di solito è pensivo.
0: Ma all'interno della cartilagine?
2: No, all'interno di tutte quelle situazioni che sono vuote. Per esempio nel ginocchio si fa sopra il menisco in una zona vuota.
1: Mm. Beh, così si riempie quel vuoto.
0: Un po' di coraggio e si fa.
2: No, ma il paziente viene da solo, fa il prelievo, per esempio nel PRP, prende, fa l'infiltrazione e va a casa, non ci
1: prelievo
2: sono problemi.
1: Prelievo di piastrine, quindi del sangue.
0: E insieme agli integratori abbiamo anche degli alimenti che ci aiutano, che possiamo mettere a tavola?
2: No, non glielo so dire, perché in realtà sono in sovraccarico, il problema, le mie cartilagini stanno risentendo.
1: Abbiamo capito però che a tavola va messo cibo sano, perché il peso è fondamentale
0: per rimanere in forma,
1: le cartilagini. E allora intanto ci avviciniamo alle informazioni dall'Italia e dal mondo, quindi stiamo per lasciare la linea ai colleghi del GR2, ma torniamo subito dopo con la dottoressa Elvira Di Cave per continuare a darvi informazioni in merito alle cartilagini. Restate qui, questa è Rai Radio 2.

0: Sono le 12:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: Buongiorno da Roberta Sibone in studio. In apertura di questa edizione l'importante annuncio di Papa Leone durante l'Angelus in piazza San Pietro. E allora ci riferisce Ilaria Menta qui in studio con me.
4: Un annuncio importante, più che altro un annuncio che è giunto davvero a sorpresa. Papa Leone ha un nodulo circoscritto al polmone, si opererà nei prossimi giorni, ma ascoltiamolo subito.
5: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
4: Dunque, questo l'annuncio dalle parole di Prevost subito dopo un nuovo appello per la pace in Ucraina, ma soprattutto Roberta, subito dopo la conferma della sua visita pastorale in Perù. Quindi diciamo che sembra che questo nodulo che è stato trovato sia davvero nella fase primordiale, sembra davvero che bisogna stare tutti tranquilli, quindi l'invito appunto è a pregare per il pontefice e a stare sereni e tranquilli. Linea a te.
3: Grazie Ilaria. Menta. È ancora una tragedia in mare, almeno 109 migranti, tra cui 15 bambini, hanno perso la vita e oltre 116 risultano dispersi in seguito al naufragio di un'imbarcazione avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 ottobre al largo di Gibuti. Lo ha reso noto l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Secondo i sopravvissuti, l'imbarcazione trasportava 350 persone ed era diretta in Yemen. Il numero delle vittime è destinato a salire. È stata una notte di intensi attacchi reciproci tra Russia e Ucraina e di combattimenti sempre più intensi sulla linea del fronte, e sale l'allarme nei paesi europei.
6: I vertici della difesa europea e i dirigenti di aziende di produzione di armi e droni sono nel mirino della Russia. È la rivelazione del quotidiano britannico Financial Times, che avrebbe raccolto pareri di 5 funzionari dei servizi di intelligence europei che stanno rinforzando le misure di sicurezza per proteggere i dirigenti di spicco. Un allarme che ha indotto la Polonia a convocare una riunione d'urgenza dei servizi segreti. In Italia nessun allarme specifico, rivelano fonti informate. L'obiettivo di Mosca, quello di sottrarre consensi alla causa ucraina. Replica su X il russo Dmitriev. I governi di Regno Unito e Unione Europea dovrebbero smettere di infiammare la guerra. Dmitriev è il principale negoziatore del patto sul diesel fra Stati Uniti e Russia, che riabilita Mosca nel mercato del gasolio, spiazza l'Unione Europea e mette all'angolo l'Ucraina e il suo leader. Ieri l'attacco diretto di Trump. Se Zelensky colpisce le raffinerie, deve andarsene. Il presidente ucraino scrive oggi su X che è disposto a fermare gli attacchi se anche la Russia lo farà. Alba Arcuri, GR2.
3: L'attacco dei guerriglieri yemeniti Houthi in Arabia Saudita, dove un missile ha colpito nelle scorse ore l'aeroporto della capitale Riyadh. 12 morti, 300 feriti. Il paese è sconvolto dalla violenza dell'incursione aerea. Condanna da parte della comunità internazionale, dell'ONU, della presidente della Commissione europea von der Leyen. E gli Houthi continuano a minacciare: non usate gli aeroporti sauditi, l'avvertimento. Riyadh promette una dura reazione. Attacco inaccettabile per Trump, che valuta un intervento militare al fianco delle forze del paese. La cronaca: aperta un'inchiesta sulla morte di una 33enne incinta al settimo mese e della sua bambina deceduta ieri all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, vicino a Napoli. La situazione clinica della donna era precipitata dopo la dimissione dalla struttura sanitaria, dove era stata ricoverata per un malore accusato nella notte tra venerdì e sabato. La procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche e le autopsie. A Milano, aggredito e rapinato Fabrizio Corona, è successo ieri pomeriggio sotto casa sua. Un gruppo di persone lo avrebbe minacciato con un oggetto appuntito e aggredito per poi portargli via due orecchini e due collanine, provocandogli anche alcune scoriazioni. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Dopo il maltempo che ha colpito gran parte d'Italia nei giorni scorsi, ascoltiamo le previsioni dal colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
2: Ancora piogge e temporali localmente intensi in Abruzzo e Marche e un po' tutte le regioni meridionali. Ancora domani molta pioggia al sud, attenzione nuovamente alla Campania, Calabria, Sicilia, Basilicata e parte della Puglia. Per un cambiamento bisognerà aspettare martedì, sembrerebbe esserci una seconda parte della settimana più mite, più stabile, con sole.
3: La linea torna a Informa il prossimo GR2 alle 13.30 con Livio Frittella.
7: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Let's go!

0: Giorgia con Kintsugi. È così che ritorniamo a Radio 2 in Forma. Francesca Parisella, Emanuele Castrucci con noi, la dottoressa Elvira Di Cave. Stiamo parlando di cartilagine, quanto è importante la cartilagine soprattutto in alcune articolazioni del nostro corpo, e stiamo appunto capendo che va tutelata, perché una volta persa è complicato da gestire.
1: Niente, non si torna indietro. Oh, quando non si torna indietro, quando bisogna ricorrere alla chirurgia?
2: Allora, chirurgia cartilaginea o chirurgia artrosica? Perché bisogna fare due, un po' distinguo.
0: Qual è la meno grave?
2: Allora, la meno grave per esempio è una chirurgia cartilaginea, una chirurgia per salvare una lesione cartilaginea, per esempio facendo una chirurgia conservativa. Che significa? Una persona relativamente giovane che ha un ginocchio varo o valgo, ha un solo compartimento del ginocchio, parlo del ginocchio perché è quello più semplice,
0: spiegare,
2: e quindi da questo punto di vista bisogna decidere che cosa fare. Facciamo una protesi monocompartimentale subito, magari a 40 anni, 50 anni? No. Se è un ginocchio varo, un ginocchio valgo, noi facciamo un intervento di osteotomia, cioè di un piccolo taglio, della tibia o del femore, e riallineiamo, creiamo un appoggio molto corretto dell'arto inferiore e lo facciamo lavorare sui due compartimenti. Cioè significa che il ginocchio non poggia solamente da una parte, ma poggia su tutte e due.
1: Ah, ok, ridate stabilità.
2: Quindi ridiamo stabilità.
0: È doloroso?
2: No, assolutamente no. Guardi, io ho operato

0: gliel'ho spiegato, persona molto intelligente, ha detto io accetto. È durato 15 anni, l'anno scorso ho fatto la protesi.
1: Vedi?
2: E allora sentiamoli velocemente i consigli per riepilogare questa parte di Radio 2 in forma legata alla cartilagine, alla loro salute e soprattutto per poterle tutelare al meglio le cartilagini. Cosa dobbiamo fare, dottoressa Di Cave?
0: Allora, norme posturali, peso fondamentale, attività fisica costante, stare attenti a quando parla il nostro corpo ci dice, ci dà dei segnali, prenderli subito, fare una diagnosi precoce, fare un trattamento precoce e tamponare quello che è un primo impatto che può dare una lesione cartilaginea. Una volta instaurata facciamo infiltrazioni di PRP, di acido ialuronico, di tessuto a riposo, per esempio quando serve, quando c'è l'indicazione, e dopodiché un'alimentazione sanissima e poi vediamo come evolve.
2: Insomma, già abbiamo molte indicazioni per poter prenderci cura.
1: È stato un Bignami prontuario, dottoressa, bravissima.
2: Da ascoltare e riascoltare su Rai Play Sound questa parte, non soltanto della puntata di Radio 2 in Forma. E allora ringraziamo la dottoressa Elvira Di Cave, ricordo consulente medico ortopedico dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI. Grazie dottoressa per essere stata con noi. Buona domenica.

0: Ciao, buongiorno a tutti. Non ho capito, ma è in forma come notizia o in forma come forma di parmigiano? Non ho capito questo.
1: Manca
0: forma.
1: La terza.
2: Esatto. Bene.
0: Maurizio dalla Tuscia, la Tuscia è tutta la provincia di Viterbo.
2: Grande Viterbo.
0: Siete bravi, buon ascolto.
1: Grazie Maurizio. Allora, è in forma come informare, ma è in forma anche come tenerci in forma, perché stiamo per fare gli esercizi per tenerci in forma con il nostro Emanuele Castrucci. Anzi, facciamo così, recuperiamo insieme gli esercizi che abbiamo fatto ieri e poi aggiungiamo quelli di oggi.
2: Ah, ok, va bene, quindi facciamo un piccolo recap di quello che abbiamo fatto, che era semplicemente, insomma, andavamo in una posizione
1: non era semplice
2: di squat,

0: chiamiamolo così, accosciata, faccio sempre l'esempio come se ci fosse uno sgabello, insomma una seduta dove potervi accomodare, ma non ci deve essere, dovete rimanere in sospensione. Arrivati in quella posizione, tirate su i talloni e andate in punta di piedi, cerché per farvi capire, in sospensione anche con i piedi, e fate un movimento di twist, lo conoscete tutti, quindi le ginocchia si scontrano, cioè non le fate sbattere, si avvicinano e ritornano in posizione originale.
1: Mi raccomando, se avete, non avete fatto normalmente esercizio fisico o se siete un po' sovrappeso, questo esercizio non lo potete fare, come ci ha detto la dottoressa Di Cave, per salvaguardare la cartilagine.
0: Esatto, potremmo fare questa piccola variante non andando in una posizione da 90 gradi, ma un pochino più
1: piegando leggermente le ginocchia.
0: Leggermente, esatto, più estese, senza andare, ecco, in quella situazione che potrebbe mettere troppa pressione.
1: E allora restate qui, perché Radio 2 in forma continua ad informarvi, ma anche a tenervi in forma con gli esercizi. Tra poco ne aggiungiamo un altro grazie al nostro Emanuele Castrucci. Let's go.

0: torniamo qui a Radio 2 in Forma con Maley per allenarci. Abbiamo fatto insieme gli squat, ma abbiamo a cura e a cuore i nostri glutei ancora, vero Emanuele?
1: Esattamente, siamo in questa posizione che avete fatto, spero, per almeno 10 secondi per 4 ripetute. Ok? Allora, rimanete più o meno in questa situazione, cioè riandiamo nuovamente in accosciata nella stessa posizione. Dovete avere davanti un tavolo, quindi lo trovate un po' ovunque, che abbia la possibilità di avere la gamba frontale a voi. Vi dovete solamente vagamente tenere al tavolo, non ve lo trainate addosso, non ve lo portate addosso, vi dovete solamente un supporto per fare questo in quella posizione. Quindi siete nella stessa posizione di squat con i piedi in sospensione, quindi talloni in sospensione. Andate ad alternare prima con il destro, poi con il sinistro, un calcetto sopra proprio la gamba del tavolo, ma leggermente toccandolo e tornando in posizione, toccandolo.
0: Quindi a distanza dal tavolo.
1: A distanza dal tavolo, nella stessa accosciata, vi dovete solamente tenere vagamente al tavolo e col piede destro andate a sfiorare la gamba del tavolo, ritorna nella posizione sempre in sospensione e poi col sinistro vado a toccare la gamba del tavolo.
0: Quante volte?
1: Sempre 10.
0: Sempre 10, sì,
1: ripetute.
0: Sì. Ma io sicuramente le faccio 10.
1: Quindi chiaro, sono a 90 gradi con il tallone sollevato, tocco con la punta del piede la gamba del tavolo, ritorno con il destro e lo faccio col sinistro per 10 volte.
0: Secondo me li farei tu questi esercizi questa settimana.
1: Me lo faccio in solitaria?
0: Secondo me sì, vabbè, vediamo.
1: Quei lupi dietro.
0: Se tra un brano e l'altro magari riesci a convincere ancora qualcuno.
1: Dai.
0: Questa è Radio 2 in Forma e questi sono gli esercizi che, se volete, potete fare in questa fine della settimana. Che cos'è la

0: cos'è l'amor? Come dice Capossela quando siete all'ascolto di Radio 2 in forma. E che cos'è stare in forma e stare bene? Ascoltare appunto questo programma, giusto Emanuele?
1: Assolutamente sì, cioè perché c'è altro modo? Esiste un altro modo per stare in forma, è bene?
0: No, assolutamente no. E allora diamo subito il buongiorno e la buona domenica alla dottoressa Deborah Arcieri, che è un medico di medicina generale.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Con lei stiamo per parlare di acqua, idratazione. Ma c'è la domanda delle domande: siamo tutti rientrati dalle vacanze, siamo tutti già
2: sfiniti,
0: è vero, ma perché? Com'è? È stata colpa del caldo?
2: Siamo disidratati perché quest'anno il caldo è stato davvero eccezionale, quindi abbiamo sofferto un po' tutti, alcune categorie di più, alcune di meno, però insomma è stato pesante, quindi bisogna reidratarsi, questo è importante.
0: Ah, perché uno pensa ormai bene o male l'estate,
2: no, anche perché
0: è
2: le temperature ancora sono alte, quindi non siamo ancora fuori.
0: E quindi non essere ben idratati porta anche tanta stanchezza, spossatezza, fatica.
1: No, ma io devo capire, io faccio un casino con l'idratazione. Ci sono dei periodi che bevo 7,5 litri d'acqua al giorno, dei periodi mezzo litro. Cioè,
2: un po' per tutti così, bisognerebbe ricordarsi di essere costanti, questo è il trucco. Ma non è facile.
0: E noi vi ricordiamo di restare all'ascolto di Radio 2 in forma, perché stiamo per lasciare la linea all'onda verde con le informazioni sulla viabilità e poi torniamo proprio per capire bene come ci dobbiamo idratare, come dobbiamo gestire l'acqua, ma soprattutto quale acqua dobbiamo bere.
1: Ah, è vero. Quale acqua?
0: Sì.
1: Mi piace questa domanda.
0: Ti piace?
1: Sì.
0: Vabbè, te la cedo solo perché sei tu.
1: La posso fare io dopo?
0: Sì. Okay. Radio 2 in forma, restate qui perché appunto abbiamo le informazioni giuste per la nostra salute e il nostro benessere.

0: Viaggiare informati.
1: Buona domenica, ben trovati da Rai Mobilità. Partiamo dalla 7, code tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano, code anche all'altezza di Serravalle Scrivia. Ricordiamo che lo svincolo è chiuso in entrambe le direzioni in modalità continuativa. Ancora in A7, traffico intenso tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest, direzione Milano. Andiamo in A9, code tra Como Centro e Lago di Como, direzione Svizzera. Code anche per un incidente risolto tra Origio e l'allacciamento alla 8 in direzione Lainate. Altro incidente in A1, 4 autovetture coinvolte tra Calenzano e Bivio, A1 variante in direzione Bologna, 3 km di coda. Ed ancora in A1 il traffico è intenso all'altezza di Sasso Marconi, direzione Bologna. È stato invece riaperto sulla A14 Pescara-Bari il tratto precedentemente chiuso per un veicolo in fiamme tra Val di Sangro e Vasto Nord in direzione Bari. Restano code all'altezza di Val di Sangro in uscita in entrambe le direzioni. Altra notizia riguarda la tangenziale di Napoli, un incidente tra Corso Malta e Capodimonte in direzione Pozzuoli. Tutto per questo aggiornamento, Daniele Mandolesi, buon viaggio.
2: Let's go!

0: Miss.
1: Dito nella piaga con Miss Italia, è così che partiamo e riprendiamo Radio 2 in forma, terza parte, per rimanere informati in fatto di salute e di benessere, che sia sabato che sia domenica dalle 12 alle 13.30. Ci troviamo qui Francesca Parisella, Emanuele Castrucci, con noi la dottoressa Deborah Arcieri, medico di medicina generale, e con lei vogliamo capire perché l'acqua è così importante. Già, diciamo, un piccolo riassunto ce l'ha dato, capire. Un trailer.
2: Noi siamo fatti prevalentemente di acqua, quindi bisogna costantemente contribuire a reidratarci proprio per mantenere stabile la quantità di acqua che serve praticamente per tutto. Quindi almeno 1,5 litri, 2 litri di acqua ogni giorno costantemente andrebbero bevuti da parte di tutti.
3: Ecco, allora soffermiamoci un
1: attimo
3: a te,
1: comunque, sul Emanuele, dosaggio. Da parte di tutti.
3: Siamo precisi tutti. Sul dosaggio, perché è importante, perché ci so, se ne dicono di
2: tutti i colori.
3: Ok, quindi il dosaggio corretto:
2: 1,5 litri, 2 litri d'acqua ogni giorno.
3: Ok.
2: Poi chiaramente ci sono delle condizioni anche fisiologiche, la gravidanza, l'allattamento, che richiedono magari un'idratazione maggiore, ma normalmente 1,5 litri, 2 litri d'acqua al giorno garantiscono un'idratazione ottimale.
3: Che poi 1,5 litri non è difficile, arrivare a 1,5 litri.
2: Adesso ci sono anche molte app sui cellulari che ti suonano e ti ricordano di bere almeno 8 bicchieri d'acqua al giorno, che considerando che un bicchiere è circa 250 ml, riesce a raggiungere l'idratazione corretta.
1: Ah, però qui c'è la domanda delle domande. Si può bere l'acqua prevalentemente in una parte della giornata ed evitare il pomeriggio sera, perché altrimenti poi nottetempo abbiamo delle esigenze che magari interrompono il sonno?
2: È una domanda spinosa, nel senso che poi alla fine bisognerebbe cercare di mantenere l'idratazione costante nella giornata, anche perché magari uno poi il pomeriggio fa attività fisica, suda di più, quindi ha bisogno comunque di idratarsi. Certo, la sera, insomma, si può bere un pochino meno, ma non troppo. Bisognerebbe essere
3: la tisanina. Ah, ci sono, allora, che acqua dobbiamo bere? Te l'ho fregata. Ci sono delle tipi di acqua migliori, delle tipologie migliori?
2: Allora, diciamo che noi siamo fortunati perché a Roma c'è un'acqua buonissima.
3: Ah, ecco.
2: L'acqua del rubinetto di Roma, che è un'acqua potabile, controllata, di ottima qualità, quindi possiamo bere anche tranquillamente l'acqua del rubinetto.
1: Io la bevo spesso.
3: E c'è differenza tra quella gasata, meno gasata, bollicina,
2: allora,
3: non bollicina?
2: La differenza è le acque praticamente, non so se era previsto di parlare il residuo fisico. A seconda di quanto sale, minerale, sali rimangono all'interno di un litro d'acqua che viene fatta evaporare a 180 gradi, l'acqua si definisce minerale, oligominerale o normale, diciamo.
3: Okay.
2: Quindi le acque oligominerali sono quelle che contengono un pochino meno sali.
3: Okay.
1: Quindi quelle che hanno il residuo fisso più basso, sull'etichetta
2: più basso, sotto i 500, diciamo tra 50 e 500 mg per litro.
3: Okay.
2: Mentre le acque minerali sono quelle che superano questo limite. Le acque minerali però possono essere ricche di calcio, di magnesio, e possono essere utilizzate anche a seconda di alcuni tipi di patologie. Il calcio, se c'è un aumentato fabbisogno, sempre la gravidanza, l'allattamento, l'osteoporosi, quindi più calcio potrebbe essere utile per contribuire, diciamo, a migliorare la salute delle ossa, o la gravidanza, l'allattamento, dove c'è maggiore richiesta di calcio da parte dell'organismo. Però l'acqua del rubinetto
1: comunque è ben equilibrata un po' per
2: tutti. È un'acqua buona che va bene, insomma, per tutti,
1: anche perché è molto controllata, lo possiamo
2: dire. È molto controllata quando uno
1: in qualsiasi città, non solo Roma.
3: Francesca, tu mi sei gasata o naturale? Al ristorante mi sei gasata o naturale?
1: Te lo dico dopo, ascoltiamo insieme la musica e poi forse ti rispondo.
3: Ah.
4: Dos en la noche en la

0: Radio 2 in forma, ci teniamo in forma anche grazie alle notizie che riceviamo dai nostri ospiti. Con noi la dottoressa Deborah Arcieri, medico di medicina generale. Stiamo capendo bene anche come leggere un po' le etichette dell'acqua. Per quanto mi riguarda,
1: non mi hai risposto.
0: Io amo sia liscia che gassata. Alterno. Però se vado al ristorante di solito la prendo gassata fredda.
1: Gassata fredda buona, ma quelle molto gassate o quelle un
0: gassata
1: po' medium?
0: Il giusto.
2: Perché poi infatti prima non abbiamo detto, l'anidride carbonica viene, può essere aggiunta all'acqua oligominerale. Oppure ci sono le acque minerali che hanno quella leggera frizzantezza naturale, che non è aggiunta con l'anidride carbonica.
1: E ci sono molte persone che dicono: io la prendo molto gassata perché mi fa digerire di più, digerisco meglio. Tutte.
2: No,
1: non è così.
0: È una faccia abbastanza interdetta.
2: No,
1: non si digerisce.
2: Magari
1: meglio.
2: Può invece a qualcuno dare più fastidio, perché se l'acqua è molto gassata, magari uno soffre di reflusso gastroesofageo, magari questa eccessiva frizzantezza creare un po' di problemi. Se uno non ha di questi problemi, bere l'acqua, diciamo, frizzante o meno, non cambia niente, sempre acqua.
1: Ok.
0: E invece chi ha problemi con i calcoli, magari che forma facilmente i calcoli, che tipo di acqua deve bere? Ma è vero anche che deve bere molta acqua?
2: Sul tipo di acqua in realtà ci sono, diciamo, opinioni controverse. In realtà sì, sarebbe preferibile un'acqua più leggera, ma l'importante è sempre lì, bere. Non bisogna bere né troppo poco, perché anche il carico idrico, che una volta si faceva effettivamente nella calcolosi renale, veniva consigliato il carico idrico, oggi si tende a non consigliarlo più, ma ad consigliare ai pazienti sempre di avere un'idratazione corretta, un'idratazione sufficiente a garantire una normale funzione delle vie urinarie, senza esagerare.
1: Oh, e quando dico sono disidratato, mi sento che sintomi ho? Che succede?
2: Quest'estate penso che l'abbiamo provato in molti. Si può avere proprio confusione, mal di testa, stanchezza, debolezza. A volte ci sono anche dei segnali che il corpo lancia, potrebbe essere per esempio anche la mucosa della bocca, che può diventare, labbra possono diventare secche. C'è qualche persona che ha questo. Succedono queste cose, si disidrata anche la pelle. Le urine, per esempio, possono diventare un pochino più scure perché sono più concentrate.
1: Scarse soprattutto, no?
2: Grazie, quindi quello è un segno indiretto che siamo disidratati.
0: Ma è vero o è falso che con i mesi freddi ci si disidrata meno facilmente? Cioè è più difficile disidratarsi?
2: Ma in realtà pure questo, durante la stagione invernale bisognerebbe continuare a bere correttamente in modo costante, perché a volte uno può sentire un pochino meno la sete.
1: C'è meno voglia, sì, effettivamente, durante l'inverno.
2: Quindi magari uno tende forse a disidratarsi pure di più perché beve meno, deve deve ricordarselo di andare a bere, perché non ha lo stimolo della disidratazione, della sudorazione eccessiva, che magari poi ti fa stimolare comunque il senso della sete e tu vai a bere. Quindi bisogna ricordarselo.
1: Però questo non è vero, cioè uno si dimentica delle volte, se è molto preso dalla giornata ti dimentichi.
0: Sì, però facciamo così, a me è venuta sete, quindi ascoltiamo,
1: beviamo
0: un brano, così beviamo tutti e tre libiamo. Questa è Radio 2 in forma, restate qui perché abbiamo ancora tante curiosità interessanti sull'acqua e sull'idratazione.

0: Talk It Over, per tornare a parlare con la dottoressa Deborah Arcieri di acqua e idratazione. Devo dire che è un tema che può sembrare semplice da capire e da affrontare, invece ha tante insidie.
1: Ha tante insidie e forse anche qualche soluzione. Ultimamente vanno molto di moda le acque aromatizzate. Possono essere
0: piacciono.
1: Una soluzione
0: a
1: per
0: me
1: bere di più
0: tanto,
1: oppure bisogna
2: sì,
1: fare
2: perché
1: attenzione.
2: Ad esempio l'estate aromatizzare l'acqua con qualche fetta di frutta, qualche erba aromatica, la menta, un limone, una pesca, può rendere l'acqua più gradevole da bere. Altra cosa è bere acque aromatizzate all'interno del quale magari è contenuto dello zucchero o altro.
1: Quelle che acquistiamo.
2: Un'acqua aromatizzata uno la può fare anche a casa con l'acqua del rubinetto, mette in frigorifero un po' di, per esempio, menta e pesca, è una cosa molto buona, rinfrescante, gradevole, e può aiutare a bere anche quelle persone che magari non amano molto bere. Eviterei le bibite invece edulcorate oppure appunto che contengano zuccheri, perché non ci servono.
1: Ah certo, se volete la menta, io ho praticamente una pianta infestante di menta a casa che
0: infestante.
1: Sì, è infestante la menta, è vero.
0: Allora Francesca, posso fare una domanda nuova che ti sorprenderà?
1: Sentiamo, sicuramente non stai per parlare di sport.
0: L'idratazione nello sport, no, per esempio prima, dopo, durante, quanto?
2: Ma anche lì insomma ci vorrebbe sempre un po' il buon senso. Sicuramente, diciamo, adesso quando uno va in palestra spesso si vedono le persone che si portano dietro la borraccia, e dipende dal tipo e l'intensità dell'esercizio fisico. Sicuramente bere prima e durante, se lo sforzo è molto intenso e quindi c'è una sudorazione importante, a quel punto allora è bene reidratarsi anche durante l'attività sportiva, dopo sicuramente sì.
1: E quante volte viene da lei un paziente, dottoressa Arcieri, e le dice: ah, io tutte le mattine un bicchiere d'acqua tiepida e rigenero il mio corpo, purifico il mio corpo.
0: Limone. Acqua tiepida e il limone.
2: Anche l'aceto va molto.
1: Anche l'aceto.
2: Un cucchiaio di aceto.
0: Mamma mia, ragazzi, ma per le cimici.
1: E lei cosa risponde?
0: Dai, acqua, aceto e limone, come fai la mattina?
2: Che se piace a loro va bene, ma non cambia niente rispetto poi alla salute della persona. È un bel bicchiere d'acqua la mattina, è utile. Poi se ci mettono il limone o l'aceto cambia poco.
1: Meglio l'acqua, punto.
2: Sì, direi di sì.
0: Quindi non è efficace veramente, no? Perché effettivamente lo
1: perché lui lo vorrebbe cominciare a bere.
0: No, perché l'ho sentito veramente in tante persone, quindi pensavo fosse...
2: C'era un famoso film con Nanni Moretti in cui lui diceva che alla fine aveva imparato che una delle abitudini migliori era quella di bersi l'acqua la mattina, no? E in effetti è una buona abitudine, perché aiuta il corpo magari a lavare via le scorie della notte, però
0: a prescindere
2: non è una
0: dal limone
2: cosa,
0: o l'aceto
2: a prescindere dal limone o l'aceto insomma non è indispensabile.
1: E a prescindere da tante altre informazioni strane che circolano, noi abbiamo avuto per fortuna le informazioni chiare dalla dottoressa Deborah Arcieri, ricordo, medico di medicina generale. Grazie dottoressa per essere stata con noi.
2: Grazie, arrivederci
1: e buona domenica.
2: Grazie altrettanto.

0: Ciao, sono Giulia, vi chiamo da Ancona e vi ascolto sempre, mi fate tanta compagnia e continuate così.
1: Grazie.
2: Un saluto. Oh, che bello.
1: Grazie Giulia, che bello essere anche ad Ancona, idealmente, grazie a Radio 2 Informa, ed è bellissimo anche poter suggerire a Giulia e quanti come lei stanno seguendo la puntata di oggi come cucinare le crucifere, perché in tanti ci avete
2: chiesto.
1: Le crucifere, perché ne abbiamo parlato la scorsa settimana con la nostra ospite, e quindi vogliamo capire come cucinarle e soprattutto per mantenere le proprietà ottime che abbiamo sentito. Rai Play Sound per trovare la puntata. Intanto buona domenica al nostro Alessandro Circello, è con lui che cuciniamo le crucifere.
2: Vai Ale, vai.
3: Pronti per questa ricetta? Le crucifere sono tante verdure nutraceutiche, sono quelle che in tante pubblicazioni scientifiche di medici fanno bene alla salute, anche antitumorale, no? Hanno tante virtù. Allora, si possono mangiare sia crude, quindi marinate, cotte a freddo vuol dire cotte nei succhi di, ma prendiamo del limone fresco, quindi lo andiamo a spremere, dell'arancia, quindi adesso stanno arrivando le arance, i mandarini, un po' tutti i prodotti di questa stagione, quindi le spremiamo, ci mettiamo un po' di olio e sale, andiamo a marinare, non so, la verza, i broccoli, e possiamo usare il cavolfiore bianco, quindi sono tutte verdure che si possono mangiare crude, quindi tagliate a sottili, finemente.
1: Verza bianca,
3: la verza rossa. Di broccoli ne abbiamo 5-6 biodiversità, tutte diverse: il broccolo giallo, il broccolo viola, c'è il bianco.
1: C'è l'imbarazzo della scelta.
3: C'è quello addirittura color marroncino. Quindi si taglia sottile e si marina in questa emulsione che si fa con un frullatore a immersione, il classico mini beamer, con succo di agrumi fresco. Non prendete il succo di frutta che c'ha di tutto di più, tranne la porta di agrumi. E olio extravergine di oliva, sale, iodato. Fate la marinatura, quindi lo mettete dentro, coprite con carta pellicola e lo lasciate almeno un'oretta in frigorifero.
1: Quindi arancia e non limone?
3: Quello che preferite, il pompelmo, qualsiasi agrume, il bergamotto di Calabria, chi ne ha più ne mette, quindi qualsiasi agrume che c'è, diciamo la parte della vitamina C che va a macerare, quindi l'acido ascorbico sarebbe, okay, che è la vitamina C, okay, naturale. E invece se le andiamo a cuocere possiamo farli sia a vapore sia nei vari cassettieri in bambù che si usano molto velocemente a casa, o nelle funzioni a vapore, o dorate in padella. Se le andiamo a cuocere, il mio consiglio è come la cicoria o gli spinaci, di evitare di bollirli con tanta acqua, perché se le andiamo a bollire con tanta acqua le vitamine rimangono nell'acqua e poi quell'acqua probabilmente va nel lavandino. Quindi se le vogliamo fare in padella, il broccolo romanesco, che è quello famoso, no? Diciamo verde chiaro.
2: Sì.
3: Il broccolo calabrese e siciliano è quello verde scuro.
1: Quindi
3: intenso.
1: Quindi in padella, non in pentola.
3: In padella, vi spiego come. Quindi lo apriamo e ha fatto tutte piccole rosette, no? Prendiamo le piccole rosette, le piccole cime, le laviamo bene, le mettiamo in padella con uno spicchio d'aglio intero, olio, e per una porzione di circa 400 grammi di cimette ci mettiamo 2 bicchieri d'acqua, coperchio, e le andiamo a cuocere quindi con olio, aglio, peperoncino, 2 bicchieri d'acqua, e chiudiamo con il coperchio, alziamo la fiamma media. Che succede? Un po' come la cottura della nonna del carciofo alla giudia di una volta, che si faceva e si mette quest'acqua, va a evaporare, quindi dopo 2-3 minuti di cottura l'acqua evapora, fa cuocere bene i broccoli e a sua volta rimane l'olio, perché l'olio ovviamente essendo un grasso,
1: quindi
3: non evapora.
1: Praticamente sono in e poco tempo cotti, abbiamo mantenuto le proprietà.
3: Esatto, lo va a sbianchire naturalmente e poi manteniamo il peperoncino e l'aglio insieme, quindi buona ricetta.
1: Ricetta che potete anche riascoltare su Rai Play Sound. Intanto grazie ad Alessandro Circello, noi ci ritroviamo sabato prossimo.

0: Sono le 13:30.
1: Rai GR2.
2: In studio Livio Fittella, buongiorno. L'annuncio di Papa Leone al termine dell'Angelus: ho un nodulo al polmone, dovrò presto essere operato. Prevost rassicura i fedeli, è in una fase iniziale, circoscritto e ben localizzato. La vicinanza al pontefice della Premier Meloni. Ecatombe al largo di Gibuti, naufraga un'imbarcazione con a bordo 350 migranti che viaggiava verso lo Yemen. 109 i morti, fra cui 15 bambini, 116 i dispersi. L'allarme di 5 agenzie investigative occidentali. Mosca sta intensificando i tentativi di assassinare i vertici delle aziende europee della difesa, lo rivela il Financial Times. 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Il presidente Mattarella sottolinea: la tutela della salute e della sicurezza trova il suo fondamento nei principi della Costituzione. Per lo sport il calcio con il big match Como Roma in campo adesso, ma anche motori e basket. Dunque, Papa Leone ha fatto sapere del suo problema di salute, ma con parole non allarmanti. Ci dice di più Ilaria Menta, qui in studio con me. A te, Ilaria.
3: L'annuncio è giunto davvero a sorpresa durante l'Angelus in una piazza a San Pietro Gremita, e allora ascoltiamolo dalla voce dello stesso pontefice.
4: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
3: La sala stampa vaticana ha dato maggiori dettagli. L'intervento è inizio settimana al Policlinico Gemelli. La degenza durerà 7 giorni. L'agenda del Papa, a parte questa settimana, non dovrebbe subire grandissime variazioni. Lo stesso Prevost, durante l'Angelus, salutando una delegazione di pellegrini del Perù, ha confermato la sua visita pastorale in America Latina. Viaggio in programma dal 6 al 17 novembre, dunque tra meno di un mese. Lì.
2: Grazie Ilaria Menta. Immediate le espressioni di vicinanza a Papa Leone, fra queste quella della Premier Meloni, anche a nome del governo, per la prova che Prevost è chiamata ad affrontare. Sono certa, ha aggiunto, che anche il popolo italiano non gli farà mancare il suo sostegno e il suo affetto. Cambiamo pagina. Naufragio al largo delle coste di Gibuti nella notte fra l'8 e il 9 ottobre, lo hanno reso noto le Nazioni Unite e l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Numerose le vittime. Il corrispondente.
5: 15 bambini tra i 109 morti recuperati dal mare e oltre 116 persone ancora disperse. Al largo di Gibuti una barca con 350 migranti si è capovolta mentre viaggiava verso lo Yemen. È successo nella notte tra l'8 e il 9 ottobre vicino a Guhere, a nord di Obok. Per le Nazioni Unite è il naufragio più mortale mai registrato al largo del paese. Più di 80 i sopravvissuti, tutti etiopi. Il naufragio avviene mentre cresce l'allarme per l'aumento del flusso di migranti verso Gibuti. Oltre 20.000 dal 10 settembre, mentre più di 3.000 persone erano già bloccate nel paese, esposti a sete, fame e sfruttamento. È una rotta segnata da altre tragedie. A marzo, 9 morti e 45 dispersi al largo di Gibuti. Nel 2025, oltre 900 morti o scomparsi lungo l'intero corridoio orientale. Si attraversa il Mar Rosso e poi lo Yemen, nonostante la guerra, cercando lavoro nei paesi del Golfo. Ma sopravvivere al mare non basta. Restano violenze, detenzioni e tratta. E per le famiglie dei dispersi, l'attesa di notizie. Da Kassala, Sudan, Valerio Cataldi, GR2.
2: È stata una notte di intensi attacchi reciproci fra Russia e Ucraina e di combattimenti sempre più accesi sulla linea del fronte, all'indomani delle dure parole di Trump, che scarica Zelensky e propone elezioni in Ucraina, consolidando invece i rapporti con Mosca.
6: È il quotidiano di Londra, il Financial Times, a lanciare l'allarme. Tra gli obiettivi della guerra ibrida russa, quello di assassinare i vertici della difesa europei e dirigenti di aziende di droni. È la rivelazione di 5 funzionari di intelligence europei che hanno rafforzato le misure di sicurezza per le figure di spicco. L'obiettivo russo? Sottrarre consensi al sostegno all'Ucraina. La Polonia convoca una riunione d'emergenza dei servizi. In Italia nessun allarme specifico, rivela dichiarano fonti informate. Replica su X il russo Dmitriev. I governi di Regno Unito e Unione Europea dovrebbero smettere di infiammare la guerra. Dmitriev è il principale negoziatore del patto sul diesel fra Stati Uniti e Russia, che riabilita Mosca nel mercato del gasolio, spiazza l'Unione Europea e mette all'angolo Kiev e il suo leader. Zelensky colpisce le raffinerie, deve andarsene, ha detto ieri Trump. Il presidente ucraino scrive oggi su X che è disposto a fermare gli attacchi se anche la Russia lo farà. Alba Arcuri, GR2.
2: L'attacco dei guerriglieri Houthi in Arabia Saudita all'aeroporto di Riyadh, 12 morti, 300 feriti, il paese è sconvolto dalla violenza dell'incursione aerea. Condanna da parte della comunità internazionale, dell'ONU e della Presidente della Commissione Europea von der Leyen, ma gli Houthi minacciano ancora.
1: Il terrore raccontati anche dai video che stanno facendo il giro del web. L'inferno all'aeroporto King Khalid di Riyadh si è materializzato qualche secondo dopo che il missile lanciato dagli Houthi, guerriglieri yemeniti filo-iraniani, ha centrato uno dei terminal passeggeri, uccidendo viaggiatori e personale di terra e ferendo 300 persone. Un atto terroristico, un crimine di guerra, tuona il governo di Riyadh mentre gli Houthi minacciano ancora: non usate gli aeroporti sauditi, siamo pronti a nuovi attacchi, ha avvertito il portavoce, spiegando che tranne gli scali delle città sacre di Mecca e Medina, per i ribelli yemeniti gli aeroporti del paese arabo sono e restano obiettivi. Ha promesso una dura reazione Riyadh e intanto ha già condotto raid sullo Yemen, 3 i morti, tra loro un bambino. Aspra la condanna da parte della comunità internazionale, dall'ONU all'Unione Europea. Anche Trump parla di attacchi inaccettabili e valuta un intervento militare a fianco di Riyadh. Claudia Stamerra, GR2.
2: Torniamo in Italia. La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro trova il suo fondamento nei principi della Costituzione, che impongono un dovere concreto: intervenire sui rischi prima che si traducano in incidenti. È il messaggio del capo dello Stato Mattarella al presidente dell'AMMIL Amedeo Bozzer in occasione della 76ª giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Sentiamo.
7: Gli infortuni sul lavoro denunciati sono aumentati del 5,4% nel periodo gennaio-agosto, quelli mortali del 2,9%, passati da 681 a 701. In crescita anche le denunce di malattie professionali, di oltre il 16%. Su questi numeri l'associazione Mutilati e Invalidi sul Lavoro celebra a Longarone, il luogo del disastro del Vajont, la 76ª giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Chiediamo, ha detto il presidente di AMMIL Amedeo Bozzer, di combattere precarietà e irregolarità, rafforzando i controlli, dando vita a una procura nazionale apposita.
8: Abbiamo chiuso un 2025 con 1.198 morti denunciati e un record di malattie professionali che risale a oltre 26 anni. Ora i numeri sono tutti in crescita.
7: Rilanciata anche la richiesta di istituire la fattispecie di reato di omicidio sul lavoro, come peraltro previsto da una proposta di legge.
8: Questa proposta giace già in Parlamento. Come omicidio colposo deve essere superato.
7: Fabio Comini, GR2.
2: L'avvertenza sull'ex Ilva: domani sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti del colosso siderurgico dopo lo stop a Taranto della produzione dell'ultimo altoforno attivo e la sospensione delle attività in tutti gli impianti del gruppo. A causa degli attuali vincoli giudiziari, ha ricordato Acciaierie d'Italia, vincoli imposti dalla Corte d'Appello di Milano, accogliendo i ricorsi di alcune associazioni di cittadini per ragioni di tutela della salute. Si attende però l'ultimo verdetto, quello della Cassazione, con l'udienza fissata il 20 ottobre. A Bruxelles, manifestazione organizzata da Coalizione Clima Belgio, una rete di associazioni, sindacati e agricoltori, in vista della riunione dei ministri dell'ambiente europei prevista domani.
9: Scendere in piazza per non dimenticare quello che è successo quest'estate, tra caldo torrido, incendi e piogge terribili che hanno flagellato tanti paesi. Si vuole dare un messaggio all'Unione Europea perché non abbassi la guardia sulle politiche climatiche. E così oggi in tantissimi scendono in piazza a Bruxelles. Chiara Martinelli, direttrice Climate Action Europe.
10: Vogliamo fare in modo che l'agenda climatica ritorni come priorità nell'agenda politica dei paesi europei, che si interrompa quell'ondata di deregolamentazione ambientale, climatica e energetica, che vengano messe in atto delle misure affinché chi inquina paghi.
9: Venerdì 16 ottobre in Italia tornano i Fridays for Future nelle principali città italiane, con loro sciopero per il clima. Flaminia Gullo, GR2.
2: La musica, con l'attesa per Carnaval Deluxe, il nuovo album degli U2 in uscita il 13 novembre, cresce anche quella per l'annuncio del nuovo tour negli stadi e quindi per il ritorno in Italia del gruppo irlandese. Secondo indiscrezioni, gli U2 potrebbero suonare a Milano a luglio del 2027, a San Siro, ma è ancora impossibile sapere se si tratterà di una sola serata. I concerti dovrebbero partire a febbraio con una prima data in Messico per poi proseguire in Sud America prima di arrivare in Europa. Siamo allo sport e mi ha raggiunto Jacopo Pallotti. Ciao Jacopo.
11: Ciao Livio, buongiorno a tutti.
2: Cominciamo dal calcio, sesta giornata di campionato.
11: Sono in campo Como e Roma per il big match della domenica, risultato di 0-0 quando è cominciato da poco, da due minuti il secondo tempo. Giallorossi pericolosi nella prima frazione, da segnalare un palo di Pellegrini.
2: Parliamo delle altre partite di oggi.
11: Alle 15 Lecce-Bologna e Lazio-Monza, i biancocelesti in caso di successo resterebbero in vetta alla classifica, rispondendo all'Inter e forse naturalmente alla Roma, che potenzialmente è alla pari delle altre due. Ascoltiamo l'allenatore della Lazio, Gattuso.
12: Ci vuole grande umiltà, perché sembra una partita facile, ma vi posso assicurare che è tutt'altro, perché giochiamo con una squadra che hanno coraggio, giovane, con tanta energia, con grande intensità e veemenza, e bisogna essere pronti.
11: Alle 18 tocca al Milan sul campo del Sassuolo, mentre alle 20.45 si gioca Cagliari-Juventus.
2: Jacopo, lasciamo il calcio e passiamo ai motori.
11: MotoGP in Indonesia, ha vinto Marco Bezzecchi su Aprilia davanti a Fernandez e a Jorge Martin, sesto posto per Marc Marquez, che dunque viene riscavalcato in vetta alla classifica piloti, che adesso dice Martin 355, Marquez 353 e poi Bezzecchi 309. Mancano 5 gran premi alla fine.
2: E in tema di motori c'è anche la Formula 1.
11: Fra poco, alle 14, ora italiana, scatta il Gran Premio di Singapore in notturna. A partire in pole position Max Verstappen su Red Bull, accanto a lui in prima fila la Ferrari di Leclerc, poi dalla seconda fila Hamilton e Antonelli, partirà dal fondo Russell per sostituzione della Power Unit.
2: Chiudiamo col basket.
11: Terza giornata di campionato, spiccano oggi Venezia-Virtus Bologna alle 19 e il derby della capitale tra Maxima Roma e BC Roma alle 18.15, venduti oltre 8.000.

Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Roberta Sibona, in regia Massimiliano Savino e Serena Mancarella. Potete riascoltare anche questo giornale su Rayplay Sound. La linea va adesso a Radio 2 nel pallone, il prossimo Radio 2 ve lo ricordo è alle 15.30. Da Livio Fittella, buon ascolto.

0: Radio 2, nel pallone.
1: Eccoci di nuovo qua, buongiorno, un caro buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Noi siamo sempre qua, viviamo qui allo studio C di Via Asiago insieme a Luca Bona, che è il nostro factotum nonché regista, e siamo pronti per regalarvi, speriamo, una nuova puntata frizzante di Rai Radio 2 nel pallone insieme a Laura Bart. Ma abbiamo un ospite, come al solito, che ci viene a trovare, che è un collega esperto anche soprattutto di calcio internazionale, collega di Rai Sport, Aurelio Cappaldi. Ciao Aurelio.
2: Ciao a tutti, buongiorno.
3: Ciao, eccoci. Aurelio, benvenuto.
1: Andiamo dalla dottoressa Laura Bart, che invece
3: e
1: è
3: allora,
1: in collegamento
3: prima
1: a Milano.
3: Prima di scendere nel vivo di tutti gli argomenti di oggi, io vi ricordo il nostro numero WhatsApp 3487 300 200, e vi lanciamo subito la domanda social. Secondo voi, ragazzi, chi vince tra Como Roma? È l'anti-Inter? E questa domanda la faccio subito ad Aurelio.
2: No, secondo me la Roma lo è a prescindere da questo risultato. Ah. Il Como potrebbe diventarlo.
1: Assolutamente, ricordiamo che è iniziato il secondo tempo, siamo sullo 0-0, c'è stato un primo tempo piuttosto animato con occasioni.
2: Tante occasioni.
1: Sì, e ricordiamo anche che la Roma è priva del suo portiere titolare Svilar, che ha avuto un incidente in allenamento. Ma abbiamo tanti argomenti da affrontare, perché chiaramente anche oggi è una giornata importante, parleremo anche della giornata di ieri, e avremo, visto che abbiamo Laura qui, un esperto di calcio internazionale, una finestra.
3: Ma non solo.
1: È sempre una questione di livello, lo diciamo sempre. Abbiamo anche una finestra importante sul calcio internazionale,
3: che vi racconteremo. Vi ricordiamo anche che siamo sul canale 202, ma intanto sentiamoci Ariete e Angelina Mango, Che bella vita.
4: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se
3: l'ho notato.
1: L'hai dato?
3: No,
1: sono un rincoglionito. Io mi sono svegliato a una certa ora, quindi un attimo uno fuso orario.
4: Se ci facciamo la guerra,

0: Ariete, Angelina Mango, Che bella vita, Radio 2 nel pallone, Laura Bart, Paolo Paganini, Aurelio Capaldi che è venuto a trovarci. Vi ricordiamo il nostro numero 348 7 300 200, e la nostra domanda di oggi: ragazzi, ma chi vince tra Como e Roma? È già l'anti-Inter per lo scudetto? Paolo, vogliamo brevemente vedere anche, certo, quelli che sono i risultati della giornata iniziata ieri. Il Genoa ha vinto 2-1 sulla Fiorentina, l'Inter tripletta contro il Parma, Napoli 3-0 contro il Frosinone, e ancora è appunto in corsa Como-Roma attualmente sullo 0-0.
1: Assolutamente, torniamo con Aurelio. Aurelio, dicevi tu, a prescindere comunque l'anti-Inter è la Roma, no? È anche vero forse che adesso per le squadre comunque che sono in corsa per lo scudetto inizia un tour de force importante, perché ci sono il discorso legato alla Coppa. Quanto può incidere il doppio confronto, il doppio sforzo?
2: Incide sicuramente tanto, però è chiaro che è importante per queste squadre avere una profondità di rosa. Sotto questo profilo l'Inter è la più completa e più ricca di organico. La Roma, come ha detto Gasperini, deve sperare di non avere infortuni. Adesso ha avuto già quello di Svilar, c'è Gollini, però insomma Gasperini deve augurarsi di non avere altri forfè.
1: Intanto c'è una novità importante su Como Roma, no Laura? Perché hanno espulso Malen, quindi è una Roma in 10 uomini. Attenzione, è una perdita questa molto molto importante, pesante per la Roma. Vedremo anche se ci saranno, come al solito, no? Lo strascico di polemiche, anche perché lo abbiamo visto all'inizio di questo campionato, la linea di orsato del direttore arbitrale è quella di non andare al VAR, cioè al VAR ci si va solo in casi eccezionali, quindi questo può creare sicuramente delle turbative, sì, a livello, no, di gioco.
2: Finora ha ricevuto soprattutto applausi perché sono migliorate tante cose, si gioca molto di più, si puniscono soltanto falli veri, però è chiaro che non bisogna esagerare, perché poi qualche volta si sbaglia sul versante opposto.
1: Laura.
0: Aurelio, tu parlavi prima della profondità della rosa indubbia dell'Inter anche in vista dei tanti impegni in Coppa. Allora, sotto questo profilo, come lo vedi il Napoli a fronte anche delle difficoltà di mercato di questa finestra estiva?
2: Ma meglio, intanto ha recuperato dei giocatori importanti, perché ieri per esempio si è rivisto McTominay, che sicuramente può fare la differenza in tante partite. Adesso chiaramente è reduce dall'infortunio, bisogna dargli tempo, ma anche lo stesso De Bruyne è cresciuto molto ieri, grandissima partita. A lui non piace tanto giocare da regista, Allegri lo vorrebbe lì per allungargli la carriera, ha detto il tecnico, certo. Però è un giocatore che ha una classe e una visione che sicuramente possono aiutare. Poi ieri è stato anche divertente il siparietto dopo il rigore sbagliato da Højlund, perché Højlund ha sbagliato il rigore, dopo un po' si è scoperto che bisognava ritirarlo, allora si è avvicinato ad Allegri, che voleva assolutamente che lo tirasse De Bruyne, e Højlund ha detto ad Allegri: mister, ma è stato Kevin De Bruyne a darmi la palla e tu gliela dovevi ridare, gli ha detto Allegri. Ha tirato De Bruyne e è andata dentro senza problemi,
0: e poi l'ha abbracciato, no?
1: Assolutamente,
0: comunque...
1: no, sono belle cose. Ricordiamo che per i tifosi del Napoli e per Allegri stesso direi che è fondamentale il ritorno di McTominay nella compagine, perché è stato forse l'uomo determinante del Napoli l'anno scorso, sicuramente un giocatore di grande livello. Poi sappiamo anche le problematiche che ha avuto a livello diciamo così sanitario, però penso che sia tutto risolto ed è un grande acquisto nuovo per il
2: sicuramente Napoli. In termini di personalità, di fisico, di abitudine a giocare le partite importanti e anche nella capacità di incidere nei momenti decisivi.
0: E poi non dimentichiamo tutto l'affetto, no, del popolo di Napoli nei confronti di McTominay. Ieri c'è stato questo abbraccio appunto virtuale, applausi di tutto lo stadio al suo ritorno, perché mancava dal 30 agosto, e poi insomma McTominay è McFratom, no? Ormai lo sappiamo.
1: Allora,
0: per
1: io
0: i tifosi
1: qua,
0: napoletani.
1: Caro Aurelio, qui abbiamo un mix importante, sempre di temi di calcio, ma non solo, di curiosità, ma anche e soprattutto di musica. A me piace lanciare le canzoni che in qualche modo mi hanno lasciato qualcosa di importante.
0: Dei ricordi,
1: esatto,
0: Paolo.
1: Una di queste riguarda un gruppo, gli NXX, che quindi, attenzione, Need You Tonight, di livello.

0: my kind.
1: In XX, Need You Tonight, sempre qui alziamo il livello con le canzoni, ma alziamo il livello anche con, almeno ci proviamo, per quanto riguarda i temi di calcio. Ricordiamo Como Roma 0-0, ma Roma in 10 per l'espulsione di Malen, entrata a piede martello su Kaiki, quindi sicuramente una Roma ora che deve cercare di in qualche modo frenare gli attacchi, visto che il Como si sta riversando nella metà campo giallorossa. Ma io faccio un passo indietro, giustamente Laura parlava del Milan, come parlavi insieme al nostro Aurelio Capaldi, nostro inviato qui di Rai Sport e ospite di Rai Radio 2 nel pallone. Aurelio, ti chiedo, ieri è stata comunque una giornata prevedibile, perché comunque il Napoli ha vinto 3-0, l'Inter ha vinto 3-0, ha fatto in qualche modo, e ricordiamo il Genoa, ha battuto la Fiorentina 2-1 con un De Rossi più sereno. Però è anche vero che l'Inter, e questo voglio dire, te lo chiedo, no? Ha fatto, Chibu ha lasciato in panchina giocatori importanti come Bastoni, come Di Marco, cioè vuol dire ha una grande consapevolezza della rosa Chibu, secondo
2: sì,
1: te?
2: Sicuramente lui sa che può ruotare. Poi ieri è andato tutto perfettamente, perché in pratica l'Inter ha chiuso la partita dopo mezz'ora e nel secondo tempo si è allenata in vista dell'impegno in Champions League, quindi Chibu ha questa grande fortuna, un organico davvero ricco che può gestire con grande serenità.
3: Aurelio, in questo momento no, è appunto in corso Como Roma, Roma che settimana prossima incontrerà il Genoa, ma Genoa che ieri abbiamo ricordato, no, è riuscito a battere la Fiorentina e appunto De Rossi ha tirato un sospiro di sollievo. Secondo te la tranquillità del Genoa e di De Rossi si è, diciamo, cristallizzata questa giornata, oppure per la prossima, in vista appunto di questo incontro con una big, la Roma, potrà riaprirsi queste grosse preoccupazioni?
2: Ma la partita di ieri era particolarmente importante per il Genoa e De Rossi, bisognava dare un segnale forte e il segnale c'è stato. Sono quelle sfide piene di adrenalina che poi ti danno consapevolezza e autostima. Io credo che sia stato fatto un passo veramente importante verso la risalita.
1: E guardiamo l'altra faccia della medaglia, Aurelio, perché è vero che comunque è un Genoa che ha rialzato la testa, ma anche una Fiorentina che, ricordiamo, è stata la prima squadra a cambiare dopo tre giornate l'allenatore. Da grosso è tornato Vanoli. Lo stesso Vanoli in conferenza stampa ha detto: abbiamo fatto un passo indietro. Quindi ci sono dei mali cronici, secondo te, in questa Fiorentina?
2: È quello che sta emergendo, perché alla fine la situazione non è troppo diversa da quella dello scorso anno, quando l'avvio fu particolarmente preoccupante. L'impatto di Vanoli finora non è stato fantastico. Buoni segnali all'inizio, però ieri per esempio non si è vista una squadra con idee chiare e personalità.
3: Ecco Paolo, vogliamo sentirci un po' di musica? Perché Radio 2 è anche musica. Allora sentiamoci questo nuovo singolo appena uscito di Taylor Swift, Patient Zero.

0: Patient Zero, Radio 2 nel pallone, Paolo Paganini, ospite con noi, Aurelio Capaldi, Laura Bart. Ragazzi, noi vogliamo sapere cosa ne pensate rispetto alla gara che si sta disputando ora, siamo al 69esimo, Como-Roma è ancora 0-0, ma secondo voi tra Como e Roma scopriremo chi è l'anti-Inter per lo scudetto? Perché noi vogliamo sapere cosa ne pensate, quindi ditecelo al 3487 300 200. Aurelio, in campo sappiamo non c'è Ken per quanto riguarda il Como, e Fabregas si è pronunciato su questo, ha detto insomma deve esserci un dialogo diverso con le nazionali perché Ken ha giocato contro la Francia anche se si era infortunato contro il Belgio, e questo il Como non lo ha gradito. Tu cosa ne pensi di questi rapporti tra club e nazionali, che in questo caso hanno consentito alle nazionali di fare un bel lavoro di 2 settimane, ma insomma i club non l'hanno gradito, sempre i 2 lati della medaglia?
1: Diciamo che Fabregas non le manda a dire, perché aveva già avuto una polemica lo scorso anno con il CT del Senegal, perché c'era stato un problema con Diaw. Però questa volta è stato incisivo, nel senso che ha lanciato un'accusa anche abbastanza grave. Tanto è vero che è intervenuto anche il dottor De Carli della Federcalcio per dire non è vero che non c'è comunicazione tra noi e i medici. E secondo Fabregas, dopo la botta rimediata contro il Belgio, insomma,
2: doveva tornare a casa.
1: Ken ha giocato un'altra partita, dice noi ce ne siamo accorti attraverso la risonanza che c'era un altro infortunio, non va bene, bisogna essere più chiari, bisogna parlarsi. Però è chiaro che lui sta ragionando da allenatore,
2: certo,
1: vuole essere più tutelato, certo. Per esempio nel caso di Diaw non gli era piaciuto che dopo un lungo infortunio e con il giocatore che aveva giocato soltanto degli spezzoni di partita, la nazionale lo avesse convocato e poi si era fatto male in ritiro.
2: Tra l'altro lo diciamo che è uno dei pochissimi italiani presenti, no?
0: Ecco.
2: Nella compagine lariana, perché poi ieri con Domenico Marocchino e Ciccio Graziani, che sono i nostri opinionisti di livello di Rai Radio 2
0: del
2: sabato, si è tornato sul discorso degli stranieri, perché poi se andiamo a vedere la situazione non è cambiata. Ricordiamo che in questo 2026 la percentuale degli stranieri è aumentata, mentre la percentuale degli italiani si è abbassata, siamo al 27% di impiego di calciatori italiani nel nostro campionato. Ricordiamo anche che però oggi ci saranno altre partite, perché alle 15 scende in campo la Lazio contro il Monza. Attenzione, perché la Lazio è lì, dovesse vincere con il Monza magari si ritrova prima in classifica.
1: Farebbe sicuramente un passo importante, lancerebbe un segnale. Poi è chiaro che le ambizioni della Lazio sono anche limitate ad una classifica medio-alta.
2: Ma
1: però
2: ti chiedo,
1: considerando il punto di partenza,
2: no, questo sicuro,
1: la gente era davvero preoccupata.
2: Però ti chiedo, visto che sei seguito anche spesso la nazionale, intanto al di là del discorso legato alla classifica di oggi, possiamo dire che comunque c'è una rivincita di Gattuso rispetto a quando ha abbandonato, è stato esonerato dalla nazionale, oppure no?
1: Lui ha avuto il coraggio di ributtarsi subito in un'avventura delicata, perché comunque la Lazio non era una scelta facile, però ha preso questa occasione probabilmente perché aveva una voglia di rivincita totale. All'inizio è stato eliminato in Coppa Italia, quindi
2: certo,
1: anche una partenza falsa,
2: certo,
1: grandi critiche. Poi però è venuto fuori il suo carattere tenace, la sua voglia di riemergere da queste profondità.
0: Ecco, prima di continuare a parlare di questa giornata di Serie A, sentiamoci questo brano che è un inno all'autenticità di Ark, It Takes a Fool to Remain Sane.
2: Bravissimo.

0: Eccoci qua, Rai Radio 2 nel pallone, Laura Bart, Paolo Paganini, Aurelio Cappalli in cabina di regia, il nostro Luca Bona. Sta succedendo di tutto, ragazzi, a Como, perché dopo l'espulsione di Malen, ricordiamo, Roma in 10, è cambiato anche l'arbitro, si è infortunato Fabbri al ginocchio e al suo posto è entrato il quarto uomo Sozza, quindi tante vicissitudini in questa partita che è ancora ferma sullo 0-0.
1: Ecco Aurelio, no? Stanno giocando il Como e la Roma, però vogliamo sottolineare che sono due squadre che, oltre appunto attaccare tanto, si confermano dall'anno scorso insieme all'Arsenal nei maggiori appunto campionati le squadre con la migliore difesa. Va sottolineato questo.
2: Certo, tra l'altro nelle ultime 10 sfide praticamente il pareggio è stato assente, quindi certo, c'è da sorprendersi che sia ancora in parità, e in ogni caso sono due squadre che giocano senza troppi calcoli.
0: No, stavo guardando il cellulare perché evidentemente questa è una partita che ci sono parecchia diciamo così effervescenza anche nelle panchine, anche ricordiamo che tra Fabregas e Gasperini non è che corra buon sangue.
2: Non c'è un grandissimo
0: no, no, assolutamente. Però vedremo.
1: A parte
0: che
1: il festival dello sport dove
0: esatto, non c'è fair play o così. Però ricordiamo anche le partite, come detto, si sta giocando Como Roma, poi abbiamo alle 15 Lazio Monza, Lecce Bologna, Sassuolo Milan alle 18, chiude Cagliari Juventus alle 20:45. Allora torniamo un attimo su questa giornata che indubbiamente può regalare qualcosa, secondo te Aurelio, più sull'alta classifica o sulle situazioni legate invece a chi, a squadre, ad esempio facciamo un nome, il Bologna si ritrova in una posizione di classifica, Bologna che ha cambiato allenatore, c'è Palladino, non perfetta.
2: Beh, il Bologna ha 2 punti, penultimo, è chiaro che si ritrova in una situazione di pressione, quindi sicuramente deve cominciare a viaggiare a un ritmo accettabile. In alta classifica naturalmente dipenderà anche dal finale di Como. L'Inter ha fatto il suo dovere con grande disinvoltura, però insomma non ci saranno verdetti clamorosi.
0: Assolutamente, siamo ancora all'inizio. Chiaro. Però voglio dire, questo inizio è stato un inizio scoppiettante perché ha cominciato a cambiare la panchina della Fiorentina, la panchina del Bologna, la panchina del Parma. Ricordiamo che la prassi un po' italiana, quella che appena i risultati non sono così soddisfacenti, il primo a cambiare è l'allenatore, quindi sicuramente questa è una tendenza che non è cambiata a livello di campionato italiano. Parleremo anche della Juventus, però ti chiedo, Sassuolo-Milan, Sassuolo ha castigato la Juventus, il Milan è in una situazione anche lì diciamo di ricostruzione, di rilancio, con tanti punti interrogativi?
2: Beh, al Milan la trasferta in casa del Sassuolo non evoca quasi mai bellissimi ricordi.
0: Certo.
2: Insomma, è inciampato più di una volta, se lo ricorda anche Allegri quando era il tecnico rossonero. È chiaro che deve dimostrare di aver finalmente acquisito un passo diverso, il Milan di essere costante per avere l'ambizione alta.
1: Paolo, vogliamo sentirci un po' di musica e poi continuiamo a parlarne?
0: Sì, ti vedo come molto in versione DJ oggi.
1: Sono in versione DJ? Vado?
0: Sì, vai.
1: Perché
0: lancia.
1: Poi dobbiamo parlare di Juventus, insomma, sono rimaste fuori tante squadre. Allora, esatto, intanto sentiamoci Biagio Antonacci, Saif e Spirituale.

0: Radio 2 nel pallone, Laura Barta, Paolo Paganini, Aurelio Capaldi, succede di tutto e di più. A Como con un Gasperini inviperito, ci dicono, perché per l'espulsione di Malen, perché Malen è vero che è entrato a piede martello su Caichi, ma l'ambiente giallorosso, Gasperini in particolare, è infuriato con il direttore di gara perché in precedenza Malen ha ricevuto un fallo non sanzionato, quindi materiale per la moviola, visto che, come abbiamo detto, il VAR in questo momento dorme tranquillo.
1: Anche Gasperini non è tipo da nascondere,
0: no,
1: il
0: no,
1: d'animo.
0: No, no, no, no, no. Non è che le manda a dire, come si suol dire, si suol dire che non, Gasperini non è proprio così.
1: Te ne accorgi subito se qualcosa non gli
0: non
1: va.
0: Dall'espressione del viso, Laura.
2: Allora, visto che parlate di allenatori che non la mandano a dire, siamo a Roma, io mi collego e mi proietto a mercoledì, perché ci sarà una grande sfida a Roma, Real Madrid contro i giallorossi. Tu, Mourinho, hai avuto modo di appunto conoscerlo, di intervistarlo in tante occasioni, ma insomma ci hanno colpito molto le sue dichiarazioni in cui ha detto a Roma sarà un tripudio di emozioni, no? Anche perché poi la Roma dopo 7 anni torna finalmente in Champions.
1: Sì, Mourinho è rimasto legatissimo all'ambiente di Roma, è stato bene, considera la città casa sua, tanto che aveva preso anche proprio una casa a Roma. Di solito gli allenatori si fermano al centro allenamento oppure in albergo, e in più aveva creato un legame veramente speciale con i tifosi giallorossi, che infatti lo omaggeranno alla grande, gli faranno dei cori, gli regaleranno tanti applausi. Sicuramente viene ricordato anche per le 2 finali europee consecutive.
0: Certo.
1: E la Conference League è comunque un trofeo che
0: è in bacheca.
1: La finale di Europa League a Budapest è andata come andata, con tutti i risvolti del caso, però lui la considera una delle parentesi più affascinanti della sua carriera.
0: Ecco, tra proposito di parentesi, è ritornato anche al Real Madrid ieri. A proposito di espulsioni, c'è stata una clamorosa di Vinicius
2: e dicono che era lui, Aurelio, non era il sosia,
0: esatto, assolutamente.
2: Sui cambiamenti di Vinicius si è parlato molto.
1: Esatto. Allora, Vinicius praticamente era entrato nella partita contro il Villarreal. Mourinho lo aveva tenuto inizialmente in panchina perché sta attraversando un periodo molto delicato, quindi per cercare di aiutarlo adesso lo sta dosando. E 10 minuti dopo essere entrato è andato in gol grazie ad un assist di Bellingham, protagonista di una grandissima azione. Festeggia Vinicius, va verso di lui di corsa addirittura Mourinho, proprio per salutare il momento in cui si sblocca. Poi all'improvviso tutto viene interrotto,
0: lì si va al VAR.
1: Che cosa è successo? Che cosa non è successo? Si scopre che Vinicius aveva tirato i capelli di un avversario. Ora, secondo la versione Real Madrid, non così tanto, ma comunque il replay fa vedere che lui
2: l'aveva pettinato. Aurelio
1: l'aveva pettinato,
0: esatto.
1: Lui comunque si vedono le immagini in cui tiene la capigliatura del rivale. E quindi che cosa è successo? Espulsione di Vinicius diretta
0: e
1: gol annullato. Questo è un quarto d'ora dalla fine, sai, comunque Real Madrid in 10
0: e Mourinho che non si è presentato in sala stampa.
1: Mourinho,
0: diciamo,
1: non è andato.
0: Tanto per essere.
1: Non aveva molta voglia di parlare.
2: Ragazzi, di fare un giro, no? Vi porto a fare un giro. Ci sentiamo i Beach Boys con
0: Andiamo in spiaggia,
2: I Get Around.
0: Andiamo.

0: Boys, ma noi siamo a Rai Radio 2 nel pallone, Paolo Paganini, Laura Barta, Aurelio Capaldi. Siamo verso la fine di questa partita piuttosto effervescente a Como, tra Como e Roma 0-0. Ricordiamo, con la Roma in 10 uomini per l'espulsione di Malen e con un Gasperini che sicuramente sarà protagonista in sala stampa. Però stiamo per andare in pubblicità con le previsioni in meteo. Ti chiedo al volo, perché sarà uno poi anche dei nostri argomenti, nelle partite stasera il posticipo è Cagliari-Juventus. Ricordiamo la posizione di classifica del Cagliari, che indubbiamente con Pisacane in panchina sta facendo molto bene, ma hanno colpito ancora le dichiarazioni di Spalletti, che ha detto è inutile che ci giriamo intorno, alla Juventus quando vieni qua devi vincere, altrimenti hai fallito.
1: Beh, ha ragione, sottoscrivo, cioè deve dimostrare con i fatti di andare a Cagliari e prendere i tre punti, perché per esempio si è persa quest'anno in trasferte torno al Sassuolo, no? Ne parlavo prima.
0: Certo.
1: Ecco, lì si è persa proprio in maniera sciocca, quindi è un test che darà la misura della Juve.
0: Laura.
2: Ma anche perché troppo poco si parla anche di quanto stia facendo bene il Cagliari di Pisacane, che in questo momento, guardando la classifica, è quarta a 12 punti, a 2 punti in più rispetto alla Juventus, che ha 10 punti, quindi veramente sarà una sfida anche, insomma, della verità per quanto riguarda questo percorso di questo inizio stagione per la Juventus, perché insomma c'è da fare.
1: Non
2: numeri.
1: È una trasferta
2: però
1: facile.
2: Ne parliamo dopo, Aurelio, perché qua ci dicono che dobbiamo andare a sentirci il meteo. Che tempo fa?
0: E andremo a vedere.
2: Scopriamo.
0: A dopo, a tra poco. Rai Radio 2.
3: Oltre 500 varietà di olivo, ognuna con la sua storia. Domenica 25 ottobre torna la Camminata tra gli Olivi, dedicata alla biodiversità. Trova la tua città dell'olio su camminatatragliolivi.it.
4: Cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it. 2-2.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: 2-2. Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: 2-2. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: 2-2.
10: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
11: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
12: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
13: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
12: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
14: Meteo Radio.
9: In serata, piogge e locali rovesci tendono ad interessare il Triveneto e, in forma marginale, anche l'Emilia-Romagna. Altre piogge, seppur in diminuzione, interessano Puglia ed aree comprese tra Calabria Tirrenica e Sicilia Settentrionale. Domani, lunedì 12 ottobre, al mattino, pioggia su buona parte dell'Emilia-Romagna, ma con tempo in miglioramento già nel pomeriggio. Il maltempo torna sulle regioni centrali adriatiche e soprattutto su quelle del meridione peninsulare e Sicilia, con nuove precipitazioni anche intense e accompagnate da temporali, più frequenti su Marche, Abruzzo e poi nuovamente Campania, Basilicata, Calabria e parte più a nord dell'isola. Venti settentrionali un po' ovunque, da moderati a localmente forti, sia sulle due isole maggiori ed aree tirreniche, sia più a nord sull'alto Adriatico. Mari tutti da mossi a molto mossi, temperature delle prime ore del giorno in lieve calo un po' su tutte le regioni e massime che oscilleranno tra i 17 e i 21 gradi al nord e tra i 18 e i 24 al centro e al sud e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
14: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.

0: Eccoci qua di nuovo con Rai Radio 2 nel pallone. Paolo Paganini, Laura Barta, Aurelio Capaldi. Si è conclusa la partita di Como e Roma 0-0. Un pareggio questo, Aurelio, che di fatto non porta nulla.
1: Anche un po' sorprendente, però. Prima ricordavamo come,
0: certo,
1: ricordavamo come alla fine nelle ultime 10 sfide tra queste due squadre non c'era stato pareggio, e addirittura per trovare l'ultimo 0-0 bisogna andare all'87 tra Como e Roma, quando c'erano
0: 87.
1: Mondonico ed Eriksson.
0: Eriksson,
2: però possiamo dire, Aurelio, che ciò ci dà molta soddisfazione, perché Aurelio si ricorda tutto. Allora io ti chiedo, ma quando tu eri a scuola avevi sempre chi ti copiava accanto, col compagno di banco? Diccelo.
1: No, qualche volta copiavo anch'io.
0: Ah, ecco, esatto. Però il copiare, l'arte del copiare, ragazzi, è fondamentale. Ora meglio che non ci sentano gli insegnanti.
1: Pochissimo. Soltanto rare eccezioni.
0: Noi abbiamo un grandissimo ospite. È stato grande protagonista in campo. È un grande ex calciatore, è un allenatore, ma è stato un grande opinionista a dribbling mondiali. Abbiamo collegato Abel Balbo. Ciao Abel, ben ritrovato.
2: Ciao Abel, benvenuto.
0: Come stai?
3: Bene, molto bene.
0: Ti vediamo in grande spolvero adesso in questa edizione invernale di dribbling, però diciamolo che tu hai seguito molto bene l'Argentina durante il dribbling mondiale, sei stato grande protagonista, ci hai regalato anche delle chicche. Però io ti voglio subito coinvolgere su questo pareggio piuttosto burrascoso che c'è stato tra Como e Roma. Come lo valuti?
3: Prima di tutto una novità, il primo 0-0 del campionato.
0: È vero.
3: E in questa partita uno non se lo aspettava sicuramente. Ci sono state due partite dentro della partita, cioè fino all'espulsione una partita, dopo l'espulsione un'altra. Quindi fino all'espulsione abbastanza molto equilibrata, molto meglio secondo me, un pochino meglio, ma non tanto meglio della Roma. Hanno avuto le occasioni tutti e due, poi no, cioè penso che fino a lì la partita è molto equilibrata. Dopo l'espulsione è cambiata completamente, perché la Roma logicamente lì ha perso la natura del suo gioco, perché non poteva fare più l'uno contro uno a tutto campo, essendo in inferiorità numerica. Poi giocare uno in meno contro il Como è una delle peggiori squadre, perché c'è tanta possessione, si muovono molto bene, sono sempre in superiorità numerica loro. Quindi la Roma ha giocato una seconda parte a difendersi. Tutto sommato il Como non è che ha creato poi queste grandi situazioni, e il pari penso che sia stato giusto alla fine.
2: Abel, ma tu che appunto hai seguito attentamente la partita, visto che sui social se ne sta già discutendo tanto, secondo te l'espulsione di Mullen è stata giusta? Come la interpreti?
3: È strano, perché poi non è un giocatore cattivo, sono delle giocate c'è l'interpretazione dell'arbitro, questa situazione così. Purtroppo naturalizza una partita, perché la partita 11 contro 11 sarebbe stata molto diversa, il secondo tempo sarebbe stata molto più bella, però va bene, si è ritenuto che era giusto, va bene così. Penso, credo sempre nella buona fede degli arbitri.
0: Aurelio, vuoi fare una domanda a Abel?
1: Ma cosa ti ha impressionato di più
0: di questa partita? Da una parte e dall'altra.
1: Cosa ti ha impressionato di più di questa partita, Abel?
3: Pronto?
0: Mi senti, Abel?
3: Adesso non ho sentito la domanda, scusami.
0: Dicevo, che cosa ti ha impressionato di più in questa partita tra Como e Roma?
3: Ma la cosa che mi ha più che impressionato, cioè, che è stata una certezza, perché dopo l'infortunio di Svilar per la Roma si presenta un grandissimo problema. Io penso che Golino oggi ha dimostrato di essere veramente pronto, perché è entrato dopo a giocare una partita dopo tanto tempo. Non è facile fare il portiere quando non certo. Giochi da tanto tempo, e lui si è dimostrato molto all'altezza, molto pronto, ha fatto delle parate molto importanti, sempre col tempo giusto, posizione giusta. Quindi penso che sia la nota più positiva della Roma. Penso che la Roma deve essere molto contenta per questo, visto che Svilar, per quello che sembra, mancherà parecchie partite.
0: Allora, ti fermiamo un attimo, nel senso, Abel, aspetta, stai un attimo con noi perché dobbiamo mandare un po' di musica e poi prima di salutarti vogliamo ancora una tua valutazione su quella che è la giornata di oggi e su quello che sarà anche la settimana, visto che arriveranno le coppe. Chi dovrà in qualche modo dire della
2: già
0: canzone?
2: Già lo so che tocca a me. Sentiamoci questo brano bellissimo di Roger Sanchez, Another Chance.

0: Pallone, Paolo Paganini, Laura Barta, Aurelio Cappaldi è un grande ex calciatore ma allenatore ed opinionista, vale a dire Abel Balbo che è in collegamento. Abel, volevo tornare un attimo su questo discorso legato un po' a chi può essere l'anti-Inter. Questo pareggio cambia qualcosa nelle gerarchie tra Como e Roma?
1: No, no, penso di no. Penso che sono le due squadre che le possono essere veramente, che le possono dare fastidio all'Inter. Più la Roma, penso del Como, perché la Roma è più matura, è una squadra anche molto più fisica e alla fine in questo campionato questo è importante. Però cioè, se non succede niente straordinario, è l'Inter la squadra assolutamente più forte, perché ha un organico con due giocatori in ogni posto di altissimo livello, quindi è molto difficile. Loro sono gli unici che si possono permettere in questo campionato di giocare Coppa, campionato, con la stessa facilità di vincere, perché ci guardiamo ieri e l'Inter ha presentato una squadra abbastanza alternativa. Dopo 30 minuti del primo tempo la partita era finita già, quindi sono troppo forti per le altre.
0: Laura.
2: Beh, io voglio chiederti, Abel, intanto stamattina, no, mentre abbiamo avuto il piacere di sapere che ti saresti collegato, ci tengo a ricordare un tuo dato, no, che ti riguarda per quanto riguarda la tua carriera da attaccante. Sei tra i 10 migliori rigoristi di sempre nella storia della Serie A, 27 rigori tirati e soltanto 3 sbagliati. E noi lo vogliamo ricordare perché, insomma, sei su tutti i dati statistici, l'applauso è

0: perché sono le prime 11, la Lazio è competitiva, ma il problema è la panchina. Poi gli altri non vedo grandissime sorprese, sinceramente. Io penso che sarà un campionato in base alla idea, cioè a succederà quello che dovrebbe succedere. Chi vincerà sarà l'Inter, e le coppe le andranno a giocare le solite squadre, cioè Inter, Milan, Juventus, Roma, Como, cioè sempre lì. Non so dell'Atalanta se si potrà inserire, perché l'Atalanta con il cambio del modo di giocare sta facendo un po' di fatica, però non vedo grandissime sorprese, non penso. Anche il Napoli sta facendo un po' di fatica.
1: Abel, tu che sei stato un rigorista così bravo, ieri prima abbiamo ricordato quello che è successo ieri a Napoli, errore di Højlund, poi replay con De Bruyne. Ci dai un voto all'esecuzione di De Bruyne e un voto all'esecuzione di Højlund?
0: Sì, è strano, una cosa, è successa una cosa strana, perché è rigorista e poi, cioè, anche se lo sbagli calci di nuovo, soprattutto un attaccante, io non avrei mai permesso di calciare un altro, no? Al posto mio. Avrei litigato pure in campo, però evidentemente
1: ordine di Allegri, ordine di Allegri. Allegri ha detto deve sì, tirare De Bruyne.
0: Ordine di Allegri, sì, lì dentro il campo poi mandano i giocatori, cioè, io non avrei permesso, manco se anche se l'allenatore me l'avrebbe detto, quindi
1: no, ma sai cosa è successo?
0: Che sono io, però
1: No, è partita male la cosa, nel senso che mentre Højlund stava per tirare il rigore, si sentiva Allegri che diceva Kevin, cioè voleva che lo tirasse De Bruyne. Poi praticamente quando ha sbagliato e si è deciso che bisognava ritirare il rigore, Højlund è andato verso Allegri per dire ma è stato De Bruyne a darmi il pallone, e Allegri gli ha detto sì, ma tu glielo dovevi ridare.
2: Ecco, così almeno. Tu cosa avresti fatto, allora, Abel?
0: Sì, succede nel senso che c'è sempre un primo rigorista, un secondo rigorista, certo. Quindi a volte quello che noi allenatori diciamo, se non te la senti al primo rigorista o perché sei in una giornata particolare o perché non vuoi per un motivo particolare, fa calciare a quell'altro. Evidentemente De Bruyne non se la sentiva o voleva fare calciare al suo compagno per fare un gol, per l'attaccante è sempre importante, e lui fino adesso non è che ha fatto tanti gol, quindi le voleva dare un po' di fiducia, forse era il momento giusto, la partita giusta, e voleva fare un gesto bello e finito in un terribile casino alla fine.
2: Allora Abel, intanto ti ringraziamo per essere stato con noi, ricordiamo Abel Balbo qui a Rai Radio 2 nel pallone, ci sentiremo magari più avanti, in bocca al lupo per tutto a Abel, grazie Abel di essere stato
3: grazie
2: qui.
3: Grazie Abel, grazie. A presto.
0: Grazie, ciao, ciao. Vi saluto con molto affetto, ciao.
2: Allora è il momento, adesso lo voglio
3: è il momento.
2: È il momento di Giorgia.
3: Vai Paolo.
2: Con Parafulmini, vai.

0: Giorgia Parafulmini, Radio 2 nel pallone, Paolo Paganini, Laura Bart, ospite oggi in studio con noi, Aurelio Capaldi. Manca pochissimo, si è appena conclusa Como-Roma 0-0, però ricordiamo che alle 15 inizierà Lecce-Bologna e Lazio-Monza. Vi ricordiamo il nostro numero WhatsApp 348-7300-200, scriveteci e commentate.
1: E allora Paolo, noi andiamo invece a fare, abbiamo detto all'inizio, no, di questa nuova puntata di Rai Radio 2 nel pallone, che vogliamo aprire una finestra sul calcio internazionale. È la settimana delle coppe, ma è stata anche, Aurelio, visto che tu ti occupi molto spesso di calcio internazionale, la settimana del Manchester City. Cioè, voglio dire, che cosa succede secondo te? Ricordiamo che il Manchester City è finito nell'occhio del ciclone per quanto riguarda la violazione di molte norme legate al fair play finanziario.
2: Sì, moltissime, più di 100, quindi è una situazione potenzialmente esplosiva, ma soprattutto imbarazzante un po' per tutta la Premier League, perché anche l'ambiente giornalistico inglese è allerta, teme che questa possa essere una questione ai livelli di calciopoli, ma insomma anche lo stesso Manchester City, che deve essere così aggressivo nella risposta, faremo ricorso, stiamo lavorando. Diventa anche dura anche giustificare i risultati in campo. Oggi per esempio gioca contro il Liverpool in Manchester City.
0: Partitone,
2: sì. Anche lo stesso Enzo Maresca, ricordiamo, è l'allenatore del City. Lui in ogni conferenza stampa ormai deve ripetere: no, io mi occupo soltanto delle partite, siamo concentrati sul campo, però è chiaro che l'argomento è pesante e soprattutto è attuale.
1: Sai cosa c'è, Aurelio? Che la gente giustamente si interroga, perché poi se vai a vedere, intanto dicono, ma voglio dire, intanto sono parenti, lo ricordiamo, i fondi catariota per quanto riguarda il City, ma come mai al Paris Saint Germain invece non succede niente, sono così bravi, uno, e due, ricordiamo anche che la UEFA, per quanto riguarda le squadre italiane, è molto rigida, cioè quando c'è una situazione di ma anche giustamente
0: irregolarità,
1: esatto,
0: certo,
1: di irregolarità, interviene subito. Qui invece stiamo parlando, come hai detto giustamente, di oltre 100 violazioni e solo adesso
0: di irregolarità finanziaria, cioè pazzesco, ma anche perché, Aurelio, c'è anche c'è anche il rischio appunto che poi i singoli club possano appunto fare delle azioni di rivalsa, dal momento che ci sono stati dei titoli non vinti o anche accessi in Champions, no, che appunto non sono stati raggiunti. Aperta parentesi, no, nel 2013 anche l'Inter, no, lo ricordiamo, ad Istanbul, quindi comunque la situazione è molto delicata.
2: Certo, diversi club della Premier League sono sul punto di poter far causa, stanno tutti studiando un po' la situazione. È chiaro che sarà importante vedere anche come andrà l'appello del City, però questa è una storia molto allarmante. È chiaro che se tu hai un avversario che non rispetta le regole e trae dei vantaggi, poi ti devi tutelare.
1: Assolutamente, ricordiamo anche che questa cosa adesso molti se la stanno chiedendo per il Paris Saint-Germain, ma ricordiamo anche che qui stiamo parlando di voglio dire, fondo catariota, parliamo di famiglie così importanti che hanno in qualche modo stravolto anche il discorso del calcio, perché ricordiamo che il primo mondiale che si è giocato d'inverno si è giocato proprio nei paesi arabi, quindi da questo punto di vista, quanto secondo te, tu che conosci bene la realtà europea, Aurelio, questa situazione dei club così importanti e famosi arabi può condizionare anche in qualche modo il discorso a livello generale?
2: Molto, molto, perché è chiaro che quando tu dai fiducia ad un club e poi viene fuori che non ha rispettato le regole, la situazione diventa pesante e preoccupante. Però ovviamente bisogna aspettare anche gli sviluppi del campo.
1: La chiusura del cerchio, Laura.
0: E allora sentiamoci intanto questo bellissimo brano, Blur, Park Life.

0: Rai, Radio 2 nel pallone, Paolo Paganini, Laura Barta, Aurelio Capaldi, Luca Bona in cabina di regia. Siamo quasi in chiusura. Io ringrazio Aurelio Capaldi di essere stato qui con noi in questa domenica di
1: Grazie
0: Rai Radio 2
1: Grazie
0: nel pallone. Ci ritroveremo con Aurelio domani per il processo del lunedì su Rai 2 alle 23:45 circa. Laura,
2: non mancate, perché insomma, certo, dopo la pausa Paolo Paganini e la sua squadra è tornato molto carico,
0: molto
2: mi dicono molto carico. E intanto voglio ringraziare anche il capostruttura Gustavo Pacifico, influenzato, il direttore Giovanni Alibrandi, Luca Bona, il nostro curatore tuttofare per quanto riguarda Milano, Davide Tenti dagli studi di Sempione. Noi vi aspettiamo sabato prossimo con Domenico Marocchino, Ciccio Graziani alle 13:45, poi torniamo anche la domenica. Quindi Paolo, insomma, questo weekend è volato, però la serie, insomma, la Serie A continua e poi ci la riprenderemo e noi la seguiremo.
0: Assolutamente, siamo sempre qua, salutiamo i nostri ascoltatori e ci vediamo sabato prossimo. Ciao.
2: Ora Onda Verde, Radio 2 Music Room. Radio 2.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buona domenica da Rai Mobilità. In questo momento traffico più intenso al nord, dove migliorano le condizioni meteo, mentre resta l'allerta per temporali e vento forte al centro-sud. Sulla statale 148 Pontina, fondo stradale dissestato all'altezza di San Felice e Circeo, e traffico rallentato per fondo stradale dissestato sulla statale 163 Amalfitana a Conca dei Marini, bivio per la statale 366. Anche sulla statale 268 del Vesuvio ancora segnalato un allagamento, siamo a Scafati. In A7 code per lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano, code a tratti in A10 tra Finale Ligure e Spotorno direzione Genova. In A8 code per un incidente tra la barriera di Gallarate Nord e Gallarate verso Milano. Sulla A9 code tra Como Centro e Lago di Como verso la Svizzera. In A1 rallentamenti tra Calenzano e l'allacciamento a A1 variante. In direzione Bologna si rallenta anche all'altezza di Sasso Marconi Nord, sempre verso Bologna. Andiamo sulla statale 275 di Santa Maria di Leuca per segnalare tratto chiuso per lavori tra Maglie e bivio per la statale 16 e la provinciale 64 Muro Scorrano, in entrambe le direzioni fino alle 6 di domani mattina. Infine code sulla 18 Messina Catania, Taormina in uscita direzione Messina. È tutto dai Rai Mandolesi, buon viaggio.

15 e uno spicciolo di secondi, 40 secondi. Silvia Boscaro con voi per questo Music Room della domenica, di questa domenica 11 ottobre. Un abbraccio, un saluto a tutti i nostri ascoltatori che collaborano, scrivono cose bellissime al nostro WhatsApp 3487 300 200. Ci servirà anche quest'oggi per queste tre ore insieme. Io vi chiedo sempre l'aiuto, no? Però è un aiuto che significa anche fare la trasmissione insieme, un po' una collaborazione. Un bacio e un saluto al nostro Paoletto Castro, il nostro regista del Music Room del weekend, a Gabriele Zavaglia, il nostro redattore, a Gabriele Cioni, due Gabrieli in console, ovviamente alla Visual Radio. Non so chi c'è alla Visual Radio, però saluti a tutti i ragazzi della Visual Radio. Ci potete vedere in diretta sul canale 202 del Digitale Terrestre. Poi c'è Massimo Riti, il nostro super curatore, che abbraccio. Una puntata lunga, intensa, con un paio di ospiti che interverranno anche rispetto alla nostra parola evocatrice di oggi. Se ieri abbiamo parlato essenzialmente di autunno e di spogliarsi, così come si spogliano delle loro foglie gli alberi e le piante che ci stanno intorno, quest'oggi parliamo di esordi. Dunque, come cominciano le carriere, come cominciano le vite, come cominciano le nuove vite che si ripropongono, no? Musicalmente parlando, i primi gruppi, i primi dischi, le difficoltà iniziali di tutti noi quando cominciamo qualcosa, quando esordiamo magari in un nuovo lavoro o in una nuova relazione. Tanti sono i modi per declinare la parola esordi. L'esordio di Cremonini, ve lo ricordate? Aveva altri colori, era una band.

cremonini, nuova versione, ci piace. Devo dire, a noi del Music Room del weekend, questo tipo di cremonini ci piace. Ci piace tutto perché è veramente un grande musicista. Poi però, de gustibus, no? Rispetto a quando, ad esempio, si imbraccia la chitarra. Quando si siede dietro al pianoforte, io, ecco, no, lo preferisco così, super rocchettaro come in questa Paparazzi. Ci mostra che sa fare anche il rock, bello peso. Allora, esordi la nostra parola evocatrice, non è obbligatorio che voi ci scriviate qualcosa, però è bello magari che se la mettete insieme ai tre dischi in una stanza. Cesare Cremonini comincia giovanissimo a fare il musicista, il cantante a Bologna, mette in piedi una band, esordisce così con i Senza Filtro, si chiamavano, che era un gruppo che poi sarebbero diventati di lì a poco il Luna Pop. Quindi gli esordi veri, quelli che conosciamo noi tutti, sono ovviamente quelli della Vespa Special, la 50 Special, 1999, quindi tanto tempo fa, un altro secolo praticamente. Fu un successo pazzesco, loro erano i ragazzini più amati delle fanciulle, non solo d'Italia, e poi ci fu il primo album e poi questi ragazzi bolognesi diventarono un fenomeno pazzesco. Cremonini era già a livelli altissimi, nel senso che veniva da studi di musicali importanti e per tanto tempo ha cantato canzoni così molto molto allegri, molto pop, molto molto mainstream, no? Ma nella migliore idea del termine, no? Perché comunque mainstream significa anche capacità di arrivare a tutti quanti, questa è la forza, no? Enorme del pop. Poi ha fatto cose anche molto più sofisticate, no? Molto più complesse, soprattutto nella sua carriera solista, ed ora è il rock. 3487 300 200, il rock continua ancora perché arrivano The Killers, la band di Brandon Flowers, si chiama così lui, si chiama Fiori di cognome. Noi abbiamo un fiore tra i tecnici, Fiore Liborio, lui si chiama Fiori. 2001 viene cacciato dal suo gruppo, il cantante dei futuri Killers, e a Los Angeles forma questa band qua, meravigliosa.

The Killers su Radio 2 Music Room Weekend con Silvia Boscaro. Questa era When You Were Young, quando tu eri giovane. Oggi è la giornata, tra l'altro, internazionale delle bambine e delle ragazze, quindi parliamo di gioventù. Questo invece era un pezzo di 20 anni fa, perché questo disco non è il disco d'esordio, visto che oggi parliamo di esordi, è il secondo disco dei Killers, usciva nel 2006. Hot Fuzz era il primo del 2004, bellissimo, io almeno sono affezionata molto all'esordio. Poi arrivava questo disco qua che compie 20 anni e quindi si pensava i Killers faranno un nuovo disco, e invece no, bisogna aspettare un po', così almeno dice il cantante, il famoso Brandon Flowers. Allora, vi dicevo che l'11 ottobre, quindi proprio oggi, è la giornata internazionale delle bambine e delle ragazze. Il diritto di cominciare, no? Di cominciare bene, perché è un tema importante, la lotta, un tema proprio delle Nazioni Unite, la lotta ai matrimoni precoci, i diritti delle ragazze. E quindi si ricorda oggi su molti giornali che oltre 10 milioni di bambine vengono sposate, vengono fatte sposare prima della maggiore età, e anche se, insomma, negli ultimi anni la situazione è un po' migliorata un po' dappertutto. Se pensiamo anche noi, non troppo tempo fa, non proprio bambine, ma c'erano i matrimoni combinati, attenzione, proprio dietro l'angolo. E quindi, insomma, si parla un po' di esordi in un certo senso, no? Bambini, poter cominciare, esordire, no? Nella vita in maniera buona, no? Con la possibilità di scegliere, oppure semplicemente con la possibilità di vivere la propria infanzia e la propria adolescenza, che mi sembra una cosa importantissima. Che ne pensate? Invece, per quanto riguarda noi, il Music Room è la stanza della musica, e la stanza della musica è quella in cui anche voi ascoltatori potete dire la vostra, o almeno renderci partecipi della vostra sensazione, dei vostri amori musicali. E allora partecipate alla nostra rubricona. Oggi ne ascolteremo altri 4 di ascoltatori selezionati abilmente da me e Paoletto, tra tutti quelli che hanno mandato i messaggi la scorsa settimana e anche ieri. 3 canzoni in una stanza, 3 dischi in una stanza che scegliete di ascoltare senza che nessuno possa dirvi qualcosa, giudicarvi in qualsiasi maniera. Quindi voi ce li dite, noi li collezioniamo, vi ascoltiamo, vi presentate, dite chi siete, raccontate perché questi 3 dischi avete deciso di raccontarli oggi agli ascoltatori di Radio 2, per quale motivo, ci sarà un motivo, no? Per cui alcuni dischi vi solleticano, vi stimolano qualcosa. Fatelo, noi ascolteremo il vostro messaggio e sceglieremo uno dei 3 dischi da trasmettere in onda.

Silenzio, parla Marvin, stavamo dicendo io e Paoletto Castro in regia. Marvin Gaye, pezzo meraviglioso, molto meditativo e anche molto cupo, perché questo pezzo famosissimo tratto da un disco meraviglioso che si intitolava What's Going On, uno dei dischi più grandi della musica black americana degli anni 70, 1971, in piena epoca di rivolte sociali e soprattutto di rivolte per i diritti civili, soprattutto delle minoranze, soprattutto dei neri americani, come in questo caso. In realtà questo era un grido, Make Me Wanna Holler, significa il sottotitolo della canzone, significa mi fa venire voglia di gridare, perché la canzone parla proprio delle ingiustizie nei ghetti americani in quegli anni là, 60-70, l'inflazione, la disoccupazione e proprio la separazione, no, tra i bianchi e i neri, che ancora esisteva nonostante erano state già fatte tantissime manifestazioni, tantissime marce importanti. Ricorderete, insomma, il grande Martin Luther King, con esiti belli lì per lì ma poi nefasti, con la morte di Martin Luther King e una battaglia sociale per le strade terrificante. In realtà questa canzone è stata richiesta con tutto quanto il disco da un ascoltatore che si chiama Alessandro, che ha scritto, chiamato anzi, dalla provincia di Rovigo. Il problema è che io non ho trovato più il suo messaggio, il suo WhatsApp vocale, quindi grazie mille Alessandro. Ora non ricordo quali erano le altre meraviglie che ci avevi richiesto, raccontato, però insomma ricordavamo che c'era stata questa richiesta bellissima e quindi ho detto dobbiamo mettere assolutamente Inner City Blues, Make Me Wanna Holler di Marvin Gaye. A proposito dei suoi esordi, visto, se vogliamo continuare, no, a seguire la traccia della parola esordi, che vuole essere la parola evocatrice della puntata di oggi, lui nasce alla fine degli anni 30 in questa famiglia religiosissima, canta da bambino in chiesa come tutti i bambini afroamericani, soprattutto di quel periodo. Poi a un certo punto, vabbè, chiaramente un talento incredibile, decide di mollare la musica liturgica, la musica, il gospel, quindi insomma la musica che si cantava in chiesa, per cominciare a entrare nei gruppi giovanili del tempo, degli anni 50. Apriti cielo! I genitori, il padre soprattutto, tutto ciò era assolutamente una follia, no? Passare dalla musica religiosa alla musica del diavolo, perché così era considerata, e si fa per dire, la musica del diavolo, perché poi Marvin Gaye entra subito alla Motown Records, famosa etichetta di cui parliamo spessissimo, tutta quanta nera, tutta quanta black. Prima lavora come batterista e poi diventerà il Marvin Gaye che conosciamo, che sarà il primo musicista in assoluto della Motown Records a riuscire ad ottenere un contratto tutto suo con quello che voleva lui. Cioè lui non voleva fare il cantante melodico, no, per le ragazzine, lui voleva fare la sua musica e ci è riuscito benissimo. 3487 300 200, se volete anche voi mandare quel WhatsApp vocale per i tre dischi in una stanza, fatelo, massimo un minuto, spiegateci perché, presentatevi, fateci sognare, perché i dischi che scegliete, devo dire, sono sempre veramente

0: Malika che ha preso questi bei synth per il suo nuovo pezzo. La Malika è in tour, attenzione, anzi parte il 1° novembre, se volete andarla a vedere, dal Teatro dell'Aquila di Fermo e poi arriva a Roma all'Auditorium della Conciliazione, poi passa da Firenze, da Milano, Torino, Napoli, un po' tutta la Sicilia, Catania e Palermo il 19 e il 20, poi Bologna eccetera eccetera, fino all'ultima data di Pescara. Non mancate il nuovo tour della fantastica Malika Yan. Noi invece non manchiamo l'appuntamento con l'informazione del GR2, quindi la linea va a Saxa e intanto aspettiamo i vostri messaggi 3487 300 200 per i vostri 3 dischi in una stanza, quella del Music Room.
1: Oltre 500 varietà di olivo, ognuna con la sua storia. Domenica 25 ottobre torna la Camminata tra gli Olivi, dedicata alla biodiversità. Trova la tua città dell'olio su camminatatragliolivi.it.
2: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: 2-2. Ufficio, cosa smarrite?
4: Ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: 2-2. Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: 2-2. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: 2-2.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Sono le 15:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
8: Rai GR2.
9: Buon pomeriggio da Livio Frittella. In primo piano i timori per la salute di Papa Leone dopo che lui stesso, a margine dell'Angelus a Piazza San Pietro, ha fatto sapere di avere un nodulo al polmone che dovrà a breve asportarlo. Lo stesso Prevost però ha voluto rassicurare i fedeli. L'intervento al Gemelli è previsto nei prossimi giorni. Per il Papa poi sarà necessaria la degenza di una settimana. I suoi impegni non sono stati rinviati. Ascoltiamo allora le sue parole.
10: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
9: In vista del suo ricovero nei prossimi giorni, le giunga l'affettuoso pensiero degli italiani tutti, di cui mi faccio interprete unendovi il mio personale, così ha detto il presidente Mattarella. Vicinanza della premier Meloni anche a nome del governo, sono certa che anche il popolo italiano non gli farà mancare il suo sostegno e il suo affetto. Almeno 109 migranti, fra cui 15 bambini, sono morti e altri 116 risultano dispersi nel naufragio di un'imbarcazione avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 ottobre a largo delle coste di Gibuti, nel Corno d'Africa. Lo ha annunciato oggi l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, precisando che a bordo si trovavano circa 350 persone dirette verso lo Yemen, nel tentativo di raggiungere successivamente i paesi del Golfo. Il bilancio delle vittime potrebbe aggravarsi, mentre proseguono le operazioni di ricerca. È in corso a Bruxelles, in una domenica fredda e piovosa, la manifestazione organizzata da Coalizione Clima Belgio, una rete di associazioni, sindacati e agricoltori in vista della riunione dei ministri europei dell'ambiente prevista domani. I dimostranti chiedono che l'Unione non abbassi la guardia sulle politiche climatiche. Ascoltiamo Chiara Martinelli, direttrice Climate Action Europe.
11: Vogliamo fare in modo che l'agenda climatica ritorni come priorità nell'agenda politica dei paesi europei, che si interrompa quell'ondata di deregolamentazione ambientale, climatica e energetica, che vengano messe in atto delle misure affinché chi inquina paghi.
9: A Roma forse si avvicina una svolta sul caso di due ragazzini che alla guida di una microcar nera hanno sferrato calci e tirato oggetti facendo cadere 6 persone nella zona di Monteverde. Il più grave è l'attore Davide Jacopini, ricoverato in terapia intensiva al San Camillo, che ha subito una seconda operazione.
5: Gli inquirenti stanno lavorando sulle immagini che ritraggono il passaggio della piccola elettrica dopo le aggressioni. L'intelligenza artificiale è stata utilizzata per lo screening delle utenze telefoniche nei luoghi dove ha agito la coppia di teppisti. Uno dei responsabili avrebbe i capelli biondi a spazzola. Un avvocato residente di Monteverde con figli minorenni, proprietario di una macchinetta simile a quella ricercata, si è presentato in caserma per denunciarne il furto. L'uomo al momento non è indagato. I ragazzini ricercati hanno tra i 16 e i 18 anni. Un berretto caduto ai giovani durante un'aggressione è stato consegnato alle forze dell'ordine. Potrebbe essere oggetto di analisi per estrapolare il DNA. La Procura di Roma indaga intanto per tentato omicidio. 6 le persone aggredite tra Monteverde e Testaccio. Il più grave, Davide Jacopini, 42 anni, fatto cadere mentre era su un monopattino. L'attore di Suburra, Diaz ed altri film è stato sottoposto per la seconda volta ad un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravi ed è ancora in terapia intensiva. Elena Paba, GR2.
9: Domenica ricca di avvenimenti sportivi, ci aggiorna in studio Jacopo Berlotti.
8: Sì, buongiorno, cominciamo dal calcio con la 6ª giornata di Serie A. 2 partite in campo all'Olimpico: Lazio-Monza 2-0 al 34esimo del primo tempo, i gol di Tavares e Isaacsen, e poi Lecce-Bologna 1-0 per i rossoblù, gol di Orsolini alle 18, Sassuolo-Milan alle 20:45, Cagliari-Juventus. Nella gara dell'ora di pranzo è arrivato il primo 0-0 del campionato tra Como e Roma, giallorossi che hanno giocato quasi tutto il secondo tempo in 10 per l'espulsione di Malen. E poi la Formula 1, in corso il Gran Premio di Singapore, mancano pochi giri alla fine, comanda Verstappen su Leclerc ed Hamilton.
9: Grazie a Jacopo Barlotti, la linea torna a Music Room Weekend, la prossima edizione del GR2 alle 19:30.
12: Ragazzi, ripasso di fisica, un esempio di reazione a catena?
13: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
12: Il fenomeno della risonanza?
14: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
12: E la pressione?
15: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
12: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione, chiedete aiuto. Alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
16: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

bentrovati, sono le 15.39 con la musica di Somber, Radio 2 Music Room Weekend. Silvia Boscherò con voi fino alle 18 di quest'oggi. Ci potete vedere sul canale 202. Saluto anche Emiliano Trocini e Filomena Vitaliano che sono alla regia della Visual Radio di Radio 2. Oggi parliamo anche di esordi, attenzione, quindi lui, Somber, chi è? È un ragazzo che si chiama Michael Booz, è cresciuto a New York, Lower East Side, ha cominciato a fare musica da bambino, racconta proprio così, piccolissimo. Poi si è preso uno di quei programmini che si trovano già addirittura dentro i cellulari oppure dentro i computer e si è messo a fare musica con questo programmino qua. Sapete che oramai esordire è un po' più facile, però poi bisogna avere il talento, bisogna avere le idee e la tecnologia ci viene incontro. Ha fatto una scuola importante newyorkese e poi alla fine, insomma, pare, leggenda vuole che abbia fatto una canzone ad un certo punto della sua vita, quando aveva tipo, non so, 19-20 anni, si è andato a letto, l'abbia messa online su certi canali e la mattina dopo la sua vita è cambiata, perché tutti quanti hanno rimandato quella canzone un po' ovunque in giro per la rete, quando si dice, no, le storie belle che iniziano bene, anche se in realtà erano iniziate molto prima, perché uno non ci pensa mai che questi artisti, seppur giovani, magari esordiscono giovani, però in realtà hanno dietro una storia già importante di gavetta, eccetera. Questi qua invece si chiamano London Grammar e esordivano quando, insomma, attorno a, non lo so, vediamo un po', una quindicina d'anni fa. Intanto ci ascoltiamo questa canzone che si intitola Baby It's You. L'album di esordio era del 2013, beh, c'è un anno di anni alle spalle.

Ed eccoci qua nel Music Room ad aver ascoltato questo pezzo di London Grammar, però adesso sono molto contenta perché posso farvi la presentazione di un nuovo brano di una cantautrice che io amo tantissimo e che si chiama Cristina Donà. Esce solamente fra un paio di giorni, quindi abbiamo rubato praticamente questo nuovo singolo di Cristina Donà. Erano 5 anni su per giù che non sentivamo

0: perché ero una grandissima fan della Donà Rocchettara che suonava in giro nei tardi anni 90. Quindi insomma, doppia felicità per Cristina Donà, una veramente delle più amate cantautrici italiane. Possibili superstiti esce il 13, dopodomani. Ma scusa, né di Venere né di Marte non si sposa né si parte, vabbè, meglio così. Quindi noi lo presentiamo due giorni prima, di domenica, e la cosa bella è che lo fa in realtà per un motivo, perché presenta il brano per la prima volta dal vivo in occasione della serata finale del premio Strega Poesia. Quindi bellissimo vedere Cristina Donà all'interno di un luogo così bello, che peraltro si svolge in un posto molto suggestivo di Roma, che si chiama l'Acquario Romano, vicino alla stazione Termini, e sarà trasmesso in diretta streaming su Rai Play. Quindi siamo parte di questa nuova strada, di questo nuovo esordio, diciamo così, di Cristina Donà. Il brano è ispirato a un film, un sapore di ruggine e ossa, non so se l'avete visto, un film di diversi anni fa, del 2012, con Marion Cotillard, di Jacques Audiard, e insomma tratto da una raccolta di racconti. C'è tutto quanto un racconto a sua volta molto intenso su questa canzone che vi faccio ascoltare per la prima volta in radio. Cristina Donà, Possibili evasioni.
1: Una lampada si spegne per fare spazio al buio. Che arriverà nel mezzo

0: In anteprima su Radio 2 Music Room Weekend, questa era Cristina Donà con il suo nuovo singolo Possibili Evasioni, che anticipa l'album La gravità che ci tira giù, no? È una storia d'amore ma anche di resistenza, in realtà, che poi è un po' la storia di tutti noi, sempre una storia di resistenza, e in questo caso ci sono un uomo e una donna che si aggrappano l'uno all'altro, no? Tirati giù da questa forza terribile, che è anche la forza degli eventi, no? La brutalità degli eventi. Quindi, insomma, una vita difficile, come direbbe qualcun altro. C'è l'elemento dell'acqua all'interno di questa canzone, c'è la voce di Cristina Donà che si muove sinuosa con grande grazia, e siamo molto lieti di ritrovarla prestissimo, sicuramente magari anche qua, no? Negli studi di Radio 2 per presentare il nuovo album. Intanto in bocca al lupo per lo Strega Poesia, dove lei si esibirà tra un paio di giorni, martedì prossimo, il 13. Mercoledì, scusatemi, lunedì è il 12. Martedì è il 13, avevo detto bene. Adesso, senza la voce, perché mi sta sempre più andando via, però sono sicura che ce la faremo fino alle 18 di quest'oggi. Se volete, aiutatemi al 348 7300 200. Intanto arriva qualcuno ad aiutarmi, perché vi faccio sentire il primo WhatsApp vocale dedicato alla nostra super rubrica meravigliosa, tre dischi in una stanza. Un ascoltatore si presenta e ci dice perché questi tre dischi proprio oggi.
1: Allora, tre dischi che non so quelli della vita, anzi sono pure abbastanza distanti dai miei gusti musicali. Così. Che sono un po' più rivolti al rock, anche un po' duro, e sono per vari motivi, perché comunque mi fa piacere sentirli. Rankless di Africa Bambaataa col cantante non mi ricordo
0: bellissimo,
1: e poi Western Girl dei Pet Shop Boys e Victims dei Culture Club.
0: Bello.
1: UB40 era il cantante, bravo, che cantava Rankless.
0: Il cantante degli UB40, è vero. Ci è piaciuto Rossano, non si è presentato, però lo aveva scritto nel messaggio seguente. Quindi tre canzoni in una salsa, ma hai fatto bene, Rossano, perché in realtà non dovete scegliere le tre canzoni o i tre dischi del cuore, eh? Dovete scegliere questi tre che vi frullano nel cuore o nella testa in questo momento, no? Magari in questo ottobre 2026, perché no? E devo dire che questo pezzo dei Pet Shop Boys ci piace un sacco, quindi è perfetto per... che ore sono? 15:52, in compagnia di Radio 2 Music Room Weekend.

0: Wow, Western Girls, fantastico, dei Pet Shop Boys, niente meno che. Tra l'altro, fantastici Pet Shop Boys che sono usciti proprio l'altro ieri con un disco nuovo complicatissimo, o almeno da cui l'ispirazione è particolare, perché non ha nulla a che vedere con questa roba qua un po' sintetica, bella, che ci ha fatto amare di loro moltissimo la loro opera. E questa nuova è un'opera strana, molto dilatata, dedicata, pensate, alla storia, alla vita di Alan Turing, che è stato un famoso genio della matematica, considerato il padre dell'informatica moderna, insomma un personaggio incredibile. Loro si vede che si sono fissati su questo personaggio e hanno fatto A Man from the Future, un uomo che arriva dal futuro, un disco proprio dedicato a lui. Pensate che meraviglia. Invece un nostro ascoltatore al 3487 300 200 mi spiega bene: né di Venere né di Marte, non si sposa né si parte né si va, si dà principio all'arte, perché lui dice che in realtà non c'entrano niente il venerdì e il martedì. Sentite.
1: Buon pomeriggio, buona domenica a tutti. E voglio far sapere un attimo, il detto di Venere di Marte non si riferisce ai giorni,
0: ah no?
1: Martedì e venerdì, ma bensì alle divinità, cioè Marte
0: e Venere, ok?
1: Rispettivamente dio della guerra e dea della bellezza.
0: Giusto.
1: Cioè quando una cosa appare troppo bella si è tanto felici, o al contrario, quando si è molto arrabbiati è meglio non intraprendere attività nuove o cose di questo genere.
0: Ok, ci sta, ci sta.
1: Perché questi stati d'animo possono alterare la visione.
0: Giusto.
1: Delle cose.
0: Non sei tranquillo, no?
1: Prendere dei nuovi progetti
0: lunga,
1: si è ben calmi e raziocinanti.
0: Raziocinanti. Quando mai siamo calmi e raziocinanti? Comunque no, sono andato sulla Treccani. Signori miei, la Treccani è la Treccani. Venere del proverbio è un antico modo per indicare il venerdì, il giorno dedicato alla dea, certamente. Stessa cosa sull'Accademia della Crusca, nel vocabolario fiorentino, e si sa, purtroppo noi fiorentini si è inventato la lingua, quindi dovete starci, conferma esplicitamente che il proverbio significa non sposarsi, non partire e non iniziare un lavoro di martedì e di venerdì. T'ho fregato, niente, stavolta una zero palla al centro, però che c'entra, eh? Mandateci messaggi anche con le critiche. 3487 300 200. Cosa facciamo? Niente, un po' di musica, il break e poi la musica, vai. Rai
2: Radio 2. Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp. 2-2.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
4: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
5: 2-2. Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day. Rai Radio 2.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Magnifica, magnifica. Le 15:02, Radio 2 Music Room, Weekend. Silvia Boscaro con voi. Ancora due ore da trascorrere assieme. Allegria do Brasil. Dai, dai, state con noi. 3487-300-200. Si è innescato al numero di WhatsApp un delirio riguardo al Venere e Marte. No, no, sono tutti d'accordo che effettivamente tutti quanti avevano interpretato che erano i due giorni in cui non si doveva né partire né sposarsi. Qualcuno dice: ma smettiamo di dire queste cose, perché in realtà nessuno, la maggior parte dei nostri ascoltatori, non crede alla superstizione. Uno invece in particolare ci dice che è sempre successo la qualsiasi, soprattutto di venerdì. No, ma dai, su, non ci crediamo. Comunque, tra un po' parleremo anche di esordi a un festival, che abbiamo, di cui ci siamo già occupati la settimana scorsa, per Coto. Un festival dedicato a esordienti cantautori, c'è stata la finale al Teatro Verdi di Gorizia proprio ieri, e quindi cercheremo di capire che cosa è accaduto, perché i giovani esordienti ci interessano, giovani e meno giovani. Intanto però i nostri ascoltatori anche ci interessano. Tra i tanti che hanno mandato il WhatsApp vocale al 3487-300-200 con le loro tre canzoni o tre dischi in una stanza, abbiamo anche Daniele da Vicenza, sentiamolo.
2: Ciao Silvia.
1: Ciao.
2: Allora, per i tre album da tenere in casa, da ascoltare in casa, allora il mio assoluto è Off the Wall di Michael Jackson.
1: Bravo.
2: Con la canzone Don't Stop Till You Get Enough. Era il 1979, io avevo 11 anni. Fino allora avevo ascoltato musica solo dalla radio, finché mio cugino mi regalò la mia prima musicassetta.
1: Bravo, cugino.
2: Che era appunto Off the Wall di Michael Jackson. E subito dal primo attacco, da quegli urletti, da quella sezione ritmica, è stata folgorazione, innamoramento, diciamo, fulmine a ciel sereno. Ecco.
1: Okay.
2: E da lì sono andato ad ascoltarmi tutto il lavoro che ha fatto James Brown, che è il gran
1: padre,
2: quell'artista immenso, dove è partita tutto quel movimento che ha portato ad artisti come Prince, Terence Trent D'Arby, e poi insomma a tanti altri che adesso non ricordo.
1: Piace la Black.
2: E poi per finire metterei quello che per me è il Mozart della musica leggera italiana, che è Paolo Conte.
1: Wow.
2: Con il suo album dal vivo, che per me è un capolavoro assoluto, che è Tournée. Poi purtroppo ce ne sarebbero tanti altri, ma
1: 120.
2: Dovremmo scegliere questi tre. E
1: allora,
2: buon pomeriggio. Ciao.
1: Grazie, buon pomeriggio a te, Rossano. Però ho deciso tra Paolo Conte e l'urletto di Michael. Stavolta va Michael, dai, la prossima volta Paolo Conte.

Michael Jackson qui a 20 anni, era il 1979 come giustamente ci raccontava il nostro fantastico ascoltatore. Questo è il primo singolo da quel disco meraviglioso che era Off the Wall, fuori dal muro. Era un fuori dal muro anche simbolico, perché questo non è un esordio, visto che stiamo parlando molto di esordi qua nel Music Room del weekend oggi, perché Michael, si sa, no? Anche se non avete visto l'ultimo film su di lui, lui canta da quando è bambino, da quando ha 5-6 anni, però è una seconda giovinezza, un ricominciare per lui, perché prende in mano completamente tutto il suo destino, come fare le canzoni, come arrangiarle, di nuovo, no? Il genio che finalmente lascia da parte tutta la famiglia musicale, la famiglia di Berry Gordy, la famiglia la sua famiglia molto entrante, e decide di fare la sua musica, si afferma come autore, non solamente come interprete. Quindi, come vedete, gli esordi sono tantissimi, no? Nella storia della musica, anche nella storia della musica di Michael Jackson. E a proposito di esordienti o comunque di musicisti che cercano la loro strada, stiamo per andare a parlare di un festival che ci è piaciuto tantissimo, che si chiama Percoto, di cui abbiamo già parlato perché abbiamo sentito una delle giudici di Percoto Canta 2026. Stavolta abbiamo Nevio Lestuzzi, che è il patron di questa manifestazione. Ben trovato, ci sei, direttore? No, è caduta la linea proprio in questo momento, in questo esatto istante. Ma diamo un pezzo, che dici, Paoletto? E poi nel frattempo andiamo a ritrovare Nevio Lestuzzi, che è il direttore appunto di Percoto Canta. Ah, ma lei la conosciamo ormai, è una canzone che seguiamo da tempo. Sienna Spyro, Great Expectations, su Radio 2. In my head.

0: Che voce! Se si presentasse da esordiente a un festival come il festival di Percoto Canta, Teatro Verdi di Gorizia, come l'accoglieresti? Nevio Lestuzzi, il direttore di Percoto Canta, ben trovato su Radio 2.
1: Grazie, buon pomeriggio a lei e un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Non mi dare del lei, potrei morire. Grazie, Nev. Ti è piaciuta la canzone che abbiamo?
1: Molto bella, un artista così l'accoglieremo sicuramente a braccia aperte.
0: Ma sicuramente ne avrete trovate di meravigliose, perché allora, innanzitutto ieri c'è stata la serata di conclusione, diciamo così, da dove è scaturito il vincitore del Percoto Canta 2026, giusto?
1: Esattamente, è scaturito il vincitore che non ha fatto certo poca fatica, perché il percorso è iniziato ed erano in 102 a maggio. Abbiamo riscontrato tantissimi iscritti, record storico per la nostra manifestazione. Devo dire che siamo molto soddisfatti. Ovviamente i 12 finalisti erano tutti molto bravi,
0: certo.
1: poteva vincere chiunque, che comunque sarebbe stato comunque un successo.
0: E chi è il vincitore? Diccelo in diretta nazionale.
1: Il vincitore si tratta di Jacopo, che è un cantautore milanese di 25 anni, si può dire, che ha già avuto esperienze anche a livello nazionale. Nome d'arte di Jacopo Ottonello.
0: È
1: un cantautore che ha presentato il suo brano Astronauti, per cui ha fatto davvero un'ottima impressione. Fra l'altro si è portato a casa ben 3 premi, perché ha vinto il premio social, ha vinto il premio della giuria popolare, oltre che quello della giuria di qualità.
0: Ah, insomma, quindi proprio ha messo d'accordo tutti, a Cipicchia.
1: Perché
0: attenzione,
1: perché
0: di solito, no, chi vince anche a Sanremo, voi siete detti la piccola Sanremo del Friuli Venezia Giulia, no? Per cui faccio questo paragone, no? Anche a Sanremo, se vinci la giuria popolare, spesso non vinci anche quella di qualità. Invece stavolta c'è stata unanimità, questo è bello.
1: Ma questo è un apprezzamento in diretto anche per il nostro pubblico, che evidentemente è un pubblico fatto di intenditori,
0: certo.
1: che apprezzano davvero gli artisti. D'altronde in questi 39 anni ne hanno visti passare moltissimi.
0: Cipicchia. Beh, 39 anni, siete una delle manifestazioni più longeve d'Italia. Bellissimo. Che allora, io vorrei dire una cosa agli ascoltatori che ancora non conoscono Percoto Festival. Una delle grandi differenze tra Percoto Festival dedicato ai musicisti giovani, esordienti comunque, che propongono qualcosa di proprio, è uno che insomma c'è una qualità molto alta anche la finale, ma soprattutto che se si arriva in finale, in questo caso tra i 12, si può suonare accompagnati da una vera orchestra in diretta, che questa è una cosa bellissima ed anche un grande sforzo, immagino, da parte vostra, no, Nevio?
1: Sì. È una delle caratteristiche principali della nostra manifestazione. Da sempre abbiamo suonato dal vivo, senza l'utilizzo di basi, senza l'utilizzo di frequenze.
0: Grazie a Dio, meno male.
1: Sempre dal vivo, abbiamo 25 musicisti sul palco, musicisti professionisti, non ragazzi così presi dalla strada.
0: Certo, anche se alcune volte dalla strada si trovano della gente bravissima.
1: Sì. No, ma voglio dire, sono musicisti professionisti che fanno di professione i musicisti e che quindi creano questa orchestra che viene ogni anno un po' modificata, si cambia qualche
0: certo.
1: elemento, però il livello che riusciamo a offrire a chi ha la bravura, la fortuna, la capacità di arrivare in finale è certamente importante.
0: È una cosa in più. E poi volevo aggiungere anche che è una sorta di mix per Coto, siete degli antesignani, perché è una sorta di mix tra, dico talent, ma lo dico nel migliore dei modi, no? Perché cosa fanno i concorrenti quando arrivano in finale? Fanno il loro brano, il brano inedito, poi rientrano dopo sul palco a coppie per confrontarsi su una cover che loro scelgono. Quindi, capito, ci sono anche modi diversi di guardare, no, alla musicalità e alla capacità di interpretazione dei ragazzi che sono arrivati in finale. Chiedo solo un'ultima cosa, Nevio. Che tipo di musica, cioè che generi musicali avete intercettato? Cioè quelli che mandano le loro candidature, i loro demo, sono, cosa fanno? Cantautorato, rock, musica elettronica?
1: Fanno naturalmente si trova un po' di tutto, un po' di cantautorato, un po' di pop, un po' di rock, un po' di musica un po' più giovane rispetto a quello che magari
0: tipo la trap. Sono,
1: esatto, qualcosa anche di quello abbiamo fatto anche quest'anno. Ovviamente chi si deve un po' stare al passo con i tempi, anche
0: ovvio.
1: Per noi a volte suonando dal vivo è difficile fare certi suoni, certe cose come magari andrebbero fatti o richiesti
0: con l'autotune
1: dal brano. Certo. Esattamente, l'autotune da noi è vietato per regolamento.
0: Grandi, vi amo tantissimo.
1: Poi volevo aggiungere questa cosa della cover in coppia, è nata un'idea così per caso e abbiamo detto proviamoci, vediamo.
0: Bella.
1: E questo ha creato una sorta di empatia fra tutti i concorrenti, oltre a che alla coppia che si è formata, perché si sono scelti tra di loro
0: sono, certo.
1: Esatto, e poi però tutto il gruppo ne ha giovato.
0: Bello.
1: Infatti è stata un'esperienza molto bella e forse i momenti delle cover ieri sera sono stati i momenti più emozionanti.
0: Un po' come a Sanremo il giovedì, no? Quella roba che conosciamo molto da tanti anni. Guarda, grazie mille Nevio Lestuzzi, ti chiedo solo in chiusura come si fa se c'è un ragazzo, dei ragazzi che ci stanno ascoltando e vogliono partecipare all'edizione 2027 di Percoto Canta a Gorizia, come si fa a mandare
1: allora
0: le cose?
1: Adesso è ancora un po' presto.
0: Vabbè,
1: in ogni caso
0: però
1: basta digitare su Google Percoto Canta.
0: Perfetto.
1: E escono le nostre pagine social e il nostro sito internet. Di norma le iscrizioni si aprono verso la fine di marzo e i giorni di aprile.
0: Noi ci portiamo avanti.
1: C'è ancora un po' di tempo.
0: Vabbè.
1: Però già si possono visionare, c'è il canale YouTube, si possono visionare i video delle passate edizioni, c'è del materiale che si può guardare, così uno
0: si capisce,
1: fa anche un'idea,
0: no?
1: Esatto,
0: va
1: si
0: bene.
1: Fa un'idea del tipo di manifestazione.
0: Grazie, sei stato super gentile Nevio Lestuzzi. Prego.
1: Rai Radio 2 che quest'anno ci ha onorato con la media partnership ufficiale, per noi questo è un motivo di vanto e di orgoglio.
0: Beh,
1: anche
0: per noi. E fai tanti in bocca al lupo a Ottonello Jacopo, che è il vincitore di questa edizione del Percoto Canta. Grazie mille, alla prossima. Grazie Nevio.
1: Grazie, a presto.
0: Ciao.
1: Ciao, presto.
0: Grazie. Ragazzi, preparate i demo e buttatevi, perché cioè, vi immaginate suonare con un'orchestra dal vivo che vi prende gli arrangiamenti, ve li fa? No, una cosa bellissima, una cosa incredibile. Percoto Canta, andatelo a cercare sui social. Questi sono The U2 su Music Room Radio 2.

0: Silenzio, U2, anche loro sono ridiventati rockettari. Oh, meno male, non assomigliano più ai Coldplay. Faccio sempre questa battuta. 16 e 23, i Coldplay poi volevano assomigliare agli U2, è diventato un inferno che si rincorre continuamente. Allora, l'esordio degli U2, visto che si parla di esordi oggi nel Music Room, settembre 1976, Dublino, questi ragazzi, il batterista essenzialmente Larry Mullen, il batterista affigge un annuncio nella bacheca della scuola, il Mount Temple School. Che bellezza queste cose, ma si fanno ancora? No, ormai è online, non si mette più l'annuncio appiccicato a scuola. Voglio trovare un cantante. Sei solo te, no? Fai il batterista sfigatissimo, voglio un cantante, un bassista, un chitarrista, così diceva. E quindi alla chiamata di Mullen risposero Bono Vox, Paul Hewson, vero nome, arriva Paul un po' brufoloso, no, perché siamo a scuola, sono ragazzini, Dave Howell Evans, David anzi, che è The Age, e poi risponde anche Adam Clayton, che santo cielo, meno male si chiama come si è chiamato poi. Insomma, primo album ufficiale, in realtà poco dopo, ci mettono 4 anni nelle cantine underground di Dublino, Irlanda, per fare un disco bellissimo e struggente che io ricordo ancora perché ho il vinile dell'epoca. Si intitolava Boy, usciva ora praticamente tra 10 giorni, il 20 ottobre del 1980, ed era anticipato da un paio di singoli, vabbè, insomma, i primi grandi U2. Esordi, parlateci anche voi dei vostri. Rai Radio 2.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: 2-2. Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: 2-2. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
3: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
2: A testa, ok.
3: Va bene, dai. Comincia Paola, vai.
4: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Rai Radio 2 c'è il Ruggito del Coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
3: Che aggiunge?
2: Hai detto tutto te.
3: Hai detto tutto tu, ma scusa.
4: Potete dire che brava.
2: Vabbè.
3: Che brava, eh.
2: Che brava.
3: Che brava.
5: Il Ruggito del Coniglio con Marco Presta e Antonello Dose, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2.

16:30 in punto, Radio 2 Music Room Weekend, Silvia Boscarò con voi. Fra un po' faremo ascoltare anche un altro nostro ascoltatore, anzi ascoltatrice, che al 348-7300-200 le settimane scorse ha mandato il suo WhatsApp con le tre canzoni, tre dischi in una stanza. È bello quando ci raccontate il perché, no? Scegliete, decidete di scegliere certi dischi. Spesso sono legati a ricordi, però anche ad altre cose. Oggi parliamo anche di esordi e mi è venuto in mente proprio perché questa mattina mi sono buttata in una 10 km non competitiva per un motivo importante. Cioè stavamo parlando, c'era un'associazione che racconta l'importanza del diabete, o almeno del raccontare bene il diabete, una malattia insomma che ahimè è diffusa moltissimo sia nella sua tipologia 1, che è quello insomma insulino che necessita l'insulina, sia il diabete di tipo 2, che è quello che viene un po' più da grandicelli, quando si mangia male, si conduce una vita insomma sicuramente non sportiva e attenta. E allora spesso tante manifestazioni raccontano queste storie, no? E ospitano associazioni importanti, in questo caso l'ANIAD per il diabete, per spiegare che cos'è il diabete, come si affronta il diabete. E mentre faticavo come una bestia, perché erano secoli che non facevo una 10 km di corsa, ho pensato agli esordi, non ai miei ovviamente nella corsa, che sono poco importanti, ma a un esordio, sempre parlando di corsa, che è stato anche un atto di disobbedienza civile necessario, perché nel 1967 ci fu l'esordio di una donna a una maratona, alla maratona di Boston. Il problema è che quell'esordio non era consentito, nel senso che non si poteva, le donne nel 67, non vi sto parlando del 1800, vi sto parlando del 1967 in America, la più grande democrazia del mondo, non si poteva fare, non si poteva correre una maratona, le donne non erano considerate in grado. E questa signora, Catherine Switzer, è una storia che molti riportano tante volte, però mi va di raccontarla ancora perché è importante. Che cosa fece? Innanzitutto nascose le sue forme, no? In una tuta. Se andate a vedere le foto è incredibile come si correva al tempo, in particolare come corse lei. E pensate che ci sono addirittura le foto di un paio di organizzatori che cercano disperatamente di fermarla mentre lei sta conducendo la gara. Lei li schivò a questi due signori e continuò a correre, e arrivò ovviamente molto prima di tantissimi altri uomini, ma non è questo l'importante. Cominciò qualcosa di nuovo, esordì come prima donna in una maratona. Che meraviglia, ragazzi, è dietro l'angolo questa cosa qua, quindi stiamo sempre attenti e cerchiamo di non dover esordire di nuovo con altre cose tipo questa. Andiamo ad ascoltare un pezzo nuovo brano di Lola Young, nuovo singolo, si intitola Dealer. Radio 2 Music Room Weekend.

Sbagliato. Alle 16.36 ho sbagliato. Questo pezzo di Lola Young non è un pezzo nuovo, ma è un pezzo vecchio dello scorso anno. Infatti mi ricordo benissimo, effettivamente, mi ricordo più il video della canzone, perché le canzoni di Lola Young mi sembrano tutte uguali, ma questo è un problema mio. Il video invece effettivamente lo ricordo bene, perché c'è questa fanciulla fantastica che sta in una macchina, insomma canta e via così. Attenzione, perché Lola Young rientra in una storia di una sua collega che si chiama Chappell Roan, che è una delle musiciste più amate secondo me dalle adolescenti e post adolescenti di oggi, perché chiunque senta in giro ama Chappell Roan, soprattutto le ragazze. Ha messo su una lineup Chappell Roan stellare per i suoi concerti, tra l'altro sono concerti di beneficenza che vedranno anche la partecipazione dell'amica Lola Young e un'altra manciata di musicisti del giro di Chappell Roan. Succederà tutto questo dove? In Italia? No, figuriamoci, dall'altra parte dell'oceano, in LA, Los Angeles. Se volete stare nel giro dovete cambiare casa, dovete cambiare luogo. Sto scherzando. Prossimo pezzo, Naked and Portugal the Man, questa si intitolava Some Kind of High. We can-

0: Nuovo disco per Eman Holden, esce per Carosello Records, questa Siamo in Tanti. Sono le 16.43, sapete, no? L'abbiamo detto fin dall'inizio che oggi la nostra parola evocatrice del Music Room è esordi. E il nostro prossimo ospite, secondo me, di esordi ne ha vissuti più di uno, perché nel 2006, che era proprio un ragazzino piccolo piccolo, si presenta a Sanremo tra i giovani. Nel 2011 vince Amici di Maria De Filippi, ma la sua storia non si ferma lì, perché a un certo punto si mette dall'altra parte, comincia a scrivere le canzoni per gli altri e ne scrive tantissime, molto importanti, per Elisa, per Laura Pausini, per L'Amoroso, per Raff, la Michelin, ora non me le ricordo nemmeno tutte, insomma, e poi ultimamente il successo anche dall'altra parte dell'oceano, quindi nel mondo della musica latina. Ben trovato Virginio, come stai?
1: Bene, come stai tu? Che bella presentazione, grazie.
0: Figura.
1: Esordi,
0: è vero, non è un solo esordio, perché quando ci siamo sentiti al telefono per preparare questa intervista, tu hai detto sì sì, io ho Sanremo come esordio. In realtà ne hai diversi. Come andò a Sanremo? Quanti anni avevi? Che cosa combinavi nella vita?
1: Avevo 20 praticamente, insomma, proprio dai banchi di scuola quasi.
0: Eh sì. E ti sei divertito?
1: È stato divertente da un certo punto di vista, ma sicuramente è stato anche un bel, come posso dire, un bel turbine, no?
0: Eh sì,
1: insomma,
0: eh sì.
1: Sanremo.

0: no, in quell'altra scuola lì, immagino, te lo porti dietro qualche consiglio saggio che hai ricevuto in quell'altro tuo periodo importante?
1: Ma guarda, ce ne sono tanti, ma sicuramente uno di quelli che mi ha fatto capire tanto di me, anche perché poi anche questa è la grande capacità di Maria, è stata proprio quella di dirmi: guarda, con la faccia che hai tu, l'atteggiamento che hai tu, puoi anche mandare a quel paese le persone, ma comunque resterai sempre in piedi, nel senso che insomma poi le cose, questo è stato un grande insegnamento per me, ma nella misura in cui le cose puoi dirle, se le dici nella misura giusta, certo, nella maniera giusta, puoi dire tutto, no? E quindi sicuramente anche questo è stato un grande insegnamento.
0: Sì, sì, senza dubbio. A un certo punto, dicevo appunto ai nostri ascoltatori, Virginio comincia a scrivere per altri artisti e anche artisti molto molto importanti, no? Quindi mi incuriosisce molto anche capire, sempre nell'ottica, no, di capire come funziona la storia di un musicista di successo come te. È ripartito per stare davanti a un microfono, no? Ti sei ritrovato a scrivere delle canzoni per altri, davanti a, cioè, che questi altri, come ad esempio la Pausini e altri di loro, avrebbero cantato davanti a migliaia e migliaia di persone. Inizialmente, cosa ha significato per te? Io sono una psicologa anche, per cui mi vengono sempre le domande strane. Cioè, l'hai fatto anche un po' per proteggerti? Perché, capito, dare una canzone a un altro è anche un po' proteggere se stessi, l'esposizione forte che avevi avuto da ragazzo così giovane, oppure no? Cosa c'era dentro?
1: No, ti dico la verità, io non ho mai avuto paura del palco, se non proprio all'inizio, quando ovviamente sei inesperto, ma in realtà è quella dimensione, quindi da quel punto di vista non ho mai avuto timore. Okay. Però sicuramente, diciamo, questo è stato un po' un caso che mi ha portato a poter scrivere anche, ad avere questa grande opportunità e possibilità. Il mio esordio alla scrittura per altri artisti è stato insomma con Laura Pausini e Kylie Minogue, quindi da quel
0: insomma,
1: punto di vista
0: mica poco
1: anche...
0: No,
1: esatto, insomma un dono, anche la bellezza di poter esplorare anche nuovi mondi, no?
0: Certo.
1: Perché insomma vedi che le tue canzoni possono veramente arrivare anche in maniera diversa, con voci diverse, quindi è stato molto bello. Poi da lì ci sono state tante, come nominavi anche tu, ho visto la Fiorella Mannoia,
0: sì,
1: tantissimi altri artisti anche diversi tra loro, e questa cosa mi piace molto perché è un po' come essere un attore, no? Quindi interpretare anche diciamo il mondo di un altro artista arricchisce anche me come artista. No?
0: Assolutamente, giustissimo. Poi è difficile tradurre una carriera così importante e lunga come la tua in poco tempo, però è bello anche comunicare, no, ai nostri ascoltatori che dietro a grandissimi successi, a grandissime voci, ci sono anche degli autori incredibili, no? Certe canzoni insomma vanno divise a metà tra i due, tra l'autore e l'interprete. E poi hai cambiato di nuovo. Eh certo, hai cambiato di nuovo e hai cominciato a cantare in spagnolo per un pubblico nuovo, quindi immagino sia stata anche una cosa abbastanza difficile. È cambiato un po' il tuo modo di scrivere, cambiando anche lingua?
1: Guarda, no.
0: Meno male, meglio così.
1: Questo, no, ma ti dico questo perché è una cosa a cui ho sempre tenuto molto, cioè di restare me stesso. Ho fatto anche a volte delle scelte difficili per restare me stesso, no? E per non compromettere quello che per me è la mia verità nella mia musica. E quindi a un certo punto in realtà diciamo ho preso questo aereo per l'America, quindi esattamente a Miami, che è un po', diciamo, la capitale della musica cantata in lingua spagnola, no?
0: Sì.
1: E quindi da lì ho iniziato proprio ad esplorare questo mondo che mi ha abbracciato veramente in maniera fantastica, e quindi da là si è unito anche questo percorso.
0: Tra l'altro a Miami, scusa Virginio, a Miami tu hai aperto anche il concerto della Pausini, vero?
1: Sì, è stato un momento bellissimo.
0: Bello.
1: Anche a Città del Messico, insomma, è stato veramente un'esperienza.
0: Quanta gente viene a vedere te e la Laura a quei concerti?
1: Beh, insomma, guarda, a Miami credo che ci fossero 20.000 persone.
0: Si picchia, ragazzi, bellissimo.
1: Ma guarda, poi quando è così io mi gaso ancora
0: ci
1: più.
0: Credo.
1: È bellissimo, è bellissimo per me avere questo scambio, poi di anche come la musica in realtà non ha luogo comune, ma è così. Io mi ritrovo anche a Città del Messico nei miei live, comunque a a vedere delle persone da

0: cantanti, per esempio, che cantano anche le mie canzoni in italiano,
1: certo,
0: in spagnolo, ma anche in italiano. Questa è una cosa pazzesca.
1: Bello, bello,
0: grande amore anche per il nostro paese, no?
1: Ci picchia lì tantissimo. E hai pubblicato quest'anno Devorare il cielo, giusto?
0: Esatto.
1: Scusa,
0: esatto.
1: Il mio spagnolo tremendo. Poi,
0: no, guarda, è stato perfetto.
1: Sì,
0: stato
1: meno male, perfetto. Mi sono impegnata. E poi c'è in giro anche un singolo, tra l'altro, dove torni a cantare in italiano, a proposito dell'italiano, che si chiama Il Dio della Pioggia, e quindi Il Dios de la Lluvia. Questo l'ho detto peggio, vabbè, comunque ti aspettiamo qua a Virginio, così ci racconti un po' questa maniera trasversale, no? di raccontare la musica, anche la musica italiana, d'autore, da interprete, in giro per il mondo, perché è una cosa molto bella.
0: Grazie mille. Dio nella pioggia, grazie a te. Voglio soltanto ricordare che c'è questo podcast per Radio Rai, che si può ascoltare su Rai Play Sound,
1: certo,
0: che si chiama Grazie al caso, appunto, parlavamo di caso
1: a proposito,
0: e quindi è uscita la prima puntata proprio questo giovedì con ospite Settembre, in cui intervisto degli artisti e raccontiamo un pochino come il caso gli ha cambiato la vita, quindi
1: ma bellissimo
0: ascoltarlo.
1: Ok, il caso che cambia la vita degli artisti, è quasi sempre così, no? Spesso, no? Si iniziano delle grandi carriere anche per caso, quindi ci ascoltiamo su Rai Play Sound anche il podcast del nostro Virginio. Un in bocca al lupo e ci troviamo presto su queste frequenze. Ciao.
0: Grazie a te, a voi. Ciao.
1: Un abbraccio, ciao Virginio. Avete capito? Sentitevelo questo podcast. Grazie al caso. Un po' così la vita, grazie al caso.

0: John Mayer, questa si intitola Your Body's a Wonderland. Che meraviglia, uno dei brani dell'album d'esordio di John Mayer, e siamo al 2001, quindi vedete, tutto torna quest'oggi nella nostra Music Room, dove dentro ci sono anche storie di esordi. Ne abbiamo chiesto un po' al nostro ospite di prima, Virginio. Lui ci ha raccontato che fa questo podcast che trovate su Rai Play Sound, dove intervista musicisti che sono arrivati alla musica e al successo per caso, grazie al caso. John Mayer non proprio grazie al caso, ma quasi ci è arrivato alla musica, perché stava guardando Bambino Ritorno al Futuro, e a un certo punto dentro Ritorno al Futuro c'è Michael J. Fox che prende la chitarra, imbraccia la chitarra e fa Johnny B. Goode, e allora ha avuto John Mayer una fulminazione, ha detto no, anch'io voglio diventare come Michael J. Fox, anch'io voglio suonare la chitarra. E di fatto poi si è appassionato davvero alla chitarra, in particolar modo si è appassionato a una divinità della chitarra, che è il grande Stevie Ray Vaughan. Che ne pensa il nostro tecnico del suono di Stevie Ray Vaughan? Io dico Stevie Ray Vaughan, Stevie Ray Vaughan, number one, no? Cioè, voglio dire, una chitarra pazzesca. John Mayer non è proprio, non ce lo ritrovo troppo Stevie Ray Vaughan, però comunque insomma è un bravissimo chitarrista, un bravissimo cantautore. Noi andiamo avanti con un po' di musica? Sì, perché ragazzi, lo sapete cosa? Abbiamo un'altra ora da trascorrere assieme sul Music Room del weekend.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp. 2-2.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. 2-2.
4: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti.
5: Tutti per Eurocash.
6: 2-2.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: 2-2.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
9: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: 2-2.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: voglio dire niente di speciale.
1: Non male il signor 100.000 cari, il nome tra cui si nasconde Simone Colamussi, un ragazzo insomma di una della nuova scena, potremmo dire, alternativa cantautorale italiana, fa cose che toccano anche delle sonorità elettroniche abbastanza interessanti, va detto. E non so, il suo esordio può darsi, non sono abbastanza concentrata su questo, però sicuramente siamo all'inizio di una carriera, senza ombra di dubbio. I prossimi invece si chiamano Skank & Nancy e nascevano nel 1994 in quel di Londra, con la voce di Skin, questa donna super aggressiva, simil Pantera, e un altro paio di musicisti molto molto bravi. Sono passati anche tanti anni fa dagli studi di Radio 2 qua proprio accanto e hanno suonato dal vivo con una tranquillità e una modestia inaudita. Non so perché, ma quando i musicisti sono grandiosi sono modesti e nello stesso tempo suonano sempre bene, cioè i tecnici sono più contenti quando ci sono i musicisti bravi, non fischia mai niente, è tutto perfetto, è bellissimo. Il primo album usciva nel 1995, a proposito di esordi, si intitolava Paranoid and Sunburned, e poi insomma arriveranno anche tante altre meraviglie. Intanto ce li andiamo ad ascoltare con questo pezzo super famoso che si intitolava Hedonism, momento di calma, il tè delle 5 e 3 minuti su Radio 2 Music Room.

0: Queen, Scancanansi, una donna fantastica che riusciva davvero a essere iper dolce e sottile fino invece a graffiare con la sua voce incredibile, bella bella bella. E adesso sentiamo cosa di bello ci porta una ascoltatrice stavolta, che ci ha mandato al 348 7300 200 i suoi tre dischi in una stanza per la nostra fantastica rubrica. Se volete potete continuare a farlo, avete ancora una mezz'oretta e noi li conserveremo per la prossima volta. Lei è Giuliana da Roma.
1: Ciao Silvia, sono la Giuliana, è un'infermiera in pensione che è volontaria alla Caritas e ti ho incontrato in ambulatorio, mi ha fatto molto molto
0: la Giuliana
1: piacere ascoltare te, la tua trasmissione è fantastica, intelligente, colta, brillante.
2: No, troppo buona.
1: Ho tante altre cose da dirti, però meno male che c'è tu a Radio 2. Con questa trasmissione carina e questa idea delle tre canzoni in una stanza. Allora, io ho tre pezzi, no, The Best di Tina Turner.
0: Wow!
1: E Metamorfosi di Jethro Tull, che mi ricorda il primo ragazzetto degli anni 60, no, 74,
0: sì, 75.
1: E Innocenti Evasioni di Battisti, che l'ascoltavo durante il corso di infermiera alla scuola Convitto al Policlinico.
0: Che bello! Quindi, alla scuola Convitto.
1: Complimenti per la trasmissione, ascolterei da tutte le ore. Ciao Silvia, spero di rincontrarti.
0: Ciao Giuliana, grande anche te. Passerò presto in Caritas, ci sono persone fantastiche che prestano il loro tempo in associazioni di volontariato come la Caritas, ma ce ne sono tantissime e Giuliana è una di quelle persone fantastiche. In convitto, perché prima, tanti anni fa, decenni fa, per diventare infermiere le ragazze entravano in convitto, lasciavano praticamente la famiglia. Ancora tu? Eccolo qua, Battisti, Radio 2.
3: Mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me. E ci scappa da ridere. Amore.

E questa era Ancora tu, Lucio Battisti, pezzone meraviglioso alle 17:13. In realtà la Giuliana avrebbe voluto un'altra canzone che insomma era la, qual era che aveva scelto lei? Innocenti evasioni, che tra l'altro è completamente diversa di significato, no? Perché mentre Ancora tu è un po' Ancora tu, ma non dovevamo non vederci più. Invece lei aveva scelto Innocenti evasioni evidentemente proprio perché le ricordava il fidanzatino. Innocenti evasioni parla insomma di un incontro anche lubrico, perché c'è lui che si prepara per una serata intima con l'amante, però quindi insomma non ci sta tanto con il primo fidanzatino della Giuliana. Però è sempre Battisti, dai, quindi va bene così. Cari ascoltatori, continuate a mandarci i vostri tre dischi in una stanza al 348 7300 200, così come ha fatto Giuliana, raccontando anche un po' di sé, no, e del motivo per cui si scelgono tre dischi, tre canzoni in particolare, che non devono essere, ve lo ridico, le canzoni della vita, perché se no vabbè, mettiamo solamente i super classici, le cose gigantesche, oppure anche le cose vostre, no, perché ognuno ha i suoi dischi del cuore, che non devono per forza essere disconi incredibili che sono finiti al primo posto in classifica. Ora però ci sono i Jungle, anche perché io devo starnutire, quindi ve li faccio sentire e poi vado a starnutire spegnendo il microfono. La canzone si intitola Sunshine.

Eccolo qua un altro esordio. Loro si chiamano Dov'è Liana? È la canzone Zalib Garden. È un album praticamente uscito ora, quest'anno, 2026. Anzi, proprio qualche giorno fa, la settimana scorsa, il 2 ottobre. E loro, anche se cantano in inglese, hanno questo stile molto French touch, francese, in effetti, sono palermitani, però è un incrocio tra Palermo e la scena elettronica francese. Tre ragazzi giovani, hanno iniziato anche loro con, lo dicevo qualche un'ora fa praticamente, ci sono ragazzi che utilizzano questi software per fare musica molto, molto semplici, che trovano direttamente sui loro cellulari, e lo hanno fatto e poi l'hanno caricato su una di queste piattaforme gigantesche dove si distribuisce la musica. Pare che insomma poi sia nato grazie a questo il loro sound, che poi è stato riconosciuto anche da un'etichetta italiana molto importante come la Carosello Records, e sono finiti a aprire la data di Katy Perry al Lucca Summer Festival. Hanno suonato anche altrove, al Jova Summer Party e via. Beh, insomma, ci piacciono questi giovani d'oggi che non hanno barriere, che non hanno confini, che quindi magari da Palermo arrivano tranquillamente in Francia e fanno il tour europeo come hanno fatto loro, a Parigi tutto esaurito, e poi guarda un po', proprio oggi, grande Gabriele mi scrive che sono live alle Officine Cantelmo di Lecce. Leccesi all'ascolto, se volete sentire questa musica, nuova musica giovane italiana, andate a vederli, così sostenete la nuova scena che ci piace tanto. La prossima la conosciamo bene, alle 17:22, si chiama Levante, e questa canzone si intitola Ruggine. Music Room Weekend, Silvia Boscaro con voi ancora per mezz'ora.

La nostra splendida Levante con la sua ruggine. Beh, la ruggine non la vedo, nel modo di cantare. Eccolo qua, eccola qua. Il nuovo singolo 2026 è il disco Dall'amore, il fallimento e altri passi di danza. Il disco di Levante, bellissimo. Sono 15 canzoni e sono tutte quante storie d'amore fallite. Pensate che roba utile per tutti noi, no? Ce le ascoltiamo una alla volta e vediamo se ci immedesimiamo in quella storia d'amore fallita. Chi non le ha alle proprie spalle storie d'amore fallite? O proprio in questo momento, chissà. Questo pezzo è il pezzo d'esordio di questo gruppo, pensate che roba pazzesca, Small Town Boy, 1984, diventa un inno di quella che oggi si chiama cultura queer. Al tempo semplicemente erano dei ragazzi che volevano parlare di una cosa difficile, essere omosessuali e essere costretti a uscire di casa, a scapparsene per poter essere se stessi. Questo cantava in questo pezzo Jimmy Somerville nel 1984, e nel 1984 non era ancora scontato fare un discorso del genere. E la storia è proprio vera, e questa canzone è veramente bellissima. Radio 2.

turn away, run away, turn away, run away, scappa via, voltati e fuggi, scappa via, voltati e fuggi. La storia di un ragazzo, dice proprio questo la traduzione del testo di Small Town Boy. Partì al mattino con tutto ciò che possiedi in una piccola valigia nera, da solo, su un binario, il vento, la pioggia, su un volto triste e solo. La mamma non capirà mai perché sei dovuto andare, ma le risposte che cerchi non si troveranno mai a casa. L'amore di cui hai bisogno non si troverà mai a casa. Io spero che oggi, dal 1984, che è l'altro ieri, ad oggi, queste risposte si possano trovare anche a casa. Magari anche nella politica, no? Perché insomma sarebbe abbastanza necessario. Una delle eroine, musicalmente parlando, di questa cultura, chiamiamola così, o comunque di questi temi così importanti che certe volte vanno anche cantati, no? Oltre che discussi ai tavoli, che serve a poco, è sicuramente Madonna. Louise Ciccone, nata nel Michigan nel 1958, una che ha fatto una marea di gavetta, visto che parliamo di esordi. Lei studia prima danza, vuole fare la ballerina, si trasferisce a New York e poi dopo esordisce. Qual era l'anno? Devo andarla a vedere. Eccolo qua, nel 1982 pubblica Everybody e poi nell'83 arriva il primo singolo, anzi no, proprio il primo album, che è Madonna, una ragazzina che voleva cercare il suo posto a New York nei primi anni 80 e che oggi in qualche maniera racconta anche quella voglia di ballare in questo pezzo fantastico che si intitola Danceteria. Insomma, certe rivoluzioni musicali nascono, sono nate anche sulle piste da ballo, signori miei, non solo negli studi discografici. Madonna su Radio 2 Music Room Weekend, state con noi, ballate anzi un po', perché no?

0: Rolling Stones, stiamo ridendo qua in redazione a Radio 2 perché ci guardiamo in faccia e ci diciamo: ma siamo dei boomer che ci piacciono i Rolling Stones nel 2026 a 80 anni? Che dite voi? Io non lo so. Alziamo le mani, allarghiamo le braccia e diciamo: beh, però insomma, sentite che roba che riescono a fare ancora a questa veneranda età. Jealous Lover, vedi, i nostri ascoltatori sono dei super rocchettari, si stanno già, come dire, qualificando, però in realtà Madonna è piaciuta, sentite un
1: al
0: po' lui.
1: Al di là di tutto, al di là di Madonna tutto. A me è sempre piaciuta a tratti, per certi insomma, versi un po' troppo pop.
0: Troppo pop,
1: però
0: vedi?
1: Sto brano è incredibile, c'è un giro di basso che porca miseria fa invidia.
0: Certo.
1: Incredibile, una produzione dietro mostruosa.
0: Se non c'è la Madonna, la produzione dietro mostruosa. Ai rocchettari piace Madonna, di tanto in tanto, come dice il nostro ascoltatore. Ora andiamo a pescare invece, sempre sul Music Room, abbiamo ancora una ventina di minuti da trascorrere assieme, facciamolo bene. Andiamo a pescare Jack Antonoff, che un po' di tempo fa fece anche uno speciale su di lui perché è uno dei produttori più famosi della nuova generazione, diciamo, dietro a tutte le fanciulle milionarie della musica americana, tipo ha prodotto Taylor Swift, quindi la più milionaria di tutti, però anche Lana Del Rey e anche la mia adorata Sabrina Carpenter. Lui che cosa ha fatto? Ha messo su questi Bleachers, questa band, da oramai più di una decina d'anni, e da pochissimo è uscito il nuovo singolo. E allora ce li ascoltiamo. The Bleachers, Caught Myself Believing.

Radio 2 Music Room Weekend. Stavo ascoltando alcuni messaggi dei nostri ascoltatori per la rubrica 3 dischi in una stanza e mi fa molto ridere che i nostri ascoltatori spesso lanciano i figli a fare le richieste, come un po' quando si va a un concerto di Springsteen. Tu mi insegni, no? Ci si porta dietro il bambino, meglio se piccolo, perché potrebbe intenerire il boss e quel bambino potrebbe finire sul palco e tu lì sotto a piangere di gioia perché il tuo creaturo è salito sul palco del boss. Invece qua abbiamo e l'avremo, la sentiremo la prossima settimana, una fanciulla meravigliosa che porta 3 dischi in una stanza, di cui almeno un paio secondo me sono dei genitori, però va bene lo stesso, dai, va bene così. Cari ascoltatori, allora abbiamo ancora un paio di pezzi, sì, poi non più tempo sul Music Room, e allora ci ascoltiamo questo pezzo bellissimo che è di un po' di tempo fa, mentre lei, questa ragazza molto giovane sudafricana che si chiama Tyla, ha pubblicato qualcosa di nuovo e lo abbiamo trasmesso un paio di settimane fa, ma intanto torniamo un po' indietro nel tempo. L'ambito è quello rhythm and blues, pop, molto delicato, e niente, si chiama Tyla e il pezzo bellissimo si intitolava Water.

Fantastica Tyla con la sua Water. Questo non è stato il suo esordio, però certe volte gli esordi diventano i momenti in cui tu diventi visibile agli occhi del grande pubblico, e questo è stato il momento con questa canzone in cui lei lo è diventata, questa giovanissima artista sudafricana che arriva da Johannesburg e ha cominciato cantando sui social. Quindi talvolta succede, però se ci state ascoltando è molto difficile, però talvolta succede che cominci a mettere le tue canzoni sui social e poi insomma nasce, arriva il miracolo. E avete sentito, insomma, sì, ho detto rhythm and blues, però dentro c'è molto altro, c'è del jazz, c'è anche della musica elettronica. Lei dice c'è anche una maniera di portare il ritmo tipicamente sudafricano. E adesso che si fa? Vogliamo lasciarvi con qualcosa di veramente epico? Direi di sì. E allora andiamo a ripescare gli Who di tanto tempo fa. Un pezzo importantissimo, certamente non l'esordio, siamo al 1971, e Pete Townshend, il mitico chitarrista degli Who, quello che ha spaccato la chitarra, bla bla bla, che cosa ha fatto? Voleva fare un'opera futuristica, una cosa complicata, doveva diventare anche qualcosa di spirituale, come se lui era seguace di un Baba, Maher Baba, di una figura mistica indiana molto importante, per cui aveva questa idea di creare anche qualcosa che coinvolgesse nella spiritualità tutte le persone che l'avessero ascoltato. In realtà poi non fece esattamente quella cosa lì, però alcune delle composizioni che Pete Townshend aveva creato per questa opera misticheggiante finirono in Who's Next, disco pazzesco del 1971. E Bob O'Reilly arriva proprio da lì, questa canzone così famosa per essere diventata anche colonna sonora di trasmissioni e di serie televisive. Perché Bob O'Reilly? Perché Baba ricorda appunto il suo guru spirituale Maher Baba, e Riley è Terry Riley, che è stato un grandissimo compositore americano contemporaneo, minimalista. Insomma, le cose confluirono assieme e crearono questa meraviglia degli Who per chiudere Music Room.

Che meraviglia, mamma mia, fino all'ultimo istante. Bob O'Reilly, 1971, una canzone che guarda proprio al futuro, perché non ce n'era di roba così assolutamente nel 1971. Loro, gli Who, che erano già, insomma, avevano già un sacco di carriera alle spalle, perché erano stati altre band, altre incarnazioni, quindi avevano esordito anche loro diverse volte. All'inizio si chiamavano The Tours, poi si chiamarono in un altro modo ancora, e poi finalmente gli Who, all'inizio, come tutti i grandi musicisti, compresi Beatles e gli Stones, suonavano chiaramente nei piccoli localini di Londra in particolare. Poi a un certo punto arrivò il momento giusto, che non ricordo sinceramente, ma fu il momento giusto, ma ce ne poteva essere un altro, perché gli esordi abbiamo visto un po', no, durante questa puntata dedicata agli esordi, che possono essere più di uno nel corso di una vita. Quindi sappiate che d'ora in avanti, da domani, possiamo esordire di nuovo, magari in una nuova edizione di noi stessi. Intanto ringrazio veramente tutti, Fabio Melis in console che ci ha seguito, number one ovviamente, il nostro Paoletto Castro in regia, Gabriele Zavaglia, tutti quanti i tecnici anche della Visual Radio, e tutti voi che avete mandato i vostri messaggi. Li ascolterete la prossima settimana, alcuni di loro, e la prossima settimana ancora gli altri. Tre dischi in una stanza. Da Silvia Boschero, buon ascolto sempre su Radio 2. Ciao.

Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: 2-2.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: stare informati.
1: 17:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Torino-Trieste, traffico intenso e coda a tratti verso Brescia, tra Bivio A4 Raccordo Viale Certosa e Sesto San Giovanni, e verso Torino tra Sesto San Giovanni e Bivio A4 Raccordo Viale Certosa. A4 Brescia-Padova, 6 km di coda, il traffico intenso tra Desenzano e interconnessione A21 in direzione di Milano. Sulla A7 Milano-Genova, lavori, coda per chi viene da Genova a Serravalle Scrivia. A8 Milano-Varese, coda per lavori verso Milano tra Gallarate Nord e Bivio A8, diramazione Gallarate Gattico. Sulla A9, coda per l'attraversamento della dogana in direzione della Svizzera tra Como, Monte Olimpino e Chiasso. A26, 2 km di coda per un incidente tra Main e Carpugnino. Sulla A12, coda per lavori tra Deiva Marina e Sestri Levante verso Genova. Sulla A1 a Reggio Emilia, coda in uscita in entrambe le direzioni, la viabilità esterna è congestionata. C'è un incidente sulla A1 Milano-Napoli, per questa ragione la coda verso Bologna, l'incidente tra Bivio A1 Variante di Valico e Sasso Marconi. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia. 2-2.
1: Ad ottobre, Sport Equipe 6GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equipe è un brand di Tier Automobile Group.
2: 2-2. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: 2-2. Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: 2-2. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone?
4: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: 2-2.
6: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
7: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
6: Ok.
7: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
6: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
7: Voi che dite?
6: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
8: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
7: Ah, una bomba!
6: Tranquilli, intendevo l'offerta!
8: Info su nissan.it.
9: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
10: Forse non è un caso che stiate ascoltando questo podcast. Se tutto fosse già scritto, come si spiegherebbe il caso? Vi racconto le storie di chi non sa se dire grazie al destino o grazie al caso.
9: Ascolta il podcast Grazie al caso su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
11: Buonasera, buonasera amici, amiche, ben sintonizzati su Radio 2. Questo è Decanter, l'unica inimitabile enogastronomia dell'Etna. Io sono Tinto, sono solo soletto qua in via Asiago 10 a Roma, mentre a Milano ci sono i miei compari, soprattutto Fede, in corso Sempione. Fede, buonasera, buonasera.
12: Ma cosa vuol dire soprattutto?
13: È quello che ci stavamo chiedendo.
12: Cosa vorresti dire?
11: No, compari, perché compari è Fede, dai, compari. Perché compari.
13: Ho capito. Cioè, tu vuoi mettere una netta distinzione tra me e te e Andrea.
11: Sì.
13: Andrea è il meticcio che abbiamo preso per strada.
11: Vabbè, questo è Decanter, l'enogastronomia dell'etere. Io sono Tinto, Fede, con Andrea Amadei, il bello, una volta, il buono di Radio 2. Ma perché ho detto Fede e Tinto? Perché oramai, Fede, e poi vorrei avere la tua opinione, non si capisce più niente. Cioè, un tempo c'era solo il brunch, cioè breakfast più lunch, oppure al massimo andavi nel motel, motor più hotel. Oggi invece nasce il lanner. Cioè, basta, cioè, scusa, che ne pensi di questa ennesima baggianata che arriva dal mercato?
13: Questa è Radio 2, sta per cominciare Decanter, Fede è Tinto da un sacco di tempo, poi Andrea si è aggiunto dopo, ma è entrato nella nostra formazione, lui si occupa più di vino,
11: gli
13: abbiamo ceduto lo scettro ed è stato anche molto bravo, bisogna fare complimenti.
12: Grazie amici.
13: E secondo me, sai chi è stato quello a fregare tutti i vini ad Antinori?
11: Secondo me è stato lui, Andrea. Io
13: secondo me
11: è un furgone, a noleggio.
13: Secondo me, guarda, c'ho dei dubbi.
12: 30.000 bottiglie, 10.000 teste, era fatta.
13: Il problema è che te le tieni sempre tutte te, anche quelle che scippi. Va bene, questo è Decanter, Rai Radio 2, e la domanda di Tinto è caduta dove deve cadere.
12: In
13: UCS.
12: Non ti conoscesse da 25 30 anni, cioè che come fai a fargli questa domanda? È ovvio che ti risponde così, Fede.
11: Però,
12: no?
11: Allora, intanto siamo in diretta, lo ricordiamo, la dimostrazione
13: salute,
11: che...
13: Salute, dai, salute.
11: 1492 è l'anno salute, della scoperta
13: dell'America. Salute, dai, salute.
11: Con
13: dai.
11: Voi fino alle ore 21. Si parte, Decanter, salute!
2: Salute! Decanter, solo su Radio 2.

0: Loser Tame Impala, questo è The Canter, siete su Radio 2, con voi fino alle ore 21, diversi messaggi già arrivati al 348 7300 200. Franca dice basta con queste mode, ma è viva i piatti della tradizione e le osterie, si riferisce all'Hanner.
1: Ti devo dire che questa canzone mi è piaciuta moltissimo, dei Tame Impala, me l'ascoltavo, sai quando ti sciali. Boh, per quanto riguarda i messaggi che ci arrivano, scrivete se vi va, diteci un po' di tutto, tipo che cosa state mangiando, cosa state bevendo, se siete concentrati sulla tradizione oppure sulle mode che arrivano da oltreoceano, e poi se volete rispondere alle ignobili domande che vi fa Tinto potete anche fare quello, noi va più che bene. Senti, io però volevo dire una cosa, perché erano antanni quando per la prima volta dietro a un microfono radiofonico noi ci ponemmo affiancati da Federico l'Olandese Volante.
0: Mi ricordo.
1: Esatto, e allora siccome Federico è stato proprio colui che ci ha dato l'imprinting, eravamo al Calaghena, mi ricordo
0: in Calabria,
1: benissimo anche
0: villaggio
1: dove,
0: Montepone Lido.
1: C'era questa postazione radiofonica improvvisata dentro una cabina dei gelati fatta da RTL, e Federico l'Olandese Volante trasmetteva di notte, e a un certo punto ci invitò a fare la radio con lui e noi da lì poi sai com'è, il semino messo bene poi germoglia, ma Federico era già un gigante, lo è stato sempre. Io l'ho sentito poco tempo fa, ci siamo salutati come se fosse ieri, anche se erano anni che non ci vedevamo più. Un cordoglio importante, anche una mancanza, però a me rimarrà sempre quel sorriso lì, uno dei più grandi speaker radiofonici di tutti i tempi, e devo dire anche uno dei più simpatici e uno dei più generosi.
0: Sì. Allora noi sicuramente pensiamo che la sua voce viva e sopravviva qua nell'etere, visto che l'etere
1: è
0: infinito.
1: Perché poi di registrazioni ce ne sono tante, se uno vuole sentire qualcuno che è capace a fare la radio, non ascolta Andrea Amadei, ma ascolta sicuramente Federico l'Olandese Volante.
2: Ma è normale, sai che anche a me piaceva un sacco, io ovviamente l'ho conosciuto attraverso
0: due
2: la radio, quando ero ragazzino. Mi piaceva tantissimo la sua voce e la personalità che metteva dentro, quindi veramente un grandissimo.
1: Salutiamo, che la terra ti sia lieve e che nell'etere ci sia sempre la tua fantastica voce e la tua bellissima risata.
0: Questo
1: Federico,
0: è The Canter, sempre con te, caro Federico. Lui nell'ultimo periodo era in Puglia, poi negli ultimi giorni in Tunisia. Infatti anche Lino al 348 7 300 200 lo saluta. Se vi va di scrivere, eviteremo compagnia fino alle ore 21. Tra l'altro nella seconda parte avremo il cuoco più stellato d'Italia, lo chef, nostro amico Enrico Bartolini.

0: E lui è Neffa con Youngest Monster, direzione giusta.
1: Già canzone già famosissima, sì. Infatti l'ho riascoltata con piacere ricordando quella che fu sempre di Neffa con i messaggeri della Dopa.
0: Addirittura l'hai rispolverato dall'armadio.
1: Porca miseria, però torna Neffa, questa volta affiancato, sì, da altri, poi tutta cantata, meno rappata. Mi sta, piaceva già sta. Allora, il testo regge, sì, la sì. forma, l'esecuzione, gran botta.
0: Non va. Allora, intanto il nostro amico Paolo al 348-7300-200 dice: ma siete registrati? No, Paolo, non siamo registrati.
1: No.
0: Una conferma è che Sinner non parteciperà agli ATP Finals di Torino.
1: Beh, te ne do un'altra, sì. Sassuolo-Milan 0-0, ecco. E poi posso dire Paolo maledetto, canzone del banco del punto soccorso.
0: Ma sì, poi anche il Sergio Mattarella è presente alla Repubblica, non è Leone.
1: Beh, questo può dire, certo.
0: Siamo sul pezzo noi.
1: Sempre sul pezzo.
0: Sul pezzo. E allora, a proposito del
1: pezzo,
0: dell'Anner, il nostro amico Franco al 348-7300-200 dice: cari ragazzi di Decanter, io non sopportavo il brunch, figurati il Anner. Ora, il brunch, Fede, è il breakfast più
1: lunch.
0: Quindi allora, colazione e pranzo.
1: Sai che sì. a Milano, perché tutto parte
0: tutto
1: da Milano,
0: parte da lì.
1: La discoteca si fa dalle 5 di mattina,
0: sì,
1: no? È il famoso matine.
0: Come si chiama? Matine. Perché c'è un nome strano.
1: Esatto. Sì. Che poi sai, a Ibiza, quando c'era il giro della morte, il matinè, hai voglia, cos'era?
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: era un gran casino e si faceva lo space.
0: Ah.
1: Vabbè, ma adesso ci si ritrova in luoghi tipo più caffetterie,
0: sì,
1: bei bar,
0: sì,
1: e insieme al barman che ti fa il cappuccino, che ti fa il cornetto e che ti fa il caffè macchiato, quello che è. C'è il disc jockey, magari famoso, che mette la musica, Fargetta, Molella, Albertino,
0: mm-hmm,
1: c'è stato anche Giovanotti, no? Ti mettono,
0: sì,
1: la musica e tu ballucchi fino alle 10 della mattina.
0: Con la luce, diciamo, non di notte, come un tempo.
2: Vabbè, è un after,
1: lì,
2: dai.
1: Sì, e come diventa? Perché tu fai la colazione, ma qualcuno potrebbe fare anche la cena, quindi
0: sì,
1: diventa...
0: Sì, sì.
1: Dinner più breakfast.
0: Sì. Cioè, non lo so.
1: Discar. Darò il genere.
0: Però queste parole diciamo che si uniscono.
2: Sì.
0: Tipo, che ne so, glamping. Che cos'è? È un camping.
1: Vabbè,
0: però di lusso. Glamour,
1: sì, che va,
0: esatto,
1: va fortissimo in questo periodo.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Se vuoi fare la vacanza figa, devi andare in questi luoghi dove le tende sono tipo lodge, quelli,
0: sì,
1: africani dei safari.
0: Sì.
1: E poi non c'è connessione,
0: niente,
1: no connection,
0: niente, ma c'è wifi,
1: completamente staccati da tutto. Poi ci rimani 2 o 3 giorni,
0: sì,
1: ti riprendi più o meno al quarto, quando ritorni a casa,
0: certo,
1: sei di nuovo, sì, sotto botte.
0: 600 euro a notte, chiaramente,
2: sì, il campeggio di Johnny Glamour
1: è il campeggio figo,
0: sì,
1: che poi,
0: sì,
1: però gli esempi quelli virtuosi,
0: sì,
1: sono pochi, poi gli altri diventano delle becerate terribili, proprio tristi, però funziona molto bene.
0: Poi c'è
1: case
0: il mocktail,
1: sugli alberi.
0: Il mocktail, sì, lo conosci?
1: Il mocktail è un hotel dove smoccoli.
2: Non lo conosci.
0: Il mocktail è il cocktail analcolico,
1: certo,
0: diciamo così.
1: Certo, che quella, sì, quella porcheria.
0: Quello anche nato a Milano, cioè,
1: tutto qua, tutto.
2: Sono sempre di più, tra
1: tutte le idiozie, sì,
0: tranne la pesca noce, che è pugliese. Pesca noce è solo pugliese, non so perché.
2: Io pensavo dicesse per coca.
1: Vabbè, anche il melograno.
0: Vedi.
1: Il mandarancio.
0: Appunto. Vabbè, allora sentiremo il nostro Enrico Bartolini, il cuoco più stellato d'Italia, a proposito di questo Lanner. Però Andrea, tu che sei sul pezzo.
1: Ma cos'è?
0: Che cos'è il Lanner?
2: Il Lanner, ragazzi, è nato semplicemente quando mi svegliavo troppo tardi, perché mi svegliavo a un orario talmente oltre che era anche oltre per poter cucinare
1: avanti
2: in tempo
1: oltre,
2: per il pranzo.
1: Oltre.
2: Tu metti che ti svegli all'1, no? Perché hai fatto tardi la sera dopo, così. E cosa fai? Ti metti a cucinare e alla fine è pronto per le 3. Quindi tu ti siedi a tavola, sono le tre e finisci tardi.
0: Quindi è lunch più dinner.
2: Ma sì, dai, l'hai detto 10 volte, il pranzo più la cena, Tinto. Fai una cosa sola, sostanziosa, molto rilassata, tranquilla, ovviamente solo la domenica.
1: Ma poi è la merenda che facevano i contadini e le langhe, uguale, perché alle 5 finivano di lavorare, andavano nel ciabottin lì con il salame e poi non solo, e facevano notte, ubriachi marci, e tornavano a casa.
0: E non lo chiamavano in inglese, che è meglio. Sì. Vabbè, se voi avete mai partecipato a un lanner, queste nuove tendenze che arrivano da Milano,
1: La merenda si noia, si chiama.
0: Ditecelo qui a Decanter su Radio 2.

0: Taylor Swift, questo è The Country, siete su Radio 2, 348 7 300 200. Antonella dice: ma basta con queste parole inglesi, queste mode che arrivano dall'estero, noi viva la tradizione.
1: Tinto, è morta Vilma De Angelis.
0: No, ma come?
1: Sai che con la sora Lella e Bice Valore è stata una delle prime a fare la televisione in cucina. E la cucina in televisione, e voglio salutare anche Lorenzo Resta, il nostro grande amico.
0: Ciao Lorenzo!
1: Che è andato a seguire Tonino Cairoli, che ha fatto secondo in una gara di rally importante, il Memorial Bettega.
0: Ecco.
1: Grande.
0: No,
1: va
0: sempre
1: bene,
0: per
1: allora
0: dimostrare che non siamo registrati.
1: Che siamo in diretta.
0: No?
1: Esatto.
0: Allora, 1492, la scoperta dell'America, eh?
1: Esatto. Te lo volevo Natale dire. Il 25 dicembre.
0: Sì. E allora, a proposito di questo Lanner, ovvero il lunch più dinner, o il dinner più lunch.
1: Sì.
0: Qual è la vostra opinione? Ditecelo al 348 7 300 200. Questo è The Canter e siete su Radio 2.

0: gli Hanson qui a Decanter su Radio 2. Ringrazio anche Emilio Parisi che ha la parte tecnica qui a Roma insieme ad Alessandro Provenzano. Fede, è arrivato un messaggio al 348-7300-200. Vediamo se indovini da quale città arriva. Buonasera carissimi, io sto mangiando una cosa mai sentita prima d'ora, un piatto di niente condito di nulla, è buonissimo. Roby lo dice, secondo te da quale città?
1: Bolzano.
0: No.
1: Naggia, credevo.
0: Naggia, è fatto anche l'accento tipico di Bolzano, con la molletta.
1: Esatto. Niente. Allora Caltanissetta.
0: No, sei proprio lontano.
1: Vabbè,
0: la tua Sena.
1: Vabbè.
0: Invece di dire grazie mille si dice grazie 100 per risparmiare. Noi ci fermiamo, esatto, un attimo, arrivano le notizie del GR2, poi il GR2 Sport e poi torna Decanter su Radio 2, tra poco.

0: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
1: 2-2. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it. 2-2.
2: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash. Uno per tutti,
3: tutti per Orocash.
4: 2-2.
5: Quanti puntano al massimo.
6: Scuola di danza, la terza stagione, dal 15 ottobre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: 2-2.
7: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su Iliad.it.
4: 2-2.
8: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso. E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
4: 2-2.
9: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Sono le 19:30.
11: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
12: Rai GR2.
13: Ho un nodulo al polmone, mi opero nei prossimi giorni. L'annuncio a sorpresa di Papa Leone all'Angelus, l'intervento al Policlinico Gemelli. Gli auguri di pronta guarigione di Mattarella e Meloni. La guerra in Ucraina è raggiunta una tregua energetica con effetto immediato tra Mosca e Kiev, annuncia Trump. Zelensky non ne sapevo nulla. Yemen, gli Houthi colpiscono ancora l'aeroporto di Riyadh dopo la strage di ieri. I sauditi rispondono contro lo scalo di Sana'a. La caccia alla minicar a Roma, spunta una denuncia di furto di un'auto simile a quella ricercata per le aggressioni. Per lo sport, domenica tra calcio e motori, la Lazio aggancia l'Inter in testa alla classifica e per la Formula 1 Antonelli sempre più vicino al titolo mondiale. Buonasera da Luciano Cozzolino. Il pontefice potrebbe essere operato già martedì mattina, ma è stato lo stesso Prevost a tranquillizzare i fedeli. Il nodulo è in una fase iniziale. Mi affido ai medici.
14: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire. E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
15: A dare maggiori dettagli la sala stampa vaticana. Il ricovero avverrà in settimana al Policlinico Gemelli, da sempre all'ospedale dei Papi. La degenza durerà 7 giorni e avverrà al 10° piano del nosocomio romano, l'appartamento off limits riservato ai pontefici che San Giovanni Paolo II aveva ribattezzato Vaticano III e che comprende, oltre alla stanza da letto, un salottino e una cappella. Confermato al momento il viaggio in America Latina in programma dal 6 al 17 novembre, tra meno di un mese. Lo ha confermato lo stesso Prevost, che salutando una delegazione di pellegrini del Perù ha detto: grazie per la vostra preghiera, per la visita pastorale che compirò. Ilaria Menta, GR2.
13: Vicinanza e auguri al Papa da tutto il mondo politico e istituzionale, a cominciare dalla Presidente della Repubblica Mattarella, che scrive: il popolo italiano le è vicino. La Premier Meloni, i Presidenti delle Camere, i leader politici hanno inviato messaggi affettuosi. Torni presto con il suo messaggio di pace in questo momento di gravi tensioni, l'augurio della segretaria Dem Elly Schlein. Cambiamo pagina. Il conflitto in Ucraina. Dopo ore di tensione con il presidente Zelensky, seguite all'accordo sul gasolio siglato dagli Stati Uniti con la Russia, Donald Trump spariglia ancora le carte e annuncia una tregua energetica.
12: Tre frasi secche scritte da Trump sul social network Truth. Con effetto immediato è in vigore una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti hanno concordato. Non violatela. Il presidente ucraino Zelensky però dice di non saperne niente. Atteniamo dettagli. Scrive: noi siamo pronti ad accettare se anche la Russia lo farà. Mosca per ora non commenta. Una tregua reciproca sugli attacchi alle infrastrutture energetiche era quello che Zelensky voleva da tempo e anche Trump la chiedeva, ma premendo solo su Kiev, senza pretendere impegni da Mosca. Al no di Zelensky, Trump aveva firmato allora l'accordo con Putin sul gasolio e lanciato un affondo contro il presidente ucraino, dicendo che il paese avrebbe bisogno di un nuovo leader in grado di raggiungere la pace. Sostegno a Zelensky è arrivato dalla presidente della Commissione europea von der Leyen, che appoggia l'idea di una tregua energetica bilaterale, purché sia vera, aggiunge in un messaggio il presidente francese Macron. Livia Liberatore, GR2.
13: Il naufragio dei migranti a Gibuti. Le vittime salgono a 139, tra cui almeno 15 bambini, ma il bilancio è destinato a crescere. C'erano 350 persone a bordo di una imbarcazione che si è capovolta. Era partita da Gibuti diretta nello Yemen, lungo la rotta che porta i migranti nei paesi del Golfo Persico. E rimaniamo nell'area con il nuovo attacco dei ribelli yemeniti contro l'aeroporto della capitale saudita Riyadh, dopo la strage di ieri con 12 vittime e oltre 300 feriti.
16: Una colonna di fumo nelle prime immagini che arrivano dall'aeroporto King Fahd. Le autorità saudite parlano di alcuni feriti dopo che un proiettile non identificato ha colpito il Terminal 4, provocando un incendio nell'aeroporto internazionale della capitale Riyadh, centrato ieri da un missile balistico lanciato dai ribelli yemeniti Houthi, alleati dell'Iran. Una strage di civili, 12 vittime, più di 300 feriti. Nelle stesse ore, attacchi speculari da parte dei sauditi denunciati dagli Houthi contro l'aeroporto della capitale Sana'a, controllata dai ribelli. Intanto l'Iran conferma lo stallo diplomatico con gli Stati Uniti. La risposta americana al nostro ultimo piano in 7 punti per la riapertura di Hormuz è insufficiente, lo ha annunciato poco fa il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano Mohsen Razei. Francesco Mincone, GR2.
13: Condanno con fermezza gli attacchi degli Houthi che hanno colpito l'aeroporto di Riyadh, così la Premier Meloni, che il 24 sarà proprio in Arabia per il vertice UE con i paesi del Golfo, e di temi internazionali parlerà nelle comunicazioni di mercoledì prossimo al Parlamento in vista del Consiglio europeo. Temi economici ma anche elettorali nel dibattito politico.
17: Leader politici a lanciarsi messaggi e avvertimenti da un evento all'altro in questo fine settimana ricco di appuntamenti. Succede nel centrodestra che, se si trova unito su un programma di riduzione del carico fiscale, no tax area per i giovani, chiede l'Azzurro Tajani, cedolare secca al 5% per affitti a lungo termine, la proposta di Lupi. Centrodestra che però resta in sospeso sul candidato sindaco di Milano con attriti e soprattutto tra Lega e Forza Italia, mentre Fratelli d'Italia prova a mediare. Giovanni Donzelli.
18: Normali fibrillazioni di ambizioni dei partiti, ci sono in campo 3 ottimi candidati, decideremo insieme quello che è il migliore.
17: Le geometrie delle alleanze le alimentano tensioni nel campo largo con il leader 5 Stelle Conte, che chiede garanzie di affidabilità su un allargamento al centro, per esempio Italia Viva. Non lo chiedo a Renzi, dice, ma alla Schlein. La risposta della segretaria Dem.
19: Garanzia che noi dobbiamo dare è molto semplice, quella di non rifare gli errori del 2022, dove le nostre divisioni hanno consentito alla destra di vincere le elezioni.
17: E quindi avanti con il programma. Verdi Sinistra offre le sue proposte al voto online da domani in Vota le idee. Noemi Giunta, GR2.
13: Si spende di più per acquistare di meno, è l'effetto dell'inflazione che ridisegna i bilanci delle famiglie. Per gli alimentari la spesa in media è oggi del 25% superiore rispetto a 10 anni fa. Secondo il Codacons, per cibi e bevande analcoliche l'esborso mensile è passato da 441 euro mensili del 2015 ai 552 euro del 2025, pari ad una maggiore spesa annua di 1.326 euro a famiglia. E adesso una notizia da poco giunta in redazione: è morta nel pomeriggio a Milano all'età di 96 anni Vilma De Angelis, cantante, attrice, conduttrice cara al grande pubblico italiano. Oggi la 76esima giornata nazionale delle vittime degli incidenti sul lavoro. A Longarone, in Veneto, le celebrazioni promosse dall'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi, cui è giunto il messaggio del Capo dello Stato Mattarella, che richiama istituzioni e forze sociali alla responsabilità non eludibile della prevenzione. Sono però in aumento nel periodo gennaio-agosto gli infortuni denunciati, ma anche quelli mortali e le malattie professionali. Sentiamo Amedeo Bozzer, presidente dell'Associazione.
20: Abbiamo chiuso un 2025 con 1.198 morti denunciati e un record di malattie professionali che risale a oltre 26 anni. Ora i numeri sono tutti in crescita.
13: Continuano le indagini per individuare i responsabili delle 6 aggressioni compiute a bordo di una microcar a Roma, una delle quali ha ferito gravemente l'attore Davide Iacopini.
21: Lo sviluppo più recente è arrivato grazie alla denuncia di un uomo che agli inquirenti ha detto di aver subito il furto della propria minicar dello stesso tipo e colore di quella usata per le aggressioni avvenute nel quartiere di Monteverde. Resta da capire quando sia avvenuto il furto e se il mezzo fosse nella disponibilità anche di qualche familiare dell'uomo. Per identificare la targa del veicolo guidato dai teppisti si passano al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza anche delle zone limitrofe, mentre con l'aiuto dell'intelligenza artificiale si stanno analizzando le utenze telefoniche dei luoghi dove hanno avuto luogo le aggressioni. I due ricercati sono adolescenti fra i 16 e i 18 anni. Tra gli elementi in mano a chi indaga, un identikit parziale che parla di un giovane biondo con i capelli a spazzola e un cappellino caduto a uno dei due durante una delle aggressioni. Intanto, l'attore Davide Iacopini, fatto cadere dal monopattino su cui viaggiava, resta ricoverato in terapia intensiva. Daniele Lettige, GR2.
13: Incidente stamani a Signa, nel Fiorentino. Un'auto ha travolto un gruppo di ciclisti. 8 di loro sono rimasti feriti nello scontro. Uno solo è stato ricoverato in codice rosso, ma non è in pericolo di vita. Alla guida dell'auto c'era una donna risultata negativa all'alcol test. Stavano esaminando i lavori di ristrutturazione di un appartamento di loro proprietà quando il balcone sul quale si trovavano ha ceduto e sono precipitati nel vuoto. E di 4 feriti gravi il bilancio di un crollo avvenuto oggi pomeriggio a Santa Maria la Carità nel Napoletano. I feriti sono padre, figlio, figlia e genero dell'uomo. Al sud è il giorno della conta dei danni dopo la prima ondata di maltempo dell'autunno. Nel Trapanese alcune famiglie non sono potute tornare nelle loro abitazioni dopo le trombe marine di venerdì. A Lipari, dove sono esondati 2 torrenti, chiesto lo stato di crisi. Melito Porto Salvo nel Regino chiede lo stato di calamità, così come Anzio e Nettuno sul litorale romano. Ma martedì dovrebbe tornare il sole. Ed ora la musica con il ritorno di Alanis Morissette. Oh, beautiful stars. La cantautrice canadese ha annunciato l'uscita del suo primo album natalizio, sarà pubblicato il 6 novembre, Good Weather for Immaculate Conception. Questo è il titolo del disco e oltre a celebri standard della tradizione come Oh Holy Night e Silent Night, conterrà anche 2 inediti sul tema delle festività. E siamo allo sport, in studio con noi Emilio Mancuso. Ciao Emilio.
22: Buonasera a voi.
13: In primo piano la domenica di campionato tra presente, passato e anche futuro, con la Lazio in testa alla classifica insieme all'Inter.
22: Proprio così, andiamo di corsa, come le immagini sul nostro monitor di servizio con il Gran Premio in Indonesia, con il ritorno alla vittoria di Bezzecchi. Guarda, allora partiamo dalla partita che si sta giocando in questi istanti, Sassuolo-Milan, il parziale, quando siamo al 75esimo e dunque a 15 minuti al 90esimo, più recupero, evidentemente. Evidentemente di 1-1, botta e risposta, ha sbloccato con la sua classe Adrien Rabiot al 62esimo, al 68esimo il pareggio del Sassuolo con Odenthal. Delle partite della domenica, la copertina se la prende la Lazio di nuovo capolista, ha battuto 3-1 il Monza, a segno Nuno Tavares, i Saxen e Pinamonti 16 punti insieme all'Inter, mai nella sua storia la Lazio aveva vinto 5 delle prime 6 6 partite del campionato, il tecnico Gennaro Gattuso si gode il primato ma predica prudenza. Andiamo ad ascoltarlo.
0: Questa è una squadra che se si trova oggi in queste situazioni qua perché ha coraggio, perché crede fortemente in quello che fa, e dobbiamo continuare, perché sennò è un peccato, perché noi non c'entriamo nulla lassù, non ci godiamo questo momento, ma noi dobbiamo avere l'umiltà di lavorare e di non guardare la classifica, perché sennò ci gira la testa, e noi dobbiamo pensare partita dopo partita.
22: Questo è il Gattuso pensiero ad aprire la domenica di campionato. Como-Roma 0-0 dopo 54 partite. Arriva il primo risultato a reti bianche della stagione. Per la legge dei grandi numeri, prima o poi doveva arrivare. È arrivato probabilmente nella partita meno attesa. Bel primo tempo con Pellegrini e Dybala ad un passo dal gol. Nella ripresa l'espulsione di Malen cambia la partita, ma il Como non ne approfitta. Un punto a testa tra Gasperini e Fabregas in classifica. Roma 14. Como 11, le voci dei due allenatori, prima quello della Roma.
1: Sono molto soddisfatto di questi ragazzi per la difficoltà della partita, per come abbiamo giocato per un'ora, per come abbiamo giocato per la mezz'ora finale. Chiaramente l'inferiorità numerica, non era facile con una squadra forte come il Como. Globalmente usciamo da questa prestazione come ci eravamo lasciati 3 settimane fa, con fiducia, con morale, con condizione e con l'intenzione di andare avanti.
2: È sembrata una bella partita, 11 contro 11 è stata una partita di tante occasioni. Noi abbiamo dovuto far meglio sicuramente quel 30 minuti con un vantaggio, però ci sono delle cose che si possono portare a casa positive.
22: Questi era Fabregas, naturalmente alle 20.45, dunque tra pochissimo, tra poco più di un'ora. Cagliari-Juventus, partita molto importante per mille ragioni. Domani altre 2 partite della 6ª giornata, Atalanta-Venezia e Torino-Udinese.
13: E c'è anche la Formula 1 con Kimi Antonelli che si avvicina al titolo.
22: Esattamente, ma anche il motomondiale con Marco Bezzecchi che è tornato a vincere 133 giorni dopo, il 300° successo italiano nella massima categoria in tutta la storia del motomondiale. Formula 1 invece, Super Max Verstappen conquista la città del leone vincendo il Gran Premio di Singapore, l'unico che ancora mancava all'olandese. Secondo successo consecutivo per l'olandese volante, secondo Leclerc, terzo Antonelli, davvero ad un passo dal titolo mondiale, potrebbe vincerlo ad Austin.
13: E per lo sport è tutto, grazie a Emilio Mancuso. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, in regia Sergio Ciani e Serena Mancarella. Ora la linea torna a Radio 2 e Decanter. Buon proseguimento d'ascolto da Luciano Rosso.
23: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
24: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
25: Quando ci

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Con.

0: Scopri di più su Conad.it.
1: Nell'Umbria più segreta, dal 17 ottobre al 15 novembre, c'è Frantoi Aperti, la magia delle olive che diventano olio. www.frantoiaperti.net.
2: 2-2. Solo per questo mese Evo 6 1.500 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
3: Incredibile, ma Evo!

0: Rieccoci amici, buonasera, siamo sempre noi quelli di Decanter, l'unica inimitabile enogastronomia dell'etere di Radio 2. Ringraziamo gli amici del GR2, del GR2 Sport che ci hanno preceduto. Fede, hai seguito tutte le notizie, anche quelle di Formula 1?
1: Ma soprattutto MotoGP con la vittoria di Bezzecchi.
0: Sì, grande.
1: Marco.
0: Sì.
1: E intanto per sottolineare che siamo in diretta.
0: Certo.
1: Ha vinto Marco Bezzecchi stamattina però.
0: Sì. Ecco, sempre per dimostrare che siamo in diretta e non registrati, Valentino Rossi e Capi Rossi non corrono più.
1: È una bella notizia.
0: Potrebbe
1: questa,
0: dire
1: proprio dell'ultima ora.
0: Certo.
1: Ma a dire la verità, Valentino Rossi corre in macchina e oggi correva contro Verstappen.
0: Sì, addirittura.
1: Sì.
0: Vabbè, questo è Decanter, l'enogastronomia dell'etere. Arrivano i messaggi al 348-7300-200. Buonasera ragazzi, altro che l'anner. Io sto cucinando uno spaghetto pomodoro e basilico. Lo dice
1: spaghetto
0: Ciro.
1: Spaghetto a vongole.
0: È Ciro, in orario
2: il nostro amico. Sì, lui fa la cena, giustamente. Diciamo che il l'anner è per chi si sveglia molto tardi e quindi fa un pasto solo e non c'ha voglia di fare sia pranzo che cena.
0: Parola che piace tanto a Fede è apericena.
2: No, ci credo,
0: l'adori proprio.
1: Bellissimo,
0: sì.
1: Bellissimo.
2: Beh, ormai è un po' odiato da tutti, apericena.
1: Un po' apericena e anche vieni colazionato, cioè, una cosa del genere.
0: Però non c'è l'unione.
2: Già mangiato.
1: Vabbè. Non c'è l'unione, no? Non fa la forza.
0: No.
1: Questa è Decanter, Rai Radio 2.
0: Ma scaldacollo vale uguale? Scaldacollo per l'unione.
2: Ossi buchi?
0: Sì. Vabbè, tra poco avremo il nostro grande cuoco, Enrico Bartolini. Lo chef più stellato d'Italia, anche perché lui è a Milano e anche un po' in tutto il mondo, potrà commentare questo arrivo dell'anner. In alto i calici, si parte. Salute!
3: Decanter, solo su Radio 2.

0: Cesare Cremonini con Paparazzi, questa è The Canter, siete su Radio 2, sono le 19.52, sì, tutto con il 2. Ma che si mangia all'Hanner?
1: Ma non lo so, Tinto, magari ascoltando proprio Paparazzi, tratto da Amateur, è il nuovo disco di Cesare Cremonini. Questa canzone è straordinaria dal punto di vista musicale, non so se l'hai sentita bene.
0: Sì, sì.
1: E poi tra l'altro in Amateur ha anche una bella collaborazione con Salmo, quindi Cesare Cremonini e Salmo insieme.
2: Oh, vedo l'ora di sentirli.
0: Un gran mix, e noi stiamo parlando di questa nuova tendenza, il Hanner, ovvero l'unione di dinner più lunch. Già era nato il brunch, quindi breakfast più lunch, colazione e pranzo. Abbiamo già citato altri, no?
1: L'unione tra Salmo e Cremonini è Salmonini.
0: Potrebbe essere. Non è cacofonico, suona bene. Certo, la domanda che si fanno in molti, quando dietro a un politico ci sono molte persone che lo seguono, quello è il codazzo. E l'unione di cosa, Fede? In quel caso, perché
1: di coda è Nathalie Caldonazzo.
0: Sì, cioè, perché ci sono dubbi. Motel, l'abbiamo già detto, il motor più hotel, glamping, glamour e camping. Stiamo parlando, diciamo, dell'Hanner, lunch più dinner. Ma il vino è previsto, Andrea, tu che sei esperto?
2: Sì, certo che è previsto. Dopo le tre, è il pomeriggio, dopo le tre, con calma. Poi sai, è un pasto importante, cioè magari c'è la frutta all'inizio, perché sai, non fermenta. Poi dopo ti mangi un bel primo sostanzioso e poi anche un secondo. Io per esempio avevo fatto una volta questo pesce e avevo preso una ricciola fresca, e avevo utilizzato i filetti, li avevo fatti all'acqua pazza, e poi con la testa e con la lisca gli avevo fatto un bel fondo, ci avevo messo il pomodoro, li avevo fatti cuocere dentro, poi avevo filtrato il tutto e ci avevo condito una bella pasta.
0: Certo che alle 5
1: No, ma più che altro a che ora ha cominciato?
0: Sì, la mattina.
1: Se ti svegli alle 3, inizi a fare tutto quello, poi mangi alle 5 di notte.
2: Ti svegli all'1, cucini, quindi ora che è pronto, sono le 3, 3 e mezzo, poi ora che mangi tutto sono le 5.
1: Esatto.
2: Poi vai a letto. Di
0: nuovo. Meno male che c'è Enrico da Cattolica Adriatico che scrive: buonasera ragazzi di The Canter, sto cucinando le bucce delle patate come chips, olio, pangrattato, non si butta via niente.
1: Ma niente di niente, poi tra l'altro le bucce, quando la patata è quella buona, vengono eccezionali, soprattutto fritte. Bisogna solo lavarle un pochino e poi van via, che sono buonissime. C'è una patata di cui ti voglio parlare, che è molisana. È una patata che viene raccolta e poi messa sottoterra, ed è un sistema di mantenimento delle verdure che è molto arcaico. Tu raccogli le patate, ma possono essere anche le rape, le carote, altre verdure,
2: ortaggi,
1: poi fai un buco per terra, metti delle stoppie oppure delle felci, e poi metti sopra l'ortaggio, poi copri con la terra e lasci lì, e torni dopo mesi, cavi quello che ti serve freschissimo, intonso, soprattutto non ha germogliato, quindi rimane sottoterra senza germogliare, quindi è perfetta. È un metodo arcaico utilizzato dai sanneti e che è arrivato fino a noi e rende le patate, ma così come le altre verdure, tuberi, radici fittonanti in particolare, eccezionali.
2: Una domanda,
0: vai, Andre.
2: Ma non ci sono poi i vermetti che se le mangiano tutte?
1: No, perché felci, capito? Cioè la protezione è data dal verde. E stando lì si crea un ambiente dove non proliferano parassiti, e quando tu le vai a cavare sono come estratte dalla terra, ma non hanno germogliato, perfette anche in quell'epoca in cui le patate, se tu le avessi lasciate lì sotto, avrebbero già rifatto pianta.
0: Certo. La colpa, Andre, non è della patata, ma di chi ne fa le felci. Allora, questo è The Canter, siete su Radio 2, tra poco avremo il cuoco più stellato d'Italia, il nostro amico Enrico Bartolini, per commentare il Hanner. Voi ci credete a questa nuova moda che arriva da Milano? Ma

0: Questo è The Canter, siete su Radio 2, arriva il messaggio al 348-7300-200 a proposito di questa novità, il Lanner, il dinner più lunch, ma anche su che cosa c'è sulle vostre tavole. E il nostro Franchino, che nome è insolito, Franchino, al 348-7300-200, anche lui si scaglia.
1: Paura.
0: Esatto, bravo, te lo
1: grande
0: ricordi.
1: DJ,
0: eh?
1: Franchino, eh?
0: Sì, sì, sì, sì. Lui si scaglia contro queste novità, dice basta, basta.
2: Ma anch'io, cioè, più che altro io dico, va bene, ne abbiamo parlato, però anche due zebedei giganti.
0: Ma infatti,
2: cioè,
0: infatti, allora, esatto. Sentiamo qual è l'opinione
2: di
0: Enrico Bartolini, il cuoco più stellato d'Italia, se non mi sbaglio, ne arriva a 14 stelle, che è con noi al telefono. Enrico, buonasera, ben ritrovato.
3: Amici, buonasera, buona serata a tutte e a tutti. Eccoci qua.
0: Che ne pensi? Che ne pensi del Lanner? Il lunch più il dinner più lunch?
3: Allora, vi confesso che sono impreparato, quindi vi do una risposta molto a caldo. Sì. Che a me piacciono i pasti della dieta mediterranea, cioè vedi. 5 pasti al giorno, colazione, pranzo e cena con 2 interruzioni, poco e spesso.
0: Bravo,
3: questa
0: bravo.
3: È la raccomandazione che ho imparato fino ad oggi, però mi metto in discussione ovviamente volentieri.
2: Vabbè, guarda Enrico, la discussione viene anche da Milano, dove ci sono dei tuoi colleghi che hanno deciso di aprire il ristorante anche rinomato alle 10 della mattina,
0: sì,
2: e
0: sì,
2: tenerlo aperto fino a dopo cena con una brevissima interruzione,
3: però,
2: intorno
3: sì,
2: alle 17.
3: Diciamo
2: però,
3: che questo
2: servizio
3: esiste da tempo, Sì, nelle città grandi sì, ci sono ospiti che hanno il jet lag, che arrivano, che hanno abitudini diverse, quindi dare un servizio va benissimo. Si vedono nei pomeriggi, passando anche nelle zone di alta frequentazione turistica, le piattate di pasta durante il pomeriggio, che per un italiano è insolito mangiarle alle 4, insomma alle 4 si fa una merenda più che un piatto, un primo, un secondo, però dare servizio è una bella cosa. Creare una nuova abitudine alimentare, visto che già c'è molta confusione, lo trovo imprudente. Non vorrei che fosse l'esigenza di creare una nuova moda, un nuovo business,
0: un nuovo mercato, diciamo, una nuova tendenza.
3: Sì.
0: Senti Enrico, tu hai aperto un ristorante con una nota maison, io non posso fare pubblicità, inizia con la D e finisce con IOR.
3: Sì, posso dirti esatto. La finale.
0: Tu sei stato definito stilista del gusto, ti piace questo termine?
3: Okay. Ma allora mi onora ogni volta che mi danno delle attenzioni, quindi grazie. Stilista, insomma, il lavoro dello chef è di cercare minuziosamente gli ingredienti, quelli buoni, avere rispetto della filiera,
0: sì,
3: e dare insomma un po' una forma a questi ingredienti attraverso le ricette.
2: Beh sì, dai, visaggista a volte del risotto.
3: Sì, sì, sì, no, non conto i chicchi, li dispongo tutti in ordine geometrico.
0: Esatto.
3: No, è stato bello, ho letto questa definizione e insomma orgogliosamente mi è piaciuta, ma senza alzare i piedi da terra. Essere stato negli archivi della Maison Dior, aver visto che quel nome ti andava spezzato in due,
0: sì,
3: ecco.
0: Esatto.
3: Aver visto il lavoro fatto negli anni da tutti i direttori artistici, e essersi ispirato creando naturalmente un connubio tra le ricette e le creazioni iconiche è stato bello, è venuto fuori naturale al punto che mi sento di aver partecipato bene al progetto. Adesso gli ospiti iniziano a frequentarlo e c'è un momento della giornata che assomiglia al Lanner, ma è più quello che storicamente l'afternoon tea, cioè un'etagère con preparazioni che si possono scegliere dolci, salate, miste, e si può stuzzicare durante il pomeriggio, quindi dalle 15 alle 19 fino all'orario dell'aperitivo, accompagnandolo con del buon vino o delle bevande
2: di caffetteria. Scusami, ma cosa ne pensi invece di questo fatto che le più grandi case maison di
0: sì,
2: moda al mondo si dotano tutti di grandi cuochi e fanno ristoranti che poi non sono solamente ristoranti stellati gourmet, ma sono anche bistrò?
0: Sì.
2: Un po' tutti ora lo fanno.
3: Io ho avuto piacere di visitare le boutique, tante boutique importanti, e il servizio a favore degli ospiti che frequentano la boutique l'ho visto fare già da tanti anni, quindi la caffetteria, un bicchiere di vino, qualche stuzzichino.
0: Mm-hmm.
3: Il fatto che si apre il caffè o ristorante vicino alla boutique è un'espressione anche indipendente verso l'esterno, che oltre a dare un servizio di alta qualità per chi frequenta la boutique, si apre anche a un pubblico che in quel momento vuole vivere i valori della maison senza acquistare o vivere l'esperienza della moda.
0: Certo.
3: Lo trovo, se fatto in modo coscienzioso, etico, rappresentato da delle creazioni che danno un po', insomma, un servizio anche culturale al momento della giornata. Le trovo delle iniziative fatte molto bene e belle, anche sostenibili da un punto di vista di piacere.
0: Beh, diciamo che una nuova prospettiva. Enrico, rimani con noi perché tra poco ti vogliamo per una ricetta stellata ma alla portata di tutti qui a Decanter su Radio 2. Se vi va di scrivere 348 7300 200, questo è il consueto numero di WhatsApp, ci potete mandare anche le foto.

0: Inconfondibile, lei è Mina con Città Vuota, questo è The Canter, siete su Radio 2, c'è stato un cambio in console, Emilio Parisi ha lasciato il posto a Gianluca D'Ascenzi. Grande Gianluca, felice di ritrovarti, e sempre con noi il nostro cuoco, il cuoco più stellato d'Italia, Enrico Bartolini. Enrico, allora, ci puoi regalare, ti va una ricetta facile, una preparazione per chi non ha tante stelle come te ma vuole dilettarsi a casa come diletta Leotta? Prego.
1: Intanto grazie, prego, prego, che mi invitate in questi momenti serali favolosi, sì. Ho anche un po' di appetito, quindi sono ispirato. Ma sono ispirato, visto che mi avete dato dello stilista, ho apprezzato prima, di rinnovare il guardaroba gastronomico, perché sono arrivate le stagioni più fresche, quindi spostiamo gli ingredienti dal frigorifero e cominciamo a ragionare con un tema autunnale. Ci sono sia il melograno che i radicchi in questo periodo. Allora, il radicchio basta andare da un bravo contadino, se anche un po' terroso, si lava bene, si può utilizzare in insalatina, quando è piccolino è buonissimo. E poi si può scegliere il melograno, che matura soprattutto in pianta, quando si stacca finisce la maturazione, quindi è importante comprarlo già maturo. È una pianta ormai diffusa in tutti i giardini, soprattutto in Lombardia, ma in Italia si coltiva ovunque. Se si ha voglia si sgrana senza andare a cercare di complicare le preparazioni o le assetazioni. Si mescola con radicchio, si accompagna con della frutta secca e poi si cucina il pollo. Se prendete il petto di pollo, le cosce le fate arrosto poi domani a pranzo, ma intanto il petto di pollo lo fate pochè, cioè lo appoggiate nell'acqua bollente con un po' di aromi, la foglia d'alloro, un goccio di vino, un po' di timo, se piace l'aglio, oppure la scorzetta del limone. Se lo tagliate sottile, appena cambia colore, lo tirate su, sarà tenerissimo, lo condite con dell'olio buonissimo e lo adagiate sull'insalata. La stessa preparazione, chi non ama il pollo, lo può fare con i gamberi, oppure con la zucca al forno se uno vuole il piatto vegetariano. Facile facile, se sì. Poi l'ingegno e la voglia di cucinare è esagerata, si fa una salsa bernese e allora si arricchisce il piatto così, per renderlo goloso e anche un pochino più grasso.
0: Ma ci hai convinto. Andrea, Fede, che dite? Tutto chiaro?
2: Mi sembra un ottimo piatto di stagione, sì, che va bene a qualsiasi ora.
3: Poi bello fresco.
2: Però. Dalla mattina all'anno.
3: Una cosa volevo dirti, come siamo messi col tartufo bianco? Perché
0: è vero,
3: è il periodo questo, ma è dura, anche per chi ha ristoranti come te.
1: Allora, io ogni anno in questo periodo, si aspetta il 15 ottobre che inizia la fiera d'Alba, e annunciano l'inizio proprio della grattata lussuosa, gastronomicamente parlando, che si fa sui piatti prelibati. Aspetto quel momento, e questa fase dell'anno si dice sempre che ce ne sarà poco, e io penso che vogliano già alzare il prezzo. Però sono certo che quest'estate non è stata ovunque generosa con le piogge, quindi la raccolta forse non sarà generosa. Però mi aspetto, come ogni anno, poi un bel periodo di punta con un'eccellente qualità.
0: Speriamo, speriamo.
1: Che faccio ai nostri colleghi e collaboratori di dare il nome giusto alle cose, quindi tartufo bianco d'Alba, se di Alba, oppure si premiano le zone di provenienza diverse dando il valore adeguato all'espressione,
0: giusto,
1: che si usa,
0: certo,
1: senza scimmiottare le cose, così si conserva ancora di più la biodiversità e la voglia di chi fa un buon lavoro di rispettare, insomma, le proprie certificazioni e i propri titoli.
3: Giusto, giusto, sì, giustissimo. Sì. Aqualagna, non so, Molise, Basilicata,
0: sì, San Miniato
3: e sì, compagnia, sì, cantante. Sì. Grazie davvero. Vero, grazie.
0: Grazie Enrico Bartolini, ritroverete la ricetta sulla nostra applicazione Rai Play Sound, basta cliccare, così provate a replicarla a casa. Tra poco l'abbinamento a cura del nostro Andrea Madei. Ciao Enrico.
4: Radio 2 De Canter con Fede, Tinto e Andrea Madei, solo su Radio 2.

0: My Body Isn't Ready, questa è The Canter, siete su Radio 2, la Pistoiese. Intanto oggi, Fede, attenzione, ha vinto 1-0 in casa al Melani con la Correggese Calcio.
1: Correggese si chiama, non con la S.
0: No.
1: Intanto aspettiamo il Torino che giocherà domani.
0: Poi stasera Cagliari Juventus. Allora, in abbinamento alla ricetta di Enrico Bartolini, questo pollo, Andre, ricordiamolo, come l'ha chiamato pollo?
2: Pollo? Come l'ha chiamato?
1: Autunnale.
0: Pollo autunnale. Cioè.
2: Autunnale?
0: Sì, corradino.
2: Io so gli ingredienti.
0: Esatto, sì, ricapitoliamo un po'.
2: Sì, so gli ingredienti, ma non il titolo della ricetta. Sì. E sono melograno. Sì. Di stagione, sì. Radicchio, sì. Di stagione, frutta secca, sì. Tutto l'anno, e pollo anche lui tutto l'anno. E quindi insomma il piatto è un piatto rosso,
0: sì,
2: quindi. E quindi ci vuole un vino rosso, perché vedi. L'abbinamento cromatico, cioè,
1: lo chiamiamo pollo rosso.
2: Pollo rosso. Mi piace, rosso, pollo mi piace, rosso. Sì. Che è il colore di Radio 2, tra l'altro. Beh. E mi è venuto in mente lo schioppettino mentre Enrico parlava di questo piatto, perché lo schioppettino è un grandissimo vino rosso, ma leggero, di quelli passanti, ma che lasciano il segno, incisivi, cioè che li bevi in allegria, freschi, li puoi anche raffreddare un po', perché hanno, è uno di quei vitigni rossi con poco tannino, e quindi lo puoi mettere in frigo, servire a 14 gradi, ma guarda, è una goduria.
0: Friuli Venezia Giulia, no?
2: Friuli Venezia Giulia, precisamente Colli Orientali del Friuli, precisamente Prepotto.
0: Ok.
2: Quindi schioppettino di Prepotto, che insieme a Cialla, la valle di Cialla, dove è stato recuperato negli anni 70 da Ivan dalla famiglia Rapuzzi, che poi ha ricevuto anche un premio.
1: Di Cialla, cioè,
2: sì, valle di Cialla. E la famiglia Rapuzzi, che ha vinto anche un premio importante per questo recupero, premio Nonino. E questa varietà che non era legale ai tempi, poi dopo, grazie ai suoi esperimenti, è diventata oggi un'espressione rossa incredibile, autoctona del Friuli Venezia Giulia. Lo fa molto bene anche Annalisa Zorzettig, che è anche lei figlia di una famiglia storica per quanto riguarda la produzione del vino in Friuli Venezia Giulia.
1: Poi gentile, simpatica,
0: molto,
1: per
0: molto.
1: Bene.
0: Donna del vino.
2: Sì, certo. Donna del vino, grandissima, con questo sguardo, occhi azzurri, penetranti, e poi con questa ironia tipica dei friulani che fanno grandi vini. E siamo in questa zona che è un po' benedetta dal Signore per quanto riguarda la produzione del vino, amici, perché tu hai la Bora, che risale da dietro la valle del Vipacco slovena, spunta dietro Gorizia e soffia in mezzo a questi vigneti, sanificando tutte le uve, facendo una maggiore, rendendo maggiore l'escursione termica, quindi grandi profumi. Schioppettino sa tantissimo di pepe, di fragola matura, di frutti rossi, ed è anche un po' balsamico. Va giù che è un piacere, e con la tendenza marognola del piatto di Enrico si sposa che è una meraviglia, amici.
0: Questo è l'abbinamento di oggi a cura del nostro Andrea Amadei. Se va a scrivere 348 7 300 200, questo è The Canter, siete su Radio 2 con voi fino alle 21.

Marco Mengoni, mandare tutto all'aria, allora magari guardare verso il cielo, respirare aria pulita, domenica 25 ottobre, anche perché domenica 25 ottobre è la giornata nazionale dedicata alla camminata tra gli ulivi. Lo sapete che l'Italia custodisce il patrimonio varietale più ricco al mondo, ci sono centinaia di cultivar autoctone. Cultivar sta per olive, ma chi ascolta Decanter è pratico, e molte delle quali vivono esclusivamente in un singolo territorio e in nessun altro luogo della terra. Ogni cultivar è il risultato di secoli di lavoro, di selezione, di appartenenza. Insomma, l'olio extravergine d'oliva è un simbolo del nostro paese. Nessun altro paese, nessun'altra nazione può raccontare una storia così. È questa la ricchezza che la camminata 2026 metterà al centro in ogni città dell'olio. Quindi preparatevi, organizzate il vostro percorso di trekking, ci sarà saranno anche escursioni in bici o a cavallo, degustazioni di olio extravergine d'oliva nei vari frantoi, tantissimi prodotti tipici, visite ai frantoi, mini tour del territorio e attività ludico-didattiche per i bambini. Giornata nazionale camminata tra gli ulivi, l'appuntamento è domenica 25 ottobre. Per informazioni camminatratragliolivi.it oppure www.cittadellolio.it.

0: Meteoradio.
1: In serata, piogge e locali rovesci tendono ad interessare il Triveneto e, in forma marginale, anche l'Emilia-Romagna. Altre piogge, seppur in diminuzione, interessano Puglia ed aree comprese tra Calabria Tirrenica e Sicilia Settentrionale. Domani, lunedì 12 ottobre, al mattino, pioggia su buona parte dell'Emilia-Romagna, ma con tempo in miglioramento già nel pomeriggio. Il maltempo torna sulle regioni centrali adriatiche e soprattutto su quelle del meridione peninsulare e Sicilia, con nuove precipitazioni anche intense e accompagnate da temporali, più frequenti su Marche, Abruzzo e poi nuovamente Campania, Basilicata, Calabria e parte più a nord dell'isola. Venti settentrionali un po' ovunque, da moderati a localmente forti, sia sulle due isole maggiori ed aree tirreniche, sia più a nord sull'alto Adriatico. Mari tutti da mossi a molto mossi, temperature delle prime ore del giorno in lieve calo un po' su tutte le regioni e massime che oscilleranno tra i 17 e i 21 gradi al nord e tra i 18 e i 24 al centro e al sud e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
3: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
2: A testa, ok.
3: Va bene, dai. Comincia Paola, vai. Dai.
4: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Rai Radio 2 c'è il Ruggito del Coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
3: Che aggiunge?
2: Hai detto tutto te.
3: Hai detto tutto tu, ma scusa. Perché...
4: potete dire che brava.
2: Vabbè.
3: Che brava,
2: brava,
3: eh.
2: Che brava.
3: Che brava.
5: Il Ruggito del Coniglio con Marco Presta e Antonello Dose, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2.
6: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
7: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
8: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

0: Tiro Mancino con Simona Molinari, Nuvole. Abbiamo ascoltato le notizie del Meteo Radio. Intanto, Fede, c'è la nostra amica Valentina Caruso, l'ho vista in un frame qui in studio, perché tra poco comincerà Cagliari contro Juventus. Inizio subito, inizio su amore.
1: Sì, però è cominciato anche Como Roma 0-0.
0: Come comincia a finire? Oggi
1: è finita. Questi sono highlights. Infatti dicevo che strano, che strano. Sì. A Como c'è il sole a quest'ora.
0: No, no, infatti, sì. Arrivano i messaggi al 348 7300 200. Una nostra amica Silvia dice: sì. Cari ragazzi, vado lievemente fuori tema. Invece del bed and breakfast, a proposito di unione di parole, io vorrei un lunch and bed, un posto dove puoi fare un bel pranzone e poi una bella pennichella. Che
1: vabbè,
0: ne pensate?
1: Colazione a letto, cioè sì. Mangia a letto. Ci sono posti stupendi in Umbria, no? Uh-huh. Dove tu entri dentro questi casali completamente uh-huh. rifatti, riportati ai fasti di un tempo, ma molto migliorati, poi contemporaneizzati con le spa, sì. I luoghi dove cammini, vai a cavallo, fai di tutto, sono sempre più belli e più lussuosi. E ti puoi fare anche queste cene nel letto lunghe, poi ti alzi un attimo, togli due briciole e ti ributti a dormire.
0: Esatto, poi per Decanter
1: ne avrei bisogno, peraltro
0: in questo periodo. Guarda, ti svegli domani mia,
1: sì, una stanchezza atavica addosso, potrei dormire giorni e giorni.
0: Imma da Treviso, per i ragazzi di Decanter questo messaggio. Volevo farvi notare che il runner lo hanno inventato i napoletani. A Napoli la domenica si mangia tardi e tanto, la sera non si cena.
1: In Calabria pure.
2: È un po' come il pranzo di Natale alla fine, solo che comincia prima.
1: Secondo
2: no?
1: me qualcuno che è stato in vacanza in Spagna e si è accorto che mangiano talmente tardi che possono andare diretti fino
2: può essere,
1: a cena.
2: Può essere.
1: Però al di là di tutto ti devo dire che sono quelle mode. L'ha detto bene Enrico Bartolini. Sì. Può succedere, è anche una bella suggestione, però l'importante che vada un po' oltre la mera moda, quella cosa lì che è tanto per fare un po' di business. Oltre ci sono cose più belle, più importanti, ci sono le tradizioni. Ecco, ho sentito Cesare Battisti dire una cosa molto severa sulla tradizione. Dice: ci sono piatti uh-huh. della tradizione che vanno abbandonati per sempre, perché non sono più al passo, non sono contemporanei, sono inquinanti, di difficile digestione e non più al passo coi tempi. E quindi bisogna attualizzarli oppure sostituirli, fare diventare degli altri piatti tradizione. Ha ragione, la penso esattamente come lui. Non per forza la tradizione deve essere mantenuta come tale, la tradizione legata fine a se stessa, così era e così deve essere, sono vestigia da museo.
0: Esatto.
1: Le andiamo a vedere nei libri di un tempo, magari del Cavalcanti, e invece quella che è tradizione oggi deve essere anche attualizzata, deve essere contemporaneizzata, anche tradita.
2: Se no, di solito muore questa tradizione se non si rinnova, ragazzi.
0: Sempre, bisogna sempre guardare avanti. Questo è Decanter, siete su Radio 2. Tra poco commenteremo il furto di vino che è avvenuto in Toscana. Mannaggia quante bottiglie, c'era Andrea, l'abbiamo

0: 1975, I am in love with you, questa era The Canter, siete su Radio 2, il nostro regista Alessandro Provenzano se la ride insieme a Gianluca D'Ascenzi, al di là del vetro, arriva il messaggio al 348-7300-200. Allora, caro Andrea, prima di parlare del furto di vino nelle cantine toscane, abbiamo già un po' accennato, dobbiamo parlare di un altro grande riconoscimento, in questo caso non una notizia negativa, no, ma una notizia positiva, ovvero noi abbiamo una realtà, un cocktail bar, correggimi se sbaglio Andrea, che è arrivato secondo in Italia ed è primo in Europa, è così?
1: No. Allora, se è primo in Europa infatti, non può essere secondo in Italia, idiota.
0: È primo a Milano, no?
1: È primo in Italia ed è secondo al mondo.
2: Esatto. Ed è primo in Europa anche. Scusa, non era mai successo per un locale italiano, per un cocktail bar italiano, che si piazzasse così in alto in questa ambita classifica. Si tratta della 50 Best Bars, che è una classifica che esce tutti gli anni e che decreta quali sono i primi 50, ma anche poi c'è una parte che va da 51 a 100, bar del mondo, dove si bevono i migliori cocktail del mondo. E quindi, permettimi Tinto, è un grande vanto per l'Italia avere una posizione così alta.
1: Ma che poi bello. È un nostro amico, poi è uno dei cuochi di Antonella, e quindi fa parte della nostra squadra, e allora il nostro complimenti, quindi grazie. E complimenti
0: Enrico, Enrico Croatte. Enrico, buonasera.
3: Buonasera, ciao a tutti, è un piacere aver sentito questa prima parte, questo dialogo molto simpatico della cerimonia di 50 Best Bar. Sono molto felice di essere qui, un saluto a tutti voi.
0: State festeggiando,
2: raccontaci come avete festeggiato.
1: Ma poi scusa, festeggiate da quando? Perché ti sento bello
0: allegro,
3: Allora festeggiamo da una settimana prima della cerimonia. Prima della cerimonia c'era.
2: Sapevate in anticipo?
3: No, sapevamo che era un momento importante, la prima volta in Italia, la prima volta a Milano, quindi abbiamo voluto comunque sia condividere anche all'interno del locale questa cosa con i nostri ragazzi, con i nostri amici, con tutta la stampa. Diciamo che c'è stata molta tensione fino a pochi minuti prima di sapere l'uscita della classifica, e poi quando abbiamo visto il secondo posto per noi è una grande vittoria, per noi è una grande vittoria, anche se poi, il secondo posto poi,
1: Enrico, diciamola tutta, perché quel locale lì, che tra l'altro è a 5 metri da casa mia, io quando voglio fare il figo, sai, noi facciamo decanter, quindi la gente ci chiama e dice: ma Fede, un posto dove possiamo mangiare bene, bello, ma dove si beve anche bene? Io dico Moebius, e vinco facile.
2: Ma vicino a casa tua intendi la stazione centrale di Milano?
0: Non diciamo la via per motivi di privacy.
1: Sono ospite di Trenitalia.
3: Ci facciamo un drink insieme,
1: Poi le dolenti note le vediamo a parte, Enrico. No? Invece devo dire che faccio sempre molto il figo, e poi bellissima figura, perché è un locale che nasce come ristorante, poi il bar, e poi tutto un insieme di cose più piani, di una bellezza sconvolgente. Si beve benissimo e si mangia benissimo.
0: Qual è il cocktail che va di più, Enrico?
3: Allora, diciamo che c'è uno in particolar modo, che è il Pesto Martini, che il bar manager Giovanni Allario ha portato all'interno di Moebius, ed è il cocktail che tutti vogliono assaggiare quando andiamo a fare guest in giro per il mondo. Tassativamente questo Pesto Martini deve essere presente, perché poi viene accompagnato con una scala di parmigiano, insomma, da proprio l'italianità nel mondo, ecco. Questo è uno dei cocktail interessanti.
2: Voi puntate molto anche sull'abbinamento tra cocktail e cibo, Enrico, perché i tuoi piatti arrivano direttamente anche nel locale, no? E sono abbinati ai cocktail. Quali sono gli abbinamenti tra cocktail e piatto che a te piacciono di più?
3: Allora, faccio un passo indietro, Andrea. All'interno di Moebius nasce appunto come ristorante, all'interno c'è un cocktail bar, c'è il ristorante sperimentale con una stella Michelin, e via dicendo. La cosa bella è, tutti parlano di pairing, di abbinamento, quant'altro. Il mondo del cocktail e il mondo della cucina parlano fondamentalmente due linguaggi diversi, perché anche nel cocktail sono ricchi di tanti elementi, estrazioni, quindi c'è molta complessità gustativa. Allora con Giovanni abbiamo cercato di creare una forma libera dove al tavolo bistro non creiamo pairing, ma la drink list si sposa perfettamente con quello che è la nostra cucina, quindi con la parte delle tappe in condivisione, la parte delle carni, dei primi e via dicendo. Allo sperimentale invece, che è il ristorante al piano sopra all'interno della cucina, abbiamo elaborato una parte iniziale del cocktail dove esalta e accompagna il viaggio del menù degustazione solo nella prima parte del menù, in modo che poi si dà spazio anche al vino e altre elaborazioni che facciamo interne inoltre, bene, creare un pairing che abbia una sua identità, ecco.
0: Certo, diciamo una ricetta, Enrico, nel piatto, una ricetta nel bicchiere.
1: Adesso le dolenti note mi si rimbalzano, sì, ma ogni volta, cioè,
2: ci sarà un motivo, no, 40, no, scusa, no,
1: sì. Mando clienti, sì, dico che niente, è bellissimo, ne parliamo, no, niente, non c'è mai niente, posto niente, per niente, me, ma mai e poi mai.
0: E allora complimenti, questa vittoria tutta milanese, tutta italiana, ad Enrico Croatti, questo podio come cocktail bar. Ricordiamo che la ricetta, a proposito di cibo e di pairing, di Enrico Bartolini la trovate sulla nostra applicazione Rai Play Sound. Grazie ad Enrico Croatti. Enrico al quadrato.
4: Decanter.

0: Lisa Rosalyn, vedi, sta facendo la crasi, è come breakfast sì, e lunch.
1: Ormai non ce la fai più a non unire le parole,
0: no,
1: Tinto.
0: T'ho detto, cioè, quello è mandarancio, pesca noce, questo è The Cantor, siete su Radio 2, ovviamente vi ricordiamo sempre di bere con moderazione. Abbiamo ascoltato Enrico Croatti, salito sul podio con il suo cocktail bar, è quello più premiato, il primo al mondo. Fra i cocktail...
1: No, il secondo, Tinto, secondo. Non dare informazioni errate, so che tu vorrai...
0: In Europa è il primo, però.
1: Esatto, vabbè. Bravo.
2: Sì, però, ma poi il primo in Italia.
0: Ma certo.
2: Tra l'altro, il primo al mondo è di Hong Kong.
1: Sì,
2: di Hong Kong.
1: E l'ha aperto?
2: Sì. Ed è di un italiano, bravo. Arredato da un italiano.
1: Ah, sì, vedi, sì, vedi. Allora, questo ragazzo fantastico che ha aperto, tra l'altro, nel 2023 e subito, il primo anno, è diventato il miglior bar di tutta l'Asia. Poi dopo ha vinto la classifica dei migliori bar del mondo. Quest'anno ha rivinto, quindi due di seguito. Anche questa è una cosa molto rara. La cosa carina da dire è che si tratta di un ragazzo italianissimo, di Roma. Si chiama Lorenzo Antinori, peraltro. Non è parente, ve lo
0: dico
1: subito.
0: Non è stato lui che ha rubato le bottiglie di vino?
1: No, non è stato lui.
0: Magari è andato via.
1: E tra l'altro questo bar si chiama Bar Leone ed è arredato, proprio fedelmente riproduce un classico bar di Trastevere a Roma.
2: Hai capito, Trasteverino. Vedi. Ma la stessa cosa è successa a Londra. A Londra c'è un posto che si chiama Carlotta, tu entri dentro ed è un bar bellissimo milanese degli anni 70, quando c'era René Valanzasca, oppure non so, c'era... Ma sì, il periodo
1: famoso
2: della...
1: cocktail bar, sì. Cocktail man, no?
2: Il famoso delle periodo della mala milanese, esatto. Francis Turatello, certo, la Vanoni che cantava.
1: Quello che ha inventato il Negroni, no?
0: Sì, tra l'altro il Negroni è il cocktail... più consumato al mondo, gin, bitter e vermouth rosso, lo ricordiamo, nato dalle mie parti a Firenze,
2: esatto.
0: sempre con moderazione
2: dal signor Negroni. Comunque facciamo sfoggio di cultura, siamo pozzi neri di cultura.
0: Allora, a proposito di cultura, però, Fede, tra poco dobbiamo leggere una precisazione che è arrivata molto precisazione qui a The Cantor su Radio 2, tra poco.

0: Dire Straits, Money for Nothing, questa è The Country, siete su Radio 2. La precisazione che è arrivata al
1: 348 7300 200,
0: noi leggiamo tutto. Allora, buonasera ragazzi, avete parlato delle patate dei Sanniti, volevo precisare che le patate sono state importate dalle Americhe dopo Cristoforo Colombo, dal 1500 in poi. I Sanniti sono un popolo italico vissuto tra il IV e il III secolo avanti Cristo, Daniele da Livorno. Una precisazione.
2: Ma come rispondi 40? Come rispondi
1: che,
2: adesso?
1: Che io ho detto che quella è la terra dei Sanniti.
0: Sì, sì, la terra dei Sanniti.
1: E che è un metodo quello che veniva utilizzato in antichità non solo per le patate, certo, ma anche per altri ortaggi. Ho citato le rape, le carote, ma possiamo radici, ho detto addirittura radici fittonanti.
2: Esatto.
1: Ora
0: l'ho imparato.
1: Se poi vogliamo andare a fare la precisazione, la patata interrata del Taburno, nella zona di Cautano, in provincia di Benevento.
0: Vedi? Che,
2: però Taburno, cioè, Sannio.
1: Quella era la terra dei Sanniti, un metodo ancestrale probabilmente usato fin dalla notte dei tempi.
2: Sì, ma con le rape e le carote, mi raccomando.
1: E non con le patate che ci arrivano grazie alla scoperta delle Americhe.
0: Però i Sanniti già erano amanti del buon vino e già i Sanniti ascoltavano Decanter su Radio 2.
1: Esatto.

Casey, pollo fritto in The Sunshine Band, Give It Up, questa è The Canter, siete su Radio 2, noi vi salutiamo, torneremo sabato prossimo alle ore 19, sempre Fede, sempre Tinto, sempre Andrea Amadei, adesso l'Onda Verde, poi a seguire Maschio Selvaggio con Nunzia De Girolamo e Flora Canto, ciao!

0: Zari informati.
1: 20 e 59 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Trieste, Torino-Trieste, 4 auto coinvolte in un incidente tra Bivio, A4, raccordo tangenziale est di Milano e Monza in direzione di Milano. A7 Milano-Genova, veicolo fermo all'interno della galleria tra Bivio A7 A12 e A10 Genova-Ventimiglia in direzione di Genova. A9 Lainate Como Chiasso, coda per l'attraversamento della dogana in direzione della Svizzera, la coda tra Como, Monteolimpino e Chiasso. A10 code a tratti per lavori tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova. A1 traffico rallentato a causa del traffico intenso tra Bivio A1 variante di Valico e Sasso Marconi direzione Bologna. Sempre sulla 1 il traffico intenso, c'è coda verso Napoli a Napoli Nord, e da qui ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto a San Severo, in uscita in entrambe le direzioni il traffico intenso, c'è coda sulla tangenziale di Napoli, il traffico intenso, c'è coda tra Doganella e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Con questo concludiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.

0: un pizzico di coraggio. Benvenuti a Maschio Selvaggio.
1: Buona domenica, bentornati a Maschio Selvaggio Radio 2, Nunzia De Girolamo e Flora Canto.
2: Buonasera, buona domenica sera.
1: Ti vedo tutta incantata perché sei emozionata dal fatto che abbiamo un primo ospite della classe.
2: Beh, sì, un ospite, diciamo, di un certo spessore.
3: Giuro che non ero il primo della classe, ma neanche
1: però in italiano. Però è il primo in classifica.
3: In matematica ero l'ultimo.
1: Però è il primo in classifica nelle vendite del suo libro, con noi Aldo Cazzullo.
2: Oh,
1: che
2: buonasera.
1: Si è appena spoilerato quando l'Italia rinacque. Ma rinascerà questa Italia?
3: Non lo so, se recuperiamo la lezione del Rinascimento, Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Cristoforo Colombo, una chance ce l'abbiamo.
1: E allora tra pochissimo, perché abbiamo tante domande sul Rinascimento e sull'Italia.
2: Pronti?
4: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Play back to me.

0: Dance, dance, dance, bentornati in questa domenica sera a Radio 2 con Nunzia De Girolamo e il nostro grande, grandissimo Aldo Cazzullo. Di cosa vogliamo parlare?
1: No, e dobbiamo parlare solo...
0: che mi interrogate su qualcosa.
1: No,
0: io temo sempre.
1: No, perché Aldo Cazzullo ci parlerà di Quando l'Italia rinacque, il suo ultimo libro, che tra l'altro è prima in classifica. Stavamo ricordando che in un momento nel quale le persone leggono pochissimo, tu riesci ad essere il primo in classifica nelle vendite.
2: Ma sai, non è che gli italiani leggano poco, è che gli italiani che leggono di solito hanno pochi soldi in tasca. Perché gli studenti faticano, gli insegnanti faticano, poi insomma chiunque, cioè, tutti possono leggere, almeno tutti possono leggere i miei libri, io cerco sempre di essere chiaro e rivolgermi a tutti.
1: Senti, questo libro comincia proprio con il te bambino, a proposito di ragazzi e quindi di ragazzini che leggono, tu di 6 anni a cospetto di Michelangelo, e non hai dormito la notte per la bellezza.
2: Ma allora mi hanno portato papà e mamma, era la prima volta che andavo a Roma, avevo 6 anni, a vedere il Mosè di Michelangelo, e davanti a questa statua così bella, così grande, così imponente, questo volto luminoso, sembravano cori ma erano raggi di luce, il volto di uno che ha visto Dio e in Dio ha riconosciuto se stesso, perché siamo tutti creati immagine e somiglianza di Dio, mi ha turbato e anche emozionato al punto che poi non riuscivo a dormire. Non è che lo sognavo, sai quando sei nel dormiveglia, che si moltiplicano i pensieri, le voci di dentro, mi veniva davanti Mosè, quindi un po' mi faceva paura, però un po' mi affascinava.
1: Se pensi che nel Rinascimento noi non eravamo un paese unito, no? L'Italia non era unita, eppure era una grande potenza, secondo te che cosa ci manca oggi? Che non lo siamo più, ahimè, una grande potenza.
2: Ma sotto certi aspetti lo siamo ancora. L'Italia era una superpotenza economica, e adesso non siamo un paese povero, ma purtroppo ci stiamo impoverendo. Ed era una superpotenza culturale, e lo siamo ancora, proprio grazie alle opere meravigliose che Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Brunelleschi, Antonello da Messina ci hanno lasciato. Noi dobbiamo ritrovare un po' più di fiducia in noi stessi, consapevolezza di cosa vuol dire essere italiani, e anche investire di più nelle cose in cui siamo forti. L'arte, la cultura, la bellezza, lo spettacolo, la ricerca, lo studio, l'università, è lì che c'è il futuro.
1: Cioè rivendichiamo poco secondo te?
2: Secondo me dovremmo essere un po' più consapevoli che essere italiano è un colpo di fortuna, non una sfortuna come qualcuno pensa, ma è anche una responsabilità, vuol dire essere all'altezza di un patrimonio meraviglioso di cultura, di arte, ma anche di valori morali che i nostri padri e la nostra madre ci hanno lasciato.
1: E tra poco la nostra Flora Canto ha qualche domanda per te, ma devi attendere.
0: Sicura?
1: Sì!
0: E attendiamo.

0: Questo era Tananai con Sesso Occasionale, sempre qui a Radio 2 in questa domenica sera in compagnia di Nunzia De Girolamo e del nostro maestro Aldo Cazzullo. Allora, stavamo
1: e di Flora Canto.
0: E di Flora Canto, molto piacere, sono sempre io, vabbè.
1: Allora, facciamola vedere il libro.
0: Facciamo vedere il libro.
1: Quando l'Italia rinacque.
0: Sempre, ancora in questi ultimi minuti è sempre primo nelle vendite, non è cambiato niente, per fortuna.
2: Adesso che andrà man mano che la trasmissione va avanti, su Amazon salirà sicuramente, perché so che avete un pubblico molto attento.
0: Sì. No, prima dicevamo che noi rivendichiamo molto spesso, ecco, il cibo, la moda, e forse dimentichiamo invece quali sono poi le cose su cui l'Italia dovrebbe puntare. C'è un qualcosa che noi potremmo in qualche modo sostenere di più o sponsorizzare di più del nostro paese?
2: No, il cibo e la moda sono cose importantissime e bellissime, però il turismo non può essere costruito soltanto su quello, no? Il turismo avrebbe bisogno anche di interpreti, di guide, di persone che conoscano l'arte, artisti. Abbiamo degli artisti bravissimi, musicisti, cantanti, attori, e poi non li facciamo lavorare. Sarebbe bello che, ad esempio, non so, a Firenze si leggesse Dante in tutte le chiese, in tutti i teatri. Sarebbe bello che a Napoli ci fosse un teatro, ce ne sono che fanno molte cose di Edoardo, ma proprio fisso tutti i giorni Edoardo, un cinema tutti i giorni Totò. Cioè, e noi abbiamo un patrimonio immenso di cultura che parte dal Rinascimento ma arriva tutto fino ai giorni nostri, perché questi grandi geni a cui ho dedicato il libro, i Medici, Leonardo, Michelangelo, certo, Raffaello, Ariosto, hanno seminato, grazie al cielo, no? E da loro parte tutta una serie di cose bellissime che riguardano soltanto l'arte ma anche la vita di tutti i giorni, che dobbiamo un pochino cercare di recuperare.
1: I Medici appunto sono, diciamo, protagonisti del tuo libro, di questo tuo ultimo libro. E poi c'è Lorenzo il Magnifico, che sapeva riconoscere il talento negli altri, no? Quindi sapeva riconoscere le qualità anche artistiche e proteggere gli artisti. Qual era la qualità politica più rara che possedeva e perché oggi si ritrova raramente quella qualità?
2: Allora, Lorenzo il Magnifico è l'uomo che ha salvato l'Italia per tutto il 400, perché ha mantenuto un equilibrio. E sai qual era la regola dell'equilibrio? Non ci deve essere lo stesso signore a Milano e a Napoli, che erano le due grandi città italiane. A Roma c'era il Papa, a Firenze c'era lui, Lorenzo, e ci dovevano essere due signori diversi. Poi, quando invece è morto Lorenzo, sono arrivati prima i francesi, poi gli spagnoli, i tedeschi, sono scoppiate le guerre e purtroppo i nostri progenitori hanno sofferto moltissimo. Però è vero che Lorenzo era uno che sapeva trasformare i soldi in bellezza. E scoprì Michelangelo, un giorno va in questa accademia che lui aveva fondato e vede un ragazzino che ha fatto una testa di fauno bellissima, perfetta, però gli trova un difetto: il fauno è vecchio e ha tutti i denti, un vecchio non può avere tutti questi denti. Allora Michelangelo, come un dentista, cava i denti. Il giorno dopo Lorenzo torna, vede la bocca sdentata, capisce che questo ragazzo ha capito ed era nato Michelangelo, che poi divenne famoso grazie a un pupazzo di neve. Era nevicato moltissimo a Firenze, allora tutti i bambini facevano i leoni di neve, lui fece un gigantesco Ercole di neve, faceva freddo, non c'era cambio climatico, tutti sfilarono a vederlo e divenne Michelangelo.
1: Ma scusami, tu vedi un Lorenzo il Magnifico in giro oggi in Italia?
2: No, però in fondo, comunque, dai, adesso non meno piace il populismo di dire vabbè, no, il popolo funziona, invece i governanti non possono. Ogni paese è la classe politica, è la classe dirigente che riesce a darsi. Sì, mi piacerebbe che ci fosse più attenzione, soprattutto per i giovani che vogliono fare un mestiere d'arte, che vogliono cantare, suonare, dipingere, insegnare. Ecco, dagli una possibilità, ecco, dagli una mano. Io penso che se la meritino. Ci sono talenti pazzeschi.
0: Devo dire che il maestro, dopo il fauno, oggi ha visto anche una flora.

0: Ray Joy qui sempre a Radio 2 in questa domenica sera, siamo in compagnia del nostro maestro Aldo Cazzullo e parlavamo del suo meraviglioso libro Quando l'Italia rinacque.
1: Sì, e parliamo del rinascimento chiaramente di tutti i protagonisti di un'Italia di allora, e devo dire che il rinascimento tu Aldo lo racconti anche attraverso non solo gli uomini ma anche le donne, che non accade spesso, cioè molto spesso quando si racconta la storia, gli anni che sono stati, l'arte, si mette un po' da parte la figura femminile. Perché secondo te?
2: Ma perché tutta la storia è stata maschilista e lo è stato anche il Rinascimento, però ci sono delle grandissime donne, solo che le donne italiane per fare carriera dovevano andare all'estero. Caterina de' Medici sposa il re di Francia, diventa regina, il re di Francia muore in un torneo cavalleresco, e sapete che aveva previsto la morte del re? Un certo Michel di Notre Dame, detto Nostradamus, che quindi divenne già in vita famoso come veggente. Caterina con dei figli e bambini si ritrova a essere la padrona di Francia, e qualcosa del genere accadrà anche a Maria de' Medici. E poi ci sono grandi donne, pensa a Elisabetta prima d'Inghilterra, una grande regina, oppure Lucrezia Borgia, che era di origine spagnola, viene in Italia ed è passata alla storia come un'avvelenatrice, una leggenda nera, sbagliata, denigrata in quanto donna. Era una donna buonissima, terziaria francescana, molto amata dal popolo, in particolare a Ferrara, dove andò a sposare per le terze nozze il duca di Ferrara. Il fratello cattivo Cesare Borgia le aveva ucciso il marito adorato Alfonso d'Aragona davanti agli occhi. Era una vittima Lucrezia degli intrighi del fratello e del padre, che era il papa. Le papi avevano le figlie all'epoca, e papa Alessandro Borgia, lui sì che era un avvelenatore, solo che si sbagliò, beve una coppa di vino avvelenato destinato a un cardinale suo nemico, quindi si avvelenò da solo.
1: Hai visto che anche nel passato quindi era facile costruire una reputazione negativa su una persona che poi durata per sempre?
2: Sai perché, Nunzia? Perché gli uomini hanno sempre avuto paura della libertà e anche del potere delle donne. Ad esempio Vittoria Colonna, una donna straordinaria, poetessa, molto amica di Michelangelo. Michelangelo era omosessuale ma amava spiritualmente Vittoria, e lei gli dava suggerimenti, consigli. E il cugino di Vittoria Colonna, Pompeo Colonna, affascinato dalla cugina, scrisse un libro che si chiama Difesa delle donne, in cui diceva che le donne sanno fare politica meglio degli uomini, essendo più concreti risolvono i problemi.
1: Adesso sono d'accordo.
2: Adesso sembra ovvio, ma all'epoca era una cosa rivoluzionaria.
0: Io avrei detto che era la colonna portante della famiglia.

0: Wasting, Born to Run, nato per correre. Allora, io non so se Aldo Cazzullo corre oppure no, perché credo che se si allena oppure no. Ti alleni?
1: Allora, confesso che corre, faccio un po' cammino, cerco di camminare. Mi piace nuotare, mi piace sciare. Correre sono un po' debole, ma comincio domani.
0: Vabbè, ma nel frattempo il suo libro è ancora primo in classifica
2: e sale sempre di più. Sempre di più. Quando l'Italia rinacque e quando rinascerà.
0: Io ho una domanda. Sì. A proposito delle donne, perché sì, io lo sento molto lanciato, per fortuna, verso la figura femminile.
2: Sì.
0: Ecco, oggigiorno gli uomini che cosa potrebbero prendere dalle donne di allora?
1: Ma io penso che gli uomini debbano intanto riconoscere il ruolo che le donne hanno avuto nella storia e anche riconoscere la dignità della donna, perché al centro del Rinascimento c'è questa idea dell'umanesimo. Cos'è l'umanesimo? Ogni uomo ha una dignità e ogni donna ovviamente ha una dignità che va sempre rispettata. Io questa cosa non soltanto la vedo troppo spesso mancare di rispetto alle donne, ma in generale la figura umana rischia di essere sostituita, il nostro corpo dai cyborg, dai robot, dagli umanoidi, e la nostra mente dall'intelligenza artificiale. Io penso che invece l'umanesimo rappresenti un antidoto a tutto questo, anche proprio questo rispetto per la donna che io ho trovato in San Francesco, che accoglie Chiara da pari a pari, in Dante, che sostiene che è la donna che salva l'uomo, e poi la grande donna del Rinascimento, e scusate, anche Ludovico Ariosto, avete presente l'Orlando Furioso?
2: Sì, come no.
1: Il best seller del Rinascimento, la prima parola del poema è
2: donna.
1: Le donne, i cavalieri, l'arme, gli amori, le cortesie, le audaci imprese, io canto. E il primo personaggio che entra in scena è una donna angelica, bellissima, che fa innamorare.
2: E allora io adesso ti voglio chiedere, perché proprio il Corriere della Sera, giornale che tu ben conosci, ha dedicato un approfondimento a un nuovo fenomeno che è l'amore e l'intelligenza artificiale, cioè un giovane americano su quattro la usa per trovare il compagno, e il compagno ideale alla fine è un partner virtuale, perché come ha riportato proprio il tuo giornale, diciamo, è un'indagine che è stata svolta che riguarda quattro uomini su tra i 18 e i 29 anni.
0: Giovani.
2: Dichiara, sì, un americano su quattro praticamente, dichiara di aver usato l'intelligenza artificiale proprio per cercare compagna. Non ti deprime un po'?
1: Guarda, è una cosa pericolosissima. Ci si innamora di persone che non esistono, o comunque, nella migliore delle ipotesi, se anche questo qui sono proprio persone artificiali che non esistono.
2: Sì, sì, proprio non esistono.
1: O magari a volte sì, entri in connessione online con persone vere, grazie al cielo, ma di cui però non sai, non conosci il volto, non li hai mai abbracciati, non li hai mai toccati, non li hai mai annusati, non sai che faccia hanno, non sai che odore hanno. Dobbiamo, io vorrei proprio dirlo ai ragazzi, dovete uscire di casa. Per carità, i telefonini è una cosa meravigliosa, anche l'intelligenza artificiale, usiamola bene, ma toccatevi, abbracciatevi, baciatevi, fate esperienze, non abbiate paura. Invece hanno molta paura questi ragazzi di mettersi in gioco, non dico di prendersi una responsabilità, ma anche
2: di mettersi in gioco. Ma dovrebbero fare come gli uomini protagonisti di quando l'Italia rinacque.
3: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: E questo era Marco Mengoni con Giornate Perse, ma qui a Maschio Selvaggio non perdiamo tempo, invece no, perché noi siamo qui con Nunzia Di Girolamo, Flora Canto e Aldo Cazzullo con il suo straordinario libro Quando l'Italia rinacque. Stavamo parlando di quanto sia pericolosa l'intelligenza artificiale, o meglio del creare relazioni con un partner che è artificiale. Ora, per noi donne sarebbe anche semplice, perché ci risparmiamo delle problematiche.
1: Stanno zitti più gli uomini reali che quelli virtuali, devo dire.
0: Stanno zitti?
1: Beh, maschio non risponde mai, di solito, rispetto a delle provocazioni arretra. Aldo, non è così?
2: Siamo un po' timorosi, siamo più vigliacchi di voi, e voi avete più coraggio.
1: Appunto.
0: Però c'è una sorpresa dietro l'intelligenza. Ecco, se mettiamo caso che domani può nascere una storia con una partner artificiale, qual è la cosa più pericolosa poi?
2: Beh, può scoprire che non esiste, che non la puoi toccare, non la puoi baciare, non puoi farci l'amore. Cioè, questo è veramente una cosa terrificante. Perché poi l'intelligenza artificiale cosa fa? Ti asseconda, no? Ti dà sempre, magari, immagino, ti dà sempre ragione, ti rassicura, magari ti conforta anche nei tuoi errori, ma già questo già succede adesso, no? L'algoritmo, no? Su Instagram ti manda le cose che tu vuoi trovare, ti conforta nei tuoi pregiudizi, ti conferma nelle tue idee. Invece la sala della vita è confrontarsi anche con idee diverse. Ma vedi, la tecnologia non si ferma, non fermi bene.
1: No, assolutamente. Cioè,
2: dobbiamo metterla al servizio dell'umanità, non di 4-5 potentoni che accumulano
1: che continuano a comandare.
2: Cioè, il Rinascimento è un'epoca di grande evoluzione tecnologica. Ad esempio, nasce il libro, prima i libri andavano scritti a mano sulla pergamena,
1: certo.
2: Nasce la stampa, la carta, gli occhiali diventano di uso comune, persino l'orologio. La regina Elisabetta d'Inghilterra aveva l'orologio da polso. Ma la tecnologia veniva messa al servizio dell'umanità. Perché Leonardo ha lasciato tanti disegni? Lui voleva che tutti sapessero quello che aveva scoperto, non so, i segreti del volo degli uccelli,
1: certo.
2: Da te che disegna macchine che poi saranno realizzate 500 anni dopo. Oggi la tecnologia non è al servizio dell'umanità, è lì che dobbiamo dire.
1: Però nel tuo libro i maschi, direi io, gli uomini che sono protagonisti, sono uomini che rischiano di non essere ricambiati in amore, cioè oltre a rischiare sentimentalmente nelle avventure di vita, c'è questo rischio, cosa che oggi con l'intelligenza artificiale non ti accolli. Cioè,
2: ad esempio, l'Orlando Furioso si chiama così perché l'Orlando impazzisce d'amore per Angelica, che ama un altro. E poi entra in scena Bradamante, la guerriera che sconfigge gli uomini. E tu prendi ad esempio, parlando di coraggio, Cristoforo Colombo, che prende parte e va dalla parte sbagliata. Cioè lui dice la terra è rotonda, cosa che adesso ancora qualcuno mette in dubbio, io vado verso occidente, quindi prima o poi arriverò ad oriente. E il bello che non poteva farcela, gli dicevano tu sei matto, ma tu ti vai a schiantare, e avevano ragione loro, solo che in mezzo c'era l'America, e quindi
0: comunque maestro, io ho imparato Aldo ho imparato più in questi 20 minuti con lui che in 43 anni.
1: Pensate. Ecco.

0: Elisa Kintsugi, quest'arte giapponese che tutti conosciamo ma non la spieghiamo qui a Maschio Selvaggio.
1: No, perché no. Ci dobbiamo qui. Buona domenica, sempre Radio 2 con Flora Canto, Nunzia del Girolamo e Aldo Cazzullo. Parlavamo di quando l'Italia rinacque. Torniamo su argomenti che conosciamo e non sulle pratiche giapponesi, perché nel libro, caro Aldo, che è sempre prima in classifica, tu racconti i 7 rischi per il futuro dell'umanità. Io vorrei sapere qual è quello che ti fa più paura, cioè e soprattutto quale stiamo sottovalutando.
2: Il culto dell'ignoranza, perché tutte le altre cose brutte che possono sul cambio climatico, intelligenza artificiale che sostituisce l'uomo, sono possibili soltanto grazie a un'umanità ignorante, o meglio ci vogliono ignoranti. Attenzione che il contrario di ignoranza non è cultura.
1: No.
2: Cioè le persone che racconto nell'Italia, quando l'Italia rinacque, Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Colombo, non avevano potuto studiare, a 12 anni erano già al lavoro, in bottega, sulle navi, a scolpire, a navigare, non sapevano il latino, ma non erano persone ignoranti, erano persone curiose, infatti hanno scoperto nuovi mondi. Il contrario di ignoranza è curiosità, e curiosità vuol dire io so di non sapere. E allora sono curioso, voglio sapere come va a finire.
1: La curiosità è già sapere, cioè quando una persona è curiosa perlomeno si attrezza e si mette nelle condizioni.
2: Ti metti alla ricerca, ti metti in viaggio, ecco magari scopri l'America.
1: Sì,
2: o comunque
1: esatto.
2: Ti togli la curiosità.
1: È l'indifferenza che è la vera ignoranza.
2: Ma certo, dire io sono ignorante e me ne vanto.
0: Per tacciare l'ignoranza ai tempi nostri, che cosa cambierebbe della scuola nostra attuale?
2: No, io sono molto grato agli insegnanti che fanno un lavoro durissimo, non sono pagate abbastanza bene e hanno tutto la mia ammirazione e la mia stima. E dobbiamo metterci qualche soldino in più, perché è giusto che ad esempio nelle classi ci siano 20, 25, non 30 o 35 allievi, e dobbiamo anche mettere gli strumenti e la tecnologia a servizio della scuola, no? Perché non possiamo far finta di stare ancora col calamaio e la penna. E poi anche gli edifici devono essere messi in sicurezza, c'è tanto lavoro da fare. Però
0: il
2: io
0: tema sia un po' utopistico oggi.
2: È necessario, però, è necessario. Guarda, in Francia, necessario. Avete visto in Francia che rivolta?
1: Francia e Spagna, i ragazzi sono i protagonisti di una rivoluzione culturale.
2: Allora, la violenza va sempre condannata, però questi ragazzi vanno ascoltati, e questi dicono: non è giusto che i ricchi vanno nella scuola dei ricchi, fanno strada e noi siamo condannati a diventare lavoratori poveri. È giusto che tutti abbiano le stesse chance e tutti abbiano la dignità del lavoro che venga riconosciuta. Io sono d'accordissimo.
1: Anch'io.

0: Michael Bublé in questa domenica sera. Bublé la domenica sera ci sta sempre bene, a Maschio Selvaggio con Nunzia De Girolamo, Aldo Cazzullo e Flora Canto. Hai visto come sono stata brava?
1: Brava e veloce,
0: veloce,
1: ma questa velocità mondiale, perché è il momento che ti piace di più.
0: Ma tanto, tanto, tanto.
1: Sigla!

0: E con noi Aldo Cazzullo, che ascolterà le nostre curiosità dal mondo, perché parlavamo di giovani, parlavamo di scuola, parlavamo del fatto che la Francia e la Spagna si stanno culturalmente, ragazzi, ribellando a ciò che accade, e io vi porto una notizietta che a me mi ha fatto un po' arrabbiare. Francia, sindaco vieta i panni stesi e dice: non siamo a Napoli. Tranquillo, caro sindaco, risponde Carlo Puca, assessore di Napoli: per essere Napoli non bastano due lenzuole stese, ci vogliono anche storia, cultura e un po' di sole dentro. Che cosa pensate di questa notizia?
1: Sono d'accordissimo, penso che questo sindaco francese sia soltanto invidioso. Napoli per me è la vera capitale della cultura materiale italiana. All'estero pensano all'Italia come un'immensa Napoli: il mare, il sole, la pizza, Pulcinella. A me piace pensare a cose, queste sono cose importanti, non sono solo cose olografiche, però mettici anche il cinema di Totò, il teatro di Eduardo, Pino Daniele, c'è la grande musica popolare napoletana. Farò una puntata di una giornata particolare sul Piave, la canzone del Piave che l'ha fatta un napoletano, così come fu un napoletano Armando Diaz a vincere la Grande Guerra.
0: E allora viva Carlo Puca, abbassa il sindaco francese.
2: Ma a proposito di istruzione, questa è molto curiosa. Allora, in Gran Bretagna un uomo compra all'asta una casa con 3 camere da letto, ma poi per errore nei documenti si ritrova intestata anche la scuola elementare accanto con 324 alunni, e lo scopre soltanto dopo molti anni, quando una telefonata del comune lo avvisa che ovviamente aveva comprato tutto quanto. Quindi oggigiorno, però, che tentano di riprendersi la scuola, lui non risponde più alle telefonate. Adesso mi chiedo, Aldo, se tu ti ritrovassi una scuola intestatario di una scuola con 324 alunni, coglieresti l'attimo e ti ritroviamo lì ad insegnare a tutti quanti, o la rideresti carinamente con stretta di mano: ci siamo sbagliati, arrivederci e grazie?
1: No, guarda, sono storie pazzesche, incredibili, ci ricordano quanto sia importante invece la scuola e anche il rapporto tra le generazioni, no? Non soltanto quello tra insegnante e allievo, ma anche quello tra, non soltanto genitori e figli, ma anche tra nonno e nipote, adesso che è la vita più lunga, grazie al cielo. Io suggerirei caldamente, ragazzi, fate delle domande ai vostri nonni, ascoltate, fatevi raccontare la vita che hanno fatto, come era l'Italia quando erano bambini loro, e anche i nonni, raccontate storie ai nipoti, magari all'inizio sbufferanno, poi ne saranno affascinati. Io mi ricordo i miei nonni, uno aveva fatto la Grande Guerra, ti raccontava il Piave, l'altro era un po' più giovane, ma comunque aveva vissuto questa giovinezza grandiosa e terribile, Hitler, Stalin, Mussolini. Sono loro che mi hanno appassionato alla storia.

0: Clearly Now, domenica sera qui a Maschio Selvaggio in compagnia di Aldo Cazzullo con Nunzia De Girolamo e Flora Canto. Stavamo parlando di diversi fatti, siamo partiti dal suo libro per poi arrivare alla scuola, all'istruzione, alle donne, agli uomini, all'intelligenza artificiale
1: e alle notizie dal mondo. Ma quando l'Italia rinacque è l'elemento principale di questa nostra puntata, e allora vorrei chiedere ad Aldo, proprio partendo dal fatto che lui la racconta l'umanità, no? E racconta la storia del nostro paese e non solo, se tu dovessi scegliere il periodo più bello della storia dell'umanità, quale sceglieresti?
2: Io sceglierei di vivere nel tempo di Michelangelo, perché Michelangelo è stato il più grande artista che sia mai esistito. A 22 anni la Pietà, a 26 il Davide, a 33 la Cappella Sistina, il dito di Dio che sfiora il dito di Adamo, e la cupola di San Pietro, il giudizio universale. Una cosa straordinaria. Ecco, mi piacerebbe intervistare Michelangelo, fargli d'assistente.
0: Invece al contrario, nel senso, l'epoca più, sai, c'è quella frase che si stava meglio quando si stava peggio.
1: Esatto. Oppure,
0: qual è l'epoca secondo te più sopravvalutata, in cui dicono che si viveva benissimo e poi magari non era così?
2: Ma guarda, io ho un giudizio molto critico sul fascismo, qualcuno lo rivaluta, io no, anche perché poi ci portò a una guerra terribile. E la guerra è una cosa orrenda, tanto perché si muore e poi perché anche chi resta a casa soffre molto. Ad esempio, i risparmi degli italiani dopo la seconda guerra mondiale non valevano più niente. Ecco, invece la ricostruzione, degli anni tra la ricostruzione e il boom economico, sono un periodo molto bello, e ecco, i nostri nonni che c'erano potrebbero trasmettere un po' di quel, non solo dei racconti, ma anche di energia ai nostri nipoti.
0: Ma quindi c'è un personaggio che magari, non so, non conoscevi e poi avendolo studiato ti ha appassionato? Tra i tanti che conosci?
2: Ce ne sono moltissimi, te ne cito uno, Pico della Mirandola. Io magari appena sapevo che era uno che aveva una grande memoria, ma sei Pico de Paperis, no?
0: È io non lo volevo dire, avevo timore perché ho pensato a Pico de Paperis, però ho detto non lo dico. Non lo aveva detto Paperis. Lui per
1: e allora fate una cosa, non lo dite, non lo dite, entrambi, non lo dite.

0: Siena Spyro, Great Expectation, Maschio Selvaggio in questa domenica sera a Radio 2 con Nunzia De Girolamo, Flora Canto e Aldo Cazzullo, che sottoporremo ad un gioco che lui non si aspetta.
1: Chi vuole essere Maschio Selvaggio?
2: Caro Aldo, adesso facciamo un gioco, hai due scelte, devi rispondere distinto, no lezioni di storia. Intervistare Dante oppure farsi intervistare da Dante?
3: Intervistare Dante.
2: Una giornata particolare con Napoleone oppure una riunione di redazione con Giulio Cesare?
3: Ah, Giulio Cesare.
2: Michelangelo che ti boccia la copertina o via il computer?
3: È più facile la seconda.
2: Un anno senza scrivere, un tuo libro trasformato in una serie Netflix oppure in un film?
3: Quindi la seconda che hai detto.
2: Un bestseller stroncato dalla critica oppure un capolavoro?
3: Società letteraria non mi riconoscerà mai come loro membro e ovviamente saremo, non batte nessuno.

0: libro che si chiama La dignità dell'uomo, in cui immagina che Dio dica ad Adamo: ti ho creato, ti ho messo al centro
1: del Capbox con Raffaele Costantino.

all'interno della musica, di Dex Story all'interno della sua ricerca, ovviamente un grande appassionato della musica che arriva dall'Etiopia e dall'Eritrea, lui che ha studiato tantissimo per una vita le serpentroniche, lui che ha studiato la musica Mena, la quale poi deriva la musica etiope per come la conosciamo adesso, lui che ha collaborato con tantissimi produttori e beatmaker della scena di Los Angeles, lui che all'università insegna tutto quello che riguarda appunto l'antropologia di questi momenti artistici, musicali, culturali in genere, lui che in ogni suo disco appunto è capace di interpretare i tempi che corrono, i tempi che viviamo, e penso che sia la missione principale di un artista che decide di vivere il tempo, raccontare il suo tempo, e diciamo stesso appunto di sintetizzare il suo tempo. Dexter Story con il suo nuovo album che si chiama Azon, che è una parola che in aramaico e anche in arabo vuol dire digiuno, appunto.

suona il mondo. Come in questo momento forse il mondo dovrebbe suonare, come fanno suonare quelli che lo vivono realmente, quotidianamente, negli studi di registrazione, per le strade, nei musei, negli enti, i club. La comunità creativa che genera tramite la creatività.

produttore dell'anno, insomma stiamo parlando davvero di un grandissimo maestro, giovanissimo, giovanissimo maestro, che ha finalmente deciso di firmare un album a suo nome. Un album molto intenso, un album che racconta

la Fine. È come per questa storia, effettivamente quando escono dei dischi che dentro hanno tante cose belle, ci sembra troppo limitate sceglierne una sola, anche perché ormai i brani durano 2 minuti, 1 minuto e mezzo, anche perché questo non è un formato radiofonico tradizionale, quindi abbiamo anche il gusto di pescare più cose all'interno di un disco. Ecco arrivare un altro estratto, questo bellissimo lavoro di Dahi, questa volta in collaborazione con un altro vivente, buono per chi vi parla, che c'è il Gambino. Dallo stesso disco ascoltiamo Running, Childish Gambino, a Music Box su Rai 2, sono le 22:27.

Cotto Alto, trombonista Liam Short, e che ha tirato fuori appunto da qualche anno questo progetto Cotto Alto, che sta andando veramente grande. Cotto Alto che dovrebbe arrivare in Italia in occasione del festival milanese Jazz Me. Cotto Alto che sta preparando qualcosa per voi ascoltatori di Musical Box, che trovo a fare.

300-200 continua a farvi sentire a proposito del discorso sul prendersi meno sul serio, su insomma l'affrontare dei temi pesanti con leggerezza. E che scrive: per me è la vetta assoluta di ciò che hai detto e o per me è la vetta assoluta di ciò che hai detto e rimane grande vittore. Appunto, appuntamento. Poi sempre a proposito di prendersi un po' sul serio, uno dei messaggi più belli mai arrivati al 3:38-7:100-200: una bella pizza a ciò e fu presa da Lelluccio e Musical Box. Cosa chiedere di più? Ah,

ma ora è luna. Questa è stato lo Shih Tzu Al, che adesso finalmente è stato stampato anche in vinile dalla etichetta di cui si parlava qualche giorno fa, da 22 Ape Records di Tentron.

State ascoltando Musical Box su Rai Radio 2. Con voi c'è Raffaele Costantino, c'è tutta la band. Sono le 23:13 minuti e negli ultimi 25 più o meno abbiamo ascoltato uno dei documenti storici prodotti da questa trasmissione, da questa emittente, da questo canale, da questa radio, insomma, il concerto, il live dei Ruby Lashton, il progetto di Tenderlonius, registrato qui negli studi di Via Asiago per Musical Box. Adesso andiamo avanti con il resto della trasmissione, lo facciamo con le novità, con le nuove uscite, ritorniamo al presente, anche se insomma il suono dei Ruby Lashton è assolutamente ancora iper contemporaneo, anche se è stato registrato 8 anni fa. Arrivano i Jamba Groove con No Pain, No Gain. Allora, sapete che potete continuare a interagire con noi al 348 7300 200. Vaga roba!

0: Li avevamo ascoltati una settimana fa.
1: Sì.
0: I Gemma Groove li abbiamo ascoltati con un loro pezzo in collaborazione con Fatoumata Diawara. E adesso siamo tornati al loro EP che si chiama Be a Lover, edito dalla Agogo Records, con il brano che lo apre. Il primo brano di questo EP si chiama No Pain No Gain, e qui al loro fianco, in questo caso alla voce, c'è Azzy K, che abbiamo incontrato anche nel disco degli Oxbow la settimana scorsa. Insomma, tutto torna questa sera, e tornano anche i vostri bellissimi WhatsApp al 348 7 300 200. Il vincitore ovviamente questa sera è Paolo. Vabbè, beh, diciamo anche quello della pizza non era male, però Paolo scrive direttamente ai dirigenti di Radio 2 e dice: dirigenti di Radio 2, lo so che mi leggete, soprattutto la domenica alle 22.50. Mettete la banda di Musical Box alla programmazione musicale di tutta la radio, è un consiglio da amico. Cala Madonna, ma ti guarda, Paolo, si dice in Calabria. E poi ben trovato Raffa, mi sono appena collegata, stasera mi sento in Musical Box col mio ragazzo, cioè mio figlio Elia, mentre io mi rilasso sul divano e guardo foto e lui è lì al PC in poltrona che programma. Meravigliosa atmosfera. Grazie Fabiola. Siamo cross generazionali, che bello. E invece Claudio scrive: ciao, vi sento molto jazz in questa edizione. Siete un po' cambiati o è cambiato un po' il mondo della musica? In questo momento di isteria globale forse c'è bisogno di più riflessione. Siete sempre grandi, grazie Claudio. No, beh, dai, non penso che siamo più jazz in questa edizione. Di sicuro si segue un po' quello che succede nel mondo, perché è quello che proviamo a fare, cioè raccontarvi come realmente suona il mondo in questo momento, ma anche come suonava 50 anni fa. Probabilmente ascoltando la trasmissione capirete anche come suonerà tra 50 anni. Però adesso facciamo un po' un lavoro, dai, adesso metto Stefano a fare un lavoro di statistica delle ultime playlist e vedere in che percentuali abbiamo suonato quale genere musicale, così non lo facciamo uscire per i prossimi 3 giorni e alla fine della ricerca vediamo cosa ne viene fuori. Lui balla, fa finta di niente. Allora, questo è uno di quei loop che una volta che li becchi è difficile uscirne, però vabbè, prima o poi dobbiamo farlo. Andiamo avanti, lo facciamo con un'altra bellissima novità che arriva dalla scuderia del nostro amico Nicodemus, cioè la sua raccolta Turntable of the Hudson, che racconta che cosa? Beh, una serie di feste incredibili che si sono fatte a New York, proprio sul fiume Hudson, dove lui era il resident DJ e con la sua etichetta, la Wonder Wheel, ha cominciato a stampare le compilation che raccolgono i suoni, i pezzi più belli che lui mette durante queste feste. Sta per uscire una nuova edizione.

paio di settimane fa, e vi avevo detto che lì dentro c'erano anche i Vanishing Twin. Ecco, adesso vi faccio ascoltare proprio un pezzo dei Vanishing Twin, che sono stati i nostri ospiti nella puntata di sabato scorso con Valentina Magaletti. Di sabato o domenica? Stefano, ti ricordi? Non te lo ricordi? Vabbè, insomma, o di sabato o di domenica scorsa, con il loro nuovo lavoro. Ma adesso vi faccio ascoltare una loro cosa di un po' di tempo fa, che era stata registrata in quegli studi mitologici e che è uscita fuori

tutto va bene. Intanto al 348-7300-200, ciao Raffaele, ben trovato come sempre, musica fantastica, ma questa sera ti sei superato, ci dice Giorgio da Ragusa. Grazie Giorgio, che te lo dica a fare, sei una sicurezza.

sono Valentina dei Vanishing Twin. State ascoltando, Radio 2 Musical Box.

non si sa mai, con Musical Box non si sa mai. Qualcuno aveva scritto: questa sera mi sento molto jazz, molto riflessivo. E che poi dei momenti e dei personaggi e delle storie ti portano naturalmente oh, mi è caduto Cristiano Ronaldo, scusate, voi non potete capire, vabbè. Comunque, succedono delle cose che poi ti portano in dei luoghi e il flusso della musica, no? Perché prima abbiamo ascoltato appunto i Vanishing Twin di Valentina Magaletti e Company, riprodotti, registrati e poi rieditati da Malcolm Catto. E mi è venuto in mente appunto che era appena uscito anche un nuovo progetto che vede Valentina Magaletti e un altro del trio dei Vanishing Twin, Susumu Mokai, che hanno un altro progetto che si chiama Holy Tongue e insieme ad un altro musicista che si chiama Howe Wootton, ed il disco è appena uscito, quindi ho pensato: perché non tiriamo fuori un pezzo da quel disco? Ed è un disco tutto così vero, energico, fisico, crudo, che ogni tanto effettivamente ci vuole e ci sta bene. Adesso ce ne andiamo in Brasile con un trio di San Paolo, Caixa Cubo, che ci fanno ascoltare un grande pezzo, grande classico, firmato nella versione originale da uno dei più grandi artisti della storia della musica, Sua Maestà Gilberto Gil.

prima, un po' di minuti fa, si parlava del cercare ogni tanto di non prendersi troppo sul serio. Questo non vuol dire non fare le cose fatte bene. Loro ne sono davvero un ottimo esempio. Sono un duo che arriva da Bogotà, si chiamano Chupame el Dedo. Che roba, che sorpresa. Si chiama Nos Vemos El Próximo Año. E loro hanno questo approccio davvero molto molto originale, dalla cumbia, metal finto satanico, fino alla salsa. E vabbè, rimaniamo in America Latina, lo facciamo con la cumbia elettronica di Tribalin Sound and Deltatron.

quanto mi piacciono quelli che ci provano, quelli che provano a trovare una nuova linea, un nuovo modo, perché è vero che tanti artisti fanno hip hop, tanti artisti uniscono i generi, tanti artisti lavorano con il cut and paste, con il tagli a cuci, ma nessuno fino ad ora lo ha fatto con l'originalità di questa crew degli Standing on the Corner, che arrivano da Brooklyn ma che fanno diversi passaggi, girano intorno ad una figura centrale, ad un leader, ad un creativo che lavora in diversi ambiti artistici, che è Joe Escobar, e con questo suo passaggio che va appunto dall'America Latina, dal Porto Rico fino agli Stati Uniti, fino ad arrivare in Africa, che porta la sua passione per l'hip hop, per il beatmaking, ad un livello effettivamente davvero successivo, un livello in cui l'attenzione principale è quella di unire i generi trasfigurandoli, cioè rendendoli poco consapevoli e poco

fieri di sé, ecco, mettiamola così, al punto da poterli trasfigurare senza offenderli. Vi distruggo perché non vi esalto. C'è un approccio artistico, concettuale in questo lavoro davvero straordinario. Unire i campioni senza pensare troppo ad una maniera raffinata di farlo, senza pensare troppo alla pre o alla post produzione. Fare tutto in maniera così istintiva che risulti ad un primo approccio isterico, no? E invece con dietro una visione artistica, concettuale, filosofica, ma anche tecnica, davvero impressionante. 300 brani all'interno di uno solo, diversi generi all'interno di uno solo, ma il tutto fatto cercando appunto un modo originale di realizzare appunto anche in questo caso la sintesi. Standing on the Corner, album che è uscito per un'etichetta che forse è la più attenta da questo punto di vista alle rivoluzioni dei nuovi linguaggi musicali, che è la XL Recordings. Ci sono 15 brani all'interno di questo disco, ne abbiamo ascoltato uno, forse il più interessante da questo punto di vista, che si chiama The World. Però ovviamente, come dicevamo prima, quando un disco vale davvero la pena, almeno un paio di brani dobbiamo tirarli fuori. E quindi adesso vi faccio ascoltare un altro pezzo estratto da questo bellissimo lavoro, a Musical Box su Rai Radio 2, Standing on the Corner.

finisce così Musical Box di questa sera, finisce così il weekend di Musical Box con questa bellissima scoperta degli Standing on the Corner, capitanati da Joe Escobar, che è un artista che passa dalla composizione alla performance, dal cinema all'installazione fino al lavoro sociale e, come dicevo appunto, con radici che stanno nello scambio culturale tra gli Stati Uniti, Porto Rico, l'Africa. Davvero un lavoro molto interessante. Dicevo, finisce così questa trasmissione, finisce così questa puntata. Voi avete tutta la settimana per riepilogare tutto quello che è successo in queste 4 ore di musica andando su RaiPlay Sound alla pagina di Musical Box. Poi sapete che sui miei social, Raffaele Costantino, su Facebook e su Instagram postiamo le playlist, e quindi lì potete andare a controllare tutto quello che vi siete persi. E poi sapete che, insomma, dalla prossima settimana, sempre dalle 22 alla mezzanotte, con Raffaele Costantino e con tutta la band, Musical Box torna a proporvi la migliore musica della storia, del presente, del futuro e dell'umanità. A proposito di umanità, tanta umanità di notte in giro per l'Italia e per il mondo che si confronta con le lunatiche. Quindi Stefano adesso si sbriga, scende di là e vi aspetta negli altri studi. Arrivano le lunatiche per tutta la notte su Rai Radio 2, da Raffaele Costantino e da tutta la band. Ciao!

0: pratiche con Giodia Livernini e Barbara Venditti.
1: Ma buonanotte, buonanotte, bentrovati, grazie, grazie Raffaele Costantino. Hai sentito Giodia Livernini, Raffaele Costantino? Adesso ci ascolta pure lui.
2: Tutta l'umanità che rimane sveglia di notte, vi attendiamo qui allo 06-3131. Buonanotte Barbara Venditti.
1: Buonanotte anche a Giovanna, la bionda, la nostra bionda, la regista. Chi c'è alla parte tecnica?
2: Alla parte tecnica abbiamo Gianluca D'Ascenzi, che ogni volta che pronunci il suo nome lancia dei cuori, così.
1: Bellissimo.
2: Sulla fiducia e con amore, quello di cui abbiamo
1: oggi
2: tanto.
1: Pensavo
2: bisogno.
1: Che io e te siamo veramente la coppia perfetta. Siamo un po' Chip e Chop.
2: Sì?
1: Sì, che vuoi fare? Chip e Chop.
2: Bonnie e Clyde.
1: Patty e Selma.
2: Basta che non siamo Thelma e Luisa che
1: no,
2: fanno una
1: Patty
2: brutta
1: Patty e Selma
2: fine,
1: sono le zie dei Simpson. Le zie dei Simpson. Vuoi fare?
2: Le zie dei Simpson va bene. Quello mi sta bene. E la musica di Radio 2 è inconfondibile. Partiamo con U2. Silenzio.

0: E dobbiamo fare un po' di silenzio perché è mezzanotte e tre minuti e molte persone magari in questo momento dormono.
1: Ma
0: noi, popolo della notte, che invece restiamo svegli, ci confrontiamo e ci sentiamo un po' parte, una comunità in qualche maniera, pronti ad accogliervi allo 063131.
1: Chi
0: però
1: altro
0: in
1: c'è?
0: Silenzio
1: chi
0: per il dispetto degli altri.
1: Staglio e olio, Bianca e Berni.
0: Ma te è presa così.
1: No, Max e Mauro degli 883.
0: Belli.
1: E anche i fratelli Righeira. Fare
0: okay.
1: E anche i fratelli La Bionda
0: li facciamo tutti questa sera, come
1: le sorelle Bandiera, che però mi
0: no,
1: sa che
0: quelle Materassi,
1: no,
0: okay.
1: Le sorelle Bandiera fatti sì. Più in là
0: guarda che parte subito quel Valeria Marini che sai che ormai incombe sui social e Pacuraban. Vabbè, ma detto questo salutiamo anche Stefano Mascitti che ci ha raggiunto volando dallo studio CD che lettera è, insomma è Cici, qui allo studio E di via Asiago e pronto a rispondere a tutti e tutte voi allo 063131.
1: 063131 che vi attende anche questa notte per raccontarci un po' che state facendo. Ieri siete stati tantissimi, talmente tanto che un po' ci è dispiaciuto che non siamo riusciti a sentirvi tutti. Quindi se ieri eravate in lizza per intervenire in diretta, fatelo stasera perché anche stasera abbiamo un sacco di notizie che vogliamo commentare con voi. Però intanto l'apertura è la solita, no? Che fate?
0: Che fate svegli a quest'ora? Che ci fate svegli a quest'ora, raccontatelo alle lunatiche e quindi vi attendiamo tutti quanti anche al 348 7300 200.
1: Eccola qua, sei pronta? Allora questa la facciamo un po'
0: sì.
1: Alla Valeria, sei pronta?
0: E Paco Rabanne.
1: Fai, questa è Bad Bunny, sarà il singolo delle prossime settimane, dei prossimi mesi. Tu ce l'hai la coreografia?
0: Vai, sono pronta.
1: Via. Andiamo.

0: Questa è la coreografia, naturalmente l'ha inventata Pietro Lucchetti, il nostro curatore, che salutiamo, è già lì pronto, che ci fa vedere com'è il movimento di Anca Baccino.
1: Sì, come il coreografo sempre di Gaia, sì, che è sempre presente qui con noi per darci le indicazioni per affrontare questa notte. Fino alle 2 di notte su Radio 2 ci sono le lunatiche, tante notizie curiose che affollano anche i vari social, che diventano virali, ma questa ci ha colpiti tutti, sì, perché c'è del genio.
0: Sì,
1: eh?
0: Perché qualche volta quando si perde, qualche altra volta quando si perde, tu non ci stai, allora vuoi vincere per forza.
1: A tutti i costi, a tutti i costi.
0: È la storia di un gratta e vinci da 10 milioni che, siccome non era vincente, cercava il suo fratello gemello e ha trovato un fratello gemello anche lui non vincente. Quindi il potenziale miliardario in questione cosa ha fatto? Ha preso un nastro adesivo e ne ha uniti due perdenti per vincere appunto 10 milioni.
1: Quindi l'avrete letta tutti questa notizia, due biglietti perdenti uniti a formare un unico biglietto vincente, quindi il tagliando presentava uno strappo in senso orizzontale, parti unite con il nastro adesivo, cioè lui si è messo proprio stile Start Attack là, c'erano alcuni numeri nelle varie aree di gioco, maxi bonus numero 20 e numeri vincenti 56-19, che in quanto corrispondenti ai uguali numeri presenti nella stringa, i tuoi numeri con il moltiplicatore per 5, consentiva apparentemente questa vincita da 10 milioni e 540 euro.
0: Ora, se tu vai a leggere il capo di imputazione, perché poi naturalmente questo tizio è stato accusato di truffa, nel capo di imputazione appunto si dà per truffatore questo che ha fatto questa roba qui, stavo tentando di leggere, 10 milioni
1: 540 euro. Sì, qualche spiccio, un euro in più, un euro meno, insomma non è che...
0: Ma tu te lo immagini, sì, tentava la truffa, sì, unendo due biglietti perdenti, ecco, con lo scotch da pacchi trasparente.
1: No, però io invece vado ancora più indietro, lui che guarda questi due biglietti non ci sta e cosa fa? Va a casa, prende il nastro adesivo e vede che i numeri sulla stessa linea, volendo, sovrapponendo i due biglietti, ci può stare qualcosa del genere, cioè potrebbe funzionare, e per un attimo lui ha tentato la sorte, non è andata bene.
0: No, e se ne sono accorti, mannaggia, se ne accorgono questi, ma com'è?
1: Se non se ne fossero accorti, guarda.
0: Ma che fanno una scuola per accorgersene? Insomma, si mette lì il tabacchino, il tabaccaio, poi il bar, chi insomma.
1: Certo, in quel caso sì, certo.
0: E invece qualche volta può capitare che uno vinca.
1: Può capitare in rari casi. Tra l'altro proprio recentemente mi pare di aver visto un video di un ragazzo, sai questi esperimenti social, che ha comprato 300 euro di gratta e vinci proprio per dimostrare come ne vince uno ogni centinaio, ma anzi di più, e quindi lui ha speso 300 euro e è riuscito a vincere ogni 5-6 biglietti, vinceva un importo minimo, sì, di 5-10 euro, è arrivato a recuperare 140-150 euro, quindi comunque poi di base si perde sempre, chiariamolo.
0: Amici,
1: a questo punto, perché no, si vabbè, perde
0: no,
1: sempre,
0: non mi dire così, che
1: è la verità,
0: no,
1: ragazzi,
0: non dì,
1: c'è
0: è
1: il gioco d'azzardo, capito, è il gioco del gratta e vinci, è fatto per farti perdere i soldi, ragazzi, diciamola come va detta, ecco.
0: È un monopolio di Stato, cioè, qua, ragazzi,
1: diciamo.
0: Però il banco vince sempre, tranne quando vincete voi. Avete mai vinto? Tu hai mai vinto qualcosa?
1: Te lo dicevo nel fuori onda, l'unica vincita che ho avuto è stato durante un estate in un villaggio turistico, ho vinto il torneo di burraco con mio marito, però attenzione, il primo posto del torneo di burraco valeva un weekend nello stesso villaggio l'estate poi successiva. Tutti i vincitori dei vari tornei, quindi del beach volley, della briscola, delle bocce, di qualsiasi gioco, tutti i vincitori siamo stati ospiti in vacanza dello stesso villaggio un weekend l'estate successiva.
0: Che bello!
1: Vabbè, è stato un bel regalo,
0: insomma,
1: bel regalo, sì,
0: ma sì. Con jolly o senza jolly? Pinelle, burraco?
1: Con i jolly, ovviamente, jolly. Però è chiaro che anche qui, no? Non ti regala mai niente nessuno, perché tu vai lì il weekend ma ci stai solo due giorni poi nel villaggio,
0: no,
1: è chiaro,
0: certo,
1: che qualche altro giorno lo prenoti e quindi insomma alla fine, ecco.
0: Breve storia triste di chi perde o spende anche quando vince.
1: Ma
0: io
1: noi...
0: una volta ho vinto all'otto.
1: Ehi,
0: ragazza, sì sì,
1: una bella cifra?
0: Ambo, no, ho vinto 250 euro, mi servivano
1: insomma,
0: gli occhiali,
1: non...
0: e mia nonna di notte,
1: vedi?
0: L'ho sognata che mi diceva ti è bella di nonna e ti compri gli occhiali e ho giocato i numeri.
1: Vi è mai capitato di sognare dei numeri, di giocarli e di vincere? Vi è mai capitato di vincere qualcosa? 0631313487 300 200, raccontatelo alle lunatiche.

0: quello esiste.
1: Margherita Vicario, ho chiesto aiuto, a volte nel sogno magari si può chiedere aiuto, chiedere dei numeri che possono poi magari farci avere una vincita, come nel tuo caso, sì. Barbara.
2: E io li chiesi, lei me l'ha dati, io poi non le ho creduto fino in fondo, mi sono giocata solo l'ambo.
1: E mentre Donatello ci scrive, non ho mai sognato numeri, devo farmeli dare dai miei fantasmi durante le indagini.
2: Ecco, no, Donatello.
1: A questa strada che potrebbe percorrere.
2: È sempre questa cosa che Donatello non si spaventa davanti ai suoi fantasmi, così come noi non ci spaventiamo davanti le vostre storie, come quella di Andrea che ci chiama anche stanotte. Ciao Andrea, buonanotte e bentrovato alle Lunatiche.
1: No, è caduta la linea, proviamo a richiamarlo. Allora, proviamo a risentire Andrea, che aveva qualche storia che riguardava la questione del gratta e vinci. Siamo partiti con questa veramente storia assurda di un uomo che ha deciso di tentare la fortuna unendo due gratta e vinci perdenti. Proprio con il nastro adesivo lui è andato lì. Guarda, mi sto commuovendo, vedi?
2: Incredibile.
1: Perché
2: io volevo stare nei panni di quello che riceve il biglietto e lo vede. Andrea al telefono con noi. Andrea.
3: Sì, ciao ragazze, ciao Barbara,
2: ciao.
3: E saluto anche, prendo l'occasione anche per salutare la Federica Elmi.
2: Certo, ciao Fede. Allora, raccontaci un po' delle tue vincite.
3: Ma no, ma sono scherzi che facevamo 10 anni fa, con nel classico circolino dove c'era il biliardo e 4 tavolini, e metteva di fianco al giornale un gratta e vinci già grattato, no? E vedevano questi vecchietti, queste, che andavano a controllare tutti contenti. Poi dopo il bello era seguirli all'altro bar del paese dove c'era la ricevitoria, no? Per cui alla fine non vincevano niente.
2: E voi li tenevate?
1: Io non ho capito, però questi vecchietti trovavano questi gratta e vinci perdenti?
3: Eh sì, no, noi li camuffavamo, noi facevamo questo giochetto.
2: Ma dai, che
3: tutti contenti, qualcuno pagava anche da bere, no?
2: Certo.
3: Ma scusa, andava all'altro bar ricevitoria, ma alla fine non aveva vinto
2: ma
3: niente.
2: Perfidi, ma restavate seri? Cioè voi stavate lì magari a giocare a biliardo,
3: bravo,
2: seri, e questo vi diceva guarda ho appena vinto, ma
3: sì,
2: dai.
3: Ma c'era questo coro di gente che poi noi fomentavamo anche, no, questa cosa. bravo hai vinto.
1: Senti Andrea, età di questi giochini quanti anni avevi?
3: Ma 10 anni fa io.
1: Ma quindi mica
2: come le zingarate di amici miei,
1: esatto,
2: di Moncelli,
1: di lui che piange sulla tomba,
3: sono ancora così. E poi volevo dire, io sai che mestiere faccio?
1: Che fai? No, non ce lo ricordiamo.
3: Allora, io ho un carretto a 3 ruote, adesso ho sempre fatto, sono in pensione, vabbè, ho un carretto a 3 ruote e faccio le caldarroste, per cui oggi è stata una giornata veramente pesante.
2: Pesante perché è stato primo freddo tipo? Quindi
3: no, perché insomma stai dietro la gente, sono sul lungo fiume a Sesto Carende, sul Lago Maggiore, alla fine sul Ticino, e niente, c'è tanta gente e poi bisogna dargli retta a tutto, magari.
1: Ma questa attività l'hai iniziata, perché hai detto sono in pensione, l'hai iniziata?
3: Ma no, ma anche 10 anni fa la facevo, io mi sono iscritto alla Camera di Commercio, ho fatto tutti i miei esami, tutte le mie cose, sono in regola, ho sta bicicletta e 3 ruote.
1: Senti, ma ha un fascino
3: anni.
1: Questa storia del caldarroste,
3: sì,
1: di salettini,
3: sì,
1: di scaldare.
3: No, vabbè, e poi no, è bello perché mi piace, perché vabbè, io ormai ho problemi un po' alle gambe. Una volta andavo in giro a 3 parti, in montagna, vabbè, e niente, mi piace perché sto in mezzo alla gente, insomma,
2: certo.
3: Un sacco, raccontano le loro storie, poi arrivano da tutta Italia, uno racconta, c'è quello calabrese, c'è quello, poi si comincia a chiacchierare delle castagne o di altre cose, cioè a me piace stare in mezzo alla gente, ecco, sentire le storie.
1: E anche a noi.
2: Anche a noi, bello, grazie, ci sentiamo presto, intanto buonanotte,
3: ciao,
2: buon riposo, mi sembra una giornata intensa.
3: Ciao
2: Andrea.
3: Ciao,
2: e allora fate come Andrea, 063131, la notte la passiamo insieme, sapete che adesso vanno tanto di moda i social network, no? Noi siamo la radio, il primo social network di sempre, e quindi siamo qui insieme

0: californiana, con lui uno degli uomini più belli del mondo, Sugar Ray, della notte delle lunate. Te lo ricordi sto video? Lui bello come un dio greco.
1: Che anche quella può essere una vincita, no? Riuscire a incontrare un bellissimo uomo con cui fare una passeggiata può essere anche quella una vincita. E comunque parliamo di...
0: Sei un'educanda, Gio, sì, con cui fare una passeggiata.
1: Una passeggiata, beh, abbiamo parlato di passeggiata, io là mi sono fermata, che vuoi andare oltre la passeggiata, poi dopo una passeggiata si farà anche dell'altro. Vai. Ma restiamo su questi biglietti vincenti, su queste vincite che si possono ottenere magari anche durante il periodo natalizio, no? È un classico, prima ne parlavamo anche con il nostro curatore Pietro Lucchetti, che a Natale è un classico, che c'è quel Natale che ti va proprio alla grande e vinci tutto, la tombola, il mercante in fiera, qualsiasi gioco viene fatto con le carte,
0: Perdi un sacco d'amici e anche la famiglia spesso.
1: Sì, no, però è a rotazione, no? Al Natale c'è il parente che quando gli c'ha, insomma, la scia buona, e vince tutto.
0: Io conosco pure quelli che vincono sempre loro, e
1: sempre
0: anche
1: gli
0: quelli
1: stessi.
0: che perdono sempre loro.
1: Quindi non cambia l'energia in famiglia, no. No, bisogna spezzare qualcosa. Comunque, a proposito di famiglie, può succedere di vincere anche in famiglia un gratta e vinci, e anche in una famiglia che magari invece è in atto un divorzio, una separazione.
0: Eh sì, questa è una storia dove chiediamo un po' la vostra opinione, ma l'opinione è secca, netta, cioè è giusto, non è giusto, che ne pensate voi? Perché è la storia di un uomo che ha un'ex moglie, che però non è ancora ex, nel senso che è divorziato, è soltanto separato, e vince.
1: Ha una vincita di 223 milioni, quindi insomma non proprio bruscolini, l'ha raccontato agli amici, però la moglie separata è venuta a saperlo e ha chiesto la metà proprio per la comunione dei beni. E quindi insomma, in questi casi, no, lo devi fare, perché comunione dei beni, ancora non c'è un divorzio in atto, devi dividere tutto quello che hai.
0: Lui che anche non aveva voluto firmare i famosi moduli.
1: Vedi che bisogna sempre pensarci a lungo. Ma pensa invece, no, se al contrario, se lei avesse firmato la separazione dei beni, in questo caso, no, avrebbe perso l'occasione di avere metà di questa vincita, 223 milioni di euro, ragazzi.
0: Allora, lei ha detto che è disposta a fare un passino verso di lui. Intanto adesso c'è questo nodo legale per la separazione, battaglia legale. Lei ha detto: voglio formalizzare assolutamente, voglio, oltre a quello che mi devi, quindi la metà della vincita, anche 8.000 euro al mese.
1: Beh, capito? Però voglio
0: oppure
1: dire, no?
0: 80 milioni.
1: Certo.
0: 80 milioni.
1: Vabbè, guarda, che sarà
0: a me 80 milioni
1: così,
0: mi vanno non bene.
1: Così.
0: Benissimo.
1: Però io dico una cosa, no? Nel momento in cui due persone si lasciano, si sono separate, no? Cioè, voglio dire, il gioco è un'attività personale, no? Quindi però che a quel punto diventa una proprietà, perché quei soldi diventano una proprietà a tutti gli effetti, è un bene che lui ha, materiale, del denaro, e quindi se c'è la comunione dei beni, niente, gli devi dare la metà.
0: Ma non
1: forza.
0: È giusto, però.
1: Però non è giusto.
0: Perché se
1: non
0: li avesse persi, allora poverino.
1: Esattamente. Voi cosa ne pensate? 3487 300 200, ma anche 063131. Vogliamo sentire le vostre voci in diretta nella notte delle lunatiche su Radio 2.

0: Anderson .Paak e Cardi, a good day, quel giorno buono, quella giornata che tutto fila liscio fino a vincere ben 223 milioni di euro, cioè una di quelle giornate che ti cambia completamente la vita, fino a quando non racconti di questa vincita ai tuoi amici e il cerchio poi si allarga, la notizia arriva rapidamente all'ex moglie che vuole ora la metà dei soldi perché è in separazione, ancora non c'è in atto il divorzio, quindi di fatto è ancora la moglie a tutti gli effetti e c'è la comunione dei beni.
1: Allora, per ora il vincitore non si fa vivo, tanto per chiudervi la notizia, sicuramente lui si opporrà, dice il suo avvocato, sostenendo la separazione dalla moglie, ma la Cassazione a tal proposito è chiara: le vincite delle lotterie e dei giochi nazionali rientrano nella comunione legale dei coniugi, anche se la giocata è stata effettuata è col denaro personale.
0: C'è poco da
1: però
0: fare.
1: Ora vorrei anche dire, sì, no? Tu mi vinci più di 200 milioni, tua moglie vuole 80 milioni. Ma dalle
0: no,
1: 80.
0: Ne vuole la metà, ne vuole la metà.
1: Sì, però
0: vuole...
1: poi ha detto che si accontenta di 80 più 8 milioni.
0: E si accontenta,
1: euro
0: e si accontenta.
1: E dalle sti 80 milioni.
0: Abbiamo anche
1: adesso
0: il pulciaro. Roberto, tanto non sono soldi tuoi, li hai vinti. Vabbè, Roberto da Genova, carissimo, intanto come state? Abbastanza bene, dai, parte un po' di influenzetta, ma niente di che. Il vizio del gioco io non l'ho solo ogni tanto, prendo due numeri al bar quando c'è la lotteria. Piccole vincite le ho fatte, però quest'anno mi è capitato il primo estratto sulla ruota di Genova per Pasqua ed era un uovo di cioccolato di 2,7 kg. Credo di essere ingrassato un pochetto. Insomma, quelle vincite che fanno bene alla salute, ecco, direi.
1: 2 kg, insomma, lo porti a casa, è un bel regalone.
0: Certo. Mangia di tutto quella cioccolata, insomma, ne
1: risentirà. Se la cioccolata avanza ci devi fare i dolci, quelli
0: sì,
1: adesso
0: ci fai la torta.
1: Io non ho mai capito
0: questa
1: cosa, perché non ti puoi mangiare la cioccolata?
0: Beh, però sai, quando è Pasqua, che magari tra parenti arrivano tante uova di Pasqua, qualcosa avanza, non è che la mangi tutta, e quindi per non buttarla e dopo un po', però dai, si fa il dolce. Non ti piace? Ma scusa, tu stai sempre a cucinare?
1: Sì,
0: non
1: però,
0: ti piace?
1: No, io non la capisco,
0: trasformare la cioccolata, cioè, dell'uovo in un
1: questa roba.
0: E quindi che fai? La metti nel barattolo?
1: La metto nel barattolo di vetro e la metto in frigorifero. Perché
0: signora
1: a me la cioccolata,
0: mia, ma lei me la mette nel frigorifero?
1: La metto in frigo perché a me la cioccolata...
0: Chissà la nostra Giovanna Romano, la cioccolata dell'uovo di Pasqua, dove la mette? Nel frigo, lei, signora mia?
1: E poi...
0: Se la mangia.
1: Quando la notte sono nel letto, mi sveglio all'improvviso, ci penso, io la penso.

0: non sbaglia un passo, non sbaglia una mossa Samurai J, questa volta insieme a Jovanotti per la nuova Le Foglie di Te, qui, anzi di te. Qui su Radio 2 nella notte delle lunatiche, a parlare di vincitori, di vinti, di giochi, di separati in casa e insomma stare attenti anche un po' col gioco.
1: Esattamente, gioco, infatti al 3487-300-200 ci scrive Raffaele, che salutiamo. Buonasera a tutti, attenti alle truffe. Allora ci dai proprio il gancio per dare il buonasera, il bentrovato al nostro ospite di questa notte che è Moreno Amantini, autore, conduttore radiofonico, televisivo, scrive su Eva 3000, autore Rai, esperto di costume e spettacolo, molto spesso ospite nel salotto di Eleonora Daniele Storie Italiane su Rai 1, oggi lo abbiamo visto anche dalla zia Mara, ed è in diretta con noi proprio per parlare di questo tema. Moreno, buonanotte e bentrovato.
2: Buonanotte, che piacere essere con voi in diretta, ragazzi.
0: Ma che piacere nostro, Moreno. Allora, noi ti chiamiamo in causa perché questa settimana ha fatto tanto parlare la storia del finto concorso Superbelli d'Italia, cioè 150 concorrenti che si sono presentati a Fiuggi, ma la finale non esisteva, la truffa da 600.000 euro. Ora, noi naturalmente non vogliamo entrare nel dettaglio della truffa, anche perché non è argomento nostro, insomma, delle lunatiche. Però ci piaceva parlare con te, che sei così esperto del mondo dello spettacolo, che lo vivi molto spesso da dietro le quinte, qualche volta da davanti le quinte, anche per una raccomandazione a tutti quelli che credono un po' in questi concorsi. Come funziona il mondo dello spettacolo? Come funzionano i concorsi? A cos'è che non bisogna prestare, o meglio, a cos'è che bisogna prestare attenzione?
2: Allora, a prescindere bisogna prestare attenzione un po' a tutto, però una cosa che io ci tengo a dire, appunto, senza entrare nel merito di questa vicenda che voi avete citato, perché poi insomma sarà la magistratura a fare il suo corso, quello che io dico sempre da lavoratore dello spettacolo, e lo dico soprattutto ai genitori che spesso e volentieri aiutano i figli a raggiungere un sogno, un obiettivo, di non cadere nei tranelli, per esempio, delle finte agenzie, certo, agenzie di spettacolo che ti chiedono di rifare il servizio fotografico, chiaro, con loro, oppure che magari ti chiedono una quota di iscrizione per delle spese di cancelleria. Ecco, tutte queste sono sole, bisogna stare molto molto attenti, perché ricordate una cosa, l'agenzia investe sull'ipotetico talento e guadagna sul lavoro che viene commissionato all'artista, perché c'è una percentuale.
1: Certo.
2: Nel merito dei concorsi, attenzione, perché quando vi chiedono di pagare una quota di iscrizione per il concorso X, o magari di pagare una quota di partecipazione per pagarsi l'alloggio durante magari una trasferta, ecco, lasciate perdere, perché i concorsi seri hanno una serie di sponsor e sono tutti spesati, quindi le persone che partecipano a un concorso non solo devono essere spesate, ma spesso e volentieri c'è poi una vittoria che potrebbe essere magari un corso in un'accademia piuttosto che uno stage, eccetera eccetera. Quindi quando vi chiedono di sborsare dei soldini, fate attenzione, a meno che non si tratta di una scuola di recitazione, a meno che non si tratta di un'accademia, a meno che non si tratta di seguire delle lezioni di dizione, di fonetica, di recitazione privatamente, allora sì, ma anche in quel caso mi raccomando, fate attenzione a chi date i vostri soldini, perché spesso e volentieri ci sono persone che insegnano senza avere magari
0: nessun titolo, capacità
2: di farlo.
0: Chiaro.
2: Sì, ma al di là del titolo, guarda, io non ho titoli, io ho insegnato in una accademia di spettacolo che era la piccola accademia della comunicazione di Stefano Jurgens, ma io insegnavo quello che facevo realmente in quel momento, insegnavo a fare degli stand up televisivi, insegnavo a stare su un palcoscenico o ad approcciarsi ad un copione e ad approcciarsi ad un personaggio, perché in quel momento facevo teatro. Non mi sono messo mai ad insegnare cose che non avevo fatto, di cui non c'era un tangibile riscontro, ecco.
1: Sì, sì, no, infatti come titolo intendevo questo, cioè nel senso certificato che insomma tu puoi trasmettere qualcosa a questi ragazzi. Comunque insomma il diktat che deve essere chiaro per tutti i giovani, perché poi il sogno di essere scelti nel mondo dello spettacolo, soprattutto da giovanissimi, insomma è forte, è in prima linea, e quindi si possono fare delle scelte errate, ma quello che è certo certo che un'agenzia di spettacolo non ti chiederà mai soldi, che un concorso non ti chiederà mai denaro, se è un concorso diciamo reale, organizzato
2: serio,
1: in maniera serio, esatto, non vengono richiesti soldi assolutissimamente, no. Proprio zero totale.
0: Si fa un investimento sui ragazzi e poi lì i ragazzi devono fare investimento un po' sulla loro preparazione, sui loro sogni.
2: Certo, senti, lo studio, certo. Quello
0: senti,
2: è fondamentale,
0: a proposito di sogni, visto che ti abbiamo in diretta con noi questa notte, tu oggi eri a Domenica Inda, zia Mara, per parlare di Ballando con le Stelle.
2: Sì, a questo
0: punto ne approfittiamo un po'. Che ci dici di sta stagione?
1: Chi vince?
0: Subito, è andata
2: oggi mi è stato chiesto il mio podio ideale, quale sarebbe.
0: Vedi?
2: Io al primo posto vorrei tantissimo la vittoria di Monica Guerritore, perché trovo che sia veramente una donna eccezionale, una grandissima artista, riesce a stare su quella pista da ballo interpretando veramente il sembra veramente un'attrice che sta interpretando il ruolo della ballerina, quindi questa è una cosa meravigliosa,
1: bellissima
2: me.
1: Anche poi, se mi permetti, Moreno, Ornella Muti, a proposito di attrici che interpretano il ballo, c'è, cioè anche lei,
2: Francesca è pazzesca, è meravigliosa, poi ha questo suo mondo interiore,
0: ma sì,
2: molto...
0: questa ironia, questa, a parte la sensualità, ma proprio l'ironia, che forse,
2: ma poi lei è molto timida, quindi tutto questo che sta vivendo in questo momento, le polemiche, le telecamere la tengono veramente su una corda, no, di tesa, di violino, quindi insomma vederla poi scaricare tutto in pista è pazzesco, anche se devo essere sincero non la vedo sul podio, il mio podio è Guerritore, Bucchi, Noemi Bucchi e Aurora Ramazzotti, secondo me sono le più adatte a vincere.
1: Noemi Bucchi, allora, che insomma per lei è anche un'esperienza forte dal punto di vista proprio personale, di abbattere tutti questi pregiudizi, insomma lo ha detto anche la stessa Milly Carlucci in più interviste, che per lei insomma è un'occasione per farsi conoscere.
0: Sì, è stata un passetto indietro fino ad adesso, e quindi adesso. Senti Moreno, quindi ci risentiamo, perché allora ci aggiorniamo anche sui pronostici, visto che è appena iniziata la stagione di
2: Ballando. Sono un ottambulo, quindi mi trovate sveglio.
1: Grazie di averci.
0: Grazie Moreno.
1: Aspettato
2: voi,
1: sveglio
2: buonanotte.
1: Questa notte. Buonanotte.
0: Ciao, a presto.
2: Ciao.
1: Grazie a Moreno Amantini, e ora torniamo alla musica di Radio 2 e torniamo a parlare tra poco di vincite, sempre in questa notte delle lunatiche.

0: Francesca Michelin, la mia ragazza su Radio 2, Le Lunatiche, Barbara Venditti, Giodia Livernini. Questa sera a parlare di vincite, di truffe, insomma bisogna tenere gli occhi aperti, soprattutto sia perché magari uno ha vinto qualche cosa, perché sai, ne stavamo parlando proprio in questi giorni, che se è vero che qualcuno come quest'uomo che è diventato poi virale ovunque, ha cercato di unire due gratta e vinci non vincenti, quindi di truffare il tabaccaio di turno facendo finta di aver vinto qualcosa, è pure vero che ci sono tantissime persone che vincono, che grattano e non sanno leggere i numeri e buttano il biglietto. È vero,
1: ma come si fa?
0: È vero, ci sono, cioè, o buttano, non lo so che cosa succede, ma ci sono tante vincite che non sono state ritirate.
1: E allora Jody, io ho quello che è il nostro prossimo progetto,
0: cioè andare a cercare
1: venerdì, venerdì dobbiamo andare a ballare, prima di andare a ballare
0: andiamo a cercare
1: facciamo
0: nei
1: un giretto, no, nei cassonetti mi sembra un po' eccessivo, a meno che qualche ascoltatore non voglia
0: fuori dalle tabaccherie
1: noi. Fuori dalle
0: andare.
1: Tabaccherie, bravissima, fuori dalle tabaccherie, nei cestini lì magari tiri fuori e trovi qualcosa.
0: Ah, scusami, sono già
1: è
0: in un altro mondo. Quando
1: so.
0: Partono certe canzoni, basta, tutto, tutto tace.
1: Che bella questa,
0: è
1: veramente ci vuole. Allora, ce l'ascoltiamo, ce la godiamo qui nella notte delle lunatiche. Phil Collins, Another Day in Paradise.

0: Another Day in Paradise, canzone meravigliosa nata dalle corde di Phil Collins, molto emotivo in questa notte delle lunatiche, ci ha reso un po' emotive, anche se noi stiamo parlando in realtà di vincite, che comunque generano tante emozioni lì per lì, no? Tu immaginati, e quel signore di prima di cui leggevamo la storia vince 220 milioni di euro.
1: 223 milioni di 23. Euro al Superenalotto, ma la metà la deve dare alla
0: ancora
1: moglie, anche se è un'ex moglie.
0: Ma mi dici
1: è
0: una
1: l'ex moglie.
0: Scusa,
1: e su
0: Jody,
1: questo stiamo parlando e su questo interviene Maso allo 06.
0: Allora sentiamo che ne pensa Maso.
1: Su questo.
0: Io perché sta roba, ma che ti importa? Ma dagli 80 milioni, 100 milioni a tua moglie, ne hai 220.
1: Sentiamo che ne dice Maso. Maso, pronto?
2: Ciao, buonasera.
1: Intanto
2: lunatiche.
1: Buonasera, però scusa, la curiosità è donna. Il tuo nome è Maso?
2: No, è il soprannome.
1: Ah, ti chiamiamo così
2: Francesco,
1: però.
2: Francesco va benissimo.
1: Però ti piace di più Maso, mi sa.
2: Ma non...
1: Dai, siamo tra amici, quindi
2: va
1: è Maso.
2: Bene,
1: è
2: bene,
1: Maso.
2: Maso.
0: Senti Maso, che ne pensi?
1: Chiamaci anche
0: storia?
1: Cucciolette se vuoi, capito?
2: No, vabbè.
0: Ma come cucciolette?
1: Abbiamo detto i soprannomi, no? Dai.
2: Quello che dicevo nell'audio fondamentalmente, cioè se effettivamente per legge la comunione dei beni esiste, quindi purtroppo per lui, per fortuna per lei, deve esserci questa, insomma, questa metà data alla controparte. Per quanto riguarda il discorso legale, quello che ho pensato mentre ascoltavo era: bisogna anche vedere se questi soldi durante appunto l'azione legale rimangono fermi oppure vengono presi per pagare le parti, ma non credo, perché arrivati a questo punto non credo.
0: Giusto, uno si giustamente. No, perché se a quel punto i soldi servono anche per la causa, lei che fa? Se ne piglia la metà e lui paga interamente la causa.
2: Esatto, no? Cioè inizia a diventare, se deve essere appunto la giustizia imparziale, teoricamente quel capitale rimane fermo.

0: nel intanto Francesco, perché qui prendo le distanze, sei un avvocato?
1: No, assolutamente.
0: Ok, allora Maso, ascolta un attimo una cosa.
2: È tremenda.
0: No, Maso, però voglio dire, nel momento in cui il marito prende atto che è la comunione dei beni e quindi c'è poco da fare, ma non ci va in causa, glieli devi dare i soldi, fine, tanto di che vai a discutere?
2: No, lui ci è andato.
1: Da quello che ho capito, infatti, credo ci sia andato, però secondo me è proprio stupidità umana arrivati a questo punto, nel senso, più che stupidità, certo, uno dice vabbè, te parli da esterno, non sai le cose personali fra loro due, le situazioni familiari,
2: comunque, ragazzi,
1: figli,
2: scusate,
1: capito?
2: Maso, scusami, io insisto, mi dite una cosa, tra 220 milioni e 150-130, ma quanta differenza ci può essere?
1: No, guarda, come specificavo nell'audio,
0: ma con quale libertà fai questi conti? Ma io dico, Jody, ma
2: rifletti un attimo.
0: Sì, però posso dire una cosa,
2: la domanda, perché 100 milioni, ma tu prova adesso,
0: me ne rendo
2: ti
0: conto,
2: siedi un secondo
0: sì.
2: E mi fai la lista delle cose che ti accatti con 100 milioni.
0: Ma ok, siamo d'accordo, però secondo me il cuore della domanda, la questione
2: quella è una donna,
0: fammi
2: che
0: fare la domanda al
2: te.
0: Di là della questione legale che c'è la comunione dei beni che io devo dividere, no? Ma quanto fastidio ti dà dover dare qualcosa che tu hai vinto grattando, che sei andata a comprare un bigliettino e quei soldi glieli devi dare a lei che è la tua ex moglie.
2: L'hai amata, le hai voluto bene.
0: È passato,
2: c'è
0: è passato.
2: Non saresti la persona che sei diventata, è la persona che ha anche sposato quella donna lì.
1: Qui però, seguendo questo ragionamento, scusatemi, la persona che sei diventata, se sei diventata una persona avida, tu non dai soldi alla tua ex moglie.
0: Esattamente.
2: Non mi fregate, scusate, questo è uno strano karma. Allora, voi siete stati insieme, vi siete amati, se no non vi sareste sposati. Dopodiché si separa, finché si è in comunione, è tutto in comunione, anche se lui si compra una casa adesso prima del divorzio.
0: Il 90% delle separazioni finisce che non ti parli, che non ti parli proprio. Quindi tu immagina a lui quanto gli scoccia ora dargli questa metà della vincita all'ex moglie. E lei che la chiede,
2: aspetta, sai che c'ho adesso, scusatemi, poi divento
0: non
2: gliene
0: vuoi dare neanche te.
2: No, sto pensando, se lui da lei 80 milioni, lui già ci paga le tasse sui soldi che prende, no?
1: Sì,
2: lui
1: certo.
2: Vince e ci paga le tasse. Per fare la donazione a lei, lui paga anche le tasse sulla donazione. Cioè, quindi no,
0: non glieli dai più questi 80 milioni.
1: Vabbè no,
0: Maso, domanda secca e poi ti salutiamo. Tu glieli daresti questa metà dei soldi vinti? Li daresti?
1: Per come sono fatto io, anche se purtroppo mi sono lasciato in malo modo, umanamente io glieli do. Quindi,
0: uomo, Maso. Per noi sarai sempre Maso. Sentiamoci nelle prossime notti lunatiche. Ormai sei il nostro Maso.
2: Facci sapere nel caso in cui non ti sposi, avessi insomma.
1: Questo per fortuna andrà, perché ormai siamo in dirittura d'arrivo
2: sposarti, che fortuna.
0: No, allora ci devi richiamare, Maso. Questo è un altro capitolo che vogliamo raccontare nelle notti lunatiche. Ce lo prometti, prossimo
1: subito.
0: Weekend, va bene. Quando
1: ci
0: vuoi
1: proviamo.
0: Ci richiami, va bene.
2: Ciao.
0: Un abbraccio.
1: Ciao, Maso. Ciao a voi, ciao.

0: Sophie Tucker, One Republic con lo tsunami. Arrivano su Radio 2 a l'una e un minuto le lunatiche, Barbara Venditti, Giulia Riverini. Tantissimi messaggi che arrivano alla 3487 300 200, molti anche, ricordiamolo,
1: ah sì, importantissimo,
0: per Vilma De Angelis, sì, che è venuta a mancare
1: proprio,
0: ecco,
1: ieri alla splendida età di 96 anni. Io non ci arrivo, ma come ha fatto, scrive Concettina, insomma, sempre ricordandola, è un grande cuore.
0: Un grande cuore per tutti, da parte di tutti noi. Allo 063131 abbiamo invece Franz. Pronto, Franz?
2: Ciao lunatiche, a tutti gli ascoltatori.
1: Ciao Franz, facciamo una precisazione. Visto che parlavamo di una comunione dei beni, non ci sono le tasse per la donazione. Questo volevo dire, tanto per precisare, giustamente, perché prima diciamo, ma se deve dare la metà, sì, all'ex moglie, deve pagare le tasse per la donazione? No, sono già dell'ex moglie, quindi. Perché
2: esatto, anche no. Esatto.
1: Anche no.
0: Franz, dici un po' la tua.
2: Io allora ho trovato dei grattevinci grattati male, ho visto adocchiato così caduto l'occhio sul tavolino fuori dal baretto, mm-hmm, e ho completato la grattata e ce n'era uno da 5 euro, mm-hmm, e qualche settimana dopo un altro da 20.
0: Vedi? Lo vedi? Lo vedi? No. Lo vedi?
2: Capita,
0: la
2: capita,
0: conferma?
2: Sì.
0: Ecco qua.
1: Scusa, ma perché
2: aspetta,
1: non avevano finito di grattare? Perché pensavano di non aver preso niente.
2: Esatto, ma il bello è che è stato 10 anni fa, quando non c'era il codice a barre che c'è adesso.
0: Certo, che basta che dai il biglietto e lo con l'applicazione.
2: Devi leggere,
0: verifichi,
2: come dicevate voi, bisogna leggere bene per capire se si è vinto oppure no.
0: E posso dire una cosa? Non è sempre così scontato e semplice, automatico, capire se hai vinto o meno. Cioè ti ci devi un po' applicare in alcuni di questi gratta e vinci. Non è proprio
2: sì, non
0: il disegnino corrisponde.
2: Immediati.
0: No, no, no. Quindi,
2: ma voi vi ricordate i primi grattivinci?
1: Ma come no?
2: Fa?
1: Ma come? Ma sicuramente.
0: Beh, erano più semplici.
2: Erano piccolini,
1: sì,
2: semplici.
1: Sì. E c'era un soldino, due soldini, tre soldini.
2: No, neanche. C'erano delle X. Se compariva una X avevi già vinto qualcosa. 2X, una vincita più alta. Quindi è una cosa veramente immediata. Non trovi X, non hai vinto niente. Punto.
1: Ma infatti io, è uno di quei giochi che sinceramente non mi attrae, non mi affascina. L'unico che mi affascina in tal senso è il gratta e vinci, quello del supermercato. Quando tu vai al supermercato ti danno il gratta e vinci per vedere se hai vinto, che ne so, 20 euro di spesa.
0: Di spesa.
1: E c'è sempre scritto non hai vinto, lì è la palissiano, cioè non c'è problema.
0: Però insomma, grazie. Franz, ci riporti in qualche modo questa statistica che molte vincite non vengono ritirate, e forse probabilmente proprio per questo problema che non sono tutti decifrabili, quindi occhio ai biglietti che sono lì per terra fuori dalle tabaccherie, okay, magari grattati
1: a
0: metà.
1: Sono pronta, allora
0: a domani abbiamo una nuova occasione.
1: 7:30, andiamo prima a raccattare.
0: Franz, a che ora
1: biglietti
0: ci vediamo? No. Dobbiamo andare con lui perché,
1: aspetta,
0: è fortunato.
1: Sentiamo Franz dov'è, però non ti abbiamo chiesto da dove ci
0: non
1: chiami.
0: Non è a Roma.
2: Io sono da Verona e ho finito un lavoro, un wine festival in provincia di Verona. È finito questa sera un'ora fa. Io
0: e
2: sono
0: tu di
2: tecnico,
0: cosa ti occupi?
2: Tecnico audio video per fiere, conferenze, feste patronali.
0: Quindi un collega comunque dalla parte, diciamo, artistica tecnica. Anzi, salutiamo il nostro tecnico Danilo Solidani alla parte tecnica,
2: brava,
0: che ci ha raggiunto.
2: Brava. Chi lavora nell'ombra, sempre vestito di nero, molto defilato.
0: Ma lui anche con una certa eleganza, dobbiamo
2: custodi,
0: aggiungere.
1: Vabbè, tu però
2: custodi,
1: stasera, no? Se non abbiamo capito male, ti sei fatto un bel festival enogastronomico, o forse addirittura soltanto
2: solo gastronomico. No, perché essendo in servizio ti è vietato
1: quello gastronomico, almeno insomma te lo sei goduto. Grazie mille.
2: Beh, gli occhi sì, però anche gli occhi, ho visto bei vini e tante cose. Tante
1: Senti,
2: cose.
1: Allora ci vediamo domani lunedì, no, noi riposiamo, ci vediamo martedì sera,
0: sì,
1: dalle parti delle tue parti in piazzetta Verona e ci facciamo qualche bar, tabacchino, così.
2: Ma assolutamente.
1: Ok, benissimo. Poi però
2: spritz, il tipico spritz di Verona.
1: Perfetto, ma certo. Poi però ricordati, domani martedì restiamo anche mercoledì sera, portiamo Jody a ballare.
0: No, hai detto venerdì.
1: Cioè. Insomma, amica mia, fino a venerdì non ce la faccio.
0: Franz,
1: stare a Verona,
0: grazie
1: soldi
0: mille. No, come da qua
2: grazie
0: a venerdì
2: a
0: vedrai quanti ne accumuli. Ciao, ciao, ciao.
1: È vero.
2: Ciao, notte a tutti.
0: Ciao Franz.
3: Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito, non appena le senti. Canzoni

0: Questa è Radio 2, Olivia Dean, Baby Steps. Prima ancora Bruno Risas, canzone contro la paura. Adesso che ho fatto il mio lavoro, scusate un attimo, Gio, di 80 milioni, no? Allora tu ti compri una casa bella che vuoi la paghi 700.000 euro, ti restano 79 milioni e 300.000. Ma tu lo sai quanto sono 80 milioni? Ma come fanno a non bastarti?
1: Sì, ma il discorso non è questo. Ancora. Il discorso è per quale motivo tu devi dare metà della vincita alla tua ex moglie che è ex. Questo è il cuore.
0: Ma sei felice tu, fai essere felice pure
1: sì,
0: lei.
1: Sì, però ti scoccia ugualmente, perché quando i soldi quelli là sono tuoi, sono sempre tuoi. Comunque, detto questo, andiamo da Gene, perché abbiamo ascoltatori da tutte le parti del mondo, ce ne andiamo a Miami. No! È caduta la linea. No, una volta che volavamo, che andavamo a Miami in un attimo e invece niente. Allora, proviamo a richiamarlo fra poco. Facciamo una cosa, ci ascoltiamo un disco, perché con tutti questi soldi non ci stiamo capendo più
0: esatto,
1: niente. Abbiamo perso proprio le misure della realtà, perché 223 milioni di euro sono tanti, però caro mio, metà li devi dare alla tua ex moglie.

0: Of Monster and Men, Mountain Sound su Radio 2. Abbiamo tanti Salvatore all'ascolto, c'è il nostro Salvatore da Budoni che sempre salutiamo con grande calore, ci sta nutrendo in queste settimane con il suo pane guttiao, e salutiamo anche Salvatore dall'Australia. Ma torniamo a Miami, perché dovremmo aver recuperato Gianni, come ti chiami? Pronto?
1: Pronto, ciao.
0: Come si dice il tuo nome? Come si pronuncia?
1: In inglese Jean.
0: Sì? Ma tu sei italiano però, quindi sei Gianni.
1: Sì, sono italiano.
0: Sei Gianni?
1: No, Gene.
2: Sei Gene, come Gene
0: Gnocchi, come Gene,
2: no?
0: Gnocchi.
2: Certo.
0: Però sei diventato Jean ormai.
1: Sì, beh, certo, così è più facile per gli americani capire.
0: Giusto.
2: Allora, ti abbiamo beccato mentre stai andando a cena con un'amica, ti immaginiamo in quel di Miami con la macchina decappottabile, magari bianca, ci sono tutte le palme, tu stai andando su questa strada lunga, con la musica a tutto volume, per noi è notte, per te cos'è? Tramonto?
1: Sono le 7:15 di sera.
0: E tu sei l'uomo che ha vinto 223 milioni di euro, vero?
1: Magari.
2: Ma tu, alla tua ex moglie, glieli daresti senza pensarci o ti metteresti lì a calare?
1: Te lo dico. Qui negli Stati Uniti è una società molto litigiosa in generale, quindi tutti stanno con l'avvocato. Quindi sicuramente la ex moglie avrebbe impugnato la causa con un avvocato, e a te sarebbe costato molto di più difenderti che alla fine pagare, quindi alla fine paghi o magari fai un settlement, come si dice, cioè un accordo, e gli dai un po' meno e ti accordi con quello, firmi
0: e questo
1: esci, però
0: è la saggezza. Sì. Ma di pancia, quanto ti darebbe fastidio dare metà di questa vincita?
1: No, estremamente. Dentro non vorrei dare niente, ma per essere pratici alla fine non vuoi neanche
0: quanto è giusto che lui debba dare metà di questi soldi, li ha vinti lui.
2: Scusatemi,
0: perché?
2: Io continuo ad essere convinta che tu in quel momento sei talmente tanto contento di aver vinto 80 milioni che neanche ci pensi.
0: Ma
2: che
0: no, ma figurati che davanti ai soldi, pure se sono tanti, ci pensi sempre ci pensi.
2: Ma ti cambia la vita.
1: Ci pensi per non vorresti dare neanche un euro, diciamo così, in generale, se la cosa è finita. Però devi essere pratico alla fine, e neanche vuoi essere coinvolto in anni e anni di battaglie legali, no?
0: Beh, certo, chiaro, quello a un certo punto.
2: Perché ti devi fare il sangue amaro quando
1: sei d'accordo?
0: È chiaro. Allora, se tu però avessi vinto, ti faccio un altro esempio, 20.000 euro.
2: No, la cambia. Non
0: e 10.000 glieli devi dare a lei. Ma lei che ha fatto? Lei o lui? Cioè,
2: vabbè, però scusate, anche durante il matrimonio.
1: Ma secondo me
2: è così,
1: concettualmente è la stessa cosa. Perché è la stessa cosa concettualmente. Cioè, o glieli dai o non glieli dai, non importa la cifra, secondo me.
2: La cifra fa la differenza, ragazzi. È proprio come quella ricerca sulla felicità.
0: Ah, quindi la differenza la fa la cifra?
2: Ma certo che la fa la cifra. Perché tu, secondo me, la famosa storia: i soldi non fanno la felicità fino a un certo punto, o meglio, da un certo punto in poi no, non la fanno. E questo punto in poi vogliamo mettere una soglia? Non lo so, io ti dico 3 milioni di euro. A me dai 3 milioni, io sto bene.
0: Quindi 1,5 milioni lo daresti al tuo ex? Nel caso
2: no, ti ho detto 3 milioni, quindi ne devo vincere 6.
0: Ah,
2: no?
0: Guarda già come alzi l'asticella, come
2: sì,
0: la
2: sono
0: alzi
2: pratica, Gene.
0: E però
2: bisogna
0: allora
2: essere
0: sotto
2: pragmatici.
0: Sotto, però quanto sei pragmatica, ma quando quei soldi li vedi davanti a te, dargliene la metà, comunque ti scoccia, c'è poco da fare. Gene, anche da Miami tu ci confermi che ti scoccerebbe, giusto?
1: Assolutamente.
0: Anche nell'area
1: però,
0: di Miami,
1: di nuovo,
0: con la decappottabile.
1: Pratico, sì, c'è un aspetto pratico che devi non puoi far finta di non.
0: È questo, è su questo.
2: Senti, che ci fai al volo? Che ci fai a Miami? Com'è ci sei finito lì?
1: Sono qua da 10 anni e faccio varie cose, e soprattutto investimenti immobiliari, e si trova bene, fa un caldo allucinante qua veramente. Sembra di stare ad agosto a Roma.
2: Sì. Allora, siccome io e Jody andiamo a cercare gratta e vinci questa settimana, quando vinciamo poi ti chiamiamo, così ci fai un investimento, un investimentino lì a Miami, ok?
0: Una casetta a Miami ce la compriamo, va bene Jean?
1: Assolutamente. Vi mando un caro abbraccio.
2: A te.
1: Bravissimo.
0: Fatti sentire presto.
2: Ciao. Ciao.
1: Ciao.

0: Senti, lo senti? Questo?
1: Sei tu?
0: No, è il rumore dei soldi. Siamo in tanti, tanti, tanti. 125 milioni sono in tanti.
1: Quella
0: tanti.
1: Eri tu e io dietro.
0: Eri te dietro. E a proposito di questa cifra che fa la differenza, ecco che i nostri ascoltatori mandano anche delle note audio. Quindi sentiamo. Salvatore dall'Australia.
2: Sì, la differenza la fa la cifra, perché se parli 20.000, 50.000 euro o 20 milioni, 50 milioni, fa la differenza la cifra. Se tu vinci 50 milioni e 20 milioni gli dai alla tua moglie, ma tu hai 30 milioni, esatto. Ma sei ricca.
1: Ma stai scherzando? Ma certo.
2: Una situazione del genere è capitata pure per una cifra e io alla fine praticamente sì, mi è scocciata, però io ho dato una bella cifra alla mia ex quando abbiamo fatto il divorzio, però io ho fatto firmare un foglio dove ho detto da questo momento in poi non mi devi chiedere più niente. E quindi lì ho chiuso il fatto per sempre, quindi coglio l'occasione adesso, dagli soldi alla moglie e fagli firmare un foglio a dire adesso mi lasci in pace.
0: Ti credo, con 80 milioni.
1: No, lei vuole anche 8.000 euro al mese.
0: Ma infatti c'è da aggiungere questo particolare, perché lei vuole pure 8.000 euro al mese.
1: Sì. Che all'anno sono altri 90 e passa. Euro.
0: Vincenzo, sentiamo.
3: Care lunatiche, ad averceli quelli soldi.
1: Ma infatti.
3: 80 milioni. Ma te ne do 40, arrivederci e grazie, ognuno per la sua strada e viviamo felici e contenti.
1: Bravo.
3: Vincenzo GPG.
0: Ciao Vincenzo. Hai capito?
1: Stiamo diventando, ma la cosa incredibile è che c'è una certa euforia qui nello studio, stiamo diventando ricchi solo a parlarne. Ci senti tu?
0: Sì, ma tanto, ma che ci frega? Noi non abbiamo neanche 1.000 euro di quella vincita là.
1: Ma 1.000 euro.
0: No, per dire, cioè come dire, un centesimo. Rispetto a ciò volevo fare il parallelo. Niente, non c'è niente. Abbiamo Adriana da Bologna che ci saluta. Io sono d'accordo con Barbara, scrive, per una quota alla moglie, separata o divorziata che sia. No, divorziata mi sa che Barbara non gli dà neanche un euro.
1: No, divorziata siamo
0: io
1: già ognuno.
0: Daresti divorziata?
1: No, divorziata no, perché divorziata sì, capisco che tanto comunque la legge è legge, è quella che decide. Poi dipende, perché se ci sono i figli, per esempio, anche se è divorziata,
0: discorso,
1: è comunque la mamma dei tuoi ragazzi e tu li dai alla mamma che magari li darà ai tuoi figli.
0: Che poi li darà ai tuoi nipoti, che poi li darà all'altro che ha fatto.
1: Che alla fiera dell'Est tuo padre comprò.
0: Esatto. Comprato niente,
1: noi
0: neanche
1: no.
0: Un gratta e vinci, no. Quindi direi che possiamo chiudere qua.
1: E continueremo a non comprarne, pensate. Però non è detto, a quel di Verona andremo a cercare. C'è una delle canzoni più belle della storia del mondo!

0: Harry Nilsson, naturalmente, Everybody's Talking, le vostre note audio ci riportano un po' all'ordine.
1: Abbiamo Daniele da Varese che è sempre puntuale, coglie proprio il cuore della faccenda.
0: Ha ragione.
1: E ci manda questa nota audio.
2: Daniele dal Lago di Varese, scusate un attimo, ma come si fa a fare la comunione dei beni? Beh, è allucinante, oltretutto anche in negativo, perché se ci sono delle situazioni in cui uno viene penalizzato ha avuto un fallimento, se li fanno anche sulla moglie, ma scusate, ma chi è così deficiente?
0: Mi
2: permettetemi l'espressione.
1: Ok, a posto, lo posso dire?
0: E che devi fare?
1: Barbara Venditti. Adesso andiamo al telefono, allo 06.
0: Ma non ci ho pensato, non mi posso neanche giustificare.
1: Hai fatto la comunione dei beni, ora si
0: non
1: spiega tutto
0: pensato.
1: Il discorso di questa notte.
0: Eravamo innamorati e stupidi.
1: Ora ho capito perché continuavi a dire ma glieli deve dare.
0: No, ma non ci abbiamo pensato, poi dopo, devi ne pagare dopo, infatti lo dovremmo fare adesso, dobbiamo aspettare che c'entra i soldi per fare la comunione.
1: Ne parliamo con Raffaella Soleri, buonanotte e bentrovata. Raffaella, arrivi in una notte, guarda, calda,
3: tempestosa.
1: Sì.
0: Che ci racconti tu? Le notizie dal mondo sono buone o no?
3: Diciamo che apriamo con una notizia che troverete sui quotidiani quest'oggi in primo piano, e cioè l'annuncio del Papa, perché durante l'Angelus ha detto che i medici gli hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale e localizzato, e ritengono sia opportuno intervenire, e quindi ha deciso di operarsi. L'intervento è stato programmato a inizio settimana al Gemelli, tra martedì e mercoledì. La Santa Sede fa sapere che la degenza post-operatoria durerà circa 7 giorni, e questo non equivale a parlare di diagnosi di tumore. Naturalmente il Papa è stato circondato dagli auguri di tutto il mondo, e Presidente Mattarella gli ha mandato un messaggio dicendo che gli è vicino, e per ora non cambia l'agenda del Papa. È stato confermato anche il viaggio di novembre in Perù. Il giorno dopo l'attacco a Zelensky, Trump annuncia una tregua energetica russo-ucraina, entrambe le parti hanno concordato, in vigore da subito, scrive il Presidente degli Stati Uniti sul suo social Truth, ma il leader ucraino ha detto di non saperne nulla e ha dichiarato se l'ha negoziata con Putin, per favore ci dica quando inizia. Mosca dal canto suo non ha accettato, e Kiev ha denunciato che è stato colpito una centrale elettrica proprio dopo l'annuncio. E invece veniamo a Riyadh, abbiamo parlato ieri dell'attacco degli Houthi all'aeroporto, e oggi ce n'è stato un altro, un nuovo attacco, e un proiettile non identificato colpito di nuovo lo scalo della capitale saudita e ha provocato un incendio in un terminal. Dall'Italia a Israele coro di condanne, ma i ribelli yemeniti filo iraniani rivendicano l'ondata di raid contro lo spazio aereo e gli impianti energetici sauditi. Gli occhi sono puntati sulle mosse di Trump, perché ha riaperto alla possibilità di un intervento. È morta a 96 anni Vilma De Angelis,
0: ne abbiamo parlato,
3: cantante, conduttrice. Allora non dico niente e passo al calcio.
0: Andiamo. No, era solo per mandare un cuore, per farti partecipare a questo cuore che abbiamo lanciato nel parlarne.
3: Sì, perché era una nonna simpaticissima, ha conquistato intere generazioni con la sua ironia, è stata la voce dei primi festival di Sanremo, è una pioniera della TV. E il calcio invece, stavo dicendo, sesto giornata di Serie A, con Roma protagonisti del primo 0-0 della stagione, Sassuolo e Milan 1-1, vittoria della Lazio in testa alla classifica, se va all'Inter
1: naturalmente.
3: Voglio dire, vittoria anche del Bologna sul Lecce nel posticipo 1-1 tra Cagliari e Juve. Oggi invece ci sarà Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Formula 1, Verstappen vince il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc, terzo Antonelli, che però vede avvicinarsi il mondiale ad Austin, potrebbe avere la prima chance per il titolo.
1: Benissimo, grazie.
0: vogliamo chiedere consulto,
1: assolutamente
0: consulto.
1: Non vedevamo l'ora,
0: Raffaella,
1: proprio
0: oggi ci siamo divisi, ecco, su una opinione su una notizia, senti un po'.
1: Allora, Raffaella Soleri, hai 60 secondi per rispondere. Un uomo vince al Super Enalotto e deve darne una parte all'ex moglie. La vincita corrisponde a 223 milioni di euro, ma la moglie è ex moglie, ma solo separata, e chiede la metà perché c'è la comunione dei beni.
3: Sì, e cosa devo dire io? Beata lei.
1: A posto. Questo volevamo sentire finalmente una risposta giusta, cioè beata lei. Ma quanto gli può scocciare a lui dovergli dare metà di questa vincita?
3: Vabbè, ho capito, ma sono talmente tanti.
0: Brava, brava, arriva al mio discorso, arrivi al mio discorso. Che la differenza tra 150 milioni e 80 milioni, io neanche finisco di contarli 80
1: comunque,
0: milioni.
1: Comunque, certo. Però non siamo così rapide a dire vabbè, sono tanti, perché poi vanno pagate le tasse, va bene?
0: No, 80 milioni fuori dalle tasse, perché erano 223.
1: Cioè
0: erano 223.
1: Ci stiamo a perdere il conto.
0: Diventano
1: per
0: 160, metà per uno sono 80, sono comunque
1: e
0: tantissimi.
1: E poi vuole anche 8.000 euro al mese tutti i mesi, anche questo.
3: Ah, sta un po' esagerando.
1: Già, un pochino, proprio quell'anticchia. Va bene, comunque non è nessuno dei nostri parenti, Raffaella, quindi noi ti ringraziamo e rinnoviamo l'appuntamento al prossimo weekend. Non ti possiamo regalare niente, però noi ci offri sempre invece tanta gioia e soprattutto l'informazione, che è sempre fondamentale.
0: Grazie Raffaella Soleri, buonanotte.
3: Grazie a voi.
0: Buon lavoro,
3: buonanotte.
0: Soprattutto buon
1: ciao.
0: Lavoro.
1: Ciao.
3: Buon lavoro.

0: Una vera poesia, ci vorrebbe, avremmo bisogno di una poesia, chissà, magari in questa manciata di minuti riusciremo a avere la poesia del nostro poeta, il Dante dei due mari. Ma salutiamo invece nel frattempo Daniela, che è appena arrivata a casa, almeno mezz'ora con noi, mi siete mancate tanto. Comunque, scrive, io al mio ex marito avrei fatto dono di 3 milioni più un calcio nel sedere, in fondo ho giocato io, se ci fossero stati figli invece avrei pensato io a loro.
1: Vedi, 3 milioni però, ex marito già divorziato, quella è proprio un'elargizione che fa, perché è una donna di alti pensieri, insomma.
0: E quindi generosa.
1: Generosa. Vado, mi sbrigo.
0: Vai.
1: Via. Ciao. J Balvin.

0: Un día, se llama Un día esta canción. J Balvin.
1: Esattamente. Andiamo dritti però allo 063131 dove troviamo Roberto. Roberto da Bergamo, pronto?
2: Pronto, ciao.
0: Ciao,
1: ciao
0: Roberto.
1: Caro.
0: Come stai?
2: Bene, procede. Voi?
1: Bene, tutto bene, siamo molto contente di ritrovarti anche in questa nuova stagione, quindi insomma grazie che ci hai atteso fino a questo momento perché ci avevi chiamato un po' di tempo fa, però così brevemente che ci dici un tuo pensiero sul tema vincite, su quello che ti pare?
2: Ma volevo velocemente posso dire di aver fatto una vincita all'otto un po' più di 3 anni fa. Pronto?
1: Sì, noi ti sentiamo, qua. Vai.
2: Vinci quasi 1000 euro. Ho smesso di giocare. L'anno dopo ho smesso di giocare all'improvviso, non ho più giocato.
0: È vero, perché poi qualche volta prende, quando capisci che vinci ti può succedere, magari sfrutti il momento e poi dopo dici, io ho già avuto il mio, vero?

0: tutti i fenomeni.
1: Tutti i fenomeni. Allora, grazie Roberto.
2: Lauro Achille.
1: Tutti i fenomeni. Giorgio, grazie Roberto da Bergamo. Grazie.
2: Ciao Roberto.
1: Buonanotte. Ciao Roberto.
2: Ciao Roberto. Grazie di averci chiamato.
1: È il momento di ballare. Dance.
2: E vai.
3: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

0: Barry Can't Swim, Dance Dance Dance, e di ballo ne abbiamo parlato tanto ieri sera, sì. E qui abbiamo scoperto che i nostri ascoltatori, la maggior parte ballano, continuano a ballare anche dopo i 40 anni, visto che c'era questo studio.
1: Sicuramente molto più di noi.
0: Molto più di noi due, questa è cosa certa. Ma noi sappiamo che fra di voi ci sono insomma anche tante velleità artistiche, c'è chi dipinge, sì, c'è chi scrive poesie. E noi comunque questo l'abbiamo un po' lasciato da parte questo discorso, ma noi vi chiediamo, e lo faremo anche il prossimo weekend, che se avete poesie da declamare, canzoni da cantare, dedicheremo poi uno spazio un po' proprio a questo talento della notte. Però per il momento è lui che si palesa sempre.
1: Eh sì, il grande Dante dei due mari, ormai lo conosciamo, ha vinto la battle la scorsa settimana e oggi tocca a lui chiudere questa trasmissione.
0: Sì, esattamente, ancora non ci salutiamo, però diamo questi ultimi manciati minuti, dobbiamo dare una piccola parentesi all'arte alta, all'arte di Oscar da Taranto, detto appunto il Dante dei due mari, che ci delizia con questa declamazione, questa poesia qua, eccola.
2: E ti ricordo ancora

ragazziana, a noi così vicina, da noi così lontana. Si passano nella notte i fari accesi delle stelle, la vita ti prese a botte,

0: lontano che in un tratto scomparve. Quel baglione veniva dal paradiso, era il Totò.
1: Dio, ah no.
0: Sorriso.
2: No, gli alieni.
0: Ciao, sorriso. Oscar.
2: Beh, insomma,
1: direi perfetto, importante. Impeccabile.
2: Ci ha riportato anche un po' ai tempi di Eretici.
1: Al paradiso ci ha portato
2: ai tempi di Eretici, quando parlavamo di bagliori nella notte.
1: No, e di bagliori nella notte, ma noi a questo punto, c'è chi ci scrive adesso finalmente posso andare a dormire più contento, noi lanciamo ancora questo messaggio, sì, che poi lo riprenderemo il prossimo weekend.
2: Scusami, se avevo qualcuno, letto che il nome di chi ci aveva mandato il messaggio vado a dormire più contento era Max Pezzali.
1: No, non ci ha scritto Max Pezzali, no. Magari all'ascolto, se vuoi scrivici Max anche tu. E comunque quello che volevamo dire, il prossimo weekend riprenderemo la questione, se qualcuno vuole battere il nostro Dante dei due mari, avete tutta la settimana per scrivere poesie, poi il prossimo weekend riprenderemo in mano la questione. Ma i saluti ce li teniamo dopo questa,
2: sì,
1: Barbara,
2: dopo questa Son of a Preacher Man,
1: questa è quella che ci rilassa molto.
2: Beh, insomma, questa era anche un po'

0: Man, Dusty Springfield, pochi secondi per salutare quelli di voi che ancora stasera non abbiamo nominato questa notte. Ciao Giacomo,
1: nostro fedelissimo Giacomo, Paolo Papo, e poi salutiamo ovviamente Oscar, salutiamo Salvatore, insomma siete in tanti che
0: siete
1: continuate
0: tantissimi
1: a scrivere. L'appuntamento è rinnovato per il prossimo weekend, grazie alla bionda, che più bionda non ce n'è. Quando questa settimana uscirete da casa, andate a fare la spesa, fate, vedete una bionda bionda, quella è Giovanna,
0: è lei,
1: Romano,
0: è Giovanna Romano. E non chiedetele di parlarci male di noi, perché lei ci vuole bene come Stefano Mascitti, che invece ha risposto al telefono, quindi
1: sempre
0: vuole bene
1: elegantemente con la sua classe, altrettanta classe alla parte tecnica che ci ha accompagnato tutto il tempo, Danilo Solidani, la classe anche del nostro curatore Pietro Lucchetti, è vero? E la nostra Barbara, la nostra inconfondibile, soprattutto quando si parla di soldi. Au, io non gli voglio dare sti 2 euro a questa qua.
0: Ma dai, ma ti rendi conto quanti sono? 80 milioni. Buonanotte, Giordano.
1: Buonanotte, Barbara Venditti. Ciao.